0: brasiliane. Probabilmente ci ha provato con l'amorosa di Tutizio.
1: Gli è andata male.
0: Magari ci avrà provato pesantemente, fottendosene del moroso, che era lì. E dopo si sono prese castagne nel muso.
1: Quindi
0: questo brasiliano deve avergli morsicato l'orecchio, no, vabbè, e gli ha attaccato.
1: Insomma, sai che tu mi stai dando materiale per anni e anni e anni di torture ancora, l'amico mio. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
0: È una bella situazione.
1: No,
0: tra l'altro mi ha detto che in teoria, sai, quando ti manca un pezzo di
1: padiglione,
0: di qualcosa,
1: sì,
0: da qualche parte, te lo prendono dal culo.
1: Ma certo, quindi sarà orecchio di culo.
0: Sarà da ridere, no, perché quando tornerà al lavoro lo prenderà il culo a manetta, perché avrà un pezzo di culo tipo.
1: Cioè sarà grande capo orecchio di culo, non ci riesco.
0: Bravo, se lo vogliono, perché già qua dicono che lo vogliono lasciare a casa, lo vogliono licenziare.
1: Deturpato, non si fa. Lui deve lavorare.
0: Sì, ogni volta, come l'altra volta dei cani, volta succede così.
1: Sì.
0: Poi torna, lui è bravo a chiacchierare, no? Li intorta tutti,
1: certo,
0: li intorta in
1: bravo,
0: ufficio, eccetera, e magari gli danno anche l'aumento.
1: Pure.
0: Sì.
1: Va bene, senti, io ti ringrazio infinitamente per l'aggiornamento sulle condizioni dell'amico mio. Ti mando un grande abbraccio.
0: Guarda, è uno spettacolo ogni volta aggiornarti su queste robe.
1: Per questo, io lo adoro.
0: Ogni giorno.
1: Certo. Beh, salutami il grande capo orecchio di culo. Ci sentiamo presto, un bacio.
0: Va bene, ciao Giuseppe, stami bene.
1: Ciao grandioso, ciao, grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao anche a te. Bene, in conclusione di questa puntata, mai nella vita avrei pensato di leggere un articolo di giornale vero sull'amico mio di Grey School. Ma a questo punto invece la verità è più grande della fantasia, gli hanno mozzato un orecchio, distacco parziale del padiglione auricolare, e la cosa più inquietante è che io dovrei provare pena e commozione nei suoi confronti e invece intravedo un futuro florido di ulteriori prese per il culo. È fantastico. Il cinismo è la mia droga. Andatevene a fanculo, buona settimana, ciao.
2: Radio 105.

0: is a zoo, only for you.
1: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita per Poi Uccidermi Loro, Così Sono Soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda, che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
4: ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, sai che è uscito Up & Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
0: Up & Up!
2: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana solo su Up & Up!
3: Surgeon Master!
1: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti! Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
4: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo. Vaffanculo.
5: Calma, calma ragazzi. Non ho fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifella con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi e poi il mio capolavoro. Ho installato 10 buchi del culo.
6: Bravo! Bravo!
5: Aspetta. Con una sparapunti.
1: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici irradiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
7: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga lei.
8: Ma veramente io...
7: Come si chiama lei?
8: Giacomo.
7: Giacomo, si avvicini qua, vede la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
9: destro!
7: Hai visto, questo martedì si sveglia.
1: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina, con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
5: Se schiaccio qua, si illumina! E questo è bello anche come abat-jour. Fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
1: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito. Con
3: Surgeon Master.
1: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
10: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
11: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
10: Io ho fatto Surgeon Master.
11: Che è
10: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
11: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
10: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
1: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato. Diventa chirurgo con...
3: Surgeon Master.
1: Surgeon Master è un'applicazione...
0: Up & Up.
2: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: The two membrone.
3: Pronto?
2: Anna!
3: Sì!
2: Ciao, sono Antonio! Tony! Tonino!
3: Guarda, io non...
2: Ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
3: Cosa?
2: Ero il figlio del lattaio. Te lo ricordi la latteria che ha chiuso? E sono DJ, adesso sono un DJ, mi chiamo Tony Cazzo, sono famosissimo e faccio le serate in discoteca.
3: Guarda, non mi ricordo mica, sai,
2: Ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi tu la mia giacca di jeans con la toppa dietro. Perché l'avevo in negozio da mio papà quando faceva la batteria.
3: Ma io non ti conosco neanche e mi stai parlando di una giacca che proprio, cioè, non ti conosco, non so chi sei.
2: Allora,
3: chi sia.
2: Ma sì, mi portavi anche il sepe e le caramelle. Allora ti spiego come sono alto 1,80, cioè i capelli. Sono pelato sopra, ma ho i capelli a coda dietro. Con la camicia, il petto peloso.
3: Ma comunque guarda,
2: è un cazzo gigante.
3: Parli con un'altra persona perché io non ti conosco.
2: Ah, ok, mi dispiace.
3: Tu ti sbagli con un'altra persona, mi dispiace.
2: Ti ricordi che passavo sempre con lo scooter sotto casa tua, facevo l'elicottero con l'uccello?
3: Guarda,
2: te lo ricordi?
3: Non mi dice niente, guarda, scusami, ma tu ti sbagli con un'altra persona.
2: Ho capito, però non si accende,
3: D'accordo.
2: Devo farti accendere.
3: Ciao.
2: Anna Maria, non buttare giù, aspetta, Anna, pronto? Anna? Non si è incendiata, ragazzi, non ha tirato niente a sto giro. Proviamo a richiamarla. Adesso non so se esordire con lurida lercia o stronza per farla innescare.
3: Pronto?
2: Dai, non fare la stronza, che ti ricordi di me?
3: No, guarda, come mi dispiace, ma tu ti sbagli con un'altra persona, scusa.
2: Ma non mi tiri niente, eh?
3: No.
2: Bene.
3: Guarda, la memoria è buona, la mia.
2: Ma era una giacca di jeans, Anna, sentimi, Anna, era una giacca di jeans blu, tipo quelle che portavano i Guns N' Roses.
3: Ma parlare di 100 giacche di jeans blu, a me non dice niente, hai capito? Perché neanche te non ti conosco.
2: Ma venivi sempre a ballare alla discoteca dove mixavo io.
3: Io, guarda, discoteche, io non sono mai andata in una discoteca,
2: Ti vestivi come Cyndi Lauper, un bel troione.
3: No, io ho sempre ballato nella mia vita,
2: dimmi.
3: Con mio marito, con amici, io piedi una discoteca non sono mai andata.
2: Ma lei andavi a ballare lì
3: con un'altra persona.
2: Ma andavi a ballare liscio, no Anna?
3: Io ho ballato tutti i balli possibili.
2: Che bello.
3: Ero brava a ballare.
2: Sì, il cia-cia-cia.
3: Mi piaceva da morire.
2: Il cia-cia-cia lo balli?
3: Tutto.
2: Il cia-cia-cia.
3: Anche quello, molto.
2: La polca?
3: Mi è piaciuto tantissimo.
2: La polca?
3: Guarda, però tu ti sbagli con un'altra persona. Scusami,
2: sai che ho fatto un nuovo disco che l'ho intitolato Polca, ma... È bellissimo.
3: Guarda...
2: Ho fatto dei dischi anche io.
3: A me non dici niente, hai capito?
2: Mi dispiace perché mi ricordo di te, eri anche una bellissima donna ai tempi. Adesso sarai catafalco.
3: Sarai una bellissima donna, adesso sarò una discreta signora. Comunque cerco di mantenermi, ma insomma, dai.
2: Sì. Senti, se... Io vabbè, ho sui 50 anni. Se vuoi due colpi, io te li do, Non c'ho problemi.
3: Cosa?
2: Dico, io ho 50 anni adesso, ma dico, se vuoi due colpi, io te li do,
3: Due?
2: Due colpi. Ti chiavo il culo, non so come posso dirtelo. Hai capito?
3: Ma...
2: Cosa?
3: Non capisco cosa vuoi dirmi.
2: No, ti do due colpi. È un modo di dire, dico, facciamo l'amore, capito? Se vuoi facciamo l'amore.
3: No, guarda, guarda, ho capito cosa intendi, guarda, hai sbagliato persona, sai.
2: Ah, vabbè, niente, hai chiuso i battenti, hai chiuso le porte adesso, basta.
3: Non è che ho chiuso le porte, bisogna, per fare certe cose bisogna, cioè, avere, capirsi e avere... tante cose assieme, insomma,
2: ah,
3: ecco.
2: Ho capito.
3: D'accordo.
2: Ah, ho capito,
3: guarda,
2: devi essere innamorata.
3: D'accordo.
2: No, no, io c'ho il tuo numero, Anna Maria. Non fare, non chiudere, per favore. Anna, pronto? Non sono riuscito ad accendere la vecchia sparacanche, ragazzi. Ho fallito. Basta, me ne vado al bar.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se secondo lei al signore puzzavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
6: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
8: Cos'è il testimone di Geo?
6: Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geo di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base! Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona! Oh, che mani di fata! Ah,

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman, dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, T-Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: Bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi è bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
4: E per dare l'effetto.
5: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale. E in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto facendo, vi prego, autori. Ah, ho capito male, ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia, sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina. Tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ma infatti, ah! Sto bruciando torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: Oh. No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, super erotici!
9: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
0: non sento più, io non so come diventarsi vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo, non mi muovo.
1: Super Ebola.
11: Oh.
1: Iper Zingaro.
12: Da me 5 euro, no? Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ma gli effetti speciali! Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
13: Ehi, ma quella è torcia!
0: Era torcia scritto!
13: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute, niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
10: Sipario.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai! Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
3: Ciao.
2: E sembra la stessa voce. Questo Quackwox. Va bene. Allora, la prima cosa che puoi fare con Quackwox il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un comando vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
3: Vaniglia finita.
2: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone?
3: Finito.
2: Melone?
3: Finito.
2: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
3: Aspetta.
2: Aspetta a cosa? Dovrebbe essere automatico.
4: Ragazza, questo cassonetto è quasi pronto.
2: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
4: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra.
2: Ma quello uovo fritto? Io devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere, pure la salsa di soia?
4: Tu vuoi la salsa di soia?
2: Ma va a fare, niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia. Madonna, ma scusa Quackwox.
3: Ciao.
2: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riso cantonese con uova?
3: No, questo è Melda.
4: Cosa sono detto che mi ha riso cantonese con uovo fritto con salsa soia e Melda?
2: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state litigando in un coso così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda? Scusa.
3: Così tu smettere di fumare.
2: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
3: Meglio Melda in bocca che Melda nei polmoni, dice Confucio.
2: E se lo dici Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora, diciamo la funzione gusti-sapori non è proprio il massimo, va perfezionata. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwox, quante sigarette non ho fumato oggi?
3: Boh.
2: Ma come boh? Ma che funzione è? Non vuoi chiedere alla signora che sta cucinando?
3: Vale!
4: Ah!
3: Quante sigarette non ha fumato lui?
4: Che cazzo ne so io?
2: Non litigate però, ragazzi! Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna, che delusione, che pressapochismo!
3: Intelligenza artificiale!
2: Questa intelligenza artificiale! Sei più coglione di mio cognato! Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze e sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro, ma la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwox è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè ti lo prova lui, no? In pratica ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la tua capacità di resistere a non fumare, giusto Quackwox?
3: Fuma.
2: No, hai visto che ti fa la tentazione.
3: Non hai voglia di caffè?
2: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, Vabbè, adesso Quackwox, ho bevuto il caffè, che devo fare?
3: Ah, una bella sigaletta.
2: Ma io resisto.
3: No, vuoi mettere? Caffè e sigaletta, perfetto.
2: Effettivamente sì, però io non voglio, no, non fumo.
3: Whisky?
2: Che whisky? Sono le 11:30 del mattino.
3: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
2: Questo pure è vero, dice Confucio questo?
3: No, questo dico io.
2: Dice lui, dice. No, io resisto, no. Ho bevuto il caffè e non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo. Che cos'è questo?
3: Sottopalla.
2: Sottopalla?
3: Sì, cazzo.
2: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay. Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
3: Renatone.
2: Renatone no, ragazzi. Questo sta diventando un'associazione deli. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quackwax è un fallimento totale. Totale, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
3: Sorseggio whisky, vuoi?
2: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
3: Kanpai!
2: Kanpai, kanpai. Questo whisky è buono, Però caffè e whisky. Proprio te la chiama la sigaretta.
3: Un altro?
2: No, un altro no.
3: Ma sì, dai.
2: E che scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
3: Batta?
2: In che senso?
3: Cocaina.
2: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, vai, butta sto cazzo di tostatore, un'altra serata finita di merda. Ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah, adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
3: Vuoi anche il numero del pusher?
2: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao. Ah, come sono nervoso.
1: Lo Zodi 105.
5: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
6: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
7: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
8: Buongiorno, sottosegretario!
7: Buongiorno a lei, cara avvocato...
8: Mi stanno dando fuoco i capelli! Svegliatemi!
7: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
8: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
2: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
8: Ma chi è lui?
2: Tutte e due! Mostri!
6: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
9: Diciamocelo chiaramente. Se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa, sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ancora dei diritti, perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la bourguignon. Che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre! Liberté, légalité, analité!
6: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
7: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco i funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non ho avuto fuoco da quasi una settimana.
10: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
7: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
10: Patate bollite e brodo.
7: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
10: Sì, ciao. Oh no, no!
7: E no, cazzo! No! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
11: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
6: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
9: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana, porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio sediato per la frustrazione! Danke, straporca troia!
6: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
7: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
11: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su a te gonfio, hai capito? Politico del merda! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco.
12: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
12: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
12: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
12: Oh, impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
6: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
14: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
14: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
12: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta...
1: Dottore, mi sono cagato addosso!
3: Buono, me lo dai da mangiare?
2: Il manicomio!
1: E non siamo pazzi!
2: Il manicomio!
4: Tu sei pazzo!
5: Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
1: Pronto, c'è una Volvo che va urina.
6: Buonasera.
1: C'è una Volvo che va urina, ce l'ha la piscia? Pronto?
6: Sì.
1: Ce l'ha la piscia, che va, c'è la Volvo che va urina. 2 litri.
6: Ah, sì?
1: 2 litri, ti voglio 2 litri.
6: Di cosa?
1: La Volvo che va urina, c'ho. Capito?
4: Porti in culo!
6: Pronto?
1: Il negozio di cuori?
6: È il negozio di Enoteca, sì.
1: Ah, c'ho la Volvo che va urina, vorrei...
7: Dove devi venire nella macchina?
1: Hai capito?
6: Beh, sì.
8: Scusate, scusate, pronto? Pronto, mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldicchieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso il telefono di qualcuno e stanno chiamando così.
4: Io non sono matto!
8: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi, chi è lei? Scusi.
4: Ho la Volvo!
6: No, siamo in un'oteca di Roma, non stavo
8: Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa questa cosa, ma ogni tanto... Dammi, scusi un attimo, dammi il telefono!
4: Dammi il telefono!
8: Pronto? Pronto?
2: Il manicomio!
6: Enoteca?
8: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Visto che, scusi, noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
4: c'è
8: Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor...
6: Emanuele,
8: chiedi scusa al signor Emanuele.
4: Napoleone.
9: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se le ho rotto il culo di merda!
8: No,
9: le ho rotto il culo!
8: No, devi fare...
9: Chiedi
8: scusa, signor, pronto, mi scusi.
9: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo!
8: Basta, per favore.
9: È lo zio che mi toccava da piccolo!
8: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più, adesso io chiudo la linea e...
4: Dai, salto la merda, salto la merda!
8: Ecco che c'è l'altro, vieni qua! Ehi!
4: Salto la merda!
9: Lancia qui!
8: Michele, basta!
9: Ti mangio,
8: basta,
9: ti
8: per favore!
4: Bastardo!
2: Il manicomio!
10: Pronto?
9: Pronto, salve!
10: Chi è lei, scusi?
9: Io sono Eros Ramazzotti.
10: Sì, e io sono Belen, notte.
9: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
10: Ma neanche per idea.
9: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditine molto piccole, grassocce, che si infilano.

0: No, molto bene nella fanno un simpatico.
1: Fichi in culo.
0: Ma io non voglio infilare nel tuo di c***o. Belen, per favore, sei il mio sogno erotico.
2: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dovevo imbarcare.
3: Come andrà a finire?
0: Tu sei pazzo!
3: Presto, nello Zodi 105.
0: Sono Massimo Decimo Meridio.
4: Il manicomio!

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i soldi!
6: Leo, vieni qua, vieni.
7: Si è felice?
6: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: E manco un anno, Leo.
7: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
6: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
7: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
6: Ah, ok.
7: Mo ce n'è 75.
6: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
7: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
6: Di pensione, no, 900
7: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
6: Quanto prendi?
7: Dimmi una parola.
8: 200 euro.
6: 300 euro.
7: 3.800 euro.
6: 3.800 euro al mese? Ma va!
7: Non ci credo. Allora,
6: 3.800 euro.
7: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati?
7: Di arretrati.
8: Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
6: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: 3.000 euro che mi fai.
6: 3.200 euro.
7: 3.800.
6: 800 euro di
7: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
6: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
7: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
6: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
7: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
6: All'anno,
7: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
6: Minchia.
7: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
6: no.
7: Anche voi,
6: no, ma lo so, le canzoni.
7: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
6: Sì, una volta 10
7: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
6: Sì,
7: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
6: Male, ci stai, giusto.
7: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
6: Non ti basta.
7: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
6: È vero.
7: Ciao, Ricky.
6: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Sempre sia lodato. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me c'è Suor Cavalla. Benissimo, abbiamo come sempre una grande novità. Se volete anche voi mandare le vostre preghiere cantate o dei messaggi per salutare qualcuno, potete farlo alla nostra segreteria telefonica. E adesso sentiamo subito chi abbiamo, sentiamo subito un messaggio. Bellissimo. Anche una bella voce, proprio bella. Bellissimo, bellissimo messaggio questo, proprio bello, cantato bene.
3: Frate, ce n'è un altro.
2: Sentiamo subito.
4: Fammi vedere la boom, fammi toccare la boom, fammi toccare la bontà.
2: Fammi toccare.
4: Io voglio solo la boom, io voglio solo la boom, io voglio solo la bontà del.
2: Ma no, togliamola questa roba.
4: Fammi toccare la bontà.
2: Ma cosa sta dicendo?
3: Niente, niente.
4: Devi sbattere tra le serrande.
2: Va bene, va bene, va bene. Tre Ave Maria stasera per aver detto la parolaccia.
5: Pronto?
2: Sempre sia lodato.
5: La faccia sia con te.
2: È così in terra. Come stai, Domenica?
5: Bene, bene, bene.
2: Cosa sei occupata?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Senti, come sta la gamba?
5: La gamba tutta a posto.
2: Hai fatto l'iniezione?
5: Sì, sì, sì, sì, ho finito martedì.
2: Benissimo, proprio, proprio brava, no, brava,
5: sì,
2: brava.
5: Sì,
2: senti,
5: sì.
2: Ma però è un periodo che non stiamo facendo un po', diciamo così, stiamo prendendo la comunione.
5: Eh sì,
2: tu un po' che stai mancando, quindi se adesso possiamo un attimo concentrarci, se hai un pezzo di pane.
5: Ok.
2: Ce l'hai in bocca?
5: Sto mangiando, sì.
2: Brava, mastica bene, facciamo insieme un Ave Maria. Ave Maria piena.
5: Pieni di grazia del Signore con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
2: Giù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen. Bene, adesso vuoi bere un po' d'acqua, così facciamo una preghiera bellissima. Questa, adesso andiamo nel paese del Sol Levante. Hai presente qual è?
5: No.
2: Con il Sol Levante, è famoso continente, è il
5: Giamaica.
2: Bravissima, bravissima. Questa è un'antica preghiera scritta da Padre Hiroshi.
5: Pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa. Corri ragazzo laggiù, sarà babà. Vola tra i lampi di blu.
2: Corri in aiuto di tutta la gente.

0: Gigban, cuore d'acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura lotterà,
1: se dalla terra nascerà.

0: Da da da da da da da da da da da da da da da da. Viva! Lanciami componenti, lanciami punti d'acciaio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Sempre, per sempre.
0: Ma adesso ci pensi, sì.
1: Senti, allora adesso ti saluto e oggi ti saluto in tedesco. Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger.
1: Che vuol dire ciao a domani. E come
0: Schwarzenegger.
1: E tu mi rispondi Hans vai polizei.
0: Vai nag e poi na.
1: Perfetto.
0: No.
1: Hans vai.
0: Vaginai.
1: No, inizia con la e poi c'è Hans.
0: Hans.
1: Hans vai.
0: Hans vai.
1: Polizei.
0: Polizei.
1: Quindi io ti dico Schwarzenegger.
0: Hans nag e poi nag.
1: Benissimo, benissimo. Anche il tedesco come sempre. Ormai impariamo un po' tutte le lingue. Sì.
0: Certo.
1: Sì, perché io so il tedesco, l'inglese, il francese, il greco. E, sì. Schwarzenegger.
0: Hans nag Pike.
1: Benissimo. Un saluto,
0: Ok,
1: ciao.
0: Un abbraccio forte,
1: ma sempre fortissimo.
0: Fortissimo.
1: Buona serata,
0: Grazie, trattando a te e buona serata.
1: Ciao.
0: Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, ciao Domenico.
0: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. È spuntato un impostore, un falso Marco che, figlio di puttana mente, ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, arco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa, mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio, com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo, mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scorreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah? Cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidiboppi Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella.
9: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
9: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
10: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
10: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
10: Io sono il vero Marco!
9: Non lo so.
2: Ovviamente sono
9: non lo
2: io,
9: so.
2: Steffi!
9: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io!
10: Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
9: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate.
10: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
9: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
10: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
9: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Sarà dura, ama.
4: Però siamo molto motivati, eh.
2: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
3: Sì, sì, siamo prontissimi.
2: 3.
4: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
2: uno,
4: dai.
2: Via.
3: Auto
4: di
3: merda
4: italiana,
3: vecchia,
4: Fiat,
5: Palio.
2: Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
3: Cosa?
4: Spruzza.
3: Vagina?
4: Squirt.
5: Acqua.
2: Acqua, certo.
4: Bravo.
2: Avanti.
4: Chi
3: non
4: si
3: fa
4: cazzi
3: suoi
4: femminile?
6: Passo.
2: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
3: Cosa
4: usi?
3: Ammazzare?
4: Il mafioso.
5: Caffè.
2: Perfetto.
4: Vai. E allora?
2: Quattro parole, 40 secondi.
4: Come?
3: Buco
4: del
3: culo.
4: Vergine.
5: Stretto.
2: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Porta.
3: Sfiga.
4: Stadio.
3: Interista.
4: Passo.
2: Gufo.
3: Grazie.
2: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
4: Come?
3: Chiami?
4: Doccia?
3: Pipì?
4: Dorata?
5: Pioggia.
2: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Cosa? Ministro.
4: Senatore?
3: Politico.
5: Ladro.
4: Bravissimo.
2: Mamma mia, 7. 13 secondi.
4: Vecchio.
3: Pedofilo.
4: Pubblicità.
3: Merluzzo.
5: Capitano.
2: Esatto.
4: E vai.
2: 9 parole e 10 secondi ancora.
4: Quale
3: mobile
4: migliore
3: per
4: pecorina?
5: Cattedra.
2: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
3: Cosa
4: è
3: di
4: merda?
3: Giannatempo.
4: Nocito.
3: Cautero.
4: Mazzoli.
5: Cognome.
2: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
3: Cosa
4: esce
3: dopo
4: raspone
3: in
4: bagno?
5: Spora.
2: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo, cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene, tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca?
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, l'ombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come mi ingaggiate nel nostro sacrosempio dei complotti? Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il Q.
3: Io onestamente me ne andrei, eh.
6: Oh, mica potete andarvene a così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete filmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che... ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi... parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise!
2: Tom, sei venuto a salvarci! Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Ah, certo, Tom. Ciao, grande. Grazie per averci salvato e ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse è meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao. Ciao, grande, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: Nel 2046,
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
4: Sì.
3: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
2: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
5: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli. Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari.
6: Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda. Puzza di bamba e ruina rosé.
7: Giulio, c'è stato un problemuccio.
6: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnotti albanesi, porca troia.
7: No, Giulio, è che mi hanno bloccato i pagamenti. Sei senza fondi. Mi sa che hai finito la fresca.
6: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno e potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
7: Beh, secondo me, prima di tutto calmati. Dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio. Hai prosciugato i conti aziendali.
6: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso.
7: Lo so, ma le 30 bombe sono finite. Fra Panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione. Puttane di lussissimo. Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
6: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soia di Belen!
7: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dei fondi aziendali. Qualcuno dei CDA ha tradito.
6: Ah! Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
7: In senso figurato?
6: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
7: Vabbè, ciao!
6: Fottiti, cane!
7: Grazie!
6: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
7: Va bene. Bow, bow!
6: Ecco, bravo, sottomessone di merda!
2: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al Circolo degli Arcigni, del quale è anche presidente.
6: Pronto? Ciao, infamissimo, come stai?
8: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
6: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
8: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla!
6: Allora di che cazzo stai parlando?
8: È la gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro! Ci ho speso un sacco, cazzo! Ho soldato i migliori scienziati genetisti, ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo!
6: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
8: 13 milioncini, una cagata.
6: Sì, infatti. Senti.
8: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
6: No, senti, vorrei chiederti una cortesia.
8: cosa?
5: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
8: Ma perché non ce li hai? Cioè, che senso? Non capisco.
5: No, non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
8: No, non lo so.
5: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
8: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni... Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai. Fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
5: E appunto, dai, non mi far andare in merda. Sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
8: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto. Anzi, te li regalo, che il presto mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
5: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
8: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
5: No, cazzo, Sergino! Ma il migliore che abbia mai avuto. E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo.
8: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi è così. C'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
5: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
8: C'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
5: Sarà fatto.
8: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao!
5: Quanto amo essere un uomo di merda! E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita!
2: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
5: Apri gli occhi, merda traditore!
8: No, mamma no, ti prego!
5: Sì, verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
8: No, mamma, mamma!
9: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro! Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro! Che ho più ragnatele delle segrete di un castello!

0: mamma!
1: Figa che toione la mamma! Toia!
0: No, mamma!
2: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
1: Scusi, sono nuovo in questo cantiere. Dove si trova la mensa aziendale?
3: Segui la puzza dei piedi.
1: Ah, c'è lo Zola oggi.
3: No, ci dormono i barboni di notte.
1: Ah, figa, che schifo.
3: Eh sì, poveracci.
1: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
4: Infame in incognito.
5: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Ciao pazzi, io e la mia fidanzata il prossimo gennaio andremo a Dubai, passando per le Maldive. Detto così, il viaggio sembra una figata, ma in realtà faremo un sacco di scali perché lei non vuole spendere. Adesso siamo nel panico per gli hotel, perché non si trova niente a prezzi umani. Potreste farla sentire una barbona pezzente? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signora...
1: Sì.
2: Sì, salve, la chiamo dalla Sinapsi Viaggi. Mi ha dato il suo numero il signor... Prima di tutto piacere di conoscerla, io sono Cedro, sono il titolare dell'agenzia della Sinapsi Viaggi. Praticamente ho interloquito con, credo sia il suo fidanzato, marito? Giusto?
1: Fidanzato. Non si sposerà mai, quindi no.
2: Non si sa mai, i nostri viaggi portano fortuna. Siccome in questo momento gli slot di prenotazione stanno terminando, perché si vede che c'è questo fuggi-fuggi generale in quel periodo, in queste località di vacanza, allora avremo, tra virgolette, una certa fretta almeno di chiudere un paio di scelte.
1: Sì.
2: Perché mi si era liberato una suite al Burj Khalifa a Dubai.
1: È economica proprio, immagino.
2: Cosa, scusi?
1: Economica, immagino.
2: No, proprio per questo la chiamavo, perché è un'opzione irripetibile, perché in questo momento loro hanno la necessità di richiamare un po' un pubblico smart in quel di Dubai, perché come lei ben sa, possiamo darci del tu? Ti dispiace?
1: Sì,
2: perché come ben sa, il turismo, diciamo, in questo momento di Dubai è un turismo molto alto. Ok, invece la politica degli Emirati in questo momento è di richiamare anche un pubblico smart, un po' barboneggiante, tra virgolette. Non sto dicendo che siete dei barboni, per l'amore del cielo.
1: No, sembrava, ma... però va bene.
2: No, assolutamente. Allora, loro hanno opzionato determinate suite molto grandi, le hanno, tra virgolette, frammentate, perché hanno più servizi igienici all'interno della stessa struttura, e allora loro cosa fanno? Decidono di dare la possibilità a determinati gruppi di dire: bene, ci dividiamo una suite, con il vostro budget ci starebbe dentro, però io devo avere la possibilità di opzionarla. E a tal proposito, magari sai cosa ti passerei? Il mio addetto per Dubai, che ti spiega meglio nello specifico.
1: Sì,
2: te lo passo subito, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, buongiorno, sono Livio, buongiorno, mi sto occupando io della sua pratica.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda la suite a Dubai, noi abbiamo due o tre soluzioni. La più interessante, secondo me, è questa della suite imperiale al piano 72 con questa famiglia di tedeschi. Si tratta di una famiglia di tedeschi di quattro persone, composta da genitori e due bambini.
1: Ecco.
3: E il cane.
1: No, cioè, io dovrei andare nella suite con quattro sconosciuti e il cane.
3: Beh, la suite è molto grande, parliamo di una stanza da 270 metri quadri con i soffitti alti 5 metri. Le due stanze da letto sono, ovviamente, garantiscono l'intimità con delle porte, e poi c'è una zona comune dove eventualmente familiarizzare. Non so se lei parla tedesco.
1: No, sicuramente anche no.
3: Se no,
1: cioè, nel senso, se mi lasci la suite da sola, io e mio amoroso siamo ben felici, ma io con i due bambini, il cane e la famiglia di tedeschi allegramente, no, grazie, anche no.
3: Allora, eventualmente la seconda soluzione, sempre per il Burj Khalifa, quindi per questo straordinario grattacielo, è un piano terra, ed è la suite Rostov. C'è un solo un solo cliente in condivisione, però è un piano terra.
1: Vabbè, sprecato, sinceramente, se devo andare a Burj Khalifa al piano terra vedo la strada, cioè.
3: Beh, vede la strada, però uno è una strada di Dubai.
4: Macchinone.
3: E poi comunque ci sono macchine, taxi, limousine, e in ogni caso niente le vieta, con un piccolo sovrapprezzo, di prendere l'ascensore e arrivare fino al piano 30-35, dove possono arrivare, diciamo, le persone che non hanno la suite, ecco.
1: No, anche perché nel senso, comunque costerà un fracco, quindi non ha senso prendere vista strada. Se devi prenderlo, prendilo bene, di sicuro no, coi tedeschi.
4: Però
1: non di sicuro vista strada, cioè nel senso.
3: Se no c'è questa terza soluzione, che è una soluzione itinerante: due notti in due suite diverse, più due notti nel deserto, tenda e gita in dromedario.
1: Oh là, ma ci siamo già di più.
3: Oh, benissimo. Vede che con un po' di pazienza si riesce a trovare la soluzione. Naturalmente le quattro notti, le notti in albergo e le notti in camello non sono consecutive. Comunque dal centro di Dubai, cioè dal Burj Khalifa al deserto, sono al massimo, esagerando, 3 ore e mezza, 4 ore di cammello.
1: Cioè io il trasferimento devo farlo col cammello?
3: Beh, ma questa è la parte interessante dell'experience. Arriva il beduino, la prende, la porta nel deserto, lei dorme nel deserto, il giorno dopo risale sul cammello e va in camera e ha la possibilità anche di farsi una doccia, di bere dell'acqua fresca, insomma. Ed è un'esperienza straordinaria.
1: E magari i primi 10 minuti, dopo 2 ore e mezzo di puzza di cammello, anche no.
3: Allora, prima di tutto non è detto che il cammello puzzi, nel senso che i cammelli si lavano come qualsiasi altro animale, il cammello viene lavato.
1: E quanto verrebbe a costarvi il giochino? Anzi, pagherebbe comunque mio compagno, di sicuro.
3: Ah, è lui che paga?
1: Esatto. Sto pagando io, in realtà, fino adesso sto pagando io. Però.
3: Io non so le disponibilità economiche del suo compagno, non mi addentro nelle... tra moglie e marito non mettere il dito. Però nel caso il suo compagno avesse una disponibilità superiore a quella che noi pensavamo, perché noi vi abbiamo inserito come categoria nella categoria fascia bassa, medio bassa. Però
1: se...
3: Perché visto anche i voli che avete preso, io qua vedo un Verona Catania 17esima fila.
1: 30 euro, 40 euro, costava poco, è ovvio che prendo la 17esima fila.
3: Ma è per questo che le dico, cioè, se lei mi spende 30 euro, 40 euro di volo, io la metto sul cammello. Se lei me ne spende 3000, la metto sulla linea.
4: Quanto l'ho speso?
3: 30-40 euro.
4: Per i voli?
3: Sì.
1: Li ho già comprati e ho speso 500 euro a testa di tutte le andate e tutti i ritorni in totale.
2: Ah, quindi un viaggio della speranza, mi scusi signorina.
1: Sì, proprio da poveri.
2: 500 euro per fare Maldive, Dubai, cioè vi alimentate a tè caldo e biscotti raffermi perché...
1: Però questo era il budget e quindi andremo molto a risparmio.
2: Ma forse vi conveniva più
1: la notte col cammello.
2: Vi conveniva più un Cervia a giugno a questo punto con questi budget, mi perdoni.
3: Però con questo budget qua potrebbero andare in salvagente dalle Maldive direttamente in India. Bellezza.
2: Trainati da un peschereccio.
3: O da un cammello, natante.
2: Sì.
3: Senta, guardi, le faccio un'ultima proposta. A
2: sorvolare il Messico.
3: No, a rischio di buttare via. Facciamo così, da Dubai, lasci stare gli aerei. La chiudiamo nel bagagliaio di un appunto e la depositiamo qua davanti a Radio 105, così ci viene a salutare, che questo è lo zoo.
1: Grazie, avevo immaginato una certa,
3: Che cosa avevo immaginato?
1: Un po' di essere pigiata per il culo.
2: Sì, allo zoo di 105!
3: Dai! Mica, ma che viaggio di merda vi sparate, oh! Chi cazzo sei, Marco Polo?
1: Allora, ma non è finita, abbiamo per arrivare alle Maldive, ci mettiamo 3 giorni.
2: No, vabbè, dai ragazzi.
3: Che cazzo ci vai a
1: se
3: nuoto?
1: Siamo il 5 e arriviamo l'8.
2: Cioè, comunque il tuo ragazzo è una merda, puoi anche dirglielo. Alessandro sei una merda, diglielo.
1: Sì, Alessandro sei una merda e mi devi sposare alle Maldive. Dopo questo mi devi sposare.
2: Va bene, ciao Nicole, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava

0: Faccio di cazzo.
1: Quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti incappa, sai come ti faccio? Guarda quella bucca, quella bastarda troia, balorda di mare, con la mignottona chi te multa e stramulta, con la blatrina di merda. Papà un guacchi te stracamba da multa, a te quella bucca, pronta, e devo abbasnonna mamata, hai capito?
0: Lo mangio, lo cazzo.
1: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti so. Ma hai capito, coglione?
0: Nicola!
1: Un coglione di me, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
0: Nicola,
1: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
0: Sei faccio di cazzo, tu?
2: Pronto?
0: Pupa, giura.
2: Pronto?
0: Pupa, giuro, domanda, cazzo, croncia, cazzo. Sei ricchioso, tu?
2: Tu sei quello figlio di bocchino della dadi. E mo tu dico, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor. Clama, striade, chi da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo, c'è ta wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
0: Cite, ma faccio del bocchino.
2: Ehi, c'è tu giurk, c'è ta wang, ti ha fegnevne. Tanti, a venire a sapere che cazzo sì, ti ha fe ne venite. Ti ha pingato la capo come un uco chi è da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
0: Sì, Peppe, sta.
2: Capi, non ti manca la palla fatta a chi? Fatta a chi? Ti mando cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una costa, ti apri, chi è da merda.
0: Sì, cinese, tu.
2: C'è che si di?
0: Sì, Peppe, sta.
2: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
0: Se cinesa?
2: Se ci sono un uchino di corno, due che ti imbrattate da mamma, che ti lascio la morte.
0: È sort?
2: Che tu gli devi tappicchiare c'ho la mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
0: È sort?
2: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquo la bocca, chi
0: mamma te!
2: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non si faccia perdere la pazienza.
0: Ci dai molto
2: strano. Dire chi stracazzo sei.
0: No, so alieno.
2: C'è che sì, la liv.
0: Alieno
2: tu puccione da mamma,
0: classo,
2: ma tu non di un cazzo da fare venerdì caca un cazzo le presti a fam capi.
0: È sort, lo faccio da tramona a chingollo.
2: Lo trovuno lo faccio che da bocchina da mamma che da imbrattata all'orto, tu e tutto che da razza che avvocato china da merda e scafuzzo.
0: E tu?
2: Tu figlio da bocchino, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua e mamma.
0: E sorte, a papà.
2: Tromone, hai tu sei soltanto un tromone cornuto.
0: Tua e mamma.
2: Chi non si chiama anch'io, non tu dico chi, non si chiama anch'io.
0: E sorte, la bocchina, a zia, a fangulo, a mamma, a moca mamma, a sorte, ci capì.

0: Pronto?
1: Un bacio d'hard glass, soclo mangia cazzo, trovo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Faccio cazzo!
0: Vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Ma... Oh, si strutto!
2: Yeah, ma... Ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patella, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta, che è freccata una 10 kit, che era puttana vigliata.
1: È sordo.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Tu vuoi venire a dire, sorma, ma mia madre è una patella. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Vitti un po', c'è catindata e ci sono passata la causa, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Madonna, ma cioè, che cazzo, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, ti viene a succhia a cazzo patentato, che ha vinto Guinness World Record, Dramurt, Catina, e viene a cacare chi ghiuna mai, ma Dramurt, dai, tanto, da mamma, ti chiami il cazzo in da cazzo, prima di rompere chi ghiuna mai, su sorto da tramare, la fango la baldracca da mamma, che la bulgara che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare suo menanghio, su sorto da tramare, la fango la chi

0: morte stramort.
1: Una mamma.
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario perché passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha in culo il drago. Annotatelo.
3: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi, hey, Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda. Voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchi, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
6: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
6: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno!
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema... I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: E vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione, ma perché capitano tutti a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.
3: Rorario!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. California.
8: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
9: Ciao
5: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
2: No, arcipelago.
9: Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
8: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
2: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
2: La cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
2: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
2: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
9: Una business relationship.
2: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
9: Le Seychelles. Una business relationship.
2: Relationship, quello che fuma.
9: Una business relationship fra di noi.
2: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora
2: Lindsay, no.
9: Lindsay.
2: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è l'insane. Lindsay.
9: Lindsay.
10: Lindsay.
9: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
2: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
2: Lindsay! Come Sanpei!
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
10: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
11: Ma no, non pensare che
5: ma
11: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, perché?
5: Ancora?
9: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
2: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
9: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
9: No, col PSD.
2: No, PSP.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
9: Che ne dice?
10: Che dici?
9: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
9: Grand Theft Auto. E al Grand Theft Auto Libertiamoci.
10: Liberty Island.
2: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
9: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi
10: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Una Range Rover Vogue.
9: Ma dillo così,
2: la
11: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Salve a tutti, io sono Ignazio.
4: Albanese?
3: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
5: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
4: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
6: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
3: Le scorregge fredde.
7: No, non ho capito, non ho afferrato.
3: Le scorregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo: un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
7: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
6: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
3: A me sembra un'idea geniale, foto!
7: Polandone!
6: A me sembra che tua madre sia un po' puttana, ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
3: Foto!
7: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonolis e Pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scure jet? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
2: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
8: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
6: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
7: Quello è un passaggio obbligatorio, eh. Quella, la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa poi. L'apparenza però può ingannare, eh. Dici, Molfetto, dici, qual è la tua idea imprenditoriale?
8: Cocaina light.
4: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dove? Dove cazzo è?
8: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
6: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
7: Legalizzala!
8: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimone d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
7: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
9: Bravo ragazzi.
6: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
7: Guarda Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
6: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
7: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
10: e via.
2: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e nonostante le sue qualità non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
11: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
12: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
11: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
12: Non questa, è cocaina light.
11: Cocaina light?
12: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
10: Cazzo, soffiato!
11: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pipare bicarbonato. Dammene ancora.
12: Ma certo, è light.
13: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
14: E senza olio di palma.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Ilmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Zuleia, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Ilmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia amata Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, li fa disparare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Oh, turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Sì, amore mio, sa che sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, è totalmente smongoletta.

0: questo quadro è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prendo un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! È la forza della gravità! Conosci a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del Mongo Comio! Queste però, che quelle pungono!
0: No, oh mazzo, non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro c'è spugno, non questo che ci ho cacato
0: prima. No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

0: Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Prima di...
1: Muoio! Muoio!
2: Oh, brucia tutto!
1: La mia vita bruciando tutto!
2: Muoio male!
1: Fortuna di merda!
2: Muoio malerrimo!
3: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna. Ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie!
2: Non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
4: Mamma mia, ringoglionita da sto ragazzo! Quella è proprio a casa tua che prende fuoco! Con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
2: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
4: Amore mio, già che ci sei, piangi sull'incendio che almeno si spegge un po'!

0: Il Maz ce lo ficcherà il Caz nel fregnaz. Chi Caz lo saz?
1: Zan zan.
2: Radio 105.
3: This is a zoo, only for you.
4: Oi.
5: Eccoti.
4: Chi è?
5: Ciao.
4: Chi è?
5: Io? Io sono Peter.
4: Mambo mia. Ciao.
5: Peter Night Shyamalan.
4: Io sono italiano. Ciao.
5: Ah, va bene allora.
4: Ma che c'è?
5: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
4: Appegnate tu.
5: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
4: Mamma te chiama.
5: Ok.
4: Ma te ci ha mangiato carne molle.
5: Ok.
4: Carne molle ti ha mangiato.
5: Anche se al momento ho un po' di
6: diarrea.
5: Per prima cosa ti conviene crederci.
4: Capricca.
5: Come non detto.
4: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
5: Io sono Peter. Peter.
4: Io sto lavorando. Non mi rompere più.
5: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
4: Sto lavorando, non mi rompe più.
5: Cosa? Ok.
4: Il fatto apposta, capito?
5: Okay.
4: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
5: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
4: Fa che cazzo.
5: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea!
3: Chiama Cappella! Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea!
3: Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sorda.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: Mamma, ti ha fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Sono pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca Limonare su una panchina. Per l'ubriaca.
0: No, cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, ho sbagliato.
1: No, perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Anna Maria!
0: Pronto?
1: Anna Maria, mi senti? Sono Tony.
0: Con chi parlo?
1: Sono Tony, come stai, Anna Maria?
0: Ma va, che...
1: Hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
3: Ma qual è il tuo numero?
1: Sono Antonio.
3: Antonio chi?
1: Antonio, DJ!
3: No,
1: mi senti? Dai, passami la zoccola di tua moglie, dai!
0: Chi è tu?
3: Sbagliato numero.
1: No, non ho sbagliato tu. Passami la sento sotto. Dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava e sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda, sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony. Pronto? Wanda, sono Tony.
0: Ma chi è?
1: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
0: Ho sbagliato il numero!
1: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
0: Ma chi sei?
1: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
0: basta un attimo! Ci può sapere come ti chiami?
1: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal a Zogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero il DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca, ti ricordi?
0: Ma che cazzo sta dicendo questo qua,
1: figlio? Sì, eravamo insieme, ma qualche anno fa, ti ricordi, pota? Pronto? Chi è questo?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Ehi, baracca!
0: Pronto?
1: Baracca, sono Tony, come stai? Sono
0: Tony.
1: Mi senti? Scimmia di merda, mi senti? Pronto? Ciao!
0: Chi sei?
1: Sono Antonio, come stai?
0: Bene.
1: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
0: Non rompi cazzo, va.
1: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
4: Vendetta!
0: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronta?
1: Eccomi, è caduta la linea.
0: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
1: No, sono Antonio io.
0: Che Antonio?
1: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
0: Cos'è?
1: Che ti scopavo il culo nella baracca.
0: No, tua mamma e tua sorella.
1: No, no.
0: Ce l'hai fatto.
1: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca.
0: Culo.
1: Non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. non fai la baracca. No,
2: se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Yeah. Yo.

0: Antibiotici!
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cappella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconosce.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei. La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che è del cielo, che è del sord, e della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord. Pronto? Pronto? Sì? Devi dire chi sei, nome e cognome. Non ho capito. Pronto? Sì? Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sordo, mamma per tutta la sato. Muoio stronzo d'uomo. Pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono. Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino. Uè, stronzo d'uomo. Pronto? Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Pronto? Beh, va a fanculo! Pronto? Beh, va a fanculo! Alla fasciaccia di mamma, del tesoro, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna via preso?
2: Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi?
1: La fasciaccia di mamma,
2: che vuoi?
1: La fasciaccia di sordo,
2: che vuoi?
1: Beh, va a fanculo!
2: Che vuoi?
1: Vuoi lasciare se figlie?
2: Che vuoi? Che vuoi?
3: Su Ender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cappellato.
1: Pronto? Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera figlia e strafiglia, adesso prima tu chi sei e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Va a fare in culo!
1: Va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
2: Pronto?
1: Per dire chi sei,
3: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
1: Pronto? Enzo, Enzo, Enzo, Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.
7: Lo zoo di 105.
4: Il diario di Leon Jones.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
10: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
11: Porca m***a!
12: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
4: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
12: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca?
13: per distruggere Achille di Tani.
14: No, no, Achille di Trani. Ma chi è? Un amico tuo.
13: Achille di Trani.
14: No, Akira Iritani.
15: Vai.
13: Per distruggere Achille di Trani.
14: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
13: Per distruggere Akire. Per distruggere Akire Eritano. Per distruggere. Per distruggere Akire Eritano.
14: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
15: Fate bene, fate.
13: Per distruggere Akire Eritano.
14: No, no, no, no.
13: Per distruggere Akire Eritano.
14: Iritani.
13: Per distruggere Akire Eritani.
14: Oh. Oh.
13: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
14: E quale?
13: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
14: No, Windows.
13: Windows
14: Media Player.
13: Windows Media Player. Windows Media Player.
14: Windows Media Player.
13: Windows Media Player. Windows.
14: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
13: Ma vaffanculo, vatti.
16: Il codice di Lerga.
13: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
17: Sei un po' pepepepepe oggi.
13: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
17: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
13: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
18: Agente
13: riconosciuto. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
14: No, Lianant.
13: Liev Danant.
14: Lianant.
13: Lianant.
14: Vai.
19: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
14: Lianant.
13: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
14: Sì, ma devi fare l'intonazione.
13: Allora, facciamola poi.
14: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
13: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas Leo to pas Leo
14: Passeranno Marmorito.
19: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musugai.
13: Sono un Spider-Merd!
14: No, no.
17: Sono Spider-Merd! No, no.
13: Sono Spider-Merd!
20: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
13: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
17: c***o!
13: Che
17: fai a il gomito?
15: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
20: Mi chiamo Crashapus.
13: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
15: No! Aspetta.
17: Ma vaffanculo, che cazzo me.
13: Ma tu lo sai chi sono io?
17: Sì, sei Dylan Trek.
13: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crashapus!
15: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare il dottor Crashapus.
13: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crashapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Crashapus?
17: Crashapus.
20: Chi
19: ti ucciderò.
13: Pensa che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
15: Non è un mago.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
15: Eo.
13: Ma va,
15: no, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
15: No, Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
18: No, Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
15: Che?
13: Obi-Wan Kenobi.
18: Bravo.
15: Bravo, adesso di farlo.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
19: Leon San! Odimi io, figlio di b***a, ti ho sentito?
21: Ce l'hai la mutata?
19: Faccia la cinese, figlio di b***a!
21: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
19: Odimi io, ascoltami!
22: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
20: Voldemort, figlio di c***a!
22: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
23: Ancora sta cazzo di R! Voldemort!
22: Tu prima di Voldemort! Tu prima di Voldemort!
24: Merdy Protter e la pietra minchiosofale!
25: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
13: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, dimmi scusate la cosa con la credo.
18: Ma porca. Skywalker.
19: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi su cani.
26: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
27: È tutto pazzo.
26: This is the zoo. This is the zoo.
27: È bellissima.
26: Vai, dai.
28: Questo è Wonderland.
24: In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
29: Ma anche la Cristo su Bella e chi rabbiusa.
24: Il vecchio sordo.
30: Non lo sento.
24: Belvamen.
31: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
24: L'elettricista.
32: Succiami l'uccello!
24: Il macellaio romano.
33: No, a me piace solo la sorca.
24: Pasqualina.
34: L'uccello di un cazzo.
24: Ocello Antonio.
35: Sì, ma ha tenuto il per un cazzo. Oh, yeah.
24: Santina e il signor Cappella.
36: Ma va a farte benedire.
37: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
24: E l'immortale Antonio Nocito.
38: E cerca di morire che è meglio, eh?
24: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
39: Pronto!
24: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera. What? E sbraita su tutti senza alcun senso.
39: Ma stai perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
24: Lui è...
39: Ma chi sei?
24: Ennio.
39: Ma che
24: tu porti? Ennio. Con la doppia N.
39: Ennio.
24: E oggi lo metteremo a confronto...
39: Ma...
24: con Antonio Nocito.
39: Bello!
24: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
39: Pronto!
40: Pronto?
39: Pronto! Chi sei? Pronto!
40: Pronto?
39: Pronto!
40: Ti sei fatta male!
39: Ma chi sei? Chi sei?
40: Tu parlo con Nocito Antonio, no? Poverino!
39: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo!
40: Ti sei fatta
39: parla
40: male.
39: Bene, parla bene che non ti capisco! Chi Pronto? Sei?
40: Pronto?
39: Pronto!
40: Melo!
39: E la madre, tua madre! Tua madre! Chi sei?
40: Bello!
39: Ma vai a cagare! Chi sei, bastardo?
40: Tu parlo con Nocito Antonio!
39: Ma te sei il terrore! Chi sei? Chi sei?
40: Ah! Io mi chiamo...
39: Tua madre! Tua madre! Chi sei? Hai sbagliato numero! Stai parlando con Ennio! Ennio con la doppia, bastardo!
40: Ti è piaciuto?
39: Ma che è piaciuto fare la merda, ho sbagliato il numero, bastardo Terone!
40: Io cominciavo!
39: Vai a cagare, vacca la m***a!
40: Cornuto!
39: Ma tua madre sarà una brutta bastarda, bastarda di merda! Bastarda di te, lasciami stare che sto lavorando!
40: Ecco!
39: Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
40: Capito!
39: Perché perché ti metti a gridare? Fammi stai sulle palle, Ferone! Fai comanda il numero che hai sbagliato! Brutto bastardo!
40: Avendo tu e tutto il resto!
39: Vai a cagare, tengo a dar tutta la tua razza, bastardo! Bastardo! Vai a cagare, vai a cagare!
40: Credilo, succhino! Da tutto il resto tu muori in morte! Capito.
39: Pronto! Ma da San Battisterone! Qua chi sei? Dimmi chi sei! Tua madre! Tua madre, brutto bastardo! Che cosa vuoi?
40: Mio cugino!
39: Ma tuo cugino! Ma chi è tuo cugino? Chi è?
40: Cercare morire che è meglio,
39: eh! Ehi, che io devo morire! Ma devi morire te, bastardo Terone! Ma te hai sbagliato il numero, te l'ho già detto! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare?
40: Terone
39: la bastardo!

0: Mi sale che sta lavorando!
1: Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!
0: Vieni qua! Tua madre e tuo padre, bastardo! Da Terone! Vai via! Lasciami stare!
1: Avendo tu e tutto il resto!
0: Vai a cagare! Vai a cagare!

This is the zoo, only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come tu.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morizzo tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zlia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie perché vuoi che il Mas marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che lo mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mio altro scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al mazzo.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmaz non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmaz dalla prigione.
2: Eh no, mia cara, Ilmaz rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: prendendo in culo molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Best, non ne posso più, pietà. Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Taci! Come sto immaginando, donna? Mi rovini tutto, atmosfere, incapire.
4: Ermazzo, non sono pensato per te.
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa. Chi è? Chi è che mi visita?
5: Il mazzo, Dio, come si è sciupato, amore mio. Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì, per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Ah, bene, pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devo andare! Rammai qua, che se no m'angulano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capirre,
3: ehi, mannaggia, vado a dormire!

0: Basta, basta. Io vi dichiaro marito e moglie.
1: Brava Turca!
2: Brava Turca!
1: Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
2: E per poco!
3: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere la tua promessa, devi farlo liberarlo il mozzo.
0: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai ti calero. Almeno non da vivo.
3: E perché smerdir? Perché?
0: Perché è stata appena condannata a morte. Cretino. Domani a quest'ora verrò trascinata davanti al blandone di esecuzione che ne farà con la rabbia.
3: Come, scusa?
0: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
3: Sì, sì. Oh no, no, no, no! Oh no! Urlo il cielo, urlo il cielo!
0: Quanto mi piace, Liga Baffo!

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Femminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panna.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che è promessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
5: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
2: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
7: Attento dagli acci, attento dagli acci! Agli acci dell'amonio!
5: Ma che cazzo dice agli acci agazzoni? Che cosa
7: è? L'agliazzone!
5: Agliacci
7: è quello grosso, agliazzone!
5: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
5: Sì!
7: Attento, sta venendo!
5: Aia!
7: No!
5: No!
7: Aia! Il culo giù!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
5: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
6: tua caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Caparbietà.
5: Caparbietà.
1: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
1: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto.
9: Ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
9: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No.
9: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo.
2: Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella.
1: Noi vi porteremo negli anni 90,
2: perché noi e solo noi li abbiamo vissuti.
1: E vai con

0: Che pezzo! Erano i Cappella con You Got You Got You Do Gun 2. Cazzo, che disco!
1: Ma no, cazzo, sono i Cappella!
0: Ma cosa hai capito, Cappella? Cazzo è un'esclamazione!
1: Ma è anche il mio nome d'arte! Yeah! Yeah.
0: Ma dietro ai Cappella ci sono tanti segreti che voi non sapete!
2: Voi non sapete!
1: Sì, loro erano i proprietari della Baia Imperiale di Gabice!
0: Gabice?
1: Gabice!
0: Ti ricordi di Pino Turbo, il DJ resident della sala centrale dove facevano la commerciale?
1: Ma sì che me lo ricordo! E ti ricordi quella sera che ha litigato proprio con i Cappella e loro gli hanno sparato in faccia davanti a tutti? Pace all'anima sua!
0: Sì, mi ricordo, che brutta serata!
1: Ma Tony, tieniti forte, perché al telefono abbiamo uno dei Cappella che ci racconterà com'è andata realmente quella sera!
0: Veramente, eh?
1: Sì!
0: Yo, get down!
1: Pronto, come stai?
3: Ma insomma, sto ancora in galera.
0: Allora raccontaci!
3: E niente, stavo al mio ufficio con due mignotte e stavo a pipì come al solito. A un certo punto sento un disco de merda e la gente faceva ciao, cibau, ciao, ciao, bau, ciao. Ma pure bau bau, bau, cibau, ciao bau si chiamava, ciao bau. Allora sono andato a vedere che cazzo stava succedendo in console. Te vedo sto coglione de Pino Turbo stava in console tutto fatto. Cioè, per di più davanti ai clienti. Allora mi sono incazzato. Sono là davanti e gli faccio: ma che cazzo sta a fa, Pino? E lui mi fa: ma che cazzo vuoi? E io gli faccio: ma i cazzi di tua sorella? E lui mi ha detto: ma chi, la tua? Quella che mi sono scopato ieri sera. Allora mi è partita la ciabatta, ho tirato fuori il pezzo e gli ho sparato. A Pino, ma vaffan...

0: arriva, arriva
1: quello che deve arrivare.
0: Ed erano gli AZ Tartal Control Z Plus per la carie.
1: Sì, ma adesso arrivano anche le telefonate dei nostri ascoltatori che hanno voglia di raccontarci i loro ricordi degli anni 90.
0: Ovviamente se si ricordano queste canzoni.
1: Gambicce. Pronto.
2: Chi è?
1: Ciao, sono Johnny Cappella e con me c'è Tony Cazzo.
0: Come ti chiami?
2: Michela.
0: Benissimo Michela, da dove chiami?
2: Dal cimitero, sono al funerale.
0: Benissimo.
1: Quanti anni hai Michela?
2: 20.
0: Allora, come ben saprai, noi raccontiamo la vita degli anni 90. Ti ricordi quella canzone che faceva a poco pa, poco pa, poco poco pa, New York?
2: Sono a un funerale.
0: Benissimo!
1: E allora ti ricorderai sicuramente quella canzone che suonavano al Cocorico del 94, che faceva Hypa, Hypa, Hypa, Hypa, Scooter!
0: Scooter!
2: No, non me la ricordo, e comunque stanno calando il feretro.
0: Benissimo! Benissimo, benissimo! Allora, sento che è un momento molto particolare, vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto lui, insomma, lo stanno mettendo giù, lo saluto per l'ultima volta.
0: Benissimo!
1: Ciao Michela e salutaci il feretro!
2: Ma vaffanculo, siete proprio dei figli di puttana!
0: Benissimo!
1: E anche oggi vi abbiamo portati nel decennio più dense dello scorso secolo! Yeah!
0: Gli anni 90!
1: Ci sentiamo domani!
0: Qui su!
1: E ricordatevi di
3: questa è Radio Ricordo! Get Down!

0: Radio 105 chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testate.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore.

0: Ti trovo benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati. L'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, oltre quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake Rap. Sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta. Guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora, venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque, volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang ha

0: Ma che notizie mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang, gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. Sta

0: Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... l'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora. Non ho fatto sta registrazione. Comunque ve lo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, Guepeghegno socio. Con Rosvillan, come la trapaneresta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: Ah, è morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta. Oh, credilo che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfire, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anwai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, li vogliono che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiamerà il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va
1: Jack, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Scusa se ti ho svegliato, è che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io, mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda, aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate anche ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso!
1: Dai, muoviti! Prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, eh? sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Sentiamo. È il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. PS, non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie, Fred Astaire.

0: Italia 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Italia 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo.
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai.
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
4: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua
5: porco!
4: Opinione.
5: Porco!
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Mi dica,
5: porco!
4: Si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai!
5: Sei animale!
3: Io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia, l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: Shek. Ma lo vuoi dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda.
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi ti l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda. Che credi di essere?
5: Io non sono nessuno.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai capito?
3: Vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto quanto.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco. Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender Coprillo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Se non te ne frega niente, che cazzo sei? Bastardo.
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.

0: Grazia, fermi.
1: Avevo gli occhi chiusi, scusate.
2: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.

0: Avenger VIX 4.
1: Dai, carica il gioco Commodore 64 che siamo gasatissimi. Dai, vai!

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Non prego un cazzo del
4: nostro! Non è nemmeno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare coi miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto,
8: voglio farmi una sega.
4: Minchia, 69, fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti chiedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, è presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
9: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito.
10: Liberami, brutta nonna pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi, non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire e faccia la morte.
11: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
12: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il cialis che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano, che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
13: Tutti di nori, pale, paline, sudati, c'è. Tringo più fate, tringo meno fate.
12: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
13: Mordicale.
12: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Ah, lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che la giapponesina, figa, c'è un cricettino! Ah! Ah! Ma c'era bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccide noi, ma sto, per favore, noi fare te, bambino! Noi fare sto cazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
3: Ma Billy, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
3: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
3: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccia passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usava un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen, questo qui.
1: Amore mio,
2: in questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento. Girati, vai.
0: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi, ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca? Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f*** da granfare, una f*** da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
0: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto!
4: Sì?
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
4: Ma vaffanculo!
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
5: Ma tu io sangue lo tuo e tutta razza tua, che ne sei?
3: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro?
5: Se ne faccio ieri un membro, faccio ieri in culo a mamma. Pronto?
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
5: tu è la puttana di mamma, non mi rompete i coglioni a mia che già mi stai mandando a fango
3: con qualche baldracca.
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Ho capito, che stai dicendo?
3: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al
5: cazzo.
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
5: Ma di cazzo sei, oh?
3: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
5: Che cosa?
3: Di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
5: Ma vattene a fanculo,
6: Pronto?
3: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere. Decidere se fottere o meno. Rinunciare all'amplesso
6: davanti al cazzo.
3: Con qualche baldracca.
6: Belle baccone.
3: Con qualche baldracca.
6: Con qualche puttana.
3: Oppure è meglio godere a più non posso in mezzo a una mucchiata.
6: Poi?
3: Che cosa fare?
6: Cosa fare cosa? Dove?
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
6: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. E interpreti quello che dici, cosa sei, un narratore?
3: E suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
6: Ah, madonna.
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
6: Ma che cazzo ne so se non lo sai tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
6: Ammazzati di te.
3: Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
6: Basta, finito.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
6: Ho capito.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
6: L'ho capito.

0: Lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E

0: This is a zoo only for you.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
3: Signore, con tutto il rispetto, però ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
2: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro.
3: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve. Decisamente più ignorante, però, delle scimmie.
2: Pietro, non capisci un cazzo. Io mi annoio. Voglio creare un diversivo. Lasciami lavorare. Trovato, trovato. Sì, idea della Madonna. Scusa, madre. Darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco, ecco, ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
4: Ciao, bello!
5: Ciao, grande! Io sono Adamo.
4: Ciao, minchia, mi chiamato anche... Oh, sei vestito uguale a me?
5: Ah, sì.
4: Stessa foglia.
5: Però io... C'ho il cazzo.
4: Vedere.
5: C'ho il cazzo.
4: Cazzo, è uguale al mio.
5: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
4: Eh sì, c'ho il cazzo.
5: Niente... Cosa facciamo?
4: Non lo so... Tanto da mangiare.
5: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
4: Non c'è ancora
5: non
4: la birra.
5: Non l'hanno inventata.
4: No, niente, niente. No, una mela.
5: Minchia, la mela, però buona alimentazione. Proprio.
4: Che devi fare?
5: Ah, una partita alla PlayStation?
4: Non c'è.
5: Non è stata inventata
4: no,
5: ancora.
4: No.
5: Calcio non ce n'è.
4: Calcio, calcio, vuoi un calcio?
5: No, dico calcio, il gioco del calcio.
4: Niente,
5: niente,
4: niente
5: neanche
4: niente,
5: la gazzetta. Niente,
4: che facciamo? Sei omosessuale tu?
5: No, neanche purtroppo io, non io, piace la fica. La fica è

0: stata inventata.
1: No,
0: no.
1: Ecco.
0: Manca
1: la fica. La fica.
0: Però.
1: Niente fica.
0: Però.
1: Cosa?
0: No, dico, siamo adulti. Per uno.
1: Che cosa?
0: No, niente proprio.
1: Che cosa?
0: No, dico un po' per uno, sai.
1: Cosa?
0: E il signore ci ha fatto tanti buchi. Ci ha fatto due buchi del naso, un buco dalla bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
1: Ah! Ho capito! Volevi andare? No! No! Non credo.
0: Comincio io?
1: Non mi interessa. Tu succhi?
0: No. Mm. No, purtroppo quello proprio no.
2: Signora. Signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
3: Mm-hmm.
2: Ci vuole il buco,
3: mm-hmm,
2: il pertuso e mm-hmm, ci vuole il pernetto.
3: Mm-hmm. In effetti, ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
2: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.
4: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Di tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera. Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: a vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche Cicicì.
5: C'è il Grassea. C'è va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno. Al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: Vedrai. Quelle se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
5: La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
5: macchine? Ma non c'erano le
6: negli
5: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
6: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
6: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma sembra un brucazzo, è possibile. Vedrai, ma
4: cosa?
5: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però this is the zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
5: Sì,
4: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
5: Non è giusto,
4: si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
5: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande.
4: Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto.
5: Vittoria, vittoria, vittoria, gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue.
4: E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casal Lingua Prepuzio, a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
2: Traffico e funerali.
1: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakes, Vrukens, Brutzen, Batzen e lo svincolo per Kritzen, Vgarsen, Sfrigauwes, Gwakets, Vruke, Dragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E al venerdì non te toccavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: No, no, grazie Alfio e come sempre viva Gesù! No, no, no, no. E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che

0: fascista.
1: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Isoradio, sono le 14:32. Pozzanghere e pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'ha inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci!

0: ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me la sentivo in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta settimana. Sarebbe un stupido dire che ho lavorato tutta settimana a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata di salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri lei è diventato un incubo, grasso. Lei è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti!
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Sì?
7: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze... Pronto?
6: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
7: Non lo so, matrimoni, compleanni?
6: Sì.
7: Non capisco la titubanza.
6: No, non la sentivo bene per questo.
7: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, sì. Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
6: Ho capito.
7: Sto cercando
6: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
7: cosa?
6: È stato offensivo, quindi...
7: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
6: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
7: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
6: Mangiatevi il tortellino.
7: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
6: Come?
7: Dove c'è la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
6: Guarda, non so se è uno scherzo.
8: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti. Uè, terrone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Lo fate nervosire!
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo è stato esposto a delle radiazioni.
6: Calmato?
7: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace. Se ho perso la pazienza, ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
6: Dove stai chiamando?
7: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
6: Ovvio.
7: Per forza di cose, immagino.
6: Ovvio.
7: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
6: Cosa dobbiamo fare?
7: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
6: Dai, smetti, da dove chiami?
7: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
6: Dai,
7: cosa sta conducendo?
6: Dove chiami?
7: Deve essere rimasto della frisella fra le gengive, perché ha un modo di balbettio che. Vede, adesso ha fatto il terrone, mi sto andando fuori. Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un videoregistratore in autostrada?
5: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: This is a zoo only for you. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è noia.
11: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana, al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
12: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
11: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
12: Che cazzo me ne so, mi ricordo.
11: Esatto.
12: Che cazzo di domanda è fatto? Ma non è che è un cazzo da fare la mattina fissera?
11: Una notizia è una notizia da prima pagina, brutta bestia.
12: Ma che notizia di prima pagina? Cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia? Tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
11: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
12: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi,
11: certo,
12: le tasse per il referendum,
11: certo,
12: porco.
11: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
12: Mamma mia, che notizia che mi hai dato. Ti ringrazio.
11: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
13: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
11: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
13: E che fanno questi? Scusa.
11: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
13: Ma che cos'è il pubblico ministero?
11: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
13: Che non ho capito. Inquire cose. Che, chi
11: inquisisce?
13: È inquina.
11: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
13: Ma lei inquina.
11: No, io dico inquisisce.
13: Ma qua mi sa che ci stanno tutti a inculare, non a inquirare.
11: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi.
13: Hai detto che inquisisce. Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questa è andata pure male.
11: È andata male la campagna. Che è successo alla campagna quest'anno?
13: È caldo qua, ma sta ancora a 30 gradi qua, ma sta ancora al mare le persone. Certo, ma certo. Che cazzo,
11: ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
13: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
11: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
13: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
11: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
13: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli? Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
11: Arrivi al punto.
13: Che cazzo ne so, tu sto cazzo cacca a mano, ma non frega niente, perché c'è a fare che adesso.
11: Va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine? Ne prenda una grossa e se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sola separazione. Vai.
14: Ha buttato la legge di separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
11: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
14: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
11: È sicuro?
14: Che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. È lavoro,
11: sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
14: È uno squallido miserabile,
11: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
14: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
11: Una merdaccia.
14: Una merda, sono una merda.
11: Va bene, lei è una merdaccia, una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
14: Non me ne frega, fregate meno, niente, cioè, voglio dire.
11: Perché?
14: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
11: Anche a me piacerebbe fargliela riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile, non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante, direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
15: Pronto?
11: Amico mio, buongiornissimo caffè.
15: Questo è l'orario delle emoroide, che il cane. Peso delle emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, puttana.
11: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
15: brutta merda. Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
11: Merda. Ma basta,
15: tu e quel cazzo del programma e quel cazzo del teatro che fai.
11: Sei il mio primo
15: fan. Di rassegna teatrale.
11: Hai comprato il biglietto?
15: È arrivato l'attore, è arrivato il pagliaccio del circo.
11: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
15: Non compro un cazzo, neanche un soldo. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
11: Sei in prima fila.
15: Di un lonto.
11: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
15: Ma amicone di cosa, amicone? Smettila di rompermi i coglioni.
11: La mia dolce carotina.
15: Smettila di rompermi i coglioni.
11: Il mio scoiattolino.
15: Scusa a tutte le donne.
11: Mai.
15: Chiamami quando sei in diretta.
11: Mai.
15: Brutto infame.
11: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
15: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
11: Tu non
15: ti ammali mai, ma che cane, ma tu non ti ammali mai, porco.
11: Questo proposito.
15: Io che sono la persona più pulita di questo mondo, mi prendo le peste. Un onto schifoso come ti sarà segreta, cane da lavarse, ma puttana, come cazzo fatto?
11: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura.
15: Spazzatura. Nell'opulenza. Coniglio.
11: Carotina.
15: Coniglio. Carotina. Bambi, ti chiamo, Bambi.
11: Tu fingi.
15: Smettila di blattare.
11: Fingi.
15: Cane.
11: Impostore.
15: Bastardo.
11: Sei un impostore, hai fatto finta di essere.
15: Maledetta merda, cane!
11: Eccolo.
15: Ma dai, Winnie, sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
11: Hai fatto finta.
15: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine!
11: Ecco.
15: Che fece fare tutte le sue vittime, l'assassino otaku! Maledetta merda, morirai male!
11: Lo
15: giuro, morirai male!
11: Ma chi cazzo è l'assassino otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga, la mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, ciao, ciao.

Lo Zodi 105. Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti? Sono occupato! Non vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Cosa sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Vuoi un pasticcino? Me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Grande puffo.
0: Prova a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Poi faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cazzata.
0: Cosa?
1: Una cazzata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì, siamo. Cassata, cazzo, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Tu vieni a casa mia a farmi assaggiare le
1: torte. Sì, grande puffo.
0: Certo, tu entri in casa, hai visto la bandiera che c'era fuori, no?
1: Che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande. Ma pensavo avessi... Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come non sai leggere?
1: No, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, le ricette, robe o sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo Quattro Occhi, che adesso è diventato Puffo Sei Occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai. Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... Solo di dolci! Ma non crepi di diabete! Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone e mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg!
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non la voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffacche.
0: Non la voglio la tua torta è di buona. Merda. Te le tue puffacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffacche?
0: Ancora, sa di puffacche.
1: Sì.
0: Se fai una torta alle puffacche, sa di puffacche.
1: Sì.
0: Il pasticcino alle puffacche, sa di puffacche.
1: Ho fatto una marmellata di puffacche.
0: Che sa di puffacche?
1: Sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto il cannoli.
0: Se no la tua funzione. Il cannoli buono di cosa?
1: Di puffacche.
0: E sanno di puffacche.
1: Sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto, ok? E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: E tu, grande puffo.
0: Ma cosa?
1: Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così! Sono grossi come autocarri! Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, è un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, la casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fanno a trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolin, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto sopra il lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè, sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli?
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffpack.
0: Ma vaffanculo!
2: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi dire.
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala e andate là.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre questo
4: è il direttore di 4 è un cazzo
1: c'è. Perché sta in media 7. Però dicono, dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: Lo Zoo di 105.
6: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105. Un noto manipolo di figli di mignotta ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
7: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
8: Pronto?
9: Ciao Vincenzo.
8: Con chi parlo?
9: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
8: Franco chi?
9: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
8: Ma di che stai parlando, scusa?
9: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
6: L'incubo italiano.
9: Ciao porcone, come stai?
10: Senti, dimmi il nome e il cognome, chi non retto se vai a fare altro sacco.
9: Ah, non sei italiano, sono Franco. Ciao, molto piacere.
10: Ma Franco di chi?
9: Sono Franco. Senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un Poste Pay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
10: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
9: Come?
10: Va a quel paese, io sto bene come trovo.
9: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto?
10: Pronto?
9: Oh, che bella bestia.
11: Bello questo. Chiamamelo.
6: L'incubo italiano.
12: Pronto?
11: Pronto, Santino?
12: No,
11: sei Santino detto lo Strangolacazzi?
10: sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana, dimmi chi sei che ti spacco la testa.
11: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
10: No. Dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi
11: okay,
10: sei.
11: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con Poste
10: Pay?
11: Ma no,
10: Pay? Dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
11: bello,
10: la faccia se
11: mi
10: sei
11: piace.
10: Chi sei.
11: Ok, allora lo tiro fuori.
10: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
11: Adesso puoi sputarmi addosso così, vai.
10: No, dimmi chi sei, faccia di merda. Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. Finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
11: È molto bello tutto questo.
10: E vengo a prenderti, chi so chi sei, vengo qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
11: Potresti fingere di averlo in bocca.
10: Vuoi, cosa vuoi? Cosa vuoi, merda?
11: Fai
10: merda,
11: con la lingua, mentre lo succhi.
10: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
11: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
10: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi, per il prezzo.
11: Senti,
10: dimmi,
11: ma...
10: ti schiaccio come un insetto.
11: Sei
10: non
11: molto bravo.
10: Non più i coglioni, perché questo telefono è sotto il controllo dei carabinieri.
11: Che bravo.
10: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
11: Posso mettere adesso una GPR,
10: no,
11: qualcosa?
10: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Te, tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Di un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
11: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
10: No, dimmi chi sei, dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto. Ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
11: Ma quindi non sei strangolacazzi?
10: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione. Di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
11: Forse ho sbagliato numero?
10: Ah, è come non male l'hai detto.
11: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
10: Sì, te sei.
11: Ma non sai che... scusa, non...
10: Un palo te lo cacento nel culo e te lo fuori dalla bocca.
11: Ma scusa,
10: te lo diresi una testa di cazzo.
11: Ma questa non è...
10: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Ma non è altro da fare, no?
11: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
10: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
11: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
10: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. Ti metto sotto un camion, coglione.
11: Ah, sei camionista, pronto?
6: L'incubo italiano.
12: Pronto?
13: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
12: Come?
13: Sei Turgido Ciclope?
12: Il Ciclope.
13: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
12: Veramente morto quello.
13: Ah, mi spiace tanto, ma l'annuncio però...
12: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotte con Polifemo e Polifemo...
13: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'anal, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
12: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
13: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non solo più sul furri.
12: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azione di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno.
13: Ho capito.
12: Come si dice?
13: Scusa Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
12: Va bene, ma io sono vergine di culo.
13: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
12: Ma se io sono
13: invece...
12: vergine di culo.
13: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
12: Ma tu non sei quello là.
13: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
12: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
13: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
12: Teton, io non capisco un cazzo.
13: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
12: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
14: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
6: L'incubo italiano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, concubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande festa!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente? Mong***o.
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
3: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafona.
4: Mobilificio Puzzoni, zo, è al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
3: Allora?
0: Mi sente?
3: Allora, cosa c'è?
0: È contenta che l'ho chiamata?
3: No.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo un mobile da casa. Solo per questa settimana. Grandissima offerta. Cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole. 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
3: Non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
0: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
5: Guardi, io non la conosco.
0: È contenta che l'ho chiamata?
5: Sono quel signore
0: che si vede in televisione con i capelli stirati con il

0: Non sto bene e non ho voglia, abbia pazienza, mamma... chiedo scusa, ma arrivederci.
1: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
2: Pronto?
1: Mi sente? Come sta?
2: No,
1: ma lei è proprio un cafone di merda.
2: Cane.
1: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
2: Io come fai a star calmo? Boia!
1: È contenta che l'ho chiamata?
2: Guarda, tu mi fai una sega con una mano, porco.
1: Mamma mia.
2: E mi fai una sega.
1: Mamma mia.
2: Sprofi in faccia a tuo mare, che brutta troia.
1: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
2: Sì.
1: Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrici...
2: Maledetto bastardo di ritardato cane! Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca!
1: Tu su chi cazzi?
2: Di antica pata di mare di sto cazzo della cucina! Di la carega, figati il tempo su fa il culo!
1: Vuoi una caramella?
2: Non me ne cavo un cazzo! Di
1: ma
2: maledetto, non me ne cavo un cazzo di...
1: Ma lei è...
2: Capito? Non me ne siamo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttana del tuo mare! Rospo!
1: Ma
2: non
1: lei...
2: chiamarmi più!
1: Ma lei... Ma lei...
2: Non me ne frega un cazzo!
1: Ma...
2: Porco!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un po'

0: Conte? Per la Versburga?
1: No, ma cosa stai dicendo?
0: Oh, facile, mio caro amico Petosaur.
1: Sauro?
0: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
2: no,
0: la vita.
2: No, non è lava, è Raven.
0: Un ponte per Raversburg.
2: Raven.
0: Un ponte per Ravensburg per la vita.
2: Sburger.
0: Sburger per la vita.
1: Ma che per la vita?
3: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
4: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
2: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
1: May.
2: Fiona May.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May. Forrest Gump.
1: Gampa. Gump.
2: Gump.
0: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
5: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
6: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, Pimpiripettepampim.
1: Ma chi
2: no,
1: Tom
2: Pim.
0: Allora, oh.
2: No,
0: no. Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
2: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
0: Pimpiripettenusa.
2: Pimpiripettenusa.
0: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettenusa.
0: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettepam.
0: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
2: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
1: Non è Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg.
2: Ger.
0: Teraviba.
2: No, Teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
7: No, no, non è Ravensburg. Non è...
8: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
9: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi!

0: Mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come non sei?
1: Non sono Roberto, io sono
2: Luigi.
1: Luigi.
2: Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco. Okay. Io sono Brake, Luigi, mi devi scusare.
1: Ah, un oddio.
2: Di defiance a leggere le mail che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei, ce lo stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, e fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo l'ho avuto su di me, il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi, apriranno nuovi confini
1: interinali. Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo, non me l'aspettavo e, cioè, veramente, mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene, non farò frustare.
0: Dai, dai. Oh, ma comunque, dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco, quello del fatto che io la chiamo padrona. E niente di che. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, sì, lo sanno anche al lavoro dove lavora lei. Infatti arriva lo schiavo, lo sanno i suoi amici, però è niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, sono contento. È un modo di relazionarsi, diciamo, personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da lei. E prendere il vibratore.
1: Sì, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.

0: culo.
1: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare, si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
2: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
1: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
3: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo i rosiconi, minchia merda troiaccia.
4: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
3: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo merda.
5: Niebelin, sei proprio un boomer.
3: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
5: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
1: Insomma, tutto sereno, i ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
6: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
7: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
6: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
7: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
6: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
7: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita, dare fuoco a quella fichetta di legno, ancora non morirò felice.
6: Sì, però calma.
7: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noise. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
3: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
7: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
3: Mi date un aumento?
7: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
1: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra alla nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
3: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
8: Salve a tutti, sono l'illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con il nominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
3: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
8: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
3: Del tipo?
8: Del tipo basta parolacce.
3: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
8: Illustrissimo, prego.
3: Oh, sì, scusa. In ogni caso, non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
8: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, Zebedeissimi.
3: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
1: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre e solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Lo Zoo di 105 presenta.
11: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
12: Il segreto.
11: Il segreto.
13: Il segreto di donna Ruanda è.
12: Segreto.
14: Segreto.
15: Il segreto. Andrò a parlare col sindaco.
16: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arrancame el corazón.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per questo lucidavo il posacoglioni in platino.
2: Mannaggia Gegia, la cena di gala! Me ne ero scordata! Ti ricordi i nomi degli invitati? Devo ordinare i goldoni o la serata finisce sempre con le tende croccanti.
3: Ecco l'elenco. Il maresciallo Sciallomare.
2: Ah, trascorso anale.
3: Don Prepuzio della Scabbia.
2: Scabbia, trascorso anale.
3: Il baronetto Baldambembo viene dal rutto.
2: Pompinello.
3: Il duca Conte Malsburrino.
2: Trascorso anale Pompinello.
3: La duchessina Mariano.
2: Trascorso anale più Spolpaclito.
3: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
2: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Masburrino.
1: Entrambi.
3: Donna Ruanda, c'è un problema.
2: Quale? Quale? Quale?
3: Il duca Conte Masburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
3: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
4: Amore! Sì, che fai tanto bene! Sì!
2: No! Quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
3: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
5: Già non puedo más.
6: Puedes besar otros labios.
2: No! C'è altro, servastraccia, c'è altro.
7: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas. No puedo decidir.
2: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio...
0: Segreto.

0: Una meravigliosa serata, come sempre, Donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, Donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di mano.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli. La puzza di culo è insopportabile.
3: Basta! Silenzio tutti! È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di Donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di Donna Ruanda,
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefilide Candalore, incredibile! Mi ha tagliato il dito!
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo!
3: Ma sa di merda!
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare!

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce è come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini inculati. Minchia, minchia puttana.
4: Auz, e allora, mazzo, che facciamo? Ciamanin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon.
5: Zio Faus ha ragione, Marco. Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì.
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzò. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzò, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco. Siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano DMD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare e catar lo Stratocaster.
4: E che aspetti, mazzò? Mandala la candidatura. Mandala.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, i bosteggiatori della metro, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può fare l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai. Parli.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Eh sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci mette anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can, outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo in Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te. Sei kill delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza. Sono Marco Mazz...
10: Si fargetta tu. T'hai riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino di scorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Andiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai, su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbò, vabbò, sta carno. Me ne vado. Vaffanculo, fargetta.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to Bignagno. Gnagno.

0: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
1: Rolling! Action!
0: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
2: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
4: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, super compà,
1: action!
3: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
4: No!
0: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
4: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
5: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
4: Ma no, porca troia, no. Vabbè, niente, ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
5: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
6: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
7: È un ciccione.
5: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
6: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: È super comparsa.
3: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
4: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore! Motore!
6: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
4: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
3: No.
4: Stop.
3: No, scusate.
4: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
3: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
4: Scelga meglio i copioni, dove
3: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
4: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
6: Motore partito!
4: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
6: Dottor Manone!
5: Povero super comparsa!
3: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
7: Dottor Manone, dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
4: Ai, sai che...
3: No, non ti arrabbiare.
4: No. Ma questi me la pagheranno. Bastardi.
3: L'ho capito, secondo me.
4: Stop. Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
3: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
4: Controcampi. Controcampi.
10: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo. Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
1: Sì, Orco Cazzo.
2: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono?
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
5: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze all'isola Cayman.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta che...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
3: Gear Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo, Ralph Lauren.
3: No, Ralph Lauren, è a Firenze.
2: E questi jeans della Stone Island? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
3: Di Jim, che c'è la...
2: Questi jeans della Stone Island.
3: Stone Island.
2: Ma perché scrivono come si legge?
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intendo?
5: E che intendo?
2: E intendo essere...
5: Esserlo
2: fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: Non c'ho
5: la salsedice.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
8: Allora,
5: se non mi spugno.
8: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspia me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
5: Non è svenimento, è sfinimento.
8: E che la puttana da sorte.
2: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin Vince.
5: Ma che vince?
2: Sembra vince.
5: L'Aston Martin Vince.
2: L'Aston
5: Martin Vintage.
2: L'Aston Martin.
5: Martin.
2: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
2: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
2: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente.
2: Psicologicamente.
5: No, è psicologicamente.
2: È psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
1: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
1: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
2: Bacchiera!
8: Che dolore amaro!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: raga, che cazzo è sto casino? Sta a vedere che finalmente c'è qualcuno che fa una festa in sto posto del cazzo di vetro e puzza di pianta in idroponica.
1: No, amore, non è il suono di una festa. Credo che sia un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?
1: Ma non è vero, eri una maestra di asilo.
0: Una copertura.
1: Ma non è vero.
0: Lo sai che la prossima volta che contraddici con questo modo di fare del cazzo le mie fantasie cazzoneggianti da gradassa, ti infilo un piatto in bocca con così intatta violenza che ti trasformo la faccia in un Muppet?
1: La Madonna, che assoluta mancanza di senso della misura.
2: Attenzione, allarme, famiglia benessere. Porsi in stato di difesa. La base galleggiante è in stato di assedio da parte di Senza Terra. Ordine immediato di sigillazione. Evitare il panico. Evitare il panico. Evitare il panico.
0: Sigillazione? Senza Terra? Ma di che cazzo sta parlando sto minchione elettronico con la voce da milionario estinto?
1: Non lo so, amore, non è che so sempre tutto.
0: Ma non sei tu che passi la notte a farti i cazzi del passato e del presente?
1: Si chiama documentarsi.
0: Poteva chiamarsi anche Gaspare, sempre i cazzi di altri ti fai.
1: No, in realtà cerco di capire cosa sia successo in 100 anni in cui siamo stati criogenizzati e come ci dobbiamo adattare in questo futuro distopico.
0: Ma tua madre balla in disco coi topi.
1: Ma che cazzo?
0: Sai che la prossima volta che mi dai della troia da Knight che balla coi sorci ti infliggo dolore con i piedi volanti?
1: Amore, calmati. Ho detto distopico, non disco coi topi.
3: Attenzione, sono il presidente Cassius. Come avrete sentito, la nostra casa è stata attaccata da un'orda di Senza Terra. Vi chiediamo di rimanere in stato di sigillazione fino a che non avremo riportato ordine ed eliminato tutti i Senza Terra che stanno cercando di approdare alla nostra base.
0: E che cazzo è questo?
1: È Cassius, il presidente!
0: Ma come? Abbiamo un presidente che si chiama come un pugile? E poi chi cazzo sono sti Senza Terra?
1: Aspetta che mi documento un attimo. Silvio, domanda!
2: Sì, professore!
1: Chi sono i Senza Terra?
2: Senza Terra, gruppi umani nomadi senza regole. Infestano le superfici e acque tra le biosfere di sopravvivenza, utilizzando come unica forma di sopravvivenza l'approdo illegale e la depredazione. Tali gruppi sono spesso accompagnati da azioni di violenza come assassinio e violenza sessuale.
0: Cazzo, figa, si scopa!
1: Ma che diamine dici, amore? Siamo attaccati da forme di violenti umani privi di scrupoli che vogliono ucciderci e portarci via il cibo.
0: Sì, ma vogliono anche scopare.
1: Amore, tu ti ricordi che siamo sposati?
0: E che cazzo c'entra? Siamo anche scambisti.
1: No.
0: Coppia aperta?
1: Nemmeno.
0: Figa, che noia però.
1: Amore, ho paura, saremo uccisi. Sono qui fuori, senti, si stanno sparando.
0: Oh, finalmente! Adesso posso divertirmi anch'io.
1: Che fai, amore? Dove vai? Vieni qui!
0: Dai, scemo, ti sei scordato un leggerissimo dettaglio. Ti sei rincoglionito a coltivare zucchine che sanno di cazzo sudato.
1: Sì, effettivamente non sono buonissime.
0: Cosa so fare bene meglio di ogni altra cosa?
1: Dai, amore, non voglio essere volgare prima di morire tra atroci torture.
0: Perché? Dire che sono una guerrigliera congolese addestrata ad uccidere con ogni forma di arma è volgare?
1: Ah, intendevi quello!
0: Sì, vabbè, poi lo succhio che sembro la reincarnazione di Moana fusa geneticamente con una proboscide, ma questa è un'altra storia.
1: Appunto, dicevo.
0: Dai, spostati da quella porta che ci penso io a rimettere ordine in questo posto del cazzo che puzza di ceci e palle.
1: Come, amore? Dove vai?
0: A divertirmi un po', finalmente. Aspetta qua, perdente.
1: Che senso perdente? Lo colgo.
0: Uè, belli! Avete scelto la bolla di vetro piena di zucchine che sanno di cazzo sbagliata. Ora vi scanno tutti e poi mi tengo i vostri denti per fare collane.
1: Porca troia! Mi ero scordato di essere sposato a Rambo con la fica.
4: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Una carneficina. Cosa fica in 2 ore ha sterminato ogni forma di aggressore e anche una decina dei nostri. ma solo perché era un po' piena di adrenalina, come quando corri molto forte e fatichi a fermarti. E beh, danni collaterali. Ora è stata nominata capo della sicurezza e il presidente Cassius ci ha invitato a trasferirci nel settore 1, quello della gente fica coi privilegi. Adesso smettiamo di mangiare zucchine che sanno di cazzi, ma soprattutto di coltivarle. Eh già, ci hanno elevato come status sociale. Sono rimasti tutti sconvolti dalla capacità di belligerazione di Cosa Fica. PS, ha veramente una collana di denti di senza terra. PS2, prima di farla non li ha lavati e ora gira coperta di sangue e carie. PS3, nessuno ha il coraggio di dirle niente. PS4, vomito.

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione.
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via, come nell'altra puntata. Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water. Potrei farle la stessa striscia di merda.
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
3: Water, si chiama water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
4: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore.
3: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
5: Il segreto.
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
6: Buenas noches.
7: Mamma, perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
7: Dio, perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: Shallomare? Anche lei al mio funerale?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato l'accento, volutamente!
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi! È ora di entrare nella bara!
0: D'accordo, ma... Idiota, cretina, deficiente! Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora!
0: Testa di cazzo! Lo sanno tutti che io di bara porto il 40!
2: Oddio, donna Ruanda! Sono desolata! Non so come sia potuto accadere! Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita!
0: Ormai è troppo tardi! Il becchino arriverà a momenti!
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo!
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva!
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale!
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi, ora li... ora... Ma io per vendicarmi, ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.
2: No!

0: spiega a me tu amore.
1: Il segreto di donna Ruanda è?
0: Bene, entrega me tu amor.
2: Purtroppo è scaduto il tiempo. Il segreto di donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
0: Per amore.
4: E mo chi ce lo dice il segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.
2: Il segreto.
6: Radio 105.
7: Ok, ce lo zoo!
8: Minchia come ci piace!
9: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
8: Minchia come ci piace!
9: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
8: Minchia come ci piace!
9: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
8: Minchia come ci piace!
9: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
10: The 105 Zoo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Nella prima parte, Masha è stata contattata da un finto assicuratore che le ha fatto credere che la sua auto è sequestrata per via di alcuni tamponamenti e per presunte irregolarità con la sua polizza. Esasperata, la nostra vittima chiede l'aiuto del marito, senza sapere che è proprio lui il mandante dello scherzo.
2: Round 2.
3: Signor...
4: Sì, sì.
3: Sì, buongiorno, sono Pedersoli. Assicurazione, sono in linea anche con sua moglie.
4: Ah, sì, sì, l'avevo già sentita l'altro giorno, per il solito, proprio l'ha ereditato la macchina.
3: Sì, allora io ho comunicato a sua moglie che purtroppo per la macchina è previsto un fermo amministrativo da 1 a 3 mesi e che c'è una sanzione pecuniaria da pagare che potrebbe essere intorno ai 5-6 mila euro.
4: Quella madonna, cosa è successo?
3: Perché praticamente sua moglie, come l'avevo già anticipato, sta guidando una macchina che non è intestata a lei.
4: Sì, esatto, a me. Sì.
3: Sì, ma lei la macchina la doveva intestare alla moglie, signor... Perché sennò la moglie, sua moglie che fa un incidente alla settimana è una mina vagante, capisci? Anche dal punto di vista assicurativo.
5: Ma sono venute loro addosso.
4: Ma non lo so, io.
5: Ma la Tardini ha detto che è un concorso di colpa. Cos'è che ha detto? Che praticamente siamo stati tutte e due, ma stiamo dando i numeri?
4: Ma stiamo dando i numeri.
5: E quell'altro io ero ferma al parcheggio. Questo mi è venuto addosso.
3: Senta,
4: sì, mi dica.
3: Guardi, io vorrei cercare di darle una mano. Secondo me, se potesse venire con sua moglie direttamente nei nostri uffici, possiamo vedere di risolvere la cosa almeno dal punto di vista legale.
4: Però pecuniario, cioè, mi sta dicendo che c'è da pagare diverse migliaia di euro. Non è che posso andare a fare un furto.
3: Guardi, io posso venirle incontro con una rateizzazione, però questa è una cosa che dobbiamo vedere di persona. Lei sa dove sono i nostri uffici?
4: No, sinceramente no.
3: Allora, sono in Largo Donegani 1 a Milano, nella sede di
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105. Mascia!
6: Mascia, voglio la torta di mele, Mascia, voglio la torta di mele.
5: Sei un deficiente.
4: Ma chi, io o loro?
6: Voglio la torta di mele, Mascia.
5: Porca puttana trota, oh. Ma sei un deficiente, morire. Ma guarda, Betty, guarda, quando ti vedo ti ammazzi di botta.
3: Saluta Pippo, saluta Mascia che ti vuole tanto bene.
6: Ciao Mascia, ti voglio tanto bene, Mascia.
5: Minchia, Beppe, ti ammazzo, giuro. Mamma, che nervosa. Ma figlia, ma veramente, guarda che ti spacco la faccia. Guarda, quando ti vedo, mamma mia. Ti è venuto un colacco.
3: Ciao Mascia, un bacione.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Va bene, grazie, ciao, ciao.
1: Dopo aver svelato a Masha di essere vittima di un'epica infameria, la salutiamo e facciamo finta di fermare la registrazione. Convinta di essere al sicuro, Masha si sfoga col marito, ma non sa che noi stiamo ascoltando di nascosto. Doppia infameria bitonale, da record.
5: Ma sei un pirla! Ma porca troia!
4: Ma ha scritto Beppe stamattina. Ha detto chiamami dopo mezzogiorno.
5: Ma figa!
4: Gli facciamo uno scherzo a Masha, ma poi magari vediamo se lo
5: cazzo ne so. Ma sei malato come ti aspetti, ma veramente?
4: Sì, ma non vedi che quando lui mi ha detto tu sentivi tutto, no?
5: Certo.
4: Che ha detto in Largo Donegani, dove? E io ho detto a Radio 105 allo zoo. E io non lo sapevo.
5: Ma figa, ma tu sei deficiente pure te, minchia, mi è venuto un collasso.
4: Mamma mia.
5: Ma sì, figa, ma mi è venuto in mente sta cosa?
4: Ma direi che c'è un cazzo da fare, ha pensato lo scherzo così.
5: C'è ancora lui in linea?
4: Chi? No, basta, che siamo chiuso.
5: Mamma mia, c'ho le mani ghiacciate, giuro.
4: Non va pugnare a 5.000-6.000 euro, la madonna. Infatti io stavo dicendo, ma perché? Perché non pagava il canone della TV, stavo dicendo.
5: Guarda, te lui, guarda, col cazzo che mi fa la torta di mele.
4: Ma io infatti nei messaggi
5: con
4: gliel'ho scritto.
5: Glielo faccio.
4: Io nei messaggi gliel'ho scritto, gli ho detto, fallo, ma poi col cazzo ti fa la torta di mele?
5: Con l'assativo gli faccio la torta di mele. Dio.
4: Che fanno di scherzi.
5: Che di merda.
4: Ma io infatti io tra 10 minuti fa. Stavo rispondendo a Beppe, stavo scrivendo con un messaggio vocale dicendo ditegli che avete trovato la macchina e non c'è più l'autoradio e sicuramente è stato un furto.
5: Dai, gli hai detto anche dell'autoradio?
4: No, non gliel'ho detto.
3: Ah, senta, signora, scusi, ecco. Signora Purtroppo
5: prego.
3: Abbiamo, non abbiamo trovato l'autoradio. Abbiamo registrato anche tutta la vostra chiacchierata, ragazzi, quindi doppia infameria.
5: No, non fatemi questo, giuro, io mi ammazzo, eh. Io mi butto giù dalla finestra, no?
2: Ma è il signore.
7: Ciao ragazzi!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao, buon lavoro!
5: Grazie un cazzo, dai. Scusatemi! Ciao!
2: Lo zio, dai!
5: Ciao!
8: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
9: Lo Zoo di 105.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
3: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souvlaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire. Io ti dico di essere tua sorella gemella. E ti ricompaio dopo 30 anni davanti. E l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano. Ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile. E tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy, e dice che è di colore, orfano, poeta, e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi... Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà nessuno. Ma ti rendi conto, è un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay. Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
3: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimo.
3: Sarà una lunga stagione.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the Zeus Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
2: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
3: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
4: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
2: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
3: Sempre peggio questo qua!
5: Ma perché? Che fa oggi?
3: Uomo più ammalato del mondo!
5: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
3: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
5: Perché che lavoro facevi?
3: Il coiffeur di peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
2: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo. Uomo messo male. Uomo che sta bene. Finto invalido. Ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
4: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
5: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
3: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
4: Signor giudice, non so se ce la faccio, sono molto debole.
3: Ce la fa, forza, vada pure, diamo il via alla minchiata, me.
6: Forza, vada via, minchiata, cominciare! Uomo messo male!
2: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
3: Ma ancora con questo secondo tentativo?
5: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di...
2: Ma qualcosa va storto.
3: Ma che è, un certificato di malattia?
2: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
3: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
2: E qualcosa va ancora più storto. Tutti infatti si sono presi l'influenza.
3: No, ma guardi, io veramente non ho più parole per questo coglione.
5: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
3: Non c'è più Azan.
5: E chi comanda adesso? Chi comanda?
7: Silvio e Pier Silvio.
5: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
8: Unreal Radio.
9: Unreal Radio.
8: Unreal Radio.
10: Lo Zoo di 105.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
3: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche m***e. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
3: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
3: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna, e neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
3: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
3: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
4: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
5: Ma certo, mio re.
4: Oh Cristo, Man at Arms, che ci fai nel mio letto?
5: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
4: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
5: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
4: Già.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Piero, non andare, ti prego.
3: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
2: Piero, è pericoloso. Il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi. Rivedi le tue scelte.
3: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto. Sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
2: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
3: Grazie, amore. Ti stupirò.
4: Ehi, fatti!
5: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
6: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
5: Ah! Non ce ne sarà bisogno! Mi alleno da 12 anni per questa traversata! Au revoir!
6: Ok, faccio partire il cronometro e via!
5: E...
6: Attenti, nuotato! Re!
7: Eh già, record!
2: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
8: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
2: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
8: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano...
2: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parti in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
8: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
2: Ok, arrivo.
4: Ehi, fatti!
9: E io rinascerò.
2: Mi hanno presa!
8: Ma dai, che bello, amore. Che alito, amo. Buona gomma.
2: Ah sì, non mi sembrava, ma puzza?
8: Sì, tremendamente di pesce. C'erano sandwich al tonno.
2: No, oh, come sono felice.
8: Ah, amore, della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
2: No.
8: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente, brava.
2: Ah, cazzo, aspetta amore, non andare, devo risalire un attimo, eh.
8: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
2: No, le mutande.
8: Che senso? Ah beh sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
7: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
8: Ecco professore, siamo pronti ad infondere energia.
10: Finalmente, anneti ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza. Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine. Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade. Essa non sarà uno mostro, ma un dio!
8: Professore, ma se qualcosa andasse storto? E se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
10: Taci, discretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima era di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
8: Certo, professore!
4: Ehi, fatti!
10: Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
8: Sì! Professore, lei è un genio!
7: Mascherina, mette la mascherina! Guarda dose! Green Pass! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi!
11: Ragnes! Benzina accise! Prenotare spiaggia!
10: Presto, presto! Spegni tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
7: Ma va! Tutto normale! Normale!
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così un
3: no,
4: giorno
3: si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre
3: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Verrà semmai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Se vai alle scampe gli
3: quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B, la tua sorella fa le B, le B.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le
3: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
7: Basta, si alza.
3: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
8: Lo Zodi 105.
9: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragranocchir. Gragnocco. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
10: Prega, sì, entra. Che mo c'è la dottore che la visita.
11: Permessa.
12: Finca, finca, prico, Endri. Ma forse ha sbagliato di stanza di dottora, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
11: E mo ci risiamo. Uè, dottore, io non so mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
12: No, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
11: Dottor, facciamo questa visita, no?
12: Recasi, accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
11: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
12: Sì, fede, sì, sì, proprio mangalina.
11: Ah, non insomma mangalo, e non mi piace il Giappone. Io c'ho il potere.
12: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
11: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua, mi raccomanda, che poi gigantonane mi taccano.
12: Gigantonano?
11: Sì, quelle che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettenuto con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
12: Continui, continui.
11: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina. E hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella. E la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
12: Ah, Yaful, Yaful, capito, capito, funte pa.
11: Sì, bravo, dottore, mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltella. Che c'ho?
12: Ah, dunque, allora, tu non si mangalone.
11: Ah, sì, e che so?
12: Tu sei anticappazzo.
11: Come anticappazzo?
12: Sì. Tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
11: No, non sono anticappazzo.
12: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
11: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello.
12: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
11: No!
12: Sì.
11: No!
12: Ja folle!
11: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
12: No! Nein! Era una Mont Blanc!
11: Pure la penna da cacchione, già!
9: Ragna proprio!
13: Pallina! Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finita? No! Non mi mangiare gli occhi!
9: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure lo controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve. Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea.
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade ai 5 della sera. Brutta che ha pilotessa de cazzi di puttana di c***a. Mi non lo so, porca m***a. Cosa che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta? Bislacco di c***a. E siamo anche fuori città qua. A puttana di c***a. Una statale di c***a. Una statale bloccata. Perché un gruppo di fioi di una troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto a st'ora qua della sera. Bivaccatore, puttana la mamma. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta, can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla biestemare, farli andare a casa feroci, can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E ancora ad andare a ingacciare il rimorchio. Io sono morsatore, can.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli Aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi ti a che ora cavo casa stasera, mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, can. Non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can. A me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana, can, da di fioi di una puttana, porco. Chi vuoi buttare in una piscina piena da merda, can.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica

0: Riso Radio. Attivi! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano! La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora ballano!

0: una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di chiaputtana di somare, porco di là, i metteria a nuotare, visto che i metti in tia

0: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice, dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate, e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale, sentite le voci che Wender ha registrato.
1: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
0: Bene, siamo pronti.
2: Pronto?
1: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
2: si cerca.
1: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
2: No?
1: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.
2: Allora?
1: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente.
2: Non sei tutta scema.
1: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
3: Pronto?
1: Scaramella?
3: Ah?
1: Scaramella?
3: Ah no, qua hai sbagliato il numero.
1: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi.
4: Pronto?
1: Scaramella?
4: Chi è che parla?
1: Ciao amici dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
4: Ma si può sapere cosa vuole da me?
1: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
4: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
1: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
5: Un attimo, con chi stai parlando?
1: Scaramella?
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
3: Pronto?
1: Scaramella?
3: Pronto?
1: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
3: Ma la figlia di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa tua! Che sono qua di sborar!
1: Non puoi iniziare così.
3: Ma...
1: Deve essere larga.
3: Ti il cazzo!
1: Come la mucca, non come
3: serpente. Come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
1: Devo mandarti a fare in culo, ti ci mando.
3: Ma
1: anche
3: mandami
1: a te,
3: il cazzo che te lo. Proietta.

0: Allora, perdonate di... La pompa imperiale. Allora.
1: Ma la pompa imperiale, sai com'è che si è fatta? Mero grammo di coca, te che da una bella tirata, e dopo te mio spompina di...
0: Bella rotta
2: del cazzo di...
0: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
7: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
12: Marco,
11: che apri, ma hai sentito?
12: E si tira giù le finestre qua.
11: Madonna, mi sembra la trombetta col
12: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
11: Marco, ma sento la puzza.
12: Hai cambiato culo.
11: Porca puttana.
12: Questo è un bianco.
11: Dai.
12: Vai.
11: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
12: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
11: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
12: Non so perché. Tortelli?
11: Boh. Ma dove?
12: Comunque belle però, obiettivamente.
2: Lo Zoo di 105.
3: Bentornati a Italia's Got Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
13: Grande collega, sono d'accordo con te.
3: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out, 'cause here I come.
14: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
3: Ma immagino, giusto?
14: No, fisioterapista.
13: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
14: No.
13: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
3: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
14: Sono sposata e mamma di 3 bellissimi bambini.
13: Tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
3: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
13: Questa ve la regalo che sono buono!
14: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga 3 volte a settimana, seguo 2 corsi di cucina.
11: Dai, allora fammi dello yogurt. Hai il seno per produrre il latte, caglialo! Hai mentito,
14: però...
11: lo sapevo!
14: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
11: Non mi dare del tu, stronza.
14: chiedo scusa, dicevo che faccio yoga, non yogurt.
15: Senti, scusa, dove sì. trovi il tempo anche per battere?
13: Dai, usa la forza, Yoda.
14: Sono una fisioterapista, non faccio un altro
13: Hai
14: lavoro.
13: Detto che sei Yoda.
14: No, faccio yoga, una
13: Dai, spostami l'astronave buddista. Col pensiero, dai.
16: Piacere, Matano sono come Yoda, capito?
14: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
13: Ma zitti, che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
15: Torniamo a noi, CryptoZoc. Cosa ci canti questa sera?
14: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
15: Beh, appropriato direi, eh?
13: Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: che vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso. È una roba vergognosa.
1: E sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna, ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami? Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla. La faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi, è tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato. Carla, come cazzo ti chiami? Sei un
2: mostro. Carla,
0: sei un mostro. Sei un essere viscido. Sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Tu hai spinto madre Teresa dalle scale?
2: No.
1: Ti sei mangiata a Gandhi?
2: No, era semmai madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No,
1: hai infalcato Gesù, Longino.
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao battuna.
1: A me è sempre fatto cagare Yoda.
0: Anche a me, poi chi parla al contrario che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso.
0: Facciamo entrare un... ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha sentito, ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. E che mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono portato in pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritto apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto
4: sì,
0: originale. Come
4: sì.
0: Si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso, quasi male tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, uè, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova, sassa.
0: Ragazzi, una roba incredibile, in questo momento il TG5 ne sta già parlando, il TG4 in questo, addirittura, studio aperto, la BBC, la CNN, Fox News, il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico, già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, è una roba incredibile, vince tutto Gian Gianni.
4: Che vincevo qualcosa, porca troia.
0: Come, scusa collega?
4: Porca puttana.
0: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cosa hai detto?
1: Sì, ho un papà che lavora alle bottonavi.
0: Ah, bene. Volevo, così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
2: Ma scusate, ma è un mentecatto questo?
0: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un altro programma.
4: Mica mi agolo io.
3: Quando sarà il momento, non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastarda animala!
2: Quale arca?
3: Quella che costruirò per salvare il mondo!
1: L'hai ammazzato i due leocorni!
0: Hi everybody, how are you?
1: Che cazzo?
3: Ecco, vedi?
2: Buongiorno.
1: Che cazzo sei?
5: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
1: Tua moglie è pelata.
5: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. E quanto è bello e bravo.
4: Posso?
5: Prego. Grazie, ancora. Chi è essere puttana?
2: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
4: un equivoco.
5: Massaggiami il cazzo allora, dai.
2: No, non pratico.
5: Dammi massaggiata, cazzo fisioterapeutico, dai.
3: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua, però diciamo meno di classe.
2: Era, mi ha fatto ridere.
4: No, l'ho capita.
2: Appunto, non dubitavo.
1: Ha vinto Gian Gianni.
5: Poi.
3: È una cover questa, l'ho già sentita. This is me.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: Io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana
1: fermati.
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo
1: 70 metri
0: e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri e 1? Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi,
1: Michele,
0: nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti scuoio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco.
0: Grande festa.
1: Michele, io ti picchio.
0: Grande festa.
1: Ti picchio.
0: Grande.
1: Ti picchio.
0: Ma lei è proprio un cafone di merda.
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre.
0: Merda.
1: Porco.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobile.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti, ora mobili,
1: noi.
0: Cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Io sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata benissimo.
0: Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi
0: nel... C'è un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: Guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile, impuro mobile, è fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio...
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800...
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno.

0: This is a zoo, only for you.
1: Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Infernali! Infernali!
1: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: E vuoi dirlo?
4: Brutto, squallido, schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti.
5: Certo.
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
5: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
4: L'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
5: Ma credo che non capisci un cazzo. Impestata del... Dai,
4: tutta la
5: misura. Fatti sotto, dai.
2: Ma...
5: Scopate, ghena, coi...
4: Politiche.
5: Ma chi cazzo sei, dai?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma va a cagare, ma che cazzo sei tu di dire?
4: Di tutta altra genere.
5: Antica non so neanche a parlare.
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma, a me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando è, che ti strombi ta femmina, perché però, te sei tric tric tric tric tric.
4: Capito, perché?
5: E vieni qua avanti e faccia mia pezzo di merda.
4: Capito, perché se tu te comporti così, sì.
5: Ma ti che a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, ti piace qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
4: Andiamo avanti con Cirilla. Capito, perché se tu te comporti così significa
5: che anche con vibratore te copri.
2: Max Terrana, il disco nuovo.
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu copri il male.
5: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
4: però
5: il male è dentro di me, capito? Si attacca,
4: non,
5: poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
4: Chiaramente non
5: poi io, ma magari scendo giù di Narco, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre. Quando che mi scendo, guarda che quando che profeta il mio professare, ti a stare zitto nella guida scusi, hai capito?
4: Chiaramente non muori, però.
5: No, non muoro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
2: Infernali!
5: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, D'Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salda, te se ti...
2: Terrana!
5: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
2: Di Max Terrana!
5: Guarda, aspetta.
2: Max Terrana!
5: Allora, aspetta che te conto
2: quel
5: che...
2: Max
5: Terrana! Quel che sono io vedere.
2: Max Terrana!
5: Gene è un negro... Cinque negri con la multipla arancione su una pista ciclabile, ma con i parcheggiati. Ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
4: Capito,
5: a
4: se
5: tutti, a tutti tranne le belle fighe.
4: Male.
5: Ma come vi spero?
2: Infernali!
5: Sognato l'abbia fatto!
2: Infernali!
5: Max
2: Terrana!
5: Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre, quel che te sbrofi in faccia, va, mori!
4: Si è risolto tutto con una telefonata.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: a 105 mi cacca, sono le 23.59.
1: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
2: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato, a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca?
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda?
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto, altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina, come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
1: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.

0: siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, oh, la mamma di Mentana è sempre incinta! Ah, oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal culo, perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico, ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda, preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93% ricco! E allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, Se vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, lo dico dopo. Secondo sondaggio. Preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace. E allora, perché continuiamo a fare la guerra, Perché? Perché? Ve lo dico fra un attimo. Vediamo il terzo sondaggio. Vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai rioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei ricconi? Perché? E adesso ve lo dico io. Perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al bancomat a ritirare un po' di rubli. Che sono furbo io, vado avanti, furbo.
1: Casta, dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. Intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
0: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto, perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità, capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano, non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco, guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio, vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
1: Da nato con la camicia a nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al patto atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
0: Boom! Merda! Schifo! Amici, che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto. Resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi continuiamo a fare cacciare, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non lo posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, al prossimo, ciao!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Mettevi il coso in ginocchio.
1: Scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: piscoso, cara, che piscosi.
1: Mi impisco, mi impisco, si
0: deve. Mette in piscose.
2: Te le metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Chiara Chiara Maserati, l'influencer.
3: Respiriamo la primavera. Raghi, voglio trasformare il mio terrazzo in una jungle. Sono già in accordo con il vivaio top di Milano, che ha fatto anche i fiori a Fedez per il suo matrimonio.
2: Chiara Chiara Maserati.
4: Vivai Colossale, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Chiara Chiara Maserati, c'è Gianfra?
4: Mi dica.
3: Allora, io ho una grande terrazza in centro a Milano.
4: Sì.
3: Ecco, mi piacerebbe attrezzarla con degli alberi, delle piante, delle cose.
4: È necessario che un nostro incaricato venga a fare un sopralluogo da lei e le faccia un preventivo, perché...
3: Ok, top. Io però inizio a dirle che cosa mi piacerebbe avere, così lei mi dice se si può esaudire il mio desiderio.
4: Mi dica.
3: Allora, mi piacerebbe mettere la terra sotto col prato e metterci gli alberi. A me mi piacerebbe molto il salice piangente, come quello di Pocahontas.
4: Ma ascolti, le sì. Do il numero di telefono dell'ufficio, chiami l'ufficio, perché...
3: Ma perché mi dà questo numero?
4: È l'ufficio, questo qui è il vivaio dove vendiamo le piante. Per fare i preventivi...
3: E in ufficio vendono gli alberi?
4: No, li vendiamo noi qui al vivaio.
3: Ah, ok. Allora chiamo l'ufficio.
4: Sì, grazie.
2: Chiara Chiara Maserati.
5: Siete in attesa di essere col... Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Chiara Maserati, ho avuto il vostro numero dal vivaio.
5: Sì, mi dica.
3: Allora, praticamente stavo spiegando al suo collega Gianfri al vivaio che io vorrei fare sul mio terrazzo, un terrazzo in centro a Milano, ok? E vorrei fare, praticamente, mettere la terra sotto con l'erba e gli alberi. Mi ha detto di chiamare voi.
5: Allora, un attimo solo che prendo nota, signora.
6: La sua chiamata è stata messa in attesa.
3: Signora, sarà tua sorella.
5: Signora, scusi l'attesa, ero col titolare al telefono, una chiamata urgente.
3: Mi ok, dica... pensavo mi avessi abbandonato. Allora, mi piacerebbe il salice piangente, ma ha detto che non c'è.
5: No, no, non c'è al momento il vivaio, no.
3: Ok, un altro albero grande, tipo quello?
5: Signora, per quello facciamo il sopralluogo. Dipende dove va messo, l'esposizione, in che punto, le piante più adatte,
3: meno
5: adatte.
3: Il terrazzo gira tutto intorno alla casa, quindi è esposto dove uno vuole. In base all'albero lo mettiamo dove deve stare.
5: No, le spiego. Allora, facendo un sopralluogo sarebbe più opportuno che almeno lei avesse un'idea delle piante che le possono piacere.
3: A me piaceva il ciliegio.
5: Guardi, io se vuole le posso fissare un sopralluogo, però non... È un po' irrilevante fare un sopralluogo se prima non si ha un'idea di quello che si può fare.
3: Ma poi si possono fare anche ad esempio gli ombrelli che scende la pioggia da sopra per innaffiare, o bisogna fare per forza un impianto normale come a Gardaland?
5: No, noi ma non ho capito la cosa della pioggia che scende, scusi.
3: Praticamente a Gardaland ci sono degli ombrelli da cui scende l'acqua. Mi piaceva mettere quelli invece dell'impianto normale.
5: Su questo non la posso aiutare, non è una cosa che facciamo.
3: Ah, ok, ho capito. E un prato con le margherite si può fare?
5: Si può mettere del tappeto erboso in zolla, essendo un terrazzo.
3: Top!
5: Eh?
3: Top! Con le margherite, coi fiori di campo?
5: Sì.
3: Bello, no?
5: Sì, molto.
3: Top.
5: Sì.
3: Allora, io intanto, visto che lei è amministratrice, volevo dirle anche che normalmente io mi accordo con numero di stories o post per il pagamento.
5: Non ho capito.
3: Sono un influencer, quindi insomma la mia pagina Instagram, ecco, sarà il metodo di rimborso.
5: Mi fa piacere che lei abbia contattato il nostro vivaio, ma mi dispiace, non facciamo questo tipo di...
3: Perché no?
5: Non abbiamo questo tipo di soluzioni, mi spiace.
3: Ma e io mi faccio le stories nella mia terrazza col vostro albero e non me ne torna niente?
5: Signora, se vuole prendo nota del suo numero, perché vedo che chiama con un numero privato.
3: Beh, ovviamente, sono Chiara Chiara Maserati.
5: Se no non riesco ad aiutarla, purtroppo.
3: Allora, intanto il numero glielo do.
5: A che nome?
3: Chiara Chiara Maserati, nipote, si appunti.
5: Chiara Maserati, nipote di chi?
3: Secondo lei?
5: Non lo so, glielo sto chiedendo.
3: Del signor Maserati?
5: Va bene, la faccio chiamare allora.
3: Ma e quindi di nome come si chiama lei?
5: Io Paola.
3: Allora, io inizio già a sponsorizzarvi dicendo che una persona verrà a fare un sopralluogo, ok? Così nel frattempo iniziate a vedere la potenzialità del mio potente mezzo.
5: Va benissimo, grazie intanto.
3: Allora siamo d'accordo, vi faccio le storie e mi date tutto gratis.
5: Va bene.
3: Top adoro. Allora a presto.
5: Grazie, a presto, gentilissima.
3: Anche tu. Raghi, avete presente il paradiso? Ecco, presto sarà la mia terrazza. I primi 5 che mettono like al post, al link in bio, sono invitati a casa a bere un margarita. E poi diciamolo, Chiar Chiara Maserati fa sempre bene l'ambiente.
2: Chiar Chiara Maserati, l'influencer. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo «Le carte di Puttanella». Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
2: Ecco, salve, allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me, un attimo. Allora, facciamo le carte, ecco qua. Oh, cosa vedo? Allora, questo è il tacchino, lei ha... Tre figli.
3: No.
2: Due figli.
3: No, neanche.
2: Li ha persi in un incidente stradale?
3: No.
2: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
3: No, neanche questo.
2: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
3: Ma no, no.
2: Ah.
1: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
4: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio. Adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre. Ecco, sì, ecco, vedete, proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
4: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,

0: Torno, torno.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
1: Senta, desidera qualcosa?
2: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party, sì.
1: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
1: Ma dico, avete tempo da perdere?
3: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
1: Pronto?
2: Dio, com'è
1: grosso. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Mi dica.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
3: Oh.
2: Oh.
1: Vergognatevi.
3: Succhiala che non voglia.
1: Efficienti.
3: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
1: La smettete di fare i cretini?
2: Dio, com'è grosso.
1: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini.
3: Leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Ah, bene.
1: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
1: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo. Vergognatevi.
3: Più veloce con quella bocca.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party.
1: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
1: Non ho capito niente io, che dite?
3: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
3: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Ah, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca, oh!
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, sì!
4: La sua forza è lo spirito divino.
0: Vai, sprofia, che puttana!
4: Origine di sempre nuovo ardore.
0: Ah!
4: Ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia! Mica spocco!
4: Votato al sacrificio ed all'amore.
0: Basta, basta!
4: Bianco padre che da Roma.
0: Bastardo!
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000.

0: Lo Zodi 105.
1: Oh,

0: is Tower Control. We are ready for takeoff. Maverickio, can you hear me? Vi hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami. Ha finito i soldi.
0: Flight time from the ATC is 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?

0: Quale Ricchia, le posso chiedere una cosa?
1: Veloce, Rooster, che oggi abbiamo l'addestramento denominato Fist Fucking, da ultimare prima delle 0600.
0: Ma, signore, con tutto il rispetto, questo che cazzo è?
1: Sciocca. È il mio aereo, perché?
0: Sì, signore, lo vedo che è un aereo. Ma perché è rosa con un Hello Kitty gigante sulla coda e una cappella rossa disegnata sul muso?
2: Che velivolo da maschio.
1: Perché lei ha una visione, lei ha una visione distorta della mascolinità. Rooster, Rooster, si vede che nessuno ti ha mai insegnato come essere maschio alfa. Tuo padre era sicuramente bravo di bocca, ma non sapeva un cazzo di mascolinità. Questo è un F-35 e sai cosa significa 35? Fuck, scopa, inculane 35. Ma è palese che tu di aerei non capisci un cazzo.
2: Oddio, quanto è etero.
1: Cadetti, oggi vi insegnerò a fare rifornimento in volo. Come potete notare, per semplificare l'operazione, ho fatto pitturare i musi degli aerei come se fosse un bel cappellone turgido, mentre la parte posteriore come se fosse un grosso ano dilatato. Dovete inserire, come vuole la natura, la punta cappellosa nel culone morbido.
2: Oh. È così che parla un vero uomo.
0: Ma chiedo nuovamente scusa per l'ardire, signore, ma io ho studiato ingegneria aeronautica per 10 anni e questa operazione non esiste da nessuna parte.
1: Rooster, sei più stupido di tuo padre, che era convinto che l'ano non facesse figli. E come si spiegano tutte le merde che sono su questo pianeta? Scemo! I nuovi caccia militari utilizzano anotecnologia.
0: Probabilmente intende nanotecnologia, signore.
1: No, ano. Ricordati, cadetto, che l'ano, secondo gli studi scientifici della Institute, è la parte più funzionale del nostro corpo. Puoi farci mille cose con l'ano. Porta matite, gnocchi, posteggiarci le biciclette, nasconder la droga, vendemmiare. Mille miliardi di cose si possono fare con l'ano.
2: Che maschio, mio Dio.
3: Scusate, ho sentito che c'è rifornimento in volo oggi.
1: Sì.
3: Non ho contanti. Accetta il bancomat?
1: Lei chi è?
3: Sono il cadetto...
1: Oh?
3: Oh, il cadetto O.
1: Cadetto O. Scusate, regia, però è l'attore qua...
4: Ma dimmi una cosa, super compà.
3: Sì.
4: Ma te, ma chi cazzo te lo fa fare? Cioè, veramente, devi venire qua e farti coprire dei insulti ogni volta. Chi te lo fa fare?
3: 18 euro l'ora.
4: Pure 18 te ne damo, a lordi.
3: Comunque, tornando nella parte, volevo fare la battuta. Io sono quello simpatico del film, no?
1: Chi ha deciso?
4: Ah, hai fatto bene a sottolinearla adesso perché non avevamo capito, pensavo fossi il rompicazzo del film.
3: La mia era una battuta improvvisata d'alleggerimento in cui chiedevo del contante per fare che è normale, non ci sono in volo.
4: Ma va, strano però, perché io sul copione non vedo entra super comparsa e fa una simpatica battuta improvvisata.
3: Sono stato un po' così out of contest per dare
4: troppo out
3: senso...
4: of contest. Perché da out of contest non ti trasformi in out of the coglion se te levi dal cazzo?
3: Va bene, pensavo fosse divertente, se non è divertente mi levo dal coglione.
1: Bene.
2: A me ha fatto ridere, amo.
3: Grazie, amore.
1: Allora, basta lezioni sulla scienza dell'ano. Tutti a bordo dei propri velivoli, iniziamo l'esercitazione. Rooster, tu prendi quello.
0: Signore, intende quello con la faccia di Tiziano Ferro sulla livrea e i sedili in peluche rosa?
1: Sì, quello che ha le unghie pitturate sulle ali con gli smalti di Fedez, esatto.
2: Signore, io cosa uso?
1: Tu, quello lì.
2: Ma signore, quello non è un aereo, è un asse da stiro.
1: Zitta, e lascia a noi maschioni il compito di fare robe da maschiacce.
0: Signore, chiedo scusa, mi perdoni, ma le è caduto il rossetto. It's Maybelline New York.
2: Che maschio, usa rossetti Chanel, proprio come Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood lo usava.
3: Ma aiutato.

0: Presso, allineate le cappelle, formazione guida unita.
1: Signore, sto cercando di avvicinare la cappella del mio caccia all'anno per il rifornimento, ma la punta tende ad andare verso il basso, come se si stesse smosciando.
2: Sento qualcuno?
1: Io ti sento. Che cosa ci fai in volo in formazione insieme a noi?
2: Sono uno che deve... Cioè, tra l'altro vorrei avvisarvi che non ho la benché minima nozione di come si pilota un aereo.
1: Ma perché parli tenendo la bocca dentro le mani?
2: È perché non mi ha dato il respiratore. Infatti io ho un po' di ansia.
0: Scusate, ma il pilota comparsa non ha neanche il casco.
2: Sta cagando addosso, ragazzi, io... Cioè, riassumendo la situazione, non so guidare l'aereo, non ho il casco e neanche il respiratore.
0: Dove stai andando?
3: Comincia a mancare l'aria!
0: Torre di controllo, abbiamo un problema al caccia di Rooster.
4: Qui torre di controllo, che tipo di problema, Mavericchia?
0: Credo abbia un malfunzionamento, il muso tende ad ammosciarsi in avvicinamento all'ano di rifornimento.
4: Ok, abbiamo noi la soluzione, spareremo un missile Viagra. Pronti ragazzi, premere il pulsante.
0: Rooster!
1: Sì, la ricevo forte e chiaro, signore!
0: Pare che il tuo aereo abbia un problema tecnico!
1: Sì, ho capito, signore! Credo che si tratti di un ammosciamento temporaneo, mi stanno sparando dei missili Viagra!
0: L'ammosciamento temporaneo ha un nome in codice, segnalo! Si chiama Vittorio Feltri!
5: Peraltro io non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i diritti degli omosessuali. Milano è un vivaio di finocchi e
1: no, no.
3: Ma diritto.
1: Sono stato colpito dal missile Viagra, signore! L'aereo è ancora moscio! In compenso io ho un cazzo così!
6: Questo è Mavericchia.
2: Torre di controllo?
7: Amo, ma cosa fa?
2: Amore, c'è ancora la torre di controllo?
7: Ma sono nessuno qua a aspettare, quindi sto qua, che devo fare?
2: Puoi chiedere quando tutte le luci sono rosse?
4: Qui torre di controllo, c'è un'unica soluzione. Ce l'hai nel culo?
2: No, no, ho già il pieno.
8: Eri tu quello del rifornimento.
6: Questo è Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Mi sei...
2: Pronto, buongiorno, salve, sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Vovatis, buongiorno.
3: Che cosa vuoi?
2: Salve, senta, come sta innanzitutto, sta bene?
3: Si può andare meglio, si può andare meglio, ah. Ma tiriamo avanti, prendo il porco del...
2: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
3: Sono appena rientrato.
2: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
3: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
2: Lei che scuole ha fatto?
3: Io ce l'ho.
2: Scuola primaria l'ha fatta?
3: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
2: Le scuole basse. Invece le medie le ha fatte le medie?
3: Le medie, ero già nei campi a sparare la merda.
2: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
3: Ok,
2: allora senta bene, noi visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
3: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
2: Pensi però...
3: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
2: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
3: Martello!
2: Bene. Provi a dire anche bistecca.
3: La bistecca.
2: Provi a dire anche uova.
3: Uova.
2: C'è un disturbo. Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
3: in questo. Scusi signore, metta caso che
2: la fermano i carabinieri e gli dicono lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare. Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signorino, le passo il maestro dell'insegnante di uovo.
3: Come si chiama il maestro?
2: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia.
3: No. Che cosa?
2: Uovologia. No, allora piano. Uovologia. Benissimo. Allora, signore,
3: Passami il maestro.
2: Il maestro Filiberto 2.
3: Passami il cognome. Pronto.
4: Ti spiego, Ennio, praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova.
3: Potrai. Non ti fai vedere da un medico. ti devi fare vedere da un medico, bruto bastardo.
4: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
3: Non lo so dire, brucia merda. Brucia merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brucia merda.
4: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
3: Ti sparo nelle gambe e dopo ti sviluppo la testa.
4: Per burra.
3: Maestro dei miei delle male.
4: Senti,
3: tu
4: per burrare.
3: Male, brucia merda.
4: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
3: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare dal grembiule nero? Grembiule
4: nero. È grembiule.
3: Ti odio, Arnaldo!
4: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono...
3: Non sapevo più, sentito, sei ritornato fuori, bastardo!
4: Non sei contento?
3: Perché mi hai chiamato? Io ti odio,
4: Io ti voglio tanto bene!
3: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda! Sarà l'unica persona che gli parla!
4: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule! Il grembiule!
3: Vai a cagare!
4: Egno!
5: Posso dire grembiule!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
1: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi un momento. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio, ma adesso non c'è stato più il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenti.
0: Sì, sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano!
2: Così.
0: E che meriti mi chiede in giro e mi vediate?
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa cavoli tra mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Ehi!
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano? Io sono italiano, non sono americano, vabbè, non hai capito.
2: Ah, lei che mi coglia.
0: Se io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora me.
1: Ah, scusate. Bene!
0: Ma volete parlare che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ma volete parlare che volete?
1: Dio, com'è grosso!
0: Ma voi siete italiano, o siete americano?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parla in Gesù la lingua, camo.
2: Dammi
0: le lingue di saggio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me lo mi sono cazzo,
1: Così.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Alecami i coglioni.
0: Chi parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo, o voi?
5: La caramella de sord.
0: Che?
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella.
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io, tu lo sai chi sei? Chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sord! La festa da mamma, te de zinde e tutta la razza! La sorella! Ancora? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sorte! E so fare si vuole che te ne frega, vaffanculo a te la razza! Ancora? La nostra petente che sei!
7: Beh, vaffanculo!
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito? Ma che cazzo cazzi tuoi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? Dai, cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non gliel'ha ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zodi 105.
2: Rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier, si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli, certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sottosopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froce scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed una di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Eh? Cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la Prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
4: Pronto?
8: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
4: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però, calma.
2: ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty, siamo arrivati finalmente.
9: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
9: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
10: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: La bastardata del giorno.
4: Ma c'era una voce strana, adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora.
5: Sì?
4: Se c'è questo demogorgone, prego.
6: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
5: Tuo fratello, sì.
4: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
5: Sì, tuo fratello, però...
4: Non sente.
5: No,
4: perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto, in una telefonata precedente, c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Sì.
4: È lui?
5: Sì.
4: Comunque ha fatto bene a chiamarci, signora, bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
5: Sono una donna di 82 anni.
4: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
5: Ho subito di chiamare i carabinieri, dico come mi posso comportare. Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua.
4: Certo.
5: Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
4: Ma il numero che... gli è apparso il numero?
5: E me l'hanno dato il 112.
4: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
5: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
4: Ah, l'ha buttato?
5: Sì.
4: Perfetto. Le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
7: Reparto 112, super servizio telefonico. E aiutiamo la gente.
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Sì, buonasera signora.
5: Sì?
8: Perfetto, io devo farle alcune domande.
5: Sì,
8: così
5: mi dica.
8: Inserisco i dati. Conosce 11?
5: 11?
8: Sì, no. È uno di questi ragazzi che è del gruppo Stranger Things.
5: Ma chi conosce?
8: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
5: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
8: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
5: Mi dica.
6: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
5: Sì, questo l'ho sentito.
8: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Sì, sempre le stesse parole.
8: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Ma chi
8: conferma?
5: Conosce? Io non conosco nessuno.
8: Perfetto, segno.
5: Ma io non so manco chi
8: sono. Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
5: Ma che ne so se scusa?
8: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
5: Io no, non ho capito niente. No, non si
8: capisce. Allora scrivo non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche, poi le faremo sapere.
5: Adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente. Speriamo che sia stata una bravata.
8: Speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
5: Ma io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai
8: Senta signora, noi poi una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
5: No, guarda, io non espongo denuncia di nessuno perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
8: Ma allora si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
5: Sono strani.
8: Signora, le passo un attimo il colonnello che...
5: È il colonnello, sì, grazie.
8: Arrivederci.
5: Buonasera.
9: Capito? Voglio chi mi è d'alta, voglio avere un John Travolta che mi freghi di
4: Eccomi.
5: Buonasera.
4: Buonasera, signora.
5: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco
4: nessuno. Certo, signora, che non li conosce, questi sono delinquenti, dei piccoli delinquenti di quartiere.
5: No, no, no.
4: Intanto la ringrazio, mi raccomando.
5: Grazie, Berta, Marcia, grazie lei, di tutto.
4: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
5: Sì, mio marito.
4: Peccato, un peccato. Vabbè. Vabbè, non importa, signora, ci pensiamo noi del centro 12. Buona giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
9: Lo troveremo il Demogorgone.
3: La bastardata del giorno.
10: Radio 105. Lo zoo di 105.
11: This

0: sola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparola, paparola, paparola, pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: John Johnson e Johnson Jr. è il frontman della band dei John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, un gruppo musicale country di Santa Monica, che poi tanto santa non era. Uno di quei bifolchi crossover con la camicia hawaiana e il cappello da cowboy, che succhia la carne essiccata, ma poi la sputa perché è vegano.
2: Nel mondo della musica country non ci sono persone del colore sgradito a Robert Downey Jehova, ma nonostante questo è un vero inferno. Per fare carriera non puoi nemmeno dare via il culo, perché i sodomiti da queste parti vengono annegati nella Budweiser alla nascita, quindi bisogna perfino suonare. Che schifo. Per cui ho bisogno di un bassista e un batterista per la mia band, i Belli Dentro, altrimenti rimarrebbe John Johnson e Johnson Jr. e basta. E chi cazzo sono, Sfera? Help me, please.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Guarda che annuncio ho trovato!
7: Ma Jim, è soltanto uno che ride.
6: Ma no, baccalone, leggi sotto!
7: Ah, cercasi... Oh, Jim, è troppo complicato. Non c'è un video con gli animaletti parlanti che lo spiega?
6: Certo che no, Bob, è un annuncio, mica la campagna elettorale repubblicana. Dice che cercano un bassista e un batterista per un famoso gruppo californiano.
7: E vai, i suprematisti bianchi?
6: No, John Johnson & Johnson Jr. e i Belli Dentro. È la nostra grande opportunità di sfondare nel mondo del country e magari finire in un saloon con gente che ci tira addosso delle bottiglie di vetro vere. Sei pronto, Bob?
7: Assolutamente sì, Jim. Ma chi farà cosa?
6: Beh, tu sei più basso di me ed io una volta ti ho cambiato la batteria della macchina, quindi...
7: Accidenti, Jim. Questa storia si scrive da sola.
1: Questa volta per Jim e Bob si tratta di una sfida coi controfiocchi d'avena. Infatti Jim non ha mai tenuto in mano uno strumento musicale. Bob invece, a 16 anni, ha infilato il pene in un clarinetto. Ma nulla di più. Per loro fortuna, però, siamo nella terra delle possibilità. Quindi dopo 10 minuti di Jimi Hendrix su YouTube, i fanno cose sanno suonare e puzzare come gli ZZ Top.
7: Wow, Jim, mi sento come Beppe Vessicchio dopo due Viagra. Ho la musica che mi esce da tutte le orecchie.
6: Beh, ma ora dovremo far entrare la nostra musica nelle orecchie degli altri. E per questo abbiamo bisogno degli strumenti.
7: Già, è vero. E con che metallo li forgeremo, Jim?
6: No, Bob, la forgia appartiene al passato, come le ascelle pelose e il comunismo. Le fiamme sono sempre la soluzione giusta per risolvere i problemi con le minoranze etniche, ma non con il lavoro e la carriera.
7: Quando Jim mi dà una sberla morale e mi riporta alla realtà, vorrei tanto essere un bambino che esce da teatro coi suoi genitori, che però vengono assassinati da un criminale, e mentre mi dispero per la loro morte, arriva lui. Mi mette una coperta sulle spalle, mi stringe forte forte e mi dice che va tutto bene. Anche se non sono Batman e ovviamente nemmeno
1: Non potendo utilizzare la forgia, i fanno cose abbracciano il santo consumismo americano ed entrano in un negozio di strumenti musicali. Poi puntano due R15 style rifle alle tempie del commesso ed escono con l'aria furtiva urlando: «I bianchi fanno troppi pochi figli!»
7: Avevi ragione, Jim. I soldi non fanno la felicità. Le armi sì.
6: Te l'avevo detto, amico mio. Ci aspetta una vita piena di motociclisti alcolizzati vestiti di pelle, motel con la moquette sporca di sangue e groupies che portano in grembo figli che non riconosceremo mai.
7: E allora, come direbbe Freddie Mercury, lasciamoci tutto alle spalle. Anche se lui in effetti era
1: I fanno cose volano al Coachella e nel backstage incontrano John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, pronti per l'esibizione. E sapete cosa? I membri della band li riconoscono subito. Dopotutto, oramai Jim e Bob sono famosi in tutti gli Stati Confederati, perfino in quel buco del culo gelido dell'Alaska.
5: Pazzesco, cazzo! Ma io vi conosco, siete quelli della TV. Com'è che vi chiamate? I Tempra Oggetti, John e Bully.
6: Veramente è Jim e Bob, i Forgia Cose.
5: È lo stesso, tanto noi della band ci chiamiamo coi rutti. Assurdo, cazzo. Ralph e Bud dei Fondi Robe, cazzo. Un attimo che chiamo i ragazzi che ci facciamo un selfie.
7: Mi piace il vostro stile, ragazzi. Quando si suona?
5: Cazzo, subito, cazzo. Ora saliamo sul palco e vi presentiamo. Chi dei due è Sam e chi Mindy?
6: Nessuno dei due, noi siamo io.
5: Vabbè, chi se ne fotte. Andiamo, ragazzi.
1: John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro salgono sul palco, ma mentre stanno per presentare Jim e Bob, un cortocircuito provoca un'esplosione che atomizza la band e 40 fighe di Instagram in prima fila. Così Jim e Bob diventano gli ultimi sopravvissuti della band. Campano di diritti, si separano e dopo 30 anni, obesi e pelati, fanno una reunion per la TV on demand. Un'altra splendida storia americana.
3: E fanno cose quando il metallo non basta più. Only for you. The Zoo. This is a zoo.
8: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Per l'Italia.
9: Vai, dai!

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente sì. Cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: Praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sì. Sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì.
1: Quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo.
1: E vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi dell'energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma sì. Porco.
2: Scusa. Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
1: Round 2. Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete...
1: No, guarda, ti ringrazio, ma...
3: è pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu fu fu, 5 sacchi prendevo,
2: no, scusami,
3: 5 sacchi!
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami, dai.
1: Vabbè, non si preoccupi, preoccupi, va bene così.
2: No, era aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male, non gliel'hanno mandato in onda. Dai,
1: no, favore, no, grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami, non sapevo. No, ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Io non ce l'ho,
3: ecco, gli invertiti, grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì,
3: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
2: Sei nello zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
3: Non esiste nessun fu da 5 sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, c'ero
2: tu vai a pulire le case col pensiero, ma chi cazzo ci crede, Lorenzo?
3: C'ha ragione, invece ci credo.
2: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
3: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
3: Ciao. Che storia, eh?
4: Vuoi vendicarti di tua nonna?

0: Ma, ci credo, io ci
1: ma
0: credo.
1: Vai a pulire il culo ai cammelli.
0: No, poveri.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, ragazzi.
3: Ciao, ciao.
0: Che storia, eh?
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nel video di oggi sfideremo le leggi della natura e scoveremo un potente stregone che, secondo alcune dicerie, si nasconde dentro questa fetida catapecchia in

0: periferia di Varese. Siamo appostati qui da 2 ore per capire movimenti nel rudere e addentrarci e affrontare direttamente il potente stregone.
1: Ma scusa, ma qui non abita il nonno di Benazzi Silvio? Quello che negli anni 70 era famoso per le scorregge?
0: Sì, Priscilla, sei una ragazza molto attenta. Infatti, ho scoperto che l'identità di questo presunto stregone è celata dalla copertura di un famoso scorreggione degli anni 70. Il Benazzi Giandomenico, detto Culo Farfisa, vincitore anche di alcuni premi in feste patronali per via della sua spiccata dote di modulare le aerofagie attraverso la tecnica della contorsione addominale.
1: Beh, così dettagliata la descrizione spacca.
0: Grazie Priscilla, cerco di essere sempre ben documentato prima di un'indagine sul paranormale.
1: Quindi il vecchio petomane nonno del Benazzi è uno stregone?
0: Yes, and very gets.
1: Cosa?
2: Era inglese, dai! Non sei un cazzo! Inglese!
1: No. Yes, and very gets non vuol dire nulla. Mia mamma è prof di inglese e io ho studiato 2 anni a Londra.
2: Taci, secchiona di merda!
0: Oh figa, Gaetano, ma mollami un po'. Lasciami la libertà di poter trattare i miei collaboratori come merda, in pieno stile americano.
1: Ma da dove prendi queste convinzioni? Non è vero! Anzi, le leggi sul mobbing nascono proprio negli Stati Uniti.
2: Taci!
3: Chi c'era fuori? Chi sta urlando?
0: Ecco, hai visto? Ci ha scoperto! È lui, il Benazzi detto Culo Farfisa!
3: Chi c'è lì?
0: Salve Benazzi, siamo i Cose Verissimers. Posso farle delle domande?
3: Andate via! Non me ne frega un cazzo!
0: Prima di tutto, complimenti per il suo passato da champion.
3: Che fai? Mi prendi per il culo? Bitonale!
0: Wow! Anche chiamata.
1: Scusa, ma questo vecchio signore deve sempre fare una puzzina dopo ogni frase?
0: Secondo me, Priscilla, questo vecchio bastardo usa questa tecnica per rilasciare qualche sostanza che lo scherma. Noi lo vediamo come un vecchio che quasi si caga addosso. Invece, probabilmente, abbiamo innanzi un potente e malvagio stregone. Metti questa molletta.
1: Ok.
0: È inutile che ti nascondi. Sappiamo che sei uno stregone malvagio. E adesso le tue putrescenze magiche non ci annebbieranno più la percezione della realtà. Appena finirà l'effetto dei tuoi gas, appena inalati, ti svelerai per ciò che sei, dannato bastardo.
3: Ma siete dementi! Bifida!
0: Ah, cerca di sopraffarci! Ma dove cazzo vai, Gaetano? Ma perché scappi sempre quando ci sono problemi, cazzo?
1: Senti, ma perché non andiamo via anche noi? Mi fa male la molletta.
0: Taci!
3: Oh, ragazzini, se non andate via subito, chiamo i carabinieri. E poi sono fatti vostri con i genitori.
0: Priscilla, presto! Tirami un pugno in pancia!
1: Perché? Sei scivolito?
0: No! Cazzo! Ho ingerito decine di scatole di fagioli borlotti e ho dormito sotto l'aria condizionata a picco sulla pancia. Poi ho tappato l'ano con la ceralacca. Ho una sorpresa per lo stregone. Grazie a questa mia intuizione geniale, combatteremo la sua magia con la stessa tecnica.
1: Secondo me sei completamente rimbecillito.
2: Dai, stronza!
1: A chi hai detto stronza? Chi è? Un calcio nei coglioni.
3: Oh Cristo, ma che schifo! Ma che problemi hai, grassoccio demente? Ma sei venuto a cagarmi davanti a casa? Ma che schifo! Chiami i carabinieri!
0: Cazzo! I miei pantaloni preferiti! Accidenti! Forse ho sbagliato! Questo vecchio sudicio è solo un coglione!
4: Mamma mia, ma perché continuo a seguirti in queste cose? Perché?
0: Taci!
5: C'è mancato un pelo che fossi scoperto! Astuto giovane, grasso pazzo! Clarinettata! Magia!
0: Ecco cose vere, Simmers. Mi sono fatto 12 bidet per cancellare i segni della ceralacca mista merda. E alla fine ho convenuto che il vecchio Benazzi è solo un patetico ex scorreggione da fiera. La magia è un'altra roba. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like al canale e non perdete il prossimo appuntamento, dove dimostrerò che dopo una settimana che trattieni l'urina ti operano d'urgenza.
6: La la la. Le cose verissime.

0: attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
1: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capì subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso, accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capì che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
2: ciao. Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
3: Ciao.
1: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
3: Ciao.
2: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gabbettina, piccolina, una gabbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro?
1: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo. E quando cadrete a terra, iniziate a piangere in maniera straziante, ripetendo la parola fica.
2: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
3: Fica.
2: Oh, ma come mi dispiace che sei caduto, oddio, no. Mamma mia. sei fatta male?
3: Fica, fica, fica!
1: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
2: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, cade. Va bene? Ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
3: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
1: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Dissapori.
8: Dissapori.
7: Dissapori.

0: 17ª puntata che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo! Ho un nuovo fidanzato!
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion! Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate!
1: Pamerda! Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione! Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti! Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene!
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene!
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria!
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde!
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente!
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, pa merda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora se non ti dispiace vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta sono state fare
4: male sempre quello,
3: la facoltà, l'università si sta un po' male.
5: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu bu, ciao Glen Glen Glen Glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Vai, dammi questo beverone.
7: Dammi la salamella.
5: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo, ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
5: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a sto podcast.

0: Ciao stronzi, fate un'infamata al mio amico Tiziano, detto Tis. Fa il DJ di hardcore e industrial, una musica di merda senza capo né coda, che piace solo a lui e a quattro drogati olandesi. Illudetelo e poi uccidetelo. Vi ascolto. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sei Tis? Eh?
1: Sì.
2: Ciao, sono Ezio di Chris & Partners. Ciao, ho avuto il tuo nome da Massimiliano di M2O.
1: Aspetta. Aspetta. Non ho capito chi sei, scusa che sto guidando e non sento bene. Dimmi.
2: Scusami se ti disturbo. Vuoi
1: no,
2: mica che
1: dimmi,
2: ci sentiamo
1: dimmi.
2: In un altro momento?
1: Ti sento, ma ti sento poco perché sto guidando e sento a scatti. Dimmi.
2: Scusami, Tis. Allora, io mi chiamo Ezio. Ti chiamo da Chris & Partners. Siamo una società che organizza eventi.
1: Ok.
2: Ok, sai che adesso è ripartito un po' tutto, eh?
1: Sì.
2: Ecco, allora io ho avuto il tuo numero da Massimiliano Cardone di M2O, con cui ho fatto delle cosine anche, insomma, pre-Covid. E stiamo organizzando.
1: Non so chi sia lui, però dimmi.
2: Mi ha dato il tuo numero lui. Mi ha detto che tu sei un DJ, cioè fai early hardcore, industrial.
1: Sì.
2: È giusto?
1: Sì, sì,
2: scusami,
1: sì.
2: Non voglio metterti in difficoltà. Se ti sto disturbando, chiamo in un altro momento.
1: Alla azienda perché ho poca memoria, però non ho presente chi sia lui. Beh, dimmi tutto.
2: Senti, ti contattavo perché sono qua col mio socio, Chris. E adesso, vabbè, l'inverno è un po' così, con la capienza del 50 non so quanto riusciremo a fare, ma per la primavera stiamo partendo con tutta una serie di eventi un po' aggressivi sul territorio e stiamo facendo un po' di scuderia. Noi facciamo sia eventi che anche management. Tu sei con qualcuno al momento?
1: No, io non sono con nessuno.
2: Quindi sei free as a bird, diciamo, sei libero come un uccellino.
1: Sì.
2: Adesso poi magari per quanto riguarda il management ci possiamo mettere d'accordo in un secondo momento. Per quanto riguarda okay. I festival, te saresti interessato, diciamo, da dopo Capodanno, quindi già parliamo 2-2-2-2, di cominciare a lavorare un po' sul territorio, un po' sull'esterno, o hai già un calendario?
1: Ho qualche data in Olanda adesso.
2: Sì.
1: In Spagna.
2: Ma mi ha detto infatti Massimiliano che lavori tanto all'estero, perché qua comunque.
1: Sì, sempre successo in Olanda praticamente.
2: Quella musica lì qua non va tanto, vero?
1: No, qui in Italia prima del Covid sì. Spesso e volentieri.
2: Cioè.
1: Non dico tutti i sabati, ma quasi. Ma in Olanda comunque anche prima del Covid andavo sempre a studio.
2: No, certo. Senti, io sono qua col Chris e siccome è lui che, diciamo, ha avuto questa idea geniale per una serie di festival da fare questa primavera, se c'hai un momento di tempo ti faccio parlare con lui e poi eventualmente io e te ci mettiamo d'accordo e ci vediamo, ci mangiamo una cosa.
1: Allora, per parlare un attimo calma, possiamo sentirti stasera? Che ora sono a lavoro.
2: Guarda, il Chris me lo becchi adesso sul pezzo, stasera non me lo becchi più. Semmai fai due chiacchiere con lui e poi stasera ci sentiamo
1: dai,
2: io e te con calma. Va bene, dai, ti do un abbraccione, Tis. Grazie. Ti passo il Chris, ti metto solo un attimo in attesa che è sull'altra linea, eh?
1: Va bene.
2: Ciao, ciao, mille. Grazie ancora, ciao.
3: Round 2.
2: Guarda che c'è il ragazzo. C'è il ragazzo per il festival. Il ragazzo quello del tipo di M2O.
4: Il sangue sta scendendo.
2: No, sono tranquillo.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, ciao, sono Chris.
1: Ciao.
4: Ciao, sono organizzatore di festival. Ti ha già spiegato tutto?
1: No, non mi ha spiegato niente. Dimmi.
4: Aspetta un attimo, scusami. Dai, non ci ha detto. Allora, stiamo organizzando un festival bello a febbraio. E mi piacerebbe far sentire un po' di musica diversa, dai. Allora volevo provarti, dai.
1: Ok, ma
4: quant'è il cachet? Quant'è il cachet, dai? A Milano faremo, dove c'è la sede dell'ex ippodromo che hanno tirato giù tutto.
1: Ok, ma che festival è?
4: Allora, è una roba un po' particolare. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta. Ho il sangue?
1: Okay.
4: Praticamente, allora, il festival si terrà in questo modo qua. Sono tutta una serie di associazioni di persone speciali. Ci sono anche i non udenti, no? Però a me non interessa quello del pubblico. A me interessa fare le riprese con i droni, con tutta l'attività video, no? Che poi un sacco di figa. E faremo per lanciarti come personaggio, capito? Tu sei gay?
1: Come?
4: Sei gay?
1: No.
4: Cazzo, peccato. Ma se ti mandi in una villa privata a fare una festa a dicembre, mi fingi di essere gay?
1: No, non penso di riuscire.
4: Ma non devi mica limonare con... No, beh, suoni però, cioè, fa... cioè non li guardi come se sono strani, capito? Cioè,
1: sì, non ma non te... devi... No, no, ma io ho tantissimi amici così, non è un problema.
4: E allora, dai, mi vai su. Tu ti droghi?
1: No.
4: Ah, va bene. Va bene. No, io guardo un po' con diffidenza quelli che non si fanno. Va bene, dai. Allora, facciamo su... Aspetta un attimo, che sono un po' così stamattina.
1: Guarda, che io adesso devo andare perché sto lavorando.
2: Si è fatta anche la mia. Si è fatta anche la mia. Ma sei ancora al telefono?
4: Sì.
2: E con chi?
4: Con il ragazzo dell'indagine.
2: Ti sei fatta anche la mia.
4: Ci parli tu?
2: Ma ti sei fatta anche la mia.
4: Dai, parlaci tu un attimo.
2: Pronto, pronto, pronto. Niente, dai, ci sentiamo poi.
1: Sì, ma io non sto capendo cosa succede, è quello proprio.
2: Vabbè, guarda, è semplicissimo, è molto semplice. Allora, in pratica, Chris, di Chris and Partner, tirate giù due, si è fatta anche la mia. Questa roba qua fa passare il secondo piano alla telefonata. Vabbè, senti, dai, ti richiamo. Ti richiamo e...
1: Io sto lavorando adesso, non...
2: Stai lavorando, sei in macchina?
1: Sono sul furgone.
2: Sì, sul furgone, ce l'hai la tua radio?
1: Sì.
2: Allora, oggi alle 2 metti su Radio 105, così ti senti nello Zoo di 105, va bene?
1: Grazie.
2: Io vado a farmene un'altra. Ciao, Tis.
1: Ciao.
2: Vuoi salutare anche Chris?
1: No, ciao, ciao.
4: Ehi, stronzo! Ma che cazzo l'ascolta la industria?
2: Ma che cazzo di musica di merda fai?
4: Ma fai, il reggaeton e vaffanculo.
1: Ma che cazzo l'ascolta, esatto.
2: Ma vaffanculo. Vai in Olanda a mettere la musica così, ma vai a cagare.
4: Che cenere di merda.
2: Ma metti waka waka, coglione.
4: Ciao, Tis.
2: Ciao, Tis, un abbraccio, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, che non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra, eh?
3: Ah, grazie!
2: Sì. Scusi, ma... Vabbè, per caso ci conosciamo?
3: Aspetta, io sono Gianni.
2: Gianni? Gianni chi?
3: Gianni Palla di Merda!
2: Gianni Palla di Merda? Ma non è possibile, quel Gianni Palla di Merda, quello delle medie! Quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione!
3: Sì, sono io!
2: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
3: 3 mesi fa mi sono messa a dieta. Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale.
2: No.
3: Adesso cerco di tenermi in forma.
2: Ma quanto cazzo hai perso?
3: 30 kg in 3 mesi.
2: Ma figa, sono tantissimi. Ma non saranno anche troppi?
3: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
2: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
3: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro.
4: Ehi, infatti...
2: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
5: Oh, grazie!
2: Prego!
5: Ma ciao, che si rivede!
2: Ma scusi, ma noi ci conosciamo?
5: Sì, sono Gianni!
2: Gianni chi?
5: Gianni Palla di Merda!
2: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei!
5: Ho fatto un paio di sgarri, l'effetto rebounce!
2: Figa, sembri il Gabby Balbino! Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone!
5: Posso dare un morso al panino prima?
2: Tò, prendi questo!
5: Aia!
2: Tò!
5: Aia!
2: Chiattone di merda!
5: Aia!
6: Chi nasce tondo non muore quadro.
7: Ciao, Alvaro! Ciao!
8: Uè, Letizia, ma come stai?
7: Beh, insomma, un periodaccio. Mica sono tutti fortunati come te.
8: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto. Io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
7: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
8: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
7: Hai vinto?
8: 5.000 euro.
7: Che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
8: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
7: Perché hai la Ferrari? Ma sei diventato così ricco?
8: No, l'ho ereditata. Un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
7: È p***ane però.
8: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
7: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
8: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
7: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
4: Ehi, infatti.
7: Ciao, Gianni, ciao.
8: Ciao, Letizia.
3: Cristo, non l'ho vista, si è buttata in mezzo alla strada. Non è colpa mia. Lei ha visto tutto, vero?
9: Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo.
8: Beh, effettivamente la signora era proprio distratta.
6: L'importante è la salute.
3: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile. Che spiagge!
7: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
3: Ah, sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
7: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
3: Vabbè, io in spiaggia mi annoio. E in vacanza è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
7: Grazie, amorino bello.
3: Mi mancherai.
7: Anche tu, tesoro.
4: Ehi, infatti.
6: 9 mesi dopo.
10: Eccolo,
6: è un maschietto.
10: Ma ha la coda?
6: No, è il pene.
10: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
6: Ma lei è il padre?
10: Sì!
6: Ah, certo!
10: Caspita, si vede che ha preso dai miei avi del sud Italia! Abbronzatissimo!
6: Eh già, avi del sud Italia!
10: Guarda, guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana, come si chiamava?
6: Eh sì, lontana!
10: Amore, amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
6: Sta bene?
5: Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willie Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, sì, vabbè, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei. Mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiavarsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso ma tutto il mondo pensa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda Punzia, non ho dubbi, preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia. Non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Juan, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio. Che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dissapori.

0: Sessantesima puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qua cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma è spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere!
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci sei male con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà?
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, capo e capo cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio sto cazzo, vaffanculo sto.

0: Oh, prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Provo, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro, ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì. Ho fatto il conto, tra l'altro, che a questo ritmo 23-24 anni rientro del costo dell'investimento, quindi dateci dentro con le donation, vai. Grazie, caccola Mort31, grazie, un bit. Potevi anche fare 5, crepi l'avarizia. Però anche Paperoni ha iniziato con un beat alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola. Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete. Un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo. Sì, è un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo, che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare ammazzati finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare. Così, questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
1: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
0: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i paffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le gas, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, cioè il patto. Patto che so, Ribbentrop Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Vabbè, ci cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, quello, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, vol, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice spara piragna, cioè proprio tutto quando c'ho i soldi, sono messo benissimo, la prima volta nella mia vita, ragazzi, che sto pieno come un uovo, cazzo, sono Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte da level base, che è 1, e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari, se ti uccidono, ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emoticon per salutarlo. Mi ha tagliato la testa.
2: Game over.
0: No, che delusione. E subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn. E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi e sono tutto nudo con le ciabatte. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. È tutta la mia build, 400 euro, buttate via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa. Beh, questo deve essere uno forte che c'ha tutto. Scusa, scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutto, c'è l'armatura d'oro.
2: Che ti è successo?
0: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
2: Lo fanno.
0: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
2: Se vuoi posso darti una mano.
0: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
2: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
0: No, chi ci cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
2: Sei proprio newbo, eh?
0: No, io sono molo provo.
2: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
0: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa?
2: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
0: Grazie. Come ti chiami, scusa? Come ti chiami?
2: Parsival.
0: No, dicevano la vita reale che...
2: Parsival?
0: E ci cazzo sei, di Nottingham?
2: Dai, su, inizia a lavorare.
0: Ho capito, un attimo, un momento. Cioè, non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nei videogiochi. Mi metto a zappare, un momento. Bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo. Ma guarda. Livello 2. 2, sono livello 2. Ma tagliate la testa. Ma mi ha fottuto anche il ravanello. Tutto il campo mi ha devastato.
3: Che delusione. E sono tornato a livello 1. C'è Pazzival online, aspetta, chi da lui? Ma senti Pazzival, avevo fatto il Ravanel, stava a livello 2, ma ne rapinate di nuovo.
2: Lo fanno, lo fanno.
3: E lo so che lo fanno, ho capito, ma sembra a me lo fanno però. Scusi, no.
2: Eccoti i semi, ricomincio.
3: E questo pomodori?
2: Cambiamo ortaggio.
3: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere, mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
2: Ci vuole dedizione.
3: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione, ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA. 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Outs? Allora, Mazzoli, tu vorresti soldi per far la radio? Ma tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzoli, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E porto tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo.
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, Davide, Elena, Ricky Juan, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rino, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché è malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. E vuoi ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto, signor Francesco?
2: Sì, ditemi.
3: Ah. Lei è meridionale?
2: Sì.
3: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
2: Sì.
3: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
2: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
3: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari
2: trovava
3: un modo per aggirare sotto banca o robe.
2: Ma chi cazzo sei che chiami il numero privato, scusa?
3: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
2: Non c'hai niente da fare, scusa.
3: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
2: No, non voglio fare nessun servizio.
3: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
2: Esatto.
3: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
2: Sì, sì, con tua sorella.
3: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
2: Un dito dietro.
3: Cosa, scusa?
2: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
4: Uè, Pulcinella! Uè, che ti arrotolo nella pizza e ti mangio! Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
3: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
2: Sto con tua sorella. Fammi vedere tua sorella.
3: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
2: fammi vedere tua sorella.
3: Ancora.
2: La sistema io.
3: La sistemo io, non io.
2: Io la sistemo io.
3: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Cosa parla?
2: Io sono ignorante.
3: Ma quello lo immaginavo. L'estrazione, lei meridionale.
2: Normale,
3: purtroppo non ci può fare nulla. Se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
2: No, siamo, come si dice?
3: Boscimani.
2: È bravo.
3: Dal mio punto di vista anche merde, però.
2: Sì,
3: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
2: Non mi interessa.
3: A lei il denaro non interessa, immagino.
2: No, quindi io lavoro onestamente.
3: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
2: Arrivederci.
3: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca.
4: Mi ha fatto nervosire ancora. Ehi, allora stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato, eh? Terone! Fa finta che glielo sentire! Adesso ti prendo il camion e te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
3: Ah! perché è così difficile parlare coi meridionali?
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato, di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: E per quello ho già risolto forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate! Ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente! Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente! Serve solo a fare scena! Cosa vuoi che combini?
2: Oh, cazzo, nebbia!
4: Ciao, nonno! Hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Ma questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao Pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
2: Bestie bestiali.
3: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
4: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
3: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino. Deng gang bang bong!
5: No, Bidong, i buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
3: Neng Fang.
5: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incura la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
3: Gong Ping the Gang.
5: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
3: Long Fung.
5: Ma stai zitto, Rubik.
3: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
5: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme subocelli. Sentite qua. Esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
3: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
5: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
3: Pong ping ga gang.
5: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini. I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stupate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
3: Sti gang. Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
5: Guarda, Bidong, sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
3: Long Pong Bagang!
5: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
3: Bang bang!
5: Porca hai ragione! Sono delle mine! Dietro front! Dietro front! Fermatevi, amici delfini!
3: No! No, amici delfini, no! Esprimi da! Esprimi da! Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
5: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
3: Kadang!
5: Perché quarta?
3: Ling padeng gong gong.
5: No, senti, l'insetto a foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
3: Ping fereng yang.
5: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
3: Spiribitao!
5: Frena, frena, frena! Se ne è salvato... Niente, niente. Vai, vai, vai, vai, tranquillo.

0: Lo Zode 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di un'altra cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo. Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Devi vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiarchiarers, finalmente, casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, è il fruttivendolo?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, bene.
2: Bene, senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì. Da Instagram, magari hai visto qualche stories. Ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè. Comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.
3: Sì.
2: Ok, immaginati, più che fiducia direi di più.
3: Ok.
2: Ok. Senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
3: Sì, ne abbiamo di tutto, guarda, da, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però frutta di prima scelta, di prima categoria.
2: Top. Top.
3: Senti, mi riesci a trovare così a me, no, vedi?
2: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
3: In che senso?
2: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
3: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
2: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che funziona. Sì. Ecco, tu dimmi quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
3: Non lo so, un po'.
2: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
3: Preferisco rimanere anche mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
2: Ma come no?
3: Io preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione, Instagram Stories.
2: Ma la mia
3: qualsiasi altra persona.
2: La mia è Instagram Verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
3: no, certo,
2: se le tue banane sono in offerta, mettiamolo su iPap.
3: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
2: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
3: Capito, cosa...
2: Dimmi un numero.
3: Ma non ho numeri, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno e ogni cartone sono 20 kg.
2: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, Chiara Maserati nipote?
3: Certo, ma guarda, potresti essere anche la regina Elisabetta, ma...
2: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok? Banana, carota, spinacio e fragola, ok? Ti esplode il negozio di gente, ok?
3: Va bene, ti è Mercedes, ti devo salutare che mi è entrata un'altra cliente.
2: E comunque non mi chiamo Mercedes.
3: No?
2: No, mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
3: Sì, ho capito, va bene.
2: Ecco.
3: Guarda che ecco. È stato successo grazie solamente a tuo nonno che hanno creato delle signor macchine. Poi dopo fondamentalmente non sei nessuno.
2: Io non sono
3: su Instagram e basta.
2: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te le viene a comprare le banane,
3: devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
2: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
3: Buona giornata.
2: Che i miei followers gli manco già. Vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Cioè, ma mi hai chiamato Mercedes? Purtroppo, Chiarchiarers, ho appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio. Mi ha detto: io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così. La mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
1: Chiara Maserati, l'influencer.
4: Lo Zoo di 105.
5: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
6: Siamo nell'incantevole e locureo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
7: Io quattro assi, ho fatto poker.
8: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
9: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
7: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brulè con Gabriele D'Annunzio.
8: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
10: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
11: Sua maestà Lord Giolitti.
10: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
7: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
8: DJ Vladi, Paps e DJ Panico hanno appena rifatto la canzone del mio amico Umberto Balsamo. Sentite qua.
12: Sciolgo le trecce cavalli, corrono. E le tue gambe eleganti ballano.
10: Basta Marchette, Ornella, non sei mica Pippo. In ogni caso, a Cinisello c'è lo scompiglio e tutto per colpa di Sfera e Basta, un trapper ultra famoso e miliardario che con i suoi testi ha dato il via libera ai ragazzini che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
9: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
10: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
7: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
8: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
9: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo Sfera e Basta.
7: E basta?
9: Sì, Sfera e Basta.
7: Dico, e basta.
9: Sì, lui. Andiamo da Sfera e Basta.
7: Sì, andiamo da Sfera e basta.
9: Ma porco nonno, stai un po' zitto e muori che ora.
10: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di Sfera e Basta.
13: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti. Scusco!
14: Scusi, signore Basta, eminenza, ci sono tre rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
13: Oh no, sto per avere un infarto, come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso. Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono fare la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
9: Sfera e basta!
13: Oh no, ma voi siete potenti?
11: Turbo Boomer!
8: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
9: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
13: Ma che volete da me?
7: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a val... Perché effettivamente io che... Poi c'è il... Chi siete voi?
13: Ma raga, tutto a posto?
9: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
13: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
8: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
13: Volete un po' di sciroppo viola?
7: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: A me questa cosa non quadra. Sarà forse... perché sei una sfera?
13: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
9: Senti, ragazzo, su. Dai, non fare lo spocchiuso. Tanto conosci già l'epilogo.
13: La cinghia?
7: Prendo la cinghia.
15: E con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
13: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
8: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciuccetta.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
9: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
7: Sì, ma perché non ride nessuno? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco.
16: Turbo Boomer! Radio 105.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Come sta? Merda!
17: Però.
19: Però.
17: Però.
19: Però.
17: Però.
19: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
6: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
5: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
6: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
5: Che cazzo succede, Cappella?
6: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
5: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttana Eva!
6: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
5: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
6: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bagn.
5: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
7: Oh capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
5: Quali brutte notizie?
7: Guardi le stesse telegiornale.
8: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
5: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astro anale!
7: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Che desastro, che vandalinho, che orrore. Belim, que casinha, café do mar e porto belíssimo.
5: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
7: Eccolo capo, lui ha la faccia da nazista.
9: Ghi, io? Io non nazista. Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
5: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
7: Con figlio di Adolf? È negro!
5: E ora tutti insieme, il colpo finale! L'inculata fotonica!
7: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
5: Tutti insieme, dai! Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
10: Bezzuga, l'importa,
7: come te lo do! Ok, ma inculato! Tu con dentro!
6: Con come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo. E il negro. Razzisti di merda.
3: Fa male!
4: Passami l'armelo che di fianco non mi tira subito! Non c'è una pastiglia di supermita!
3: Condendo?
5: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
3: Fare male!
4: Aspetta un attimo, dai che non ho finito!
10: Le veline!
3: Tu condendo?
10: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha dato il telecazzo, mea!
2: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!
11: Lo zoo di 105.
12: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
13: Sintonizzati.
12: Brava piccola.
13: Radio Ergenera.
12: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oggi vorrei parlare del trombone. Questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto. Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
14: Pronto?
12: Ciao.
14: Ciao.
12: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?

0: La cosa?
1: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
0: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
1: Pronto, ciao.
2: Ciao, chi sei?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
2: Ah, allora sei un collega.
1: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
2: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
2: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una signora, da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
1: Oh.
2: È stato divertente.
1: Ha mai usato quei plug anali?
2: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato, non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
1: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
2: I piedi delle gambe? I piedi sì.
1: Oh, sì. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Wow! Abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
3: Pronto!
1: Buongiorno.
3: Ma
1: una domanda.
3: Che cazzo sei?
1: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
3: Brutto, volgare bastardo!
1: Come se fosse un trombone.
3: Non chiamare sul che chiamo la polizia!
1: Quando suona l'uccello soffia
3: sì,
1: nel culo.
3: Sei un maniaco!
1: Quando suona l'uccello soffia
3: maniaco!
1: Nel culo. Come se fosse un trombone.
3: Che cosa? Il trombone?
4: Ti piace?
3: Ma fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
1: Dalle facciate al culo. Ciao, grazie.
3: Maniaco!
5: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Jürgen.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai!
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
7: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridiano.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
3: Pronto?
4: Cioè, non mi hai fatto neanche gli auguri.
3: No, oh, Mazzoli, ma io te li faccio sempre gli auguri ogni anno, ti ricordi?
4: No, allora, augurare a uno di finire 30 metri sottoterra non sono auguri di buon compleanno.
3: No, io gli faccio auguri più umili, spero in tuo ultimo. Ma, però, Mazzoli, poi i miei sono auguri sinceri. Cioè, io lo dico col cuore. Cioè, non è che... cioè, capisci, non è che ti fa falserie, ciao amico. No, no, no, io sono sincero. Cioè, e tu... ti auguro, spero in tuo ultimo.
4: Beh, insomma, invece è andata bene, mancavi solo tu. Mi spiace che non sei venuto. So sei visto. No,
3: guarda, guarda, per poco, me l'ero segnato. Poi invece ho detto: no, cavolo, mi sono dimenticato, ieri sera ci ho pensato. No,
4: ma sai cos'è? Che non volevo, no. Non volevo metterti in imbarazzo, perché avevo un sacco di persone importanti al mio compleanno, sai.
3: Cioè, sì, ma sì, ho mandato gli zingari di Buccinasco, poi c'erano i rumeni di Abbiate Grassi, guarda quella gente lì, no? Erano tutti lì, no? Tutti lì. Cioè. Ma hai festeggiato?
4: Minchia, ho festeggiato. Ma hai visto cosa mi ha regalato mia moglie? Cioè, macchina, la macchina più bella del mondo.
3: Ma della Lego?
4: Ma che della Lego? La DeLorean!
3: Ma sei della Lego? Ma il cane è finto, è vero?
4: È il mio cane.
3: È il tuo?
4: Sì,
3: Ma senti un po', ma il menù cosa c'era? Cos'era? Acciughe e noccioline? Cos'è? Ma no, il menù di ieri sera, sentiamo. Allora, grande festa di Mazzoli, sentiamo il menù, sentiamo.
4: Allora, abbiamo mangiato da Luca Alba, che sai che non è proprio... cioè,
3: da Luca Alba?
4: Luca, c'ha il ristorante.
3: Mensa Lidl.
4: Non è la mensa Lidl. No.
3: Allora, scusa, io... No, fermiamoci, no, ti prego. Aspetta. Cioè, tu hai fatto la tua cena di compleanno da Luca Alba.
4: Ho pagato io, però, mi è costato...
3: Cosa hai pagato? Ma non accetti neanche i ticket mensa. Cioè, scambi in natura, vai lì, mangi un uovo e gli porti una gallina. Che ristorante è? Luca Alba.
4: Allora, mia moglie, gli avevo detto a mia moglie: cazzo, ma scegliamo un ristorante almeno.
3: Non so, Cracco. Amenaglia, c'è una roba un po'. Ma un qualche stella, non dico tanto, una.
4: Però scusa, Gigi, se allora, fai due conti. Se mia moglie ha scelto me, due problemi ce li ha, no?
3: Sì, uno grossissimo.
4: Quale?
3: Finanziario. Proprio quello è insommortale, proprio una roba che non riuscirà mai a risolvere. Del resto, giustamente, dove festeggi i tuoi compleanni? Ma da Luca. Ma sai, ma non ti vergogni un po'?
4: Lo so, però sai, è un amico, gli do una mano, insomma.
3: Ho capito, ma posso chiederti solo un piatto di ieri sera? Un piatto.
4: Allora, io non mangio carne, lo sai che sono diventato vegano. Comunque la carne di Luca Alba era un po' ambigua, perché quando...
3: Nutria?
4: Quando ho iniziato a vedere queste code lunghe, lui...
3: Ma posso dirti, no, te lo dico, guarda, proprio col cuore, Mazzoli.
4: Sì.
3: L'altro giorno passavo dal Fornanini... E c'era Luca Alba con la canna da pesca. Aspetta, mi fermo e dico: ma Luca, cosa stai facendo? Ma sono qua tre alborelle, sto cercando di pescare. Ma poi cosa fai? Le cucino. Guardo nella rete, non c'erano le alborelle, Mazzoli.
4: No.
3: Tre nutrie. E sai cosa mi ha detto?
4: No.
3: Sai, c'ho un compleanno da festeggiare nei prossimi giorni. Mazzoli, ma guarda, ti faccio i miei migliori auguri.
4: Grazie.
3: Te lo dico onestamente. Onestamente te li faccio.
4: Grazie.
3: Buona coda.
4: Pronto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
3: Ehi, non ti coglioni adesso, vaffanculo!
2: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto. Anche se è indecifrabile.
4: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
3: Vai.
4: Pronto?
3: Vai.
4: Ciao, senti, vai. Ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce.
3: Chi sei?
4: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
3: Chi sei?
4: Sono Paolo Giustissimo.
3: Ma dove sei? Che non ti conosco! Chi sei?
4: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
3: In treno!
4: Ripeto, vai in treno così.
3: Andare col treno!
4: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale te.
3: Wender!
4: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello, che è cieco.
3: Ma sole di Reggio Emilia?
4: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
3: Ma tua madre, portala! Ma che cosa c'hai bisogno?
4: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso.
3: Col commercialista è il mio, è il mio.
4: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo.
3: Ripeto, puttana, che cosa c'hai di meglio?
4: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
3: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
4: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
3: Ma se chi è il Marco?
4: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
3: Le bottiglie in culo? Ma porca la... No, non mi metti già le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
4: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
3: Tua madre, non di mia madre, da tua madre, bastardo!
4: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
3: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
4: Hai una tua playlist da mettere.
3: Sì.
4: Hai una tua playlist da mettere.
3: Ma che porco d***o che so, io non ho un porco.
2: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
5: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date, e se vuoi togliertele anche adesso te le
3: togli.
5: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
3: Bene. La testa col meno grado se la apro. Lo voglio vedere che testa arriva al capo.
5: Ehi, non ti coglioni, affanculo.
3: Porco.
5: Cane. Cane. Cane. Cane. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: Mi hai rotto i coglioni, hai parca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
4: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
3: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
4: Ma come
3: non
4: chi
3: so chi sei!
4: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
3: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
4: Io vendo le serate in discoteca.
3: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
4: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
3: Non ho capito.
4: Tu hai WhatsApp?
3: Beh, che c'è da queste?
4: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
3: Ma che quel porco è?
4: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
3: Ma non capisci niente!
5: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
4: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
3: Ma
4: chiedi se lo posso...
3: Ma vai a cagare te, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
4: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
3: Sì.
4: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
3: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
4: No! Adesso mi senti?
3: Adesso ti sento, sì.
4: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
3: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
4: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
3: Sì, certo.
4: Come si chiama?
3: Quarto Giaro.
4: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
3: Mi sembra di sì.
4: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo, cioè.
3: Sì.
4: Quando puoi venire tu?
3: Adesso sono qua a Novate Milanese.
4: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, quello sulla destra in fondo, che c'è mia nonna. Quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
3: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
4: No, non c'è niente di strano. Ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina. Poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati. Niente di cose normali, ma una cosa così.
3: Allora, facciamo così. Allora
4: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle. Che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidè a cazzo proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
3: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
4: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
3: Dai, va bene.
4: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia, e ti sfaccello.
3: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
4: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
3: confusione. No. Perché io
4: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
3: Sono almeno di 2,20 m.
4: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
3: E faccio almeno più di 150 kg.
4: Ma succhiami il cazzo, scemo.
3: E perché ti ho detto di spaccarmi la testa, no?
4: Ma
3: penso che è facile.
4: Ma
3: così.
4: Vai a fanculo, va. Allora, ascolta, adesso con la... prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? e poi ti bevo il cranio. ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, insegno. Cioè, te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
3: Ma dai, cazzo.
4: Ma succhi,
3: ma
4: amico.
3: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
4: Va bene. Allora, vabbè. Ti mando via SMS l'indirizzo.
3: L'indirizzo è.
4: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va. Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
3: No, tranquillo. Dai, mandami sì, il sì. via SMS, sì. ci vediamo domani.
4: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
3: Ah, 44, dai.
4: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Di su sta amico. Ciao, scemo! Cosa?
3: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
4: Sì,
3: tu,
4: che sei pato.
3: Perché io, allora, ti dico subito, adesso
4: sì,
3: soldi per comprare, perché io di solito non compro.
4: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
3: Ah, ok.
4: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
3: ma dai,
4: ti giri e ti piglio a coltellate dei reni mentre trasporti i mobili.
3: Ma dai!
4: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba. Però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
3: No, questa camion.
4: Ti voglio morto.
3: Niente. Il camion costa tanto.
4: Ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
3: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo, dai.
4: Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
3: Va bene.
4: Ciao, testa di cazzo.
3: Ciao.
4: Ma non è umano questo.
0: Io l'ho messo per dire.
4: Gli ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
0: Io l'ho messo per imperterrito il trasloco. Gli ne fregavo un cazzo.
4: Guarda che noi ti ammazzo.
0: Business.
4: Sto morendo.
0: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
2: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo. Ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Eccoci ritrovati per un nuovo episodio straordinario del vlog più spettacolare del tubo. Ed oggi mi fregio anche di una piccola soddisfazione, ovvero l'articolo strepitoso che ha scritto su di me la prestigiosa rivista Il Varesotto, che parla dei miei successi e della mia carriera. Pazzeschissimo! Ho la pelle d'oca!
2: Wow! Ma veramente? Ma sei serio? Che storia! Posso leggere?
1: Ecco, tieni stronzetta invidiosa! Crepa dentro e logorati il fegato leggendo il mio trionfo!
2: Aspetta!
1: Cazzo ridi, Befana! Mica è febbraio, eh!
2: Non so cosa abbia letto tu, ma qui nessuno si sta sprecando in tanti complimenti.
1: La solita storia! L'invidia accecante ti sta facendo distorcere la realtà, ma i miei successi saranno la tua tomba, cara la mia Befana del cazzo!
2: Ma tu, in che modo interpreti la frase «Il povero sfortunato psicologicamente handicappato che fa ridere la rete con i suoi deficit cognitivi»?
1: Non colgo!
2: Come non cogli? Mai letto l'articolo?
1: Ma certo che no! Cazzo, leggo un articolo che scrive quello che già so che faccio! Non sai che la modestia a volte paga più che un trofeo? Ho letto il titolo e mi è bastato. Come quando scelgo i porno per segarmi.
2: Ma che schifo!
1: Perché, scusa, tu non guardi i porni?
2: Ma certo che no!
1: Ma con cosa ti seghi?
2: Ma io non faccio quelle cose, sono una ragazza!
1: Questo è ancora da provare. A vederti così di sfuggita potresti essere qualcosa che dovrebbe vivere in una fattoria o in uno zoo.
2: Che ridere. Comunque, anche il titolo non è che sia così edificante. Cito testuale.
1: Perché? Cosa ti ha fatto?
2: Chi?
1: Sto testuale. Cosa ti ha fatto per volerlo portare in tribunale?
2: Ma seriamente stai ridendo di questa battuta?
1: Figa! Sono irrefrenabile! Quando sono in vena di comicità surreale, dovrei aprire anche un canale di barzellette e freddure.
2: Smettila di ridere da solo come un cretino!
1: Non riesco a fermarmi!
2: Smettila!
1: Te lo giuro! C'è qualcosa che non va! Non lo faccio apposta!
2: Ho detto smettila di ridere così! Non c'è nulla da ridere! Compreso l'articolo che si intitola La vergogna di Varese! Ma non c'è niente da ridere!
1: Non riesco a fermarmi! Aiuto! Aiuto, ti prego! Aiuto!
2: Ma seriamente non riesci a fermarti?
1: Ah!
2: Oh Cristo, aspetta che chiamo un'ambulanza.
3: Sì,
2: pronto, emergenza?
4: 118, si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
2: È il mio amico, non so cosa gli sia successo.
4: Sentite, cretini, lo sapete che fare le scherzi al 118 è punibile dalla legge? Per colpa vostra che mi fate perdere tempo a fare gli stupidi, magari qualcuno potrebbe morire. Imbecilli!
2: Ma
3: che ti ha detto?
2: Vabbè, scusami, ma è l'unico modo che conosco per farti smettere. È solo uno. E sappi che farà più male a me che a te.
3: Non colgo!
2: La testata è sempre la testata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
2: Bestie bestiali.
3: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'iglù di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
4: Ah, dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
3: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
4: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
5: Bang!
3: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
4: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
5: Bengang!
4: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
3: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
4: Il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
3: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
4: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
3: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
4: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Batong, ma stai fumando?
5: Dengang.
4: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che fumo attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
3: Per colpa della dabbennaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
4: Cos'hai lì, Batong? Fa vedere.
5: Bang dang.
4: Che Dio ti benedica, Batong! Hai salvato 2 uova di pinguino schiaffone gigante!
6: Sai cosa significa questo?
5: Bengang!
6: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
3: Grazie alla prontezza di riflessi di Batong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
4: Toglimi una curiosità, Batong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
5: Kong Ting Deng.
4: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
5: Deng Bong Feng.
4: Ah, sei abituato. Senti, ma così, ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
5: Deng Ting.
4: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.
2: Bestie bestiali.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi, uccidi, uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
9: Marco Mazzoni ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
8: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
8: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
9: Hai paura?
8: Ti do tutto Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
10: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
9: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana d'esordo.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
9: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Lo Zoo di 105.
14: Chiara Maserati, l'influencer.
15: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè...
16: Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my prefe festa of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, se intanto vado a ordinare la torta.
14: Chiara Maserati.
17: Buongiorno.
16: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
17: Sì. Non mi ricordo.
16: Scusa?
17: La conosco?
16: Eh beh, immagino di sì, insomma, da Instagram.
17: Non lo so.
16: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi, sarebbe strano, però... Senti, io volevo ordinare una torta.
17: Va bene.
16: Ok, top.
17: Per quando?
16: Mi servirebbe per Halloween.
17: Per Halloween, certo.
16: Okay.
17: Come se la immagina?
16: Allora, la mia idea era praticamente, siccome beh, tema Halloween, ok, quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
17: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
16: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
17: Ok.
16: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
17: A grandezza naturale di chi?
16: Di me. Di Chiara Maserati.
17: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
16: Sì, certo.
17: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
16: La puoi fare?
17: Io la posso fare,
16: okay.
17: Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo?
16: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
17: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
16: Cioè?
17: Io non faccio collaborazioni. La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
16: Sì, poi... ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo. Quindi...
17: Io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
16: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers, insomma, il ritorno.
17: Ma cioè, me, 2 milioni di follower non mi comprano la torta.
16: Ma hai presente? Scusami, hai presente il costo di una mia story?
17: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
16: Chiara Maserati, nipote.
17: No, non mi interessa.
16: Rimango delusa perché mi hanno dato il tuo nome e io
17: capisco,
16: cioè...
17: capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
16: Io con 10 stories te l'ho ripagata, eh?
17: No, non me l'hai ripagata, perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano, perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
16: Guarda che io la spunta blu, cioè, io garantisco sulle mie stories.
17: Ma io, tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
16: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
17: No, i della Ferragni non sono finti. Comunque, quello della Ferragni era una torta pagata.
16: Senti, ma per la torta quanto verresti allora?
17: La torta grandezza naturale a parte mi sembra una follia, eh?
16: Beh, questo sta a me giudicarlo comunque.
17: Va bene, comunque, da voi grandezza naturale, noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto non meno di 10.000 euro.
16: Te ne do 200. Vuoi...
17: Eh?
16: Te ne do 200.
17: Eh?
16: Te ne do 200.
17: Beh, no, guarda. Io ti ringrazio, finisce qua, ho un appuntamento.
16: No, io ho un appuntamento.
17: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie Chiara, grazie.
16: Vai a fare i bignè, ciao.
17: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
16: Chiarchiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto ti faccio una torta normale, tonda, piccola per 5k. Io le ho detto no bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto. Cioè, ma come stai vecchia strega? Se rifiuti Chiarchiara Maserati, te ne panti.
14: Chiarchiara Maserati, l'influencer. Hey! 105.
13: Hey! Lo Zodi 105.
18: Le cose verissime. Le cose verissime.
19: Ciao, cose verissime. Eccoci qua. Dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni, l'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
20: Ma, insomma...
19: Cosa?
20: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
19: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
20: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su.
19: Adesso siamo arrivati a questo punto. Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi sparapidocchi. Va che fino a prova contraria. La star è il capo indiscusso. Qui sono io, cazzo.
20: Sì, certo.
19: Sì, certo cosa? Cosa?
20: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
19: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
20: Tipo?
19: Tipo... le serate... Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria Dal Maletti, Sinche 1978.
20: Wow! C'era tanta gente, immagino.
19: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
20: Oh, wow! Chissà che macello!
19: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
20: E poi, oltre le folli notti danzanti?
19: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square, non si cammina.
20: Cazzago Brabbia?
19: Sì, Cazzago Brabbia, stronza! Cazzago Brabbia is the new Rimini, scema!
20: Vabbè, Immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
19: Ovvio, stronza! Infatti ne approfitto per salutare nel mio, ripeto mio vlog, sul mio, ripeto mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
20: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
19: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione. Che cazzo di classista sei, bastarda?
20: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
19: Dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta. E io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
20: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
19: Ma perché tuo padre ha la barca?
20: Sì, un 45.
19: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
20: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello bello.
19: Posti per Teroni! Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al Lido di Gavirate? Ma vuoi mettere, brutta stronza!
20: Vabbè dai, andiamo avanti con la puntata che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
19: E io ho anche limonato. Gelosa.
20: Ma...
19: E io ho anche limonato. Gelosa.
20: Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato. Ma con chi?
19: Non sono cazzi tuoi.
20: Dai, sono felice per te. È carina, la conosco.
19: Sì che la conosci.
20: Wow. Dai, dimmi con chi hai limonato.
19: No, ho promesso che rimaneva un segreto.
20: Dai, dimmelo. Se non me lo dici vuol dire che è una bugia.
19: No, non sono un bugiardo.
20: Allora dimmi chi è.
19: No, non posso.
20: Dai.
19: No.
20: Dai.
19: Con la mamma della Musazzani.
20: Ma la Musazzani ha 67 anni. Quindi, sua madre...
19: Sì, lo so, c'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca...
18: Le cose verissime...
0: Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
21: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai, che sono fatto.
22: Pronto?
23: Pronto?
22: Pronto, ciao. Mi senti?
23: Sì, chi è?
22: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere Bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti Bob per una settimana.
23: Ma a noleggio?
22: Aspetta un attimo. Cosa?
23: A noleggio?
22: Sì, a noleggio.
24: Che cazzo urlo?
22: Dai, calma, stai. Senti.
23: Bisogna fare un altro numero. 88 40.
22: Ma vai a...
23: 45.
22: Ma cucciami il cazzo. Stai brava. Ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei? Tedeschia? Dove sei tu?
23: Ma io sono alla Twil, Valle d'Aosta.
22: Minga, fighissimo, minga. Sono venuto lì una volta. Senti un attimo, carogna bastarda. Allora, devo affittare Bob.
23: Sì.
22: Cosa devo fare?
23: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
22: Aspetta,
3: vai a urlare che mi stai nervoso.
22: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti, abbiamo preso tutto l'albergo lì.
3: Dai, sono fattissimo.
22: Pieni di soldi, allora dammi il numero, canaglia.
23: 48, 45.
22: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
23: 45.
22: Aspetta che stavo a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
23: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
22: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
23: Sì.
22: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
23: Va bene, arrivederci.
22: C'è la figa ietite. Pronto?
3: Oh!
22: Bastarda!
3: Canaglia tedescata!
22: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
3: Mi ho pippato troppo!
23: Quanto mi ha costato?
3: Pronta?
23: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
3: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
23: E sono andati a mangiare magari.
22: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
23: come?
22: Ciccia canaglia, il prefisso cos'è?
3: Anche 0, il prefisso 6. È il numero.
22: Ti devi muovere.
3: Oh,
22: guarda che servizio di merda. Oh. E poi si lamenta perché in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
3: Oh, saccagnato, sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
4: Scusi?
3: Sì, ti scuso, ti ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
4: Noleggio sci.
3: Ma io ti ho chiesto se c'hai Bob.
4: Sì, ne abbiamo.
3: Come sono fatto? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
4: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
3: Minchia, spacchi. Quanto costa?
4: Allora, al giorno le costa 8 euro.
3: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
4: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
3: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
4: Va bene, scemo di merda.
3: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
4: Va bene, dai, vieni.
3: Bastardo di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
4: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena risposto, eh.
3: Però adesso vedi che sta cambiando, voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
4: Va bene, scemo, vieni di merda. Giù che ne parliamo.
3: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
4: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci, ti faccio
3: Madonna
4: la mia anche a te.
3: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
4: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
3: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
4: Dai, dai, ci vediamo.
3: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando, prepara i soldi.
4: Ciao.
22: Ma che telefonate? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
21: E quindi, anche oggi un cazzo, ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: is the zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta, mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave.

0: uova al posto delle femmine che vanno a caccia? Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei frocio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
1: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
2: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
1: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
2: Oh!
1: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
2: Mannaggia, devo cagare! Questa cespuglietta, ecco!
1: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
2: Oh!
1: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
3: Chi si facende?
2: Oh!
1: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
3: Che fai a dietro luci spuglie?
2: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
3: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
4: Sapiens anche detta.
2: Ammazza, che fica lei, eh.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Non la puoi avere.
2: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
1: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
3: Che tu non sei voluta, io sono voluta.
2: No, sono voluta anche io.
3: Ma che, guarda che faccia che tiro.
2: Vabbè, quella è la fronte che serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
3: Ma pur dalla pioggia ti ripara con la fronte.
2: Oh, fatte cazzo tu che sto cagando.
3: Non vuoi?
1: Le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
2: Senti, ma sono tutte così le rette?
3: No, queste non c'è.
2: Pure!
3: L'altra so più figa ancora!
2: Minchia!
3: No, minchia lo dico io che mi ha toccato l'uccesso!
1: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
4: Uè, Gaetan, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha!
2: Oh.
4: Gli tocca terra tra un po'.
2: Oh, che cazzo!
3: Non si prende in giro il mongolato!
4: Oh. Guarda, fagli vedere come mi impecori, così capisce come si fa!
2: Oh, ma che state facendo roba mentre sto cagando?
3: No, è un documentario.
1: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
3: Così ti evolva pure tu.
4: Ti mostriamo come si fa.
2: Oh, basta prendermi in giro che adesso te ne dire uno che ti spacco quel bel viso che hai.
3: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
2: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
3: Ha già fatto colpa da solo!
2: Ma che cazzo di evoluzione avete fatto voi?
4: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
2: L'hanno già inventate quelle vostre!
4: Azzurre!
2: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
3: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
1: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
2: A chi, mongolati? Scemo scemo!
3: Scemo scemo a me!
2: A te, scemo!
3: E io te spada! E te rispada!
2: Madonna, quante ne hai?
3: Sono piene!
2: Crepa dentro la mia merda!
1: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi che mondo sarebbe?
0: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda io lo preferisco così, con tanta fica

0: come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.
1: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: T'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che? Come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre!
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine! Quella zoccola di tua madre! Quella vacca c***o tua madre!
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Cosa Ferri, ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato, sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che ha parlato dell'altro?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Dico, faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: È Mazzoli. Tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Ciao pazzeschi! Fate uno scherzo a questo tizio di Brescia che si chiama Fausto. Da giovane ha giocato in Serie A e ha pure vinto uno scudetto, ma stando sempre in panchina. Si vanta continuamente delle sue imprese, ma è sempre lì a scroccare aperitivi e sigarette. Demolitelo! Attenzione! Nel prossimo scherzo useremo i nomi di veri calciatori degli anni 70 e 80. Tutto ciò che diremo su di loro è inventato di sana pianta ed è funzionale solo alla costruzione della telefonata.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor...
2: Sì?
3: Salve, ho il piacere di parlare. Lei è il campione, insomma.
2: Sì, da volta.
3: Sì, ma mi ricordo, io studio spesso le vecchie partite, nonostante sia piuttosto giovani. Allora, noi stiamo organizzando una partita del cuore molto importante che si terrà presso lo stadio di San Siro, dove si scontreranno in un quadrangolare delle squadre formate da delle glorie del passato. Sarà delle partite che verranno trasmesse anche sulle reti Mediaset.
2: Sì,
3: allora noi stiamo cercando di formare un po' le rose tra quelli che sono sopravvissuti, perché purtroppo della sua generazione molti della sua generazione stanno concimando abbondantemente i cimiteri.
2: Certo.
3: La sua fortuna, diciamo, perché c'è anche un compenso dietro a questa partita, è che diciamo lei di quella generazione lì mi è fra i pochi che sono, diciamo, ancora parlanti, perché molti hanno anche delle problematiche fisiche.
2: Io proprio niente, meno male.
3: Lei è ancora in grado di correre?
2: Integro e lavoro ancora.
3: Quindi lei, diciamo, sostanzialmente su un campetto ancora qualcosina la fa?
2: Certo, logico. Certo.
3: Quanto mi corre? Mi corre almeno 20 minuti?
2: Anche mezz'ora, 40 minuti.
3: Fantastico, è rimasto ancora un leone, cazzo.
2: No, leone no, mi sono sempre tenuto bene.
3: Senta, campione, allora facciamo così, le passo il nostro referente di Roma, che è la persona che deve fare un paio di domande, e poi se poi la cosa le interessa, noi le mandiamo il contatto che si accorderà.
2: Certo, no, vengo volentieri.
3: Immagino, voglio dire, poi... Adesso lei è ancora bello agile.
2: Ti spiego una cosa, io ho fatto ancora, ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, c'era l'ospedale di Bergamo che ha bisogno di fondi, tramite una persona qua di Brescia ho organizzato una partita con Maradona, con tutti i giocatori, e abbiamo fatto una cosa veramente bella.
3: Ok, va bene. Sì, allora le passo il direttore, salve.
2: Va bene, grazie.
1: Round 2.
4: Fausto?
2: Buongiorno.
4: Ciao Fausto, ti do del tu, io sono Claudio Selvaggi, non so se ti ricordi di mio padre, Roma, Torino.
2: Ma ascolta, cosa che io ho giocato con tuo figlio.
4: Lo so, per questo mi sei venuto in mente tu questa partita.
2: Ho giocato a Taranto.
4: Infatti papà mi ha detto, guarda, chiamalo, che lui era uno forte.
2: Forte.
4: Dai.
2: Ti posso dire una cosa, che al confronto d'oggi siamo meglio quelli di una volta.
4: Senti Fausto, vado subito al punto che devo chiamare un sacco di gente.
2: Dimmi.
4: Marronaro te lo ricordi ancora tu, Marronaro? Ci avevi giocato te con Marronaro?
2: Come no? Del Bologna.
4: Bravo. Io l'ho
2: alla
4: chiamato...
2: sinistra del Bologna.
4: Una volta alla sinistra, adesso è alla sulle ruote, purtroppo. Vabbè, non te voglio intristire, però ho chiamato adesso, stavo al telefono con lui. Senti.
2: Sì, certo.
4: Sei anche in camerata te, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, bravo.
4: Ma infatti mi ricordo che pure papà mi diceva sta roba qua, che faceva del saluto. Vabbè, senti, vengo al sodo. Allora, la partita è un Roma-Lazio classico. Naturalmente noi volevamo fare precisi, volevamo fare metà anni 70, però capirai, ci dobbiamo mettere dentro pure un
2: po'. Siamo in pochi.
4: Dobbiamo mettere dentro pure un po' d'anni 80.
2: Sì, va bene.
4: Ho chiesto pure Bruno Conti, forse viene pure lui.
2: Certo.
4: Però col Covid è rimasto un po'. Cioè, povero
2: davvero?
4: Bruno. Gli ha dato una pennellata sto Covid, non si riconosce più gli specchi.
2: Un po' rincoglionito
4: Bruno. E vabbè, senti, papà non viene perché ne ha fatto. Sai che fuma pesante, lui ha sempre fumato tanto.
2: Ma anch'io fumo, eh.
4: Ma papà proprio, cioè.
2: Davvero?
4: No, queste sigarette qua non ci perse farlo smettere, sono anni proprio.
2: E fai smettere, cazzo.
4: È una ciminiera, ma sai che ti ricordi che papà da giovane c'aveva il vizietto, no?
2: No, sì, ma ero lì a Taranto insieme, io mi
4: ti ricordi che a Taranto c'aveva il vizietto che col naso?
2: Sì, povero papà.
4: Vabbè, insomma, si è divertito troppo tra naso e sigarette e mignotte,
2: salutamelo però.
4: Saluto, ci mancherebbe, lui mi ha detto salutami tanto anche lui Fausto, dagli un abbraccio alla partita.
2: Certo.
4: Senti, vengo subito al punto della roba, che devo chiamare ancora un sacco di gente. Eh?
2: Dimmi.
4: Devo chiamare Cravero. Allora, sta partita si svolge così, un Roma-Lazio classico, però per renderlo un po' attraente per i ragazzini, è tipo Hunger Games, 11 contro 11, che la panchina arriviamo a 22, tanto te sei abituato a sta panchina, no?
2: Sì,
4: infatti. Però praticamente vince chi sopravvive.
2: ho capito. Ah, ho capito.
4: Cioè,
2: sì,
4: capito?
2: Ho capito.
4: Allora,
2: sì, ho capito.
4: Hai capito più o meno come funziona, no?
2: Sì, sì, ho capito, capito. Sì, sì.
4: L'ultimo che rimane in piedi vince. Molto spettacolare, insomma, la gente dei fibrilla, quelli che aspettano.
2: Ma dove l'ho fatta questa roba qua?
4: A San Siro, dove va? A San Siro, con tutti i ragazzini.
2: A San Siro, va bene.
4: Esatto,
2: sì.
4: Esatto, ok. Allora, sarà alla fine di ottobre. Primi sì. di novembre, volevamo farlo il 2 novembre, ma sembrava di cattivo gusto con tutti gli anziani. Si chiamerà Vecchie Merde.
2: Ho capito.
4: Quindi te posso mettere in cartellone per Vecchie Merde, Fausto?
2: Come mai Vecchie Merde?
4: Perché è una cosa simpatica per i giovani, capisci? Perché i ragazzini mostrano tutti fissati che i videogiochi. Se lo chiami Vecchie Gloria, la gente proprio gli viene a barbarcazzo.
2: No, hai ragione, vecchie, hai ragione.
4: Vecchie Merde, e poi tu, insomma, la fa. Diciamo, me lo diceva pure mio padre. Se c'è uno che è una vecchia merda, eh? È vero,
2: sì,
4: ma,
2: sì, è vero.
4: È vero, Fausto. Vabbè,
2: ma
4: senti.
2: Scusa, ma mi fai sapere tutto te, però, perché sì, io non so dove devo venire.
4: Ma te preoccupate, chiamo io. Te ce l'hai WhatsApp, fa?
2: Sì,
4: non è problema, te mando tutte le cose. Comunque, te dico già da ora, ci vediamo tutti, te do già l'appuntamento. Allora, oggi è l'8 ottobre, ci vediamo il 18 ottobre, tutti insieme con le rose, chi ce la fa, perché qua cadono come voglia.
2: Sì, 18 ottobre, dai.
4: 18 ottobre, Largo Donegani 1.
2: Sì.
4: Nella sedia di Radio 105.
2: Radio 105. Che... Allora, fammi una cosa per qua, mandami un SMS.
4: Sì, sì, ma guarda, se ti vuoi ricordare bene la cosa, tu oggi alle 2 accendi sì. Radio 105 e senti che ti stiamo pigliando per il culo davanti a un milione di persone, Fausto. È uno scherzo, Fausto!
2: Ah, fa culo, va.
3: Puoi essere chiamato in una partita Vecchie Merde?
2: E quello sono detto Vecchie Merde.
3: Beh, che sei una chiavica, lo sai comunque.
2: Sì, dai.
3: Dai, ti vogliamo bene, ciao.
4: Un abbraccione,
2: ciao,
4: Fausto, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
8: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
9: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Ficabignè e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipobrufenovic. Ipobrufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipobrufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipobrufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata. E vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago. Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
8: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
9: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il ceco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchioto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione.
8: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
10: Radio 105.
11: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: secondi all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo. Rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo! Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Un salone di piscio per fini soffitti?
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, eh? Taglia il rosso, fidati! Lo facevo di lavoro!
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione! Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati!
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso! Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia, eh!
1: Fanculo, fanculo!
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico, uè!
5: Il caimano. Il caimano. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Wonderland.
2: Wonderland.
3: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
4: Vai.
3: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
4: Potresti anche non farlo.
3: Un attimo. Sto finendo di lanciare il Wonderland.
4: Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ma certo che lo faccio.
4: Vedi.
3: Cosa devo vedere?
4: Vai.
3: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero che non so neanche dove ti apri a pescare. Io finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato a lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama? Sto cazzo.
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel gioco.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia, morte cattiva. Tu è quella puttana di mamma, del giro, vi violento.
2: Ma sono lo psicologo.
1: Vinculo a secco.
2: Che e fallo.
1: No.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita. No.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
2: Sei un coglione.
1: Tu la chiede vuote vive, tutta la razza tutta.
2: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: vai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermarmi e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia di morte, mamma, te chiedi morte, stramorte, vivo, casi vivi, ti giuro.
2: Però
1: ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, te chiedi morte, vivo, mi chiamai.
2: Vedi?
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi di morte, ma c'è? Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi te morte e vive. Mannaggia chi.
2: Però
1: ti giuro, guarda, lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti gli occhi negli occhi.
2: E fallo.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però se vuoi fallo.
4: Ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in culo a chi del buono.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma chi è? Mannaggia.
2: Sono lo psicologo.
4: Non mi chiama più.
2: Sono
4: il. Vado a denunziare. Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco. A borsa.
2: E fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami. E chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo, sono una persona calma, sono una persona molto umile, capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene, che te stra morte vive!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della CGIL incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass. C'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi. Oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare. Io gli rispondo: succhiami il cazzo, Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena. Vai, Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass. Vai.
4: Onestamente, io sono contraria a questa cosa. Essendo in fase di sperimentazione,
3: che cosa?
4: Non vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
3: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda, a lavorare, oppure al cinema, a teatro, eccetera.
4: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata, ognuno può esprimere il proprio parere.
3: No, ma per carità, lei
4: se
3: lo può esprimere.
4: Ormai di democratico non c'è più niente.
3: Non c'è più
4: perché
3: niente.
4: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
3: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
4: Ma le ripeto, siamo in democrazia, ognuno
3: siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge, e questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia,
4: allora,
3: è oclocrazia.
4: Magari
3: cosa?
4: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
3: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo tette fica, porca puttana, dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
4: Arrivederci, una buona giornata.
3: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
5: Ah vabbè, ma fanculo, coglione.
3: Perché? Pronto?
5: Ascolta, Cruciani, ascolta.
3: Dimmi.
5: Tu spiegami il motivo per cui io vengo lì,
3: sì.
5: Vengo in Viale Sarca, vengo sul giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
3: sì.
5: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
3: sì.
5: Maledetto, e
3: sì.
5: Tu non ti becco mai. Invece chiamarmi, fatti vedere,
3: io
5: che
3: c'ho
5: parliamo.
3: Da fare.
5: Coglione, parliamo.
3: Ma perché devo
5: ti
3: parlare?
5: Spiego come gira il mondo, brutto.
3: A me,
5: coglione,
3: tu,
5: ti spiego come gira il mondo.
3: Ma tu fai fatica.
5: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Tu non sai neanche come ci si siede, spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma chi pensi di essere? Sei uno zero.
5: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Senti.
5: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
3: dimmi la verità.
5: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
3: sì,
5: che
3: sì,
5: a volta, brutto onto, bastardo,
3: hai acceso il motore,
5: hai acceso il motore,
3: no, e allora io ti parlo sopra.
5: Chiamami quando sei in diretta,
3: no, non ti chiamo perché sei un pazzo,
5: brutto, infame, maledetto, onto.
3: Sei andato a dare fuoco alla CGIL, terrorista.
5: Ma che cazzo c'entra la CGIL con me?
3: Sì, eri a Roma, dai.
5: Coglione, maledetto, bastardo.
3: Eri a Roma a distruggere tutto.
5: Vengo, no? A sede a CGL, maledetto bastardo. Dimmi dove abiti.
3: Sei inoffensivo.
5: Porca puttana, che non ti fai mai trovare.
3: Sei inoffensivo.
5: Maledetto. Il Covid ti schifa. Non te ciappi neanche a quello.
3: Col vaccino.
5: Non te muori neanche con quello. Maledetto.
3: Sei una nullità. Non conti niente.
5: Madonna, Cruciani, bastardo.
3: Ma sempre le stesse cose dici.
5: Il muso, maledetto.
3: Disco rotto.
5: Ti devi mettere il spazzolino nel culo. Maledetto, onto, brutta merda.
3: Disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo perché tu non hai niente. Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
5: Stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito o no?
3: Non hai
5: fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che ti spacco i denti, bastardo. Guarda, lui si avvicina, porco, te scotendo come un maiale, maledetto bastardo, e dopo la tua pelle per vestirmi.
3: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
5: Maledetto, molto c***o, maledetto bastardo.
3: Chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova, dove c'è Riccardo?
6: Dittatura sanitaria, assolutamente.
3: Dittatura di chi?
6: Dello Stato.
3: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
6: Assolutamente no.
3: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
6: Esatto, il mio.
3: No, il tuo cazzo non può votare, no. sotto i 2 centimetri i cazzi non votano.
6: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
3: Veramente l'85% degli italiani.
6: Non ci stai più col cervello.
3: Ma io non ci sto.
6: Sei peggiorato dopo il vaccino.
3: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
6: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
3: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
6: Sei un laziale di merda.
3: Tu sei una nullità. Sei niente. Salutiamo lo stipendio, tira sulla maglina, fai ciao stipendio.
6: Ciao Cruciani, ciao, mi ha rotto il cazzo.
3: Ciao.
6: Anche te, ciao.
3: Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
7: Allora, guarda, hai fatto bingo, te mi stai sul cazzo e non asse doppio, quindi vedi.
3: Pure te
7: e
3: tuo padre, dimmi, vai.
7: Ma vattene a fanculo
3: te, il concesso del tuo madre. Ma vieni a leccare sotto la testa di cazzo.
7: Aglione, ma non c'è in mezzo i denti, non asse.
3: Abbuccio del culo. Dai, di quello che devi dire, stronzo, dai.
7: Pure stronzo a me, porca. Parlata a merda, umana che ce l'ha in bocca.
3: Che sono io? Che sono io lo stronzo?
7: Ma che te devo dire, non asse, sono più coglioni di te.
3: Sai che
7: le chiamate,
3: perché?
7: Oh.
3: Perché sono coglioni Novax? Perché?
7: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non te vaccino e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare i padrini e rompere i coglioni.
3: Ma perché? Come non
7: che fai
3: perché? Perché non hanno diritto? Non hanno diritto di protestare per la loro libertà. Perché?
7: Ma diritto di cosa, che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi ste cazzo?
3: Sei un fascista,
7: domande,
3: allora, tu vuoi la dittatura?
7: Ma
3: vuoi il pensiero unico?
7: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
3: Tu vuoi il pensiero unico? Vuoi il pensiero unico? Vuoi tutto?
7: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se ne faccio cazzo il vaccino, che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
3: È la gente che muore.
7: Ma non rompi coglione in piazza, come sai che c'è il rimedio di rompi coglione a quest'ora?
3: Ma se uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
7: Crucia, pia, ricorsa e vattene a fanculo te, Novax.
3: Va bene, punta, quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao.
7: Ma vattene a fanculo del forte.
3: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
7: Ma qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
3: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, anche bravina.
7: Spesso la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
3: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
7: E non ti preoccupare, la tua ce l'ha presi troppi.
3: Va bene, dai, ciao, cesso.
7: Merda come te.
3: Ti faccio andare giù dallo
7: ciao, in bocca con quello che c'è in bocca.
3: Ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino. Morirai per colpa di Pfizer.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
10: Leone, t'hai licenziato? Ha licenziato?
11: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
12: Pronto?
11: Sì?
12: Ma è vero che t'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
12: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
12: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
12: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
12: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
12: Sei quella di tua madre.
11: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
9: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
11: Oi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
11: Sì.
13: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
13: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
13: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Lo faccio io. Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Alberto,
13: scusa, sto passo, aspetta lì.
12: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
9: La bastardata del giorno.
8: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci.
2: Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
3: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina e cocaina.
2: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
3: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
2: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
3: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
4: Che schifo.
3: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
2: Cosa?
1: Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
3: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
5: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stupro?
3: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanto non la uso più!
5: Ah ah ah, cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
3: Ma non vado a casa, stronzi!
2: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
3: Io niente, sto benissimo, stronzi.
5: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
3: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
5: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
3: È arrivato il circo in città.
6: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso,
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Sì?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
3: Sì.
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto, me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio
4: no,
2: pure
4: signora,
2: questo pacchetto qua.
4: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
2: Oh me merda, oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri vala. Pronto? Ma tu sei proprio una merda. Pronto?
3: Ciao, ditemi, chi è?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
3: dire? Non mi interessa.
2: Ma tu sei proprio una merda.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora,
5: ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi siamo, abbiamo clienti.
2: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
5: No,
2: oppure
5: abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
2: Se tu non mi prendi farai la fame. Oh me merda.
6: No.
2: Pronto?
6: Sì.
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
6: Mamma, perché te sta morte viva.
7: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Metti pure questa roba, sta andando. Metti pure le scarpe delle tabra.
2: Oh me merda!
6: Pronto?
2: Non solo, io da casa mia.
6: Ma che stramorte vivo, ma che. Ma.
2: Ma tu sei proprio una merda!
6: Ti cago in bocca con chi stramorte vivo. Te quella puttana di mamma.
2: Oh me merda! Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
6: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morte vive, e non lo sai.
2: Oh me merda.
7: Vendetta, vendetta, vendetta.
2: Vendetta.
7: Vendetta.
6: Pronto.
2: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
6: Ma prendi coglione, caccia tuo compagno per gli l'angua, chi ti sta morte vive.
2: Facci cazzo.
6: Chi ti sta morte.
2: Oh me merda.
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
2: Pronto!
6: Pronto!
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu di...

0: qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
1: Ehi!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
1: Non ho capito cosa sei tu, di c***a?
2: Ascoltate, dite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: come me.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu
1: io sei una merda. Sono miserato, infame, po...
0: Facci cazzo.
1: Io me ne stavo un po'...
0: Io ci sono.
1: Non me ne stavo un cazzo di...
0: Quale fa... Ma... Non solo.
1: Ma la...
0: Da casa...
1: Quella bastarda infestata!
0: Oh...
1: Ma... Bastarda vipera di... Non me c'è un cazzo!
0: Vengo...
1: Non me c'è un cazzo di... Sale!
0: Oh, fa... Ma tu sei proprio una merda.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po', cioè,
3: non
2: io
3: lo devo... so, non lo
2: invece
3: so.
2: No, no, invece Noyes, ma...
3: no, no, Noyes,
2: l'ennesimo filo in banca.
3: Noyes è andato
2: per la vacanza.
3: Noyes è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia, una roba di una tristezza.
2: Ma perché?
3: Ma non lo so.
2: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
3: Ma sì, ma è ovvio, ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
2: No, ma sì, mi hanno detto che è il the most wanted by Chris. Cioè, più segnalazioni al Chris, lui di Renato Valanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
3: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo. Cioè, Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno. Però li ha fatti.
2: Ma chi è? Alberto Tomba?
3: No, di più.
2: Come si chiamava il figlio Alberto?
3: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
2: così
3: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
4: Oh. Ciao
2: maestro. Ecco, però una domanda, le tue vacanze,
4: sì,
2: dove le hai fatte?
4: Allora, no, io ho
2: dentro un caciocavallo.
4: No, no. Allora, ti dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
3: Bello.
4: Con l'autobus.
3: Bello.
4: Capito? Cioè a tappe, diciamo, solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film, quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume, l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe. Ho fatto quattro giorni lì. Così
2: bello, sole, mare.
3: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noyes? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che...
2: Sì. No, è vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano...
3: E mia moglie. Mia moglie, dici?
2: Il fossile. L'età è quella.
3: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.
2: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
3: Ma senti, cioè, però Gigi, scusa un attimo, allora ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè, tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
2: Ma Sali, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, cioè tutti gli appartamenti di New York, te lo garantisco.
1: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
3: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
2: Kyle, il serpente, cosa ne pensi?
4: Era in me.
2: Baloo?

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu te fai o è proprio normale che sia così?
2: Ti
3: Pronto?
2: Ti telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi sei?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Stai fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pure.
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, che figo! Guarda il missile, adesso prende.
5: Mamma mia, sono estasiato.
4: Guarda, la mitragliatrice.
5: Oh, guarda quello lì. Guarda
4: come gli ha presi.
5: Cagnando. Porca miseria, è bellissimo.
4: Mica come gli ha presi.
5: Tutti, troppo bello.
4: Guarda. Arrivano gli aerei.
5: Una pioggia di fuoco. Una gioia per gli occhi.
4: Missile. Arriva bomba. Presi!
5: Che bello!
0: Apocalypse Wow! Filmotti e seriotte.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
9: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold! Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina manarmata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1, la minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda. 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo! Welcome to the
8: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione. Eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele. Il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto. Sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da due giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima!
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a due bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops! Forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono due settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardato.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea. Ci facciamo quattro belle scodelle di latte appena munto. Forza, spingete la piccola Clara, che io sono anziana e in salita fatico un po'.
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi.
2: No, signora Rottenmeier. Noi siamo due settimane che non la vediamo. Da quando si è trasferita a farsi sfondare la prugna da mio nonno. Noi pensavamo fosse con lei o scesa alla casa in città.
3: Oddio, ma se non è con voi e non è con me, vuol dire che...
1: Oh, cazzo.
2: Eh sì. Mi sa che la signora Rottenmeier si è scordata a letto la ricca stronzetta semovente per andare a farsi chiavare da nonno.
1: Dici che la furuila è ancora viva?
2: Speriamo, altrimenti ci salta il piano.
0: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo due settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
4: Crepate, bastardi cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse.

0: Ciao stronzi! Un paio di anni fa, un mio amico, durante una rissa, ha tirato una testata in faccia ad un ragazzo indiano. Dopo 2 anni ha perso la causa e ha pagato. Ma siccome nel frattempo è diventato più che benestante, che ne dite di provare a scucirgli ancora qualche soldo? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono l'avvocato Mauro Massa dello studio Zambelletti. Buongiorno, lo sto disturbando?
1: Sì, lavoro, se è veloce mi dica.
2: Sì, guardi, solo un'informazione. Io sono il legale rappresentante del signor Magig padre di... con cui lei ha avuto una causa civile per un risarcimento danni. Il signor Magig vorrebbe, se possibile, incontrarla per discutere di un ulteriore risarcimento legato, diciamo, a dei traumi psicologici e fisici che il figlio ha riportato a seguito dell'episodio nel quale lei è già stato ingiudicato.
1: Può contattare il mio avvocato?
2: Sì, no, mi premurerò di farlo, però siccome il signor Magig, diciamo, è una persona che è arrivata in Italia molto recentemente, ha chiesto se fosse possibile parlare direttamente con lei per,
1: sì,
2: per
1: risolvere... Sì, con il mio avvocato presente, volentieri, visto che mi sta chiedendo altri risarcimenti per una cosa, vabbè, ce lo vogliamo. Senta, sto lavorando, guardi, quindi se può contattare il mio avvocato e dirglielo...
2: Sì, no, ma il suo avvocato l'ho già contattato tramite raccomandata, è qua con me il signor Magig, però...
3: Posso parlare con...
2: Sì, adesso... Se...
1: No, scusi, guardi,
2: lo passo davvero, un attimo.
1: Sto lavorando, se possiamo...
3: Pronto, no. Sa, io sono Magig.
1: Lo so, signore, sto lavorando.
3: Sì, a me fa molto piacere che lei ha lavoro. Io vengo in Italia apposta perché io il lavoro non ce l'ho. Però
1: so,
3: io volto velocemente, scusa mio italiano. Io ho studiato apposta per parlare con lei, perché lei comunque non è giusto che tratta così me, perché si ricordi,
1: signore,
3: che lei ha colpito mio figlio.
1: Lo so,
3: okay,
1: sto
3: perfetto.
1: Lavorando, però non posso
3: se lei
1: parlare.
3: Io rispetto, ma lei ascolta me 5 minuti perché io ho dovuto accudire mio
1: dopo.
3: Figlio per anni per colpa sua. Mio figlio,
1: signore,
3: adesso,
1: guardi,
3: è sfigurato. No, lei è una persona che è stata già violenta, quindi non deve...
1: Scusi, ho una chiamata, sono in una chiamata col mio capo e con altre 7 persone.
3: Sì,
1: non
3: no,
1: posso,
3: questa ho capito, è la scusa dell'italiano per non essere persona di onore. Il nostro paese, noi non abbiamo vostri soldi,
1: ma
3: persone,
1: allora,
3: di onore.
1: Ma io sono... Ma, vabbè, allora guardi, senta,
3: la questione
1: lei,
3: è
1: dai,
3: che...
1: Mi farò licenziare per parlare con lei, che cacchio devo dire?
3: Questo è un gesto onorevole da parte sua, perché io non ho bisogno di suo denaro, perché Daga è rimasto sfigurato dalla sua aggressione e la sua ragazza l'ha lasciato. E lui adesso non riesce in suo paese a trovare altra fidanzata.
1: Vabbè.
3: E ora lui ha un viso che non è bello. Ha capito?
1: Sì, guardi, lo so, mi dispiace tantissimo, sono mortificato. Mi rendo conto.
3: Noi adesso abbiamo un figlio che non avrà mai una moglie. E neanche Dio bambini. Vabbè. Per colpa di sfigurata,
1: non
3: di
1: credo.
3: Suo colpo.
1: Guardi, mi rendo conto che possa essere un danno molto grave. Però, ecco, non credo che non troverà mai né una moglie né dei figli per una cosa del genere.
3: No, forse lei, perché sua cultura è diversa.
1: Sì, la mia cultura è diversa, quindi...
3: Da noi non c'è denaro, non c'è macchine, non c'è bene materiale, ma c'è aspetto. L'aspetto per noi, di nostro paese, è importante. E il nostro figlio era modello al suo paese. Era un modello. Indossava vestiti e adesso lui non può neanche trovare lavoro, non trova neanche fidanzato, no?
1: Mi rendo conto, mi dispiace, sono veramente addolorato e mortificato per questa cosa.
3: Perfetto. Io penso che l'unico forse modo che stava pensando per poter risolvere in qualche modo problemi di onore di mio figlio è che mio figlio faccia quella che voi mi aiuta, avvocato, transizione.
2: Sì, transizione,
3: tu sposa mio figlio.
1: Scusi, non la sto sentendo. Che io faccia?
2: In pratica il signor Magig le sta proponendo di rimediare al fatto che il povero non possa più contrarre il matrimonio per il quale era stato predestinato, cambiando sesso e prendendo lei come marito.
1: Cosa?
2: Nel senso, lei paga il processo di transizione di... quindi l'operazione anche di rimozione degli organi genitali, e una volta completato il processo di transizione lei
3: diventa
2: lo sposa.
3: Moglio.
2: diventa mozzi il marito.
1: Scusi, sta scherzando? Cioè, non ho capito.
4: No. Il mio paese è normale, spero.
2: In India è una pratica molto diffusa. Come
1: sì,
2: sa.
1: Ok, siamo in Italia, io mi dispiace.
2: Beh, non poi lei può divorziare.
1: Nessuno, non sicuramente non una persona che cambia ceto, ma
2: questa è una cosa che in India succede,
1: sì,
2: direi, quotidianamente.
1: Bene, io non sono indiano. Senta, ma scusi, davvero, cioè, non mi sento a mio agio a parlare di una cosa del genere, sinceramente. Non senza il mio avvocato e...
3: Passa,
1: cioè, no,
3: nuovamente.
1: Quindi.
3: Allora, se tu ha intenzione di prendere in moglie mio figlio, che diventa figlia è lui. Lui farà un lungo periodo in India dove imparerà a essere donna, fare sesso,
1: ragazzi, okay,
3: con un uomo.
1: La risposta è no. No. Veramente.
2: Si tratta di un rapporto pro forma, signor. Nel senso, c'è l'esigenza chiaramente
1: mi sento comunque a disagio,
2: di una breve coabitazione con una persona che comunque insomma è autosufficiente,
1: ma
2: fai lavori in casa.
1: Ma no.
2: Come il signor Maghi le stava suggerendo, è possibile anche diciamo in qualche modo indottrinare il giovane Dag in modo tale che riesca poi anche a soddisfarla sessualmente, nel senso.
1: Cose che... Possiamo parlare di qualunque altra cosa, risarcimento, pratiche civili, processi, quello che volete.
2: No, vabbè, cioè, questo chiaro, se lei ne vuole uscire, cioè, diciamo, tramite una proposta economica, non c'è nessun problema, lei può mandare tranquillamente in questo momento lei mandi un bel vaglia di 50.000 euro allo Zoo di 105 a Radio 105.
1: Ma che cazzo?
3: Dai, che un bel pompino dall'indiano te lo faccio.
2: Un pompino al curry.
1: Non ci credo, ma che pezzi di merda.
3: Sai che io una hai avuto una plombe meravigliosa, lo guardi. Mi dispiace per la
1: sono culture di me. Stavo pure lavorando, ma vaffanculo.
3: Ciao bello,
2: ciao,
3: grande.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
3: Sta
1: qua,
3: stai
1: qua, stai qua, pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle, quelle, la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
2: Leo, Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone, Leone.
3: Ah,
1: sei qua adesso
2: con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No,
1: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: La pezza, pesce, murta, fate scena.
4: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
5: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami, Umbriake.
2: Pronto, parlo con Adelaide?
3: Sì.
2: Ciao Adelaide, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sderenata.
3: Ah, ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Dai, ora te la faccio. Vai!
4: Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue. O sarà lui che zozzosetto, che non si lava più.

0: con le tue attitudini laide. Fallo contento e di bocca, giocalo un po'.
1: Io non ho parole.
2: Perché sei già con la bocca piena?
1: Mi vendicherò, io mi vendicherò.
2: Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo?
1: Eh?
2: Questo li vuoi dire a Giacomo, che ti vendicherai?
1: Sì, sì, questo, sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò.
2: Ah, proprio la cattiveria. Ma tu glieli fai ancora i pompini? Lui ci ha detto una bugia. Oh.
1: Sta dicendo una bugia.
2: Sta dicendo una bugia infamone. Vabbè, allora mando un email che poi gli facciamo una serenata pure a lui.
1: Oh, va benissimo. Grazie.
2: Grazie a te. Ti mando un bacione. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no.
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema.
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora Peter cosa dovrebbe dire dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana?
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore?
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo, sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Cin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Cin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi, altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno! Non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo e hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco... Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
4: Dica.
3: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
4: E qual è la domanda, mi scusi?
3: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
4: Vaffanculo, tu e tua madre.
3: Pronto? Un altro, dai.
5: No, l'ho visto, no. Ma chi,
3: cioè, sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
5: Sembrano dei cazzi.
3: Sì, dei peni che eiaculano.
5: Ah, non lo so.
3: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
5: Come no?
3: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
5: Certo.
3: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
5: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per far spendere soldi alle persone.
3: Sì.
5: E basta, le feste fanno...
3: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
5: E poi vedi che fanno, i cazzi e li mettono sugli alberi.
3: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, è una cosa intelligente da fare.
5: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo,
3: sì,
5: intelligente.
3: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
5: Nel presepe?
3: Dica. Sì, dica.
5: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
3: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
5: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
3: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
5: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
3: Cioè, sì, ho capito. Ho
5: preso per il culo da una vita.
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
5: È tutto un business. Ok, ma... questo è tutto un business.
3: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
5: I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
3: I politici guadagnano sul Natale. Mi spieghi come fa il politico?
5: Tutto, i politici guadagnano.
3: Mi dica, sì.
5: Tutto.
3: Mi dica.
5: Che i politici sono dei grandissimi pezzi di merda, sì. Fanno parte della massoneria e sono dei porci.
3: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
5: Veramente, che cosa fanno?
3: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
5: Non lo so, abbiamo sforato.
3: Lei non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
5: Ah, vabbè, il compleanno.
3: Il compleanno il suo compleanno è la merda. Adesso
5: no,
3: io per...
5: il compleanno no.
3: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
5: L'1 marzo.
3: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
5: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne ho fatto?
3: È sacro.
5: Natale?
3: Allora, il suo compleanno è sacro, il Natale no.
5: Va bene,
3: se ne vada a fanculo, dai, se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo, sì, che le vengo a cacare in giardino, dai.
5: Grazie.
3: Sì, arrivederci, torna in Transilvania, dai. Un altro.
6: Il cazzo luminoso ficca in culo. Tu.
3: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
6: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
3: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
6: Ma vaffanculo.
3: Ma vaffanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
6: Beh, tutto, non so che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dice la verità.
3: Senta, scusi, lei sta masticando le ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
6: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è, com'è.
3: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai. Sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
7: Sì, pronto.
3: Sì, pronto, comune? Comune di Civitanova Marche?
7: Buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
7: Io sono il centralino, io non sono una di queste cose.
3: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
7: Grazie, molto.
3: Grazie.
8: Sì, dica.
3: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
8: Ma io sono il centralino, come può parlare?
3: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
8: Sì. Non lo so.
3: Non lo sa. Lei al centralino e non sa.
8: No, perché...
3: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
8: L'ingegnere, non so.
3: L'ingegnere?
8: Sì.
3: L'ingegnere non so.
8: Mi passi l'ingegnere, eh?
3: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
8: Pronto?
3: Ingegnere?
8: Sì, un attimo, eh.
3: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
8: Sì, ho constatato anch'io questa data.
3: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
8: Vai, passa la cartapenna?
3: Mi passa la cartapenna?
8: No, la cartapenna lei?
3: Sì, volendo sì, perché?
8: Ah, io ho il mio telefono di vegetarismo.
3: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
8: L'ufficio turismo. Turismo.
3: L'ufficio turismo.
8: Sì.
3: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
8: Ah, 0733.
3: Lei non è l'ingegnere?
8: No.
3: Si sente? Dica.
8: Ah, il signor 0733.
3: 0733?
8: 13.
3: 13. Terno. Quaterna?
8: Buongiorno.
3: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore. Ma tu pensa. Ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose. Però, se questa è la gente che lavora in comune, ok? Non mi sorprendo che le luminarie siano a forma di cazzo, ok? Perché queste sono teste di cazzo che non c'hanno voglia di fancazzo. E quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo!

0: a Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio, il nonno mega impazzito ha chiamato il padre della piccola 4x4 per chiedere un succulento riscatto, ma solo dopo aver deciso con quella lestofante di Heidi di mettere a battere la signora Rottenmeier. Adesso siamo veramente curiosi di capire come si stanno evolvendo i fatti in quella che oramai è la risposta alpina a Gomorra.
1: Allora, balorda, hai capito bene quello che devi fare?
2: Ti prego, nonno, non chiedermi questo. Anche se sai che sono zocco là dentro, non lo farei mai per soldi. E poi mi fanno schifo i pastori. Sono pieni di merda sotto le scarpe.
1: Come cazzo ti permetti di rispondermi male? Non permetterti mai più di parlare male dei pastori. Ricordati che tutto il mondo deve dire grazie ai pastori. Senza i pastori non esisterebbero grandi invenzioni come la matematica e la stenografia. Sono i pastori che hanno scoperto l'America. E senza menzionare il primo uomo sulla luna, era un pastore. Sei solo una ignorante di merda. Adesso tu devi essere onorata di ciucciarcelo ai pastori. E poi tu non lo fai per denaro, perché la grana la incassiamo noi. Tu prendi solo metri di minchia.
2: Va bene, lo farò solo perché ti amo. Ma ti prego, non fate del male alla piccola Clara. Lei è una piccola creatura innocente.
1: Non pensare a Claudia Cante. Lei è meglio che resti viva e in salute, perché finché il padre non paga il riscatto, è il miglior investimento della mia pulciosa vita dopo l'invenzione del formaggio con la bamba dentro per passare il confine.
3: Ehi, Heidi, senti un po', ma che fine ha fatto la signora Rottenmeier? Non la vedo da giorni. Sono un po' preoccupata.
4: È in un casale a mangiare uccelli e farsi delle gran pecorine.
3: Ma in che senso, Peter? Non fare caso a quello che dice quel demente di Peter. Lo sai che è un pastore ignorantello.
4: Si ha ragione, Heidi. Sono un po' ritardatella.
3: Lui ha voluto dire che è andata al ristorante Il Casale, dove si mangia della buonissima cacciagione.
4: Già, è vero. Buonissima.
3: E poi fanno questa formaggella che si chiama pecorina. Una roba straordinaria.
5: Che invidia! Anche io voglio uccelli e pecorina.
4: Beh, magari uccelli sì, ma pecorina mi sa che tu te la scordi.
5: E perché? Mica sono allergica al formaggio.
3: Quel cretino di Peter vuole dire che purtroppo fanno una produzione veramente minima e per questa stagione è praticamente terminato.
5: Che peccato!
1: Quei stronzi nani, sono tornato. Ho portato della roba da mangiare per la semovente. Anzi, come stai, Clara?
5: Ma che bello, nonno. Avevo tanta fame. Anzi, spero che tu possa esaudire un mio desiderio, se posso chiedertelo.
1: Figa, con tutto il grano che mi farai guadagnare, puoi chiedermi anche di ammazzare un tuo compagno di classe. Cosa vuoi? Bamba, troie, un mitra con i numeri a brasi. Parla pure, sono tutto orecchie e cerume secco.
5: Mi piacerebbe tanto provare uccelli e pecorina.
4: Merda.
1: Che cazzo hai detto? Scusa, Clara, potresti ripetermi un attimo che credo che le mie orecchie provate da anni di sparatorie siano un po' consumate. Cosa vorresti?
5: Vorrei tanto assaggiare uccelli e pecorina come la signora Rottenmeier alla cascina.
1: Dimmi subito chi fra questi due piccoli coglioni ha spifferato tutto della cascina del piacere che lo disosso.
5: A Peter. Mi ha detto tutto della signora Rottenmeier e della sua fortuna di poter assaggiare tutto quel ben di Dio.
4: Ma no, aspetta, nonno, c'è un grande malinteso.
1: Taci, adesso arrivo anche a te. Sei sfortunata, Clara, che sei minorenne e soprattutto parzialmente inutilizzabile. Con tutta questa passione per gli uccelli e la pecorina saresti stata una gran puledra nella mia scuderia. Ti avrei sfruttata volentieri. Ma adesso ho altri progetti per te.
5: Non ho capito cosa c'entrino i cavalli con il formaggio. Vabbè, comunque grazie, nonno.
1: Peter, puoi seguirmi un attimo fuori?
4: Ma io veramente...
1: Non era una domanda.
5: Ehi, Heidi, ma dove vanno? Non mangiano con noi. Io ho un gran buco allo stomaco.
3: Adesso anche Peter.
0: Che meraviglia la commedia dell'equivoco anni Ottanta. Mi fa sempre un sacco ridere, anche se qui da ridere c'è ben poco, almeno per Peter che si è preso una pallottola nello stomaco per un cazzo. Beh, si sa che Heidi è proprio una stronzetta infame e la sua assoluta impassibilità innanzi alle intenzioni del nonno nei confronti di Peter ne siano la grande conferma. Adesso sono proprio curioso di vedere come si evolveranno le cose, anche perché il padre di Clara sembra essere veramente uno delle forze speciali. Mi sa che il nonno non ha capito che non era una squallida imitazione di Liam Neeson. Quindi, sempre per citare Banfi, saranno volatili per diabetici, ovvero saranno cazzi amari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda.

0: Questa volta sei cringe Fausto, come al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti.
1: Va bene Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig?
2: Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula.
1: Non hai sognato Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sa il collo, you dig?
2: 4L Fausto, 4L.
0: Ascale! In questa ora di 105 Stramp andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV a Sanremo, ha vinto la trap con i Maneskin, grande trapper metropolitano di Milano Sud.
1: You dig, Marco, you dig. Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi.
2: Cioè, immagina che odore di chiuso sotto quella gonna.
0: Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa?
2: Marco, ma che cazzo ne so? C'ho voglia di gang.
0: E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto?
1: Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig?
0: Drip Fausto, drip. Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord nella Milano City Gang.

0: Così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang.
1: Amen, Moco.
0: Cosa ne pensi dei nani della trap?
1: Cioè, i nani sono pimp.
2: Ehi, Moco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, you dig?
0: Eschere, boom! Sentiamolo subito. Ciao, DJ Reverse, come stai? Grande, grande Reverse! Dai, ti do adesso in mano il programma. Chiudilo tu perché mi mancavi. Secondo me tu sei uno che spacca nella scena. Ok, vai!
2: Marco, Marco, non capisco! Cosa dice sto qua?
0: Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla!
1: No, Moco, ha detto che sei un grande figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Mi piace un cazzo.
4: Me lo devo farlo? Sì, sì, sì.
3: l'ha messa, andevo, perché poi
4: no,
3: lo,
4: no,
3: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
4: Buon lunedì viene qua.
0: Madonna!

0: Ciao stronzoni, vi lascio il numero di questo mio amico che è ossessionato dalla sicurezza informatica. Praticamente ha paura di essere spiato dai servizi segreti o da Zuckerberg, per cui cambia continuamente tutte le password del wifi, della mail e dei social. È un vero babbo di minchia, distruggetelo.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, parlo con il signor...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Sergio Ammirati, la chiamo dall'Avast, noi ci occupiamo di sicurezza informatica, indirizzi IP. Risulta nell'ultimo mese un intenso traffico sulle linee che portano al suo indirizzo IP di tentativi di tracking e di forzare il sistema. Noi abbiamo...
2: No, io ho un antivirus free.
3: Non so esattamente il suo sistema operativo, ma questo comunque è assolutamente ininfluente allo scopo della nostra telefonata. Semplicemente io volevo chiederle se lei ha notato sui suoi dispositivi, sui suoi device, dei tentativi di tracking o dei problemi legati a user e password.
2: Non penso, no, non ho mai, non mi sembra, cioè io a parte lo uso poco, non ci faccio molto. Però no, non mi sembra, poi adesso quando andrò a casa controllerò, ma...
3: Potrebbe derivare dal fatto che stanno appoggiando la prima tecnologia 5G e quindi sia semplicemente un fatto di interferenze, oppure potrebbe esserci un tentativo di hacking in corso che magari non è diretto ai suoi device, ma comunque i suoi device rientrano in quanto l'indirizzo IP è affine in questo tentativo di hacking.
2: Senti, sarebbe, scusi, c'è qualcuno che prova a entrare dentro?
3: Sì, qualcuno che prova a entrare nei suoi device e oltre a vedere chiaramente i suoi dati personali usa i suoi strumenti per compiere attività di hacking e in caso poi di contenzioso con le forze dell'ordine in pratica vengono a prendere lei, la faccio molto semplice, nel senso che l'indirizzo IP da cui vengono compiuti questi illeciti è il suo e quindi...
2: Ma io non ho commesso nessun illecito.
3: Ma io lo immagino, infatti per questo la chiamavo. Noi abbiamo bloccato nei confronti del suo indirizzo IP tentativi di ingresso a siti a pagamento con contenuti pornografici, pedopornografici. E,
2: oddio.
3: Sì, siti di armi e messaggi diretti verso, verso indirizzi IP che sono segnalati alle le autorità internazionali anti-ISIS, antiterroristiche.
2: Io non... oddio, adesso cioè, siti pornografici e queste cose, cioè... Mai, cioè voglio dire non...
3: No, ma io guardi, non lo metto in dubbio, signor... Non credo che lei sia un terrorista o un pedopornografo.
2: No, ma assolutamente... No, no, cioè...
3: Quindi io, se per lei va bene, trasferisco la sua chiamata a chi se ne occupa, al maresciallo della polizia postale.
2: No,
3: quindi...
2: ma io perché io non capisco chi è che va a prendere il mio indirizzo IP, cioè voglio
3: le
2: dire...
3: Le spiego molto rapidamente come funziona, ma poi la lascio nelle mani più capaci del maresciallo. Immagini di voler acquistare delle armi per compiere un attentato.
2: Sì.
3: Ok, se lei le acquista con il proprio indirizzo IP, i funzionari di polizia internazionale, in questo caso l'Interpol, attraverso il suo indirizzo IP risalgono a lei che ha compiuto l'acquisto. Ok? Ok, mettiamo che io usi l'indirizzo del signor B per comprare 10 bazooka. Ok? Risulta che il signor B ha comprato 10 bazooka che poi però vengono spediti in un magazzino in Afghanistan. Ok, io ho le mie armi, ma lei risulta colui che le ha comprate. Capisce? Esatto, quindi lei è come se facesse da prestanome a terroristi, pornografi, pedofili.
2: Oddio.
3: Sì, esattamente. Quindi è proprio per evitare tutto ciò che le passo adesso il maresciallo della polizia postale.
1: Round 2.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Io non so se le ha spiegato poc'anzi il collega di Avast, ma lei praticamente rischia di essere indagato. Perché,
2: ma per quale motivo, scusi?
4: Perché qualcuno le ha rubato l'identità utilizzando il suo indirizzo IP.
2: Ma io non ho notato niente dei
4: movimenti. Ma il signor Baldo, questi sono dei professionisti. Cioè questi le sottraggono qualsiasi cosa e aspettano il momento giusto. Gli acquisti con le armi, delle armi li effettuano attraverso le sue carte di credito usando il suo indirizzo IP e ovviamente i suoi dati sensibili, catturando il tutto dal suo personal computer. Allora intanto guarda,
2: ma mi sta dicendo una cosa grave, no?

0: Certo, è una cosa gravissima. Lei è accusato di diversi reati. Lei è accusato di terrorismo locale, di pedofilia, ma tutta una serie di reati veramente disgustosi, signor Baldo. Glielo dico, lei è in una situazione veramente disastrosa. È per questo che l'abbiamo contattata. Facciamo così, si segni il numero della pratica.
1: Un attimo, adesso non lavoro, neanche posso stare al telefono.
0: La capisco. È pronto? Allora, pratica è sì. 1105.
1: Ma.
0: Poi C, sì. C di Como.
1: Sì. Sì.
0: O di Otranto?
1: Sì.
0: G di Grande?
1: Sì, G Grande.
0: L di Lucca?
1: Sì.
0: I di Imola?
1: Sì.
0: O di Otranto?
1: Sì.
0: N di Napoli?
1: Sì.
0: E di Empoli? E poi
1: sì.
0: Z di Zorro? Sì. O di Otranto. Me la può rileggere, per favore?
1: 1105
0: no,
1: C
0: no, no. No, la Lega è 105, non 11.
1: 105 Como 00. Scusi, no. Allora 105 Como, Otranto, Genova, sì, Livorno, Imola, Otranto, Napoli.
0: E di Empoli?
1: Empoli, Zorro 00.
0: No, Zorro e O. Me la lega bene tutta, la lega bene adesso. Lega bene.
1: 10 5.
0: No, la lega bene. 105 coglione zoo. Sei nello zoo di 105, coglione.
2: You win.
0: Abbiamo fatto uno scherzo.
3: Non riesci neanche a leggere quando sei coglione, Baldo.
0: Senta, signor Baldo, mi può leggere cortesemente adesso bene, proprio di filata, il numero della sua pratica? Grazie.
1: A fanculo.
3: V-A-F-F. Nulo.

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfito i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina? Piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti, poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson, la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cos'hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa! Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia un'anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: It's 105.2, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Calcinatello, provincia di Brescia. È un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente. Si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare ai ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, i guardie giurate, eccetera eccetera? Voglio sentirli su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
4: Penso che è una grandissima cazzata.
3: Perché?
4: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
3: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
4: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
3: Sì.
4: E poi doveva sparargli.
3: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
4: Sì, o un cosplayismo, un cosplay.
3: Sì, ma non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
4: No. Se lo può portare a meno a casa?
3: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistoliero del cazzo.
4: Ma va così da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
3: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice? Cosa
4: è una golf rumena, cioè basta con il...
3: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
4: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma l'ha detto lei.
3: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
4: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
3: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
4: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato.
3: Torniamo a quello che ha sparato.
4: Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
3: sì.
4: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
3: Ho capito.
4: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
3: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
4: No, ho un pistolino piccolo, ma
3: sì.
4: Non la pistola.
3: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i box. Dai, vada a fare il culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
5: Sbagliatissimo
3: perché?
5: Perché deve dare la pena ai ladri, non a chi ha sparato
3: sì.
5: Ai ladri.
3: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
5: No, per strada no, a un ladro sì, per strada non è libero.
3: Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
5: No, bancomat no, può stare anche bene, dai, quello lì no, ho sbagliato, bancomat tanto vuoi della banca.
3: Chi cazzo se ne frega? Appunto dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
5: Esatto,
3: quindi questo qua si doveva fare i cazzi?
5: Suoi,
3: esattamente, invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni e adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
5: Va bene.
3: Quindi è giusto?
5: No, sì, è giusto.
3: Lei è una banderuola, insomma.
5: Lei?
3: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
5: No, si sta sbagliando.
3: Lei è un pendolo.
5: Ma...
3: cosa?
5: Ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
3: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
5: Sì.
3: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
5: No, continui. Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'una sono libero, vengo a prenderti subito.
3: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
5: Ciao.
3: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal de Cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
6: Siamo dell'area da aprire, struzzo.
3: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
6: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangia i cani, secondo me, struzzo.
3: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
6: Ma piglio un gun.
3: Ma vada in Corea!
6: Pure lei, struzzo.
3: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
6: Un po' fratello, cazzo.
3: Sì, continui pure a insultare, certo.
6: Ma vaffanculo, uccidete.
3: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo, dica.
7: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
3: Perché, dica?
7: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
3: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio l'esempio.
7: Ah, perché come Costacchio.
3: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
7: Stacchio.
3: Chi è Stacchio?
7: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
3: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Ma cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
7: Tuo fratello è Stacchio.
3: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
7: Ma la puttana, tu è Stacchio!
3: Stacchio pistacchio!
7: Ma coppa sui cani!
3: Ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso!
7: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare!
3: Sì, ma non bestemmi, che siamo in radio! Cretino!
7: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
3: Ma siamo in diretta radio, testa di cazzo.
7: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
3: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
7: Lei neanche quelli.
3: Dica, parli di stacchio pistacchio, prezzemolo e finacchio, dica.
7: Ma che cazzo c'è da dire? Non c'è da dire niente. Solo quanto fa schifo lei.
3: Ma adesso perché insulta? Perché insulta?
7: Perché non è giusto.
3: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo all'impazzata. Come cazzo gli viene?
7: Sì, se uno si sveglia la mattina ha voglia di sparare, uccidere i ladri, fa bene, c'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
3: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
7: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
3: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
7: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
3: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
7: Non è un problema mio.
3: Sì, ma non è neanche un problema mio. Che cazzo me ne frega a me? Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema mio. Che cazzo vuole che me ne freghi?
7: No, per me non sono giuste. Per la legge italiana sono giuste,
3: sì,
7: evidentemente.
3: Quindi è sbagliata la legge?
7: Esatto, per il mio sì.
3: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
7: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
3: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
7: Sì, a parere sì. mio sì.
3: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
7: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
3: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
7: Lo so.
3: Cosa fa? Lei zappa la terra, cosa fa?
7: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
3: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
7: Il cucco,
3: cos'è il cucco?
7: Il cazzo?
3: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
7: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
3: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
7: Draco sto cazzo.
3: Allora, lei è Draco sto cazzo?
7: Esattamente.
3: Amico di stacchio e si mena al cucco.
7: Esattamente.
3: Si rende conto di essere una creatura di fantasia destinata ad estinguersi nel giro di poche settimane, sì?
7: Può essere.
3: Lei è l'unicorno dei coglioni. Lei spara
7: esatto.
3: stronzate
7: lei è, che mi sta vicino. Lei è uno dei due coglioni che mi sta
3: vicino. Va bene, vada a fanculo a Gardaland, dai. Butta giù a prezzemolo di Gardaland che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco. Quindi sì alle armi da fuoco e sì alle fabbriche di abbigliamento che producono delle maglie con scritto coglione, belle, fluorescenti, così io gli posso sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamogli a tutti, va bene? Grazie. Andate a finire.

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti, non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Forza, si faccia visitare.
2: Va bene, dottore, ma sia chiaro. Niente dita nel culo a tradimento, o giuro che le sparo in volto.
1: Ma io sono qui per accertarmi della sua cecità. Per quale assurda ragione dovrei infilarle un dito nell'ano? Su, si sieda dritto sul letto. Allora, io leggo che lei ha avuto la lebbra, ha il diabete, l'AIDS, è cardiopatico, sordo, muto, cieco e paralitico dal collo in giù.
2: Esatto, Doc. Sono una merda umana e anche assassino e cocainomane.
1: Adesso, mi spiega come fa a parlarmi e a muoversi?
2: E io che cazzo ne so, è lei il dottore. Forse sarà la sindrome di Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno handicappato.
1: Quindi, lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
2: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il Signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
2: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
2: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
2: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
2: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
2: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
0: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
1: This
0: is the zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!

0: Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese, che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere, ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po' una merda, detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?
2: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
2: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfasciacarrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
2: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
2: No, vabbè, non ci stare a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Okay. È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po' fumantino, capito? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
2: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io quel numero di telefono lì c'è stato un problema con la team. Non c'entro niente, perché
2: ho capito, no, ma ascolta, ma io credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfasciacarozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai, che fai magari una cazzata, capito, allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va
2: cioè,
1: bene.
2: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì, ciao.
3: Fratello di conosci?
1: No, io non lo conosco. Il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco, minimamente.
3: Ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
3: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai descendo così?
1: Perché io non lo conosco.
3: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché no, io per colpa mia non ve niente, già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella
3: chi è team? Chi è team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
3: È marocchino
1: telefonia.
3: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una SIM da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella SIM lì non l'ho mai vista. Quindi lui
3: aspetta,
1: ha preso
3: parla piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
3: Vabbè,
1: dove
3: basta, dai. Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabiniere, cose vostre, ma non mi interessa. Adesso
1: allora
3: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Ma che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
3: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
3: Dove hai messo le mie? Aspetta un attimo. Parlaci tu che non vuole parlare. Round
2: 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Matteo, cioè, devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa di questa persona qua, quindi mi dispiace molto.
2: Aspetta, adesso... non so come fartelo capire. Allora, in pratica il fratello di aveva una cosa preziosa, capito? Cerca di capirmi, sei un po' pratico tu?
1: No.
2: Mai fatto serate, cose?
1: Assolutamente no, mi dispiace.
2: Non hai mai fatto, diciamo, una serata con gli amici così che siete un po' andati oltre?
1: No.
2: Vabbè, aspetta, allora, hai mai visto?
1: Non l'ho mai fatto apposta io quella cosa,
2: ma tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio, mai visto, tipo, che ne so, quei film... No, che cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
1: Ma io so tutto.
2: Oh, ecco. Aspetta. Allora, già però... che sei tu, con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
1: No, io non c'ho niente.
2: Ok, allora senti, però siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
1: Sì.
2: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
1: No, no, ma io...
2: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, e che però l'hai rapito,
3: no,
2: capito?
3: Ma cosa sto dicendo al telefono?
2: Sì, ma un attimo, ti sto dando una mano.
3: Ho capito,
1: no, no.
2: Allora, no. Senti, per risolverla, per, siccome lui c'è poi anche uno manesco, cose di macete, cose, cioè uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se... Facciamo una roba, ti propongo una cosa. Siccome io c'ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova. Soprattutto i, dietro il bagagliaio, è nuovo il bagagliaio, cioè un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua. Si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
1: No, no, no, no, no.
2: Allora
1: no,
2: se,
1: no,
2: tu,
1: mi dispiace.
2: Se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kuczka, giusto?
1: No, no, ma io sono già a posto così.
3: Vedi che se
1: mi
3: prendo
1: dispiace.
3: La macchina porta a Torino non c'è.
2: È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
3: Richiamalo, richiamalo, richiamalo.
4: Round 4.
1: Pronto?
3: Pronto, Matteo!
1: Pronto?
3: È lo zoo di 105, ti sei cagato addosso!
1: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo! Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure! Gran bastardo del cazzo!
3: Ti sei cagato in mano,
1: porca
3: eh!
1: Porca puttana! Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, vaffanculo, va!
3: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande della merda!
1: Dai, va bene!
2: Ciao, Matteo!

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
6: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
6: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you want less, poi dice, guarda, rubruca.
4: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting! Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis! Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro.
0: Arredamento interni.
1: Infarto al caramello per cuore di panna, 250 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Woman? Figa, l'ultimo. Wonder Woman fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine
2: col coglione che
1: la frusta,
2: fuori.
1: Sì, quando, come quando sei in spiaggia che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Woman, action figure trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello alla punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Ruttenmeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine, con un paio di astuzie, sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso! Ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Ruttenmeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ma che schifo! Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei?
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima, fratello, solo le iene del Kenya hanno più stomaco di te.

0: Pasqua,
1: dimmi cosa.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia al nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato di pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: Come buttare? La dia al celibato se ne stanno in buttare.
0: Ah, scusa un attimo, ma e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima va a buttare.
1: A zoccoli proprio la dia al celibato per andare a masi.
0: Ma va a fanculo!
1: Niente zoccolo!
0: Ma niente zoccolo, no!
1: E che ci vogliamo alla
0: un pagliaccio!
1: Un pagliaccio!
0: Nu suonatore di fiabe!
1: Ma la dia celibata! Ah! Se sai sposare, mica devo partire per Oz!
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride a trovare un pagliaccio, perché primariamente avevamo pensato ai zoccoli, che lei è proprio andata ormai su fatte la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi? Scusa
0: signorina,
1: ah, vieni un po'
0: signorina,
1: oh, ridi un po' cazzo,
0: ehi, zoccolone mula
1: schifo buchi
2: numero privato
0: e ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi, ma organizzare un matrimonio.
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Perché scusi, non è attività animatoria.
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo
0: niente. Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetta, le passo mio marito.
0: Pronto? Cura.
1: Sordo.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. E pirito, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un pirito, un pernacchia.
0: Poi, strunz. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina è mamma!
1: Tu scherzi, padre! Ma vieni un po' a maleducazione che sta in giro, però, eh! Cioè,
0: non ci sta più professionismo!
1: Si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste! Chiamate l'officina lo cazzo!
0: Scusa? Fate feste, guard!
2: Sì.
0: Allora, avremo l'esigenza di organizzare, diciamo, un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora,
0: sì, ci siamo arrivati. Però.
1: Ma voi, vammo truan dei pagliacci.
0: Pagliacci, giocolieri,
1: saltimbanghi,
0: giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: A caccia al tesoro, che
0: adesso siamo avviati.
1: È bello, su fatti ai miracoli,
0: che sei barba nera.
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No.
1: Ma ritengo a Pucazzi, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio. E bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, disinnescare la bomba. Là, ci fate la comunione di Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è vero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Questo è il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Magari avranno un po' di tematica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì.
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Ma già avete anche il pirato?
2: Il?
0: Pirato.
1: O pirate,
0: quello che con coppa pappagallo, gambe legna.
2: stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara. Mi
0: piace. No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
2: Tra di noi giusto. Potete fare quello che vi pare.
0: Ma giusto, allora, facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa.
0: E poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cambi tra le attrici affacciate me date gli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma vi sto zuccolo!
1: Agilita, vuoi fare l'addio ai celibati e a pigliare i zocchi? Se la fanno scopare.
0: Faccio io con metodo.
1: Ci mancherebbe, dici.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, forse è calabrese lei. È musicista. Pronto?
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vieni. Si state troppo diretti. Ma faccio io che tengo il metodo.
0: Vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentito toccate nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, buchino!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah.
1: Visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

0: svegliati, biatchi! Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: le cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro tu.
0: Ciao.
1: A sorte.
2: Shitto sanglangan Riddle Serve Battery.
3: Salve, lei chi è, scusi?
2: Armstrong. Armstrong. My bro.
3: Sì?
2: Come and win. Should I
3: rain. Non è di colore, però.
2: Fatto la cazzo.
3: Vado?
4: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
5: Vai, madonna, ma...
3: Cosa? Che c'è?
4: Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
6: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
5: Vai tu lì dentro, vai!
6: Dai, no, dai, vai dentro!
3: Dai, vieni dentro, Leo!
6: Dai, Leone!
5: No, no, è troppo!
6: Dai, dai!
5: È una merda!
3: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
4: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
3: sì?
4: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
3: Gaccia da Vè.
4: Che è un disco.
3: Sì.
4: E allora,
3: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... Ah, sto morendo?
4: No. Muoio io sul letto.
3: Di colpo?
4: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
3: Di chi?
4: Di qualche donna.
3: Di tua moglie?
4: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
3: Okay, okay.
4: Di una bella ragazza.
3: Sì.
4: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
3: Mm.
4: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
3: sì.
4: Mi vestono,
3: sì.
4: Mi mettono nella cassa da morto.
3: Sì.
4: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
3: Gaccio da vero.
4: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
3: sì.
4: Ci sarà sempre questa musica qua.
3: Sì.
4: Gaccio da vero.
3: Gaccio da vero.
4: E la gente dietro che balla con me. Allora,
3: e tu non puoi ballare, sei morto?
4: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
3: Sì.
4: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
3: Cosa?
4: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
3: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
4: Ti tiro dentro.
3: Sì, ti alzi in piedi.
4: Ti alzi in piedi.
3: Sì.
4: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
3: Sì.
4: Ti facciamo un taglio sul culo.
3: Sì.
4: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
3: Sì.
4: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
3: E morirò con te.
4: E morirai con me.
3: Per i colpi.
4: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
6: Ragazzi,
4: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
6: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
4: Ma non è adesso.
6: No, è arrivato adesso. Sotto.
4: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
6: È un Walter con le ruote nero.
4: Vai tu adesso,
6: tu
4: che fai
6: dentro.
4: Bene alla famiglia.
6: Tu
4: vai
6: tu dentro.
4: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
6: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
4: No! Se, Adam, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana. Ma la sua amica Crumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chunen.
2: Ti porto a vedere... storia di karate.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia, figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
4: Porco diavolo, che cambiamento radicale del personaggio. Porca troia.
1: Mentre Johnny Lawrence a Los Angeles cerca invano di far tornare a camminare quel babbo di minchia di Miguel, ma quando conosce

0: conosce sua madre Carmen, gli parte l'ormone e cerca di chiavarsela in ogni modo possibile.
1: Scusi, ma le interessa mia madre?
2: No, me la voglio proprio inculare.
1: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
2: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
1: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
2: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
3: È un piacere sentirti.
0: Ma i drammi non finiscono qui. Nell'ex scuola di Cobra Khan di Johnny Lawrence, Johnny Crisi continua a insegnare mosse violente e comportamenti sleali a tutti i suoi componenti.
4: Allora, diavolo porco, bentornati alla scuola di Cobra Khan.
2: Porco!
4: Bravi ragazzi, bravi. Allora, vi faccio un esempio. Falco, vieni qua che sei il mio diavolo Khan studente preferito. Allora,
2: porco!
4: Bravo, bravo, bravo. Se per caso ti trovi...
2: Adesso il mondo, ma prende in culo. Avevo sbagliato, scusate. Sono lo studente Carrà, scusate.
4: Ti trovi in un supermercato, diavolo Khan, e che è una vecchia bastarda che non ha i soldi per pagare il conto e gli mancano quelle 2-3 mila lire per saldare il conto e ovviamente il cassiere non sa come comportarsi. Cosa fai, Falco?
2: L'ammazzo la maldracca!
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: E così tutti gli studenti del Cobra Khan decidono di andare a scassare il cazzo ai babbi di minchia del Miyagi-Do, ovviamente capitanati dal violentissimo Falco, quello con la sgommata sul labbro superiore e la cresta di Paolo Noyes quando tirava come lapo.
2: Allora, adesso andiamo al centro commerciale, tardo! Sì, tardo! Andiamo dentro, li ammazziamo tutti di botte questi...
5: Per favore, smettete di litigare, ho io una soluzione per tutto!
2: Ti spezzo la spina dorsale.
5: Allora incomincio da te.
2: Cosa?
5: Ti faccio un bel pompino.
6: Anch'io sono cattivo. Io sono cattivissimo, ho picchiato mia nonna.
0: Miguel aveva deciso di uscire di casa e farsi un giro al centro commerciale quando vede Maria scollata con circa 12 c***i in bocca contemporaneamente.
1: Maria!
5: Ciao Miguel!
1: Che fa... la madonna, che fai?
5: Sto facendo un pompino a tutti per sedare questa rissa.
1: Scusa, fammelo pure a me.
5: Ma tu non stai combattendo.
1: Ah, tra l'altro io dalla cintola in giù adesso non sento più nulla.
5: E allora mi sembra abbastanza inutile, Miguel, ciao.
1: Vuoi leccare il dito?
2: Ma mio p***ino!
5: Vuoi darmi una mano anche tu, siamo in tre, facciamo prima?
1: No, mi viene da vomitare.
5: Allora vai, ciao.
3: Poverino.
5: Cover Miguel.
3: Dalla cintola in giù.
0: Nel frattempo, Daniel Russo, grazie alla sua amica Krumiro, era riuscito a fissare un nuovo incontro con il mega capo della Mandorla Auto Group e firmare un accordo che avrebbe salvato la sua azienda. Ma quell'accordo, purtroppo, gli sarebbe costato qualche punto di sutura nel culo.
4: Daniel San, io grande capo di...
2: Che cazzo siete giapponese o siete indiani, figa?
4: Silenzio.
2: Che cazzo ha parlato?
4: Allora tu adesso volevi salvare tua azienda.
2: Vabbè, che cazzo sono venuto a fare? Mangiare le pinne di squalo?
4: Noi trovato soluzione.
2: Oh, meno male, dai, firma il giusto foglio.
4: Allora,
2: guarda, mi sono permesso anche di portare una Mont Blanc del 1300. Se è giusto così. Forse l'hanno fatta prima dell'azienda, incredibile.
4: Allora, se tu volele che noi filmare contratto con tua azienda.
2: Ma per forza il teatro Kabuki mi devi fare ogni volta, porco. Ma non riesci a parlare normalmente.
4: Tu dove le dà il tuo buco di culo a tutti noi di Mandorla Auto Group?
2: Che cazzo è? Ma sei scemo. Cos'è? Il materasso coi chiodi? Sei fulminato. Cos'è? Mi devo dare il culo per firmare...
7: Tu parlare bene con Glade Capo.
2: Guarda che tu sei quello che mi sta sui coglioni più di tutti.
4: E lui sarà il primo a mettertelo in culo.
7: Io piccolo. Io piccolo.
2: Vabbè, figurati se...
4: Tu non preoccupa noi, cazzo, piccolo. Però
7: dura tanto,
4: tanto
7: io.
4: Tanto.
7: Dura
2: no,
7: tanto.
2: No, ma non mi preoccupo per i cazzi.
7: Amore, lungo.
2: Forse è il bacio in bocca che mi mette male, capito?
4: Dai, abbassare il pantalone, noi filmare contratto.
7: Abbassa.
2: Cosa? Cos'è? Sei violentato da... dalle marionette, non sto parlando, è pupo siciliano.
6: Abbassa pantalone.
2: Smetti di muovere quelle cazzo di mani, ma non è possibile. Non riuscite a parlare come le persone normali? Cos'è?
4: Sto ipnotizzando, cazzo.
7: Tu fai la mosciale, se no, non fale.
2: Beh, va che sono mica Roger Rabbit, il deficiente.
5: Faccio video?
4: Sì. Ma
5: che faccio video?
4: Sì, le prendi tutto che noi mettiamo su Instagram.
2: Uè, che smilicia, ma fatti i cazzi tuoi.
5: Vedi bene, bene con sedele, perché io ti prendo solo da dietro.
2: Sai che io ti metto le mani addosso anche a te? A me non me ne frega un cazzo che sei una donna.
5: Azione!
2: Cosa? Giustamente. Per il business. Ti sta piacendo veramente?
7: Forse entrare due a lui. Mm-hmm. Entrare tutte e due.
2: Vabbè, grazie al cazzo, vedi dei cazzi, vedi dei mignoli fighe.
8: Io posso avere il culo con avocado?
2: Cosa?
8: A me piace il culo con Philadelphia avocado, posso?
2: È proprio la fissazione del Nagiri.
8: Ma perché non vede cazzo a volte in alga? Oh!
2: Mamma, che momento!
0: Tutto è bene quel che finisce bene. E così, dopo aver ceduto al volere del giapponese Busone, Daniel tornò a casa, camminando a gambe larghe, ma felice di aver salvato la sua azienda.
2: Amore, dai, riempimi la vasca di cristal, perché ho i nervi tesi.
5: Amore, ma che succede?
2: Sono stato in Giappone a far firmare giù il contratto.
5: E dimmi, com'è andata? Sarà andata benissimo?
2: Sì, l'ho presa nel culo.
0: Mentre Johnny Lawrence cerca imperterrito di convincere la madre di Miguel a farsi pompare la vulva per il bene del figlio.
5: Cosa c'è, Miguel?
1: Mamma, ho sete! Ho la gola secca!
7: Bene, bene, dai, aspettiamo 10 minuti che magari il muore. Poi ci avemo sul cadavere. C'è comodo?
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima insulsa puntata di Cobra Khan e la vulva di Mamma Carmen in fiamme.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi sono troppo nervosa. Il papi mi ha convocato a palazzo. Forse vuole farmi il regalo di nozze. Speriamo sia la villetta di Porto Cervo. Oppure una tessera del club dei ricchissimi, con accesso alle spa più esclusive di tutto il mondo. Ah, non sto più nell'extension.
2: Imamma! Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il Re di Eternia.
3: Ma cazzo, ma è possibile che ogni volta che mi sposto da una stanza all'altra fate sta cialtronata con le trombette di merda?
2: Ma sì, re, è il protocollo di palazzo.
3: Ma mi ci pulisco il buco dell'uccello col protocollo di palazzo?
2: Ma sì, re, è la tradizione.
3: Ma quale cazzo di tradizione? Che minchia sono, un panettone di Natale? Da oggi non voglio sentire più ste trombette di merda. Chiaro!
2: Come desidera, sire. Uccideremo tutti i musici da fiato.
3: Ma figa, man at arms. Ma possibile che non hai una cazzo di via di mezzo? Ma perché dovresti trucidare i musicisti di palazzo? Porcaccia la merda di donna che ti ha sputato dalla figa. Ma Cristo, non puoi solo dirgli che non voglio sentire che mi si annunci con le cazzo di trombe?
2: Ah, scusi, sire. Pensavo di dover fare come il cuoco di palazzo e i camerieri della sala del trono.
3: Perché? Che cazzo è successo al mio cuoco di palazzo e ai camerieri della sala del trono?
2: Ah, li ho fatti giustiziare, dopo che ha espresso il desiderio di non mangiare più le uova a colazione.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Ma hai fatto ammazzare il mio cuoco Gino? Il mio cazzo di chef venuto dall'Italia, del pianeta Terra? E hai fatto massacrare anche i ragazzi del servizio? E solo perché ti ho semplicemente detto che non gradivo più le uova al mattino? Ma cosa cazzo hai nella testa? Gli stronzi di topo che galleggiano nel piscio. Ma cosa cazzo ti è venuto in mente di sterminare tutto il personale di servizio? Ma perché, porcaccia puttana? Brutto cazzone!
1: Gnam gnam! Qualcuno ha detto cazzone?
2: Ciao Adam, finalmente ti fai vedere a palazzo.
1: Ciao Manny! Scusami se non ti ho mandato nemmeno un messaggino, ma sono troppo intrippato coi preparativi delle nozze. Guardami, sono a pezzi. È da almeno 2 giorni che non curo la pelle con un buon bagno turco. Non sono proprio al toppissimo.
2: Ma non essere modesto, Adam. Sei in splendida forma e incredibilmente tonico. Hai cambiato tipologia di workout.
3: Ma basta! La finite di fare discorsi da finocchi. Adam, ti ho fatto convocare perché devo prendere delle decisioni. E prima ho bisogno di sapere alcune cose.
1: Sì, padre. Senza che ci dilunghiamo, perché alle 9 ho l'estetista. A me Porto Cervo va benissimo. La adoro. E voi ci potrete venire quando volete. Grazie, papi. Sono felice e lo sarà anche Skelly. Ne sono certa.
3: Ma che cazzo c'entra la villa a Porto Cervo?
1: Ma io pensavo mi avessi chiamato per...
3: Per chiederti se sei ancora frocio o sei guarito. Magari eri culatone solo per quelle cose che fanno sui social network. Tipo che uno lancia una sfida e gli altri utenti ripetono il gesto per fare i like. Come si dice Man at Arms?
2: Credo si chiamino challenge.
3: Se fosse così, ti pregherei di accontentarti delle visualizzazioni e cominciassi nuovamente a scoparti la fica delle donne. Questa storia del ricchione comincia a crearmi problemi nel governare questo buco del culo di pianeta, con l'80% di uomini con la struttura muscolare inspiegabilmente sovrasviluppata.
2: Sire, vuole che faccia giustiziare tutti i maschi sopra il quintale di massa muscolare.
3: Ma Cristo, ma chi cazzo sei? Kim Jong-un.
1: Ma padre, che diamine stai dicendo? Io non sono malato, io sono solo innamorato. Che senso ha che sia donna o sia uomo? L'importante è l'amore, non con chi lo si fa. Padre... Questo tuo continuo insistere nei miei confronti, sul rifiuto dei miei sentimenti e sul non rispetto della diversità, mi sta facendo soffrire. Probabilmente è ora che dia inizio ad un movimento di protesta per i diritti di chi vuole vivere una vita libera. Di chi vuole essere riconosciuto per il proprio valore sociale, non per i propri gusti sessuali o per il proprio aspetto. Anche se non è super top come il mio. Adesso organizzerò il primo Pride della storia di Eternia. E così spero capirai quanti siamo. E quanto vogliamo parità di diritti ed uguaglianza. Vado, inizierò oggi stesso.
3: Che cazzo è un Pride?
2: Una parata di frocci.
3: Ma sei serio?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: Papà Castoro, raccontaci una storia!
9: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine! È buona questa!
11: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana! Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore!
9: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia!
11: Evviva!
9: Allora... senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè, Africa, scommetti che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
11: E poi
9: ehi, basta cazzo! Subito questo e poi! Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
11: E poi!
9: Silenzio! Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
11: E poi!
9: Silenzio! Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
11: E poi!
9: Ehi, basta qua, eh! Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi! Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana! E la lepre accettò.
11: E poi!
9: Tocca c***o nell'occhio!
11: Aia!
9: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega. e urli: sono una puttana, sono una puttana, e ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepra accettò.
11: E poi
9: aspetta, allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre in vantaggio, tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel c***o, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso. E la lepre accettò.
11: E poi
9: e senti qua alla fine, allora, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba sola, dito nel c***o, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto, come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria. E la lepre le fece soffocotto, no? Finito.
11: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
9: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao bella.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: Ehi, mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finito. Occhio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti! Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato.
3: Brutto pelo fino a c***e! Cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangia gay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
1: Skelly, sei in castello, devo parlarti urgentemente.
4: Ops, parli di Prada e spunta Miuccia.
3: Ma no, porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto. Ma non eri morto male? Che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie e del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
4: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione, sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incurati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gay School!
3: No, no, no.

0: Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po'. Ve lo regalo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Mi scusi, signor, sono dei servizi interbancari.
1: Sì, mi dica.
2: Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex.
1: A parte che
2: non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei...
1: Fermalo.
2: No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'oreficeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta.
1: Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito.
2: Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione, cortesemente, grazie.
1: Allora, dicevo, le dico che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto.
2: Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert. Però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo,
1: Sì.
2: Senta, allora facciamo così, un secondo solo che ho in linea il gioielliere, un secondo solo, così lo avverto di non far passare il pagamento, un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri?
3: Sì, pronto.
2: Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta che mi conferma come da sua intuizione che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta, quindi vi è una truffa in atto in questo momento. Le passo un attimo il titolare della carta che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria. Un secondo solo. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Le passo il titolare del negozio al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo.
1: Bloccare tutto. Ok.
2: Prego, signor Palmieri.
3: Round 3. Sì, pronto?
1: Senta, sì,
3: io sono adesso un attimino qua dietro nel retrobottega e le posso a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema.
1: Volentieri, vorrei parlarci anche
3: certo,
1: con questo.
3: Un attimo che vado di là. Senta, c'è una telefonata per lei, prego.
4: A me non aspetta nessuna telefonata.
3: No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo.
4: Non ci fa la telefonata dell'acquisto.
3: Prego.
4: Round 4. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Stai usando la mia carta? Ti stai divertendo?
4: No, non ho capito, chi sta parlando, scusa?
1: Col proprietario della carta che... o del conto che hai clonato lunedì.
4: Ma quale carta? Ma che è una scherza questa?
1: No, lo scherzo me l'hai fatto tu lunedì. 1150 euro mi hai preso.
4: Io ha cipigliato 1150 euro.
1: No, non capisco però, per favore, parlo italiano perché...
4: Sta parlando italiano. Io ha cipigliato 150 euro tu.
1: 1150
4: ma
1: euro.
4: Ma guarda.
1: In un'ottica a Napoli.
4: Io non sono stato mai a Napoli.
1: Sono già abbastanza atteso da lunedì, per favore. Lo dico.
4: Ma non ho capito proprio di che cosa stai parlando, cioè, tu stai accusando a me di aver rubato i soldi tuoi.
1: Io sto accusando te, se stai usando la mia carta anche adesso, dopo che l'hai fatto lunedì, evidentemente tu hai la mia carta.
4: La carta tua io ce l'ho. E come fai a saperlo? Al telefono inserisci che io tengo la carta sua. Ma tu sei asciutto pazzo proprio. Allora io voglio sapere come ti chiami. Perché mi sta infamando, mi sta calunniando.
1: Chiamati i carabinieri, fermalo.
4: Carabinieri, mo, amore.
2: Ok, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco grazie. Signor Lo, e allora scusi,
1: nervoso,
2: scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio.
4: Ma sei asciuto pazzi, me ne paga proprio.
2: No, no, stia fermo il negozio, mi ripassi il gioielliere cortesemente. Senta, signor Loi, lei sta ascoltando tutto, perché questo mi servirà per la denuncia.
4: Questo è sequestro di persona, questo è sequestro di persona.
1: Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina, vengo io a Milano.
2: Pronto, pronto carabinieri.
5: Ho un po' di paura anch'io.
1: Non devi aver paura.
4: Io voglio denunciare questa persona.
2: Negozio,
1: denunciamo
2: negozio.
1: Tutti, dai.
4: Allora io voglio nome e cognome di questa persona che mi sta
1: sostenendo all'interno
4: del negozio.
1: Tu e il mio, hai detto che tu ti chiami come me.
5: Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo tutto.
4: No, qua non si chiama nessuno.
5: Adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione.
2: Dobbiamo farli uscire? Ah, se questo
1: ma pensa a te.
2: Pronto, signor Palmieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona.
4: Araba Port, menaggia i che stesse questi
1: persone. Mamma mia.
2: Però, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no, niente, nessuna emergenza.
1: No,
2: c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, salve.
5: Allora, sono in difficoltà anch'io.
4: Mi fa uscire per piacere.
5: Non so come fare.
1: Vedi che due ore sono lì.
5: Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso ehi,
4: mi stai sequestri di persona. Armato.
5: No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quella.
4: Ma non lo porto, non
5: lasci succede. Stare quell'arma.
4: Araba porta.
5: Lascia.
4: Apri la porta.
5: Cos'è?
4: Apri la porta. Voglio andare via.
1: Ma senti questo, ma porca troia. Pronto? Pronto?
4: Allora, araba orecchia, io me la giai. A giacere che se posso.
1: Ma non ti paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare.
4: Io so chi
1: visto
4: sei.
1: Visto che hai i miei dati, vieni a trovarmi, vieni.
4: Sì, sta arrivando, non ti preoccupare.
1: Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto.
4: Mi stai facendo carcerare, figli e buttano.
1: Fai una cosa, fini carabiniere che ti mandino da me. No, in carcere no.
4: Io so chi sei.
6: Mi tende via la benda. Non è bendato, non riesco più. Mi tende via questo. Non riesco a muovermi.
2: Scusate, ma cosa sta succedendo lì? Signor Palmieri?
6: Non riesco a muovermi, maledetto! Maledetto!
4: Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua.
2: Ma già che cosa ho fatto? Okay. Senta, lasci andare le persone, la facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire.
1: Sì, ma in tutto questo, cioè, vabbè. Questo libro, ok.
4: In tutto questo, Federico, te la sei presa nel culo dallo zoo di 105.
1: Figli di puttana. Voi siete delle merda.
4: Ma come puoi pensare che un gioielliere ti passa il rapinatore al telefono?
1: Ma porca troia, ragazzi.
4: Ma l'ho chiamato anche il Palmieri, lo
1: siete delle merde.
4: Ciao Federico.
1: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
2: Sei preso nel culo.
1: Grazie.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cani, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Fotocopiatrice da polso, 985 euro. Tazza del cesso rimbalzante per stitici cronici, 355 euro. Elegante pochette porta escrementi, 812 euro. Pugile bollito per angolo cottura, 29 euro al giorno. A occhio, bilancia scarsamente professionale, 19 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Craft Punk, casco da moto in morbido formaggio fondente, 65 euro. Educativo, Coca Jouet, impara a pippare con Claudio Cecchetto, 6,30 euro al fascicolo. Armani in faccia, elegante completo da Tafferuglio, 299 euro. Skateboard antirughe, 83 euro. Black Lives Matter, scacchiera politicamente corretta con tutti i pezzi gialli come i cinesi di merda, 67 euro. X-Pile, felpa per alieni molto freddolosi, 98 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Tirapugni ortopedico, 54 euro. Preservativo a gomito per cazzi storti, 12 euro la confezione. Idea regalo, smart box. Lo sapevo che c'era il trucco. Idea regalo, smart box, Monkey Island. Smart box, Monkey Island. Weekend. Weekend su splendido atollo, popolato da mutilati, 251 euro. E che cazzo te lo dai il 5? Traduttore simultaneo portatile a forma di disoccupato laureato in lingue, 15 euro al giorno più vitto e alloggio. Collante 30 denari per Giuda Iscariota Travone, 44 euro.
1: Arredamento interni.
2: Temperino LGBT action figure di icona gay che fa la punta alle matite col culo, 33 euro. Batterie non comprese nella confezione. Usato testamento, versione di seconda mano del Nuovo Testamento, 76 euro. Sommergibile eolico, 95 milioni di euro. Barbie gravidanza, pisciaci sopra e scopri se sei incinta, 79 euro. Motosega, più autopompa, preliminari per scopa elettrica, 145 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio dalla tua biondina super dotata.
3: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai, su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo un...

0: 5. Classe muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti. Presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu

0: This is the zoo, only for you.
1: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
2: Pronto?
3: Donna.
2: Pronto?
3: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
2: Ma basta, chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Perché?
1: Ed egli ti avrebbe dato l'angelo. Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?
1: Il Dio è spirito.
0: Don Angelo, devi togliere Radio Maria se mi vuoi chiamare, te lo dico tutte le volte. No.
1: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Ma è la solita storia, la sappiamo già la parafrasi. Madonna.
1: Vai.
0: Donna, ti hai lasciato il telefono vicino alla radio?
1: Va, va a chiamare tuo marito.
0: Pronto?
1: E vieni qua.
0: Angelo!
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo ti sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene. Il Dio
0: oh, Radio Maria, la devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don! Don!
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo, da... Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Che hai?
1: Vai, dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma va dal diavolo!
1: Credimi, va a chiamare tuo marito.
2: Va dal diavolo! Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
2: I morti che tenes, tutti i morti che tenes, un culo che t'ha morto.
1: Hai detto bene.
2: Un culo che t'ha morto.
1: Dammi da bere.
2: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu...
2: la telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
2: Ma non mi rompere i coglioni.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattura.
0: Donde?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Ma...
1: Ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali Puglieni, Cites Ramuer e N'Gula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Sì?
3: Upa, c'è una domanda, glass, occhio, banjo, cats.
2: Chi è?
3: Un figlio di cazzo, sì.
2: Riccardo, qual è Riccardo?
3: Riccardo bastardo, Ava, Gula.
2: Ma chi sei, scusa?
3: Gula.
4: Oh!
3: Oh, oh,
4: Ma con chi vuoi parlare?
3: Un cazzo di me, villacchione, bastardo!
5: Mangia cazzo!
3: Affa!
4: Avete che ho sbagliato numero!
3: Affa moca mamma di cazzo!
4: Hai sbagliato numero, con chi vuoi parlare, scusa?
3: Ci te morte vive!
4: Ma vedi che già mi ha cacato cazzo, va a fare un culo a mamma, stronzo!
3: La so che mamma tua!
4: Oh!
3: Tu è tutta la razza tua, morta via!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono di mamma, di la so che...
2: Pronto, ci sì, oh!
3: Lala.
2: Pronto?
3: Lala!
2: Oh, tramo, c'è vu, oh!
3: Lala, trrino di sacco!
2: Dove sei che devi andare a trucca, oh!
3: Mulo!
2: Uè, tramo!
3: Tramo!
2: Cornuto!
3: Tua mamma!
2: Uè, mamma!
3: Bastard!
2: Andò se che devi andare a trucca, oh!
3: Mangio, cazzo! Ma, me!
2: Uè, bastard, cornuto!
3: Lala, ma che lo de pecre,
2: oh!
3: Oh.
2: Uè, chi non ti sei? Si tocchi, non ti sei? Andosti.
3: Che la bocchina mamma ti bacio
2: la bocchina di sordo, uè, bastard.
3: Uè,
2: che ti venga a truè, vamo.
3: Moc.
2: Tramo.
3: Moc. Moc a mamma te.
6: I Puglieni.
3: Upa.
2: Pronto?
3: Upa, ci sono mamma te, glassocco?
2: Ah, per sì, sorda, mamma te, ngulate, ce ne tutte isci.
3: Lala?
2: La latrina di mamma.
3: Tu sorda, glassocco? Il papà pure.
2: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tramona ha vinto.
3: Moc. Moc.
2: Moc a chi te bim?
3: Ce l'è morto pure. Ricchio.
2: Ricchiono si tu, tutta la barba bianca e tutta la generazione nata.
3: È tutta la razza tua morta bene. Tramon.
2: Tramon si tu, astana te non.
3: Basta.
2: Oh, già tu che mi avete colazione.
3: Lava culo di pecore.
2: Non sei parlare in pugliese, sei troppo ignorante.
3: Upa.
2: Eh?
3: Upa. Una domanda, sapap pure.
2: Però alza la voce che non ti sento.
3: Cornut! Bester! Stronzo!
2: Attana ti ha cornut!
3: Lo mangio lo cazzo tu!
2: Ma che?
3: Nicola!
2: Non mi chiamo Nicola!
3: Si sta da Cirignula!
2: Cioè?
3: Ngula!
2: Ngula a te!
3: A mamma da solito tutto transato.
2: Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
3: Ah. cosa vuol dire tu lo sai fare il tremolo a King Kong?
5: I Puglieri, primo contatto fallito.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

0: tutti, dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi, fatevi, fatevi, fatevi.
1: Ma bene, come faccio?
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E però tu insisti, fatevi, fatevi, fatevi. Non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia?
0: Scusa.
1: Scusa, sono fortissimo. Ma allora che te la forte con la coca? Mamma mia, mi devono correre.
0: Dove vai?
1: E sparatemi un gianguillante.
0: Bene, bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby.
2: Tobby. Dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, niente, due film.
0: No.
2: Due, al massimo c'è. No, almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioca.
0: Ma no, Tobby. Tobby è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista.
0: No, no.
2: Ha ricevuto una telefonata, è produttore. Detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera, prego, Tobby. Allora, prego. Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse se l'hai l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso. Parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se n'è accorto nessuno.
0: Non se n'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte. Che siamo in 54.
0: Wow.
2: All'inizio, poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per raggiungere le 4:30 di mattina, che se faccio male a quell'ora rischio, è un orario infame. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta,
2: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky. Sugli
0: bene, bene.
2: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Di cosa parla questo film?
2: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt, per come
0: no, what?
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che non so se hai mai visto strisce la notizia, io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: Bene, bene.
2: Spesso. Bene, siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo loro. Una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio i portafogli, catenine.
0: No, no.
2: Una anche l'abbiamo pestata.
0: Ma no, tanto, no.
2: Non nel film, nella realtà.
0: Nella realtà.
2: Certo, certo.
0: Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo, certo.
2: Cioè, quella persona lì... Nonostante io.
0: Di cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
0: No. No, Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
0: Sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta molto
2: sei
0: bene.
2: Una donna di classe.
0: No? Vabbè.
2: Vabbè, comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo. Che va in giro a petto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
0: Minchia.
2: È la più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un'esplosione. Si vede proprio in Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio boato. Boate nel film, eh?
0: Tipo...
2: Allora, nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
0: Vero, vero.
2: Minchia.
0: Vero.
2: Perché io sai che metodo.
0: Stanno sposato.
2: Quello, sì, sì, che sì. È il fratello della regista. Santa. Bom, bom.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
2: Mica paura!
3: Pronto?
4: Pronto,
3: buongiorno signora, è lo sfasciacarrozze?
4: La demolizione.
3: Sì, dica. Demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
4: No.
3: Cioè, avete dei pezzi di ricambio?
5: Dai.
3: Con limitrofe?
4: Sì.
5: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le scelle. Dai.
3: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
4: Allora guardi, con le mani, sto parlando, non ho finito. E selezionare la voce guida ricambi, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
3: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
4: Allora non so lei che adesso che numero ha fatto.
3: 1962.
4: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
3: Cos'è? Come si chiama?
4: Ricambi.
3: No, quello della voce guida, come si chiama? Cioè una persona che mi risponde o cioè non ho capito,
4: no,
3: chi è sto voce guida?
4: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
3: Ma tu sei vera o sei finta?
4: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
3: Due, seleziona, ho scelto due. Pronto?
4: Lei deve selezionare ricambi.
3: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
4: no,
3: perché
4: non
3: sembra un robot,
4: voce,
3: signora.
4: Io sono l'amministrazione.
3: Ah, ho capito, quindi parlo con la voce guida.
4: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
3: Due.
4: Eh?
3: Due, scelgo due.
4: No, lei deve scegliere uno.
3: Pronto?
4: Ricambi Roma, credo che sia uno. Lei deve
3: uno.
4: Sentire la voce
3: uno.
4: Guida e selezionare
3: uno.
4: La voce ricambi.
3: Okay. Uno?
4: Non amministrazione, ricambi.
3: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Uno.
4: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono. Guarda.
3: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
4: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare.
3: Ma io non ho urlato, signora, non ho capito.
4: Il tasto del telefono 1, ok?
3: 1.
4: Grazie.
3: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
3: Ta-ta-ta! Oi! Oi! Oh! Mi senti? Pronto? Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Cioè, avete macchine che si accendono?
6: Per fare cosa?
3: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
6: Ecco, non la sento.
3: Au! Senti?
6: Sì, ma chi ci urla, scusa?
3: Cosa?
6: Cosa urla?
3: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
6: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
3: A te te l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
6: Che problema c'hai stamattina, scusa?
3: S'ho fatto, come un cane.
6: Dove siete?
3: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì, dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
6: Va bene, vieni qua.
3: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo.
6: Aspetta, non ti sento, aspetta un attimo.
3: Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, no? Per fare degli affari, cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
6: Ma voi ci avete problemi, secondo me,
3: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
6: Allora, vieni, oggi pomeriggio, è gratuita la situazione qui, vieni.
3: Che
6: porco Pippo di Mazzare, dove stai? Sto scemo di merda.
3: Sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato? Col tuo cervello appeso.
6: Vieni, magari.
3: Cretino
6: vieni,
3: di merda.
6: Vieni, però.
3: Che come
6: vieni,
3: mi vedi spuntare,
6: favore,
3: senti vieni. Un freddo improvviso, ti cadono i capelli dalla paura, cretino.
6: Ti buco. Buco, per favore, lo giuro.
3: Buco forte. Buco, buco, bum, bum, bum, bum. Capito che ti buco come un golabrodo proprio.
6: Sì, sì, sì, sì.
3: Scemo di merda.
6: E senti. Vuoi che ti mando la posizione allora?
3: No, no, lo so dove sei. Sento l'odore della merda, arrivo subito.
6: Ah,
3: proprio
6: capito,
3: col fiuto ti
6: capito.
3: Senti, come i tartufi. Tu sei un tartufo fatto di merda.
6: Io invece capito? Sento già puzza di cadavere, dai.
3: Succhi?
6: Vieni qua, ci divertiamo
3: succhi?
6: Insieme.
3: Me
6: e facciamo
3: succhi?
6: Di tutto, facciamo qui.
3: Me lo succhissime. Sai che mi stai facendo sprofondare la follia? Voglio fare. Voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare volare con la moto, cretino di merda.
6: Ma fa qualcosa.
3: Mamma mia, ti metto un piede in culo e ti uso come il ciabatte di destra. Quello di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando. Cretino! Mamma, quanto ti odio!

0: Lo Zodi 105.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sì, pronto?
1: Oh, chi sei?
2: Sì, sono un tale.
1: Che c'è?
2: Chi parla?
1: Che te lo frega chi parlo, di chi sei?
2: Ah, eccoti qua.
1: Che cosa?
2: Quello che si sbatteva quella strega di 70 anni.
1: La puttana di mamma, te la segue la puttana di mamma? Te?
2: Che hai detto?
3: Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Ma che cazzo vuoi, Dam?
2: Ecco, io non conosco molto bene Shakespeare.
3: Beh, io ho 5 figli maschi.
2: Come si permette?
3: Io sono vecchio, 80 anni, 81 anni.
2: D'accordo.
3: Beh.
2: Prima di andare, puoi dirmi, Peter, devi recarti sul pianeta Dagoba.
4: Botto!
2: Pronto?
4: Pronto!
2: Ciao!
4: Ma chi parla?
2: Io sono
4: Pronto!
2: Peter. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
4: Ma che lettera deve arrivare? Ma chi sei? Pronto!
2: Che hai detto?
4: Ma chi sei?
2: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
4: Ma che
2: donna? Rispondimi!
4: Ma di bravo, io ti sto rispondendo, ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, madonna!
2: Okay,
4: ma chi sei?
2: Ok, cominciamo da capo, 401.
4: Porco, ma che numero è?
2: No,
4: ma che
2: no,
4: numero
2: no, no,
4: è?
2: No, no.
4: Che mi dai?
2: Oh, cacchio!
4: Ma donna!
2: Oh, porco
4: ma
2: cacchio!
4: Ma se hai sbagliato il numero, beh! Ma che hai sbagliato il numero? Ma che posso? Ma sono mica postino! Ma che lettera della nonna non mi deve arrivare, c***o!
2: Pronto?
4: Pronto!
2: Chi parla?
4: Sono pronto! Sammellata, mi tarda! Io sono Egno, con la mia doppia gna, bastardo! Ma
2: io sono
4: chi
2: Peter.
4: Sei?
2: Io sono Peter.
4: Peter!
2: Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
4: Peter, ma chi l'è Peter? Non ne conosco io, Peter!
2: 4-0.
4: Ma 4 la bellona, 4 la bellona, 4 la bellona, 4 la bellona, porco!
2: Che hai detto?
4: Ma chi hai detto, porco? Porco!
2: Tuso, lei è un...
4: Non so chi sei!
2: Tuso, lei è un uomo ottuso?
4: Ma che sei tu? Io sono Tuso! Ma io sono Tuso! Ma te sei un bastardo allora! Ma te sei un bastardo! Io sono Tuso, te sei un bastardo!
2: Ehi, cominciamo da capo, 0-1...
4: Lasciami stare,
2: 0-1... 5-5-5...
4: Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un pirla volante, porco!
2: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata!
4: Ma io ti guardo come mio moglie! Ma poi come faccio a guardarti se sono al telefono? Sono al telefono, cane!
2: Di un po', hai fatto i pesi?
4: Ma vai a fanculo! Chi sei?
2: Vaffanculo tu!
0: Radio 105.
5: This is a zoo only for you.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è l'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di booking. Va bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora, l'ha firmato un certo Fausto D. Allora, noi stiamo... Mi dica.
0: Fausto D.
1: Fausto D. Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking, così poi possiamo cancellarlo. Va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fu. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi booking. Non ti aiutiamo. Non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto. Porco.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve,
4: senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking, perché noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì,
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo: guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma.
0: Sì.
4: Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prematurazione del messaggio in questione fatto da Fausto D a destra ma scappellata a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione, in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può dare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: però
4: certo.
0: La sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urla della bis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è di amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: No, no, credo, puoi ripetere, non va a finire bene.
5: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice Bobo.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Ma perché? Scusa? Dice che dice?
4: Se ma dice, dice boh.
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa vuol

0: Tamarri.
1: Va ora in onda la puntata dei Tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco GTA.
0: Tamarri.
2: One,
3: due, two.
2: Pronto?
3: Three, four, four. Sono Massimi di Quarto, spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
2: Sì.
3: Ah, allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica con il gioco GTA.
2: Ok, dimmi.
3: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa, il diverbio è diventata anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana. A me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
2: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere l'assistenza.
3: Ah, dici che l'assistenza si. Cioè, c'è una.
2: Penso di sì.
3: Cioè, c'è
2: sì.
3: Un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scasciare di botte uno, mi danno il numero.
2: Ma certo, puoi scasciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
3: E che cazzo ne so, io. Cioè, penso che
2: sei.
3: Bene,
2: dai, devo lavorare.
3: Che sto parlando? Che cazzo fa?
0: Tamarri.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sì.
4: Sei tu?
2: Sì, sono io.
4: Ciao. Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
2: Sì, sì.
4: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
2: Vai, se ti posso aiutare, volentieri.
4: Sì, allora ti spiego. Io e mio cugino siamo entrati in GTA. E c'è uno che ci ha fatto un torto. Nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo, perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. È venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto, dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci hai rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
2: Capirai, come fai a trovarlo?
4: Come fai? Appunto, ho chiamato, perché questo ci ha detto figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo ridi, sto dicendo le cose che penso, capito?
2: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
4: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
2: No, non lo so sinceramente.
4: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
2: No, ma che mi paghi? Ma
4: ho detto che ti
2: faccio,
4: pago.
2: Cioè, nel senso, cioè, tu consideri una cosa, che là c'è stato tutto un discorso di privacy su account, capito?
4: Aspetta, parla piano, che io non capisco troppo queste cose.
2: No, dico, cioè, là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose. Come fai a risalire?
4: Ho capito, ma che cazzo non ho capito? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. Se chiamo la Sony?
2: No, quello dovresti chiamare, quello, diciamo, la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore
4: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però sappilo.
2: Lo so, immaginavo.
4: Ho capito, mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Va bene, dai.
2: Ciao, grazie.
4: Ciao, inculati, ciao.
3: Sei tu? Sei punta?
5: Pronto?
3: Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA.
5: Scusi, un negozio questo.
3: Ma tu giochi sei tu quello che gioca a GTA, che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
5: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
3: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
5: No, non so neanche chi sia, non so che sei, che stai cercando.
3: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destra e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
5: Ma stiamo scherzando, non sei neanche.
3: Tu non giochi a GTA?
5: No, non sono neanche veramente io, faccio solo assistente lì alle console, questo è il mio lavoro.
3: Ah, capito, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano. Ma io posso risalire, ha chiesto Pino Punta per ferrarlo?
5: Pino Punta, ma non so neanche cosa.
3: Cioè, praticamente Pino Punta è il nome che c'è nel gioco GTA, dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
5: Ma proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. Se mi dà un nome e un cognome, cioè, magari posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
3: Ho capito, ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
5: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
3: C'ho i buchi di memoria perché mi faccio.
5: Va bene.
3: Perché ti ho chiamato?
5: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
3: Oh, ma chi sei io? Pronto?
6: Questo è bellissimo, perché sei strappato? Sei il buco di memoria. Chi sei?
0: Tamarri
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa! Cazzo, Hitler non si è suicidato! Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa!
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti! Io Hitler!
1: Torna! E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze! La fiction italiana che più italiana non si può!
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno!
6: Ma il nonno mica è morto!
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo!
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, è ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata!
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: Ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo!
4: Ma porca, ma quello là non muore mai! Ma mettili vicino a questo uranio impoverito ricoperto d'amianto!
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA, cioè capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in Fighting Swaggin Sugar.
4: Sì, ma non si può, io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio, che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto, per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
1: Tamarri.
2: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Mi senti?
2: Sì.
3: Ciao. Senti, ho chiamato la demolizione?
2: Sì.
3: Brava, fantastico. Ciao, piacere, senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
2: Dimmi.
3: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
2: Sì, sono qui, dimmi.
3: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere due macchine in demolizione, se ne avete due che si possono accendere, funzionanti.
2: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito.
3: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
2: Per fare cosa?
3: Ti spiego prima così capi. Siamo due personaggi di YouTube e facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
2: All'interno del nostro deposito, cioè, non
3: si può. Tu calcola fare. Che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, arriva il motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle.
4: Anche le vetrate dell'officina, tutto.
3: Tutto,
2: ma
3: spacchiamo
2: tutto. Fare
3: questa
2: cosa all'interno dell'officina, perché c'è un piano di più.
3: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro, quindi possiamo dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio, ma bello, con la musica. Prima ci strummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
2: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
3: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità. Sto parlando. Ma che cazzo, ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te. Ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
1: Tamarri.
5: Buongiorno, risponde Sanazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
4: Ciao.
6: Sono
4: c'è Jimmy Bongo?
6: Scusi?
4: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono Massimo di Bongo con la B. La B di.
6: No, guarda che
4: Borga Bugana,
6: Ha sbagliato numero.
4: Non ci lavora Jimmy Bongo, non ci lavora più?
6: Mi scusi, non ho capito.
4: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
6: No.
4: Ma posso dire a te? L'autodemolizione, no?
6: Mi dica, cosa le serve?
4: Allora praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente.
6: Ma cosa?
4: Ma devi stare calma. Cioè, non ho capito questa agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefona tranquilla. Praticamente mi servono due macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
6: Vuoi fare un video con delle macchine?
4: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
6: E dove sei andato a portare?
4: Da nessuna parte, mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam babam babam. Ma capito come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stunt cars. Sei la sorella di Jimmy Bongo.
6: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
4: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
6: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
4: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
6: Ma lei è sicuro che ha fatto il numero giusto? Noi siamo a demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
4: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
6: Jimmy Pongo non c'è.
4: No,
6: qua.
4: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
6: No, non c'è qua.
4: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo, perché diciamo lui è proprio del sud Italia, sembra quasi proprio.
6: Ma lei sta cercando qualcuno di sud Italia, perché noi siamo nord.
4: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, terrone. lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio, cioè capelli che sono così ricci che sono delle ascelle i capelli. Sicuro, è tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
6: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
4: Ah, come, scusa?
6: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
4: Ma scusi, non siete la demolizione? In culo te lo pizzo?
6: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo,
4: in culo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene, ho detto Brandizzo, in culo te lo pizzo. Che era il nomignolo del demolitore, no? Oh, che t'ha preso sotto una macchina? Oh, vengo! Ehi, a dono urare! A nonne! Che è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. Devi Copperfield!
6: Sei pronto?
4: Ah, ecco, ancora! Non ti trovavo!
6: E dimmi!
4: No, mi sei sparita in un tombino, sei scomparsa!
6: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami!
4: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
6: Va bene, perfetto!
4: Vabbè, salutami Jimmy Bongo! Che lo so che non si fa trovare! Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché da pochita miro. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Mike, la guardi, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi, dai, Leo,
2: dai un cazzo, come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui la guardi, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un devastante virus ha mandato in crisi la popolazione per diverso tempo. Economia, società, costume. Tutto si sbriciola al suo passaggio. Ma non la scienza. Gli scienziati russi LGBT hanno fatto sperimentazioni su sperimentazioni per arrivare ad una quadra.
3: Dottore, ho aggiunto un po' di forfora di barbone.
4: Occhio a non far esplodere quella soluzione. Ha una concentrazione di sudore di nigeriano del 97%.
2: E finalmente, dopo vari esperimenti, ci sono riusciti.
5: Signore e signori, è con grandissimo onore e piacere che vi presentiamo il vaccino. Abbiamo qui quattro valorosi che si sottoporranno come cavie.
2: I quattro giovani vengono vaccinati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, ecco uscire dei sintomi particolari.
6: Cosa succede? La mia testa.
7: Spero non sia una reazione allergica.
8: Il vaccino. Che sia. Sto per svenire.
2: E i quattro ragazzi cadono in un sonno profondo. Al risveglio qualcosa è cambiato. I quattro ragazzi avevano ora dei superpoteri. Ecco quindi a voi, Cetriolino Boy.
9: Io ho il potere di evocare immensi cetriolini sott'aceto.
2: Zizzona.
10: Io sparo potenti raggi laser dalle mie zizze.
2: Mister Niente.
11: Io sburro.
2: Ed infine, il loro leader, Capitan Findus.
12: Io ho il potere di farti friggere fino a renderti croccante e delizioso.
2: Insieme, sono la Lega dei Super Minchioni.

0: grande.
1: Ragazzi, combattere il crimine non dà tregua.
2: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
3: Ora possiamo riposarci un po'.
1: Io sbarro.
2: Ben detto, mister Niente.
4: Attenzione, Lega dei Super Minchioni. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Un mostro si aggira per la città.
3: Forza, ragazzi, andiamo!
5: E partono a bordo del loro jet pazzesco. Una volta arrivati, fanno la conoscenza del loro nemico.
6: Inchinatevi dinanzi a me, il signore della potenza, Lord Buco Nero. Anch'io sono stato vaccinato ed ho ottenuto mostruosi poteri.
5: E con il solo sguardo fa saltare in aria un palazzo.
1: Ragazzi, dobbiamo fermarlo.
2: Vediamo se gli piace una bella raffica di smammellata di laser.
6: Insipida troia, sono immune ai tuoi laser.
1: Non preoccuparti, zizzona, ci penso io.
7: Meteore di cetriolini giganti!
6: Cetriolini giganti, me li mangio tutti!
5: E Lord Buco Nero apre la sua bocca divorandoli tutti.
6: Qualcun altro?
3: Vediamo se questo stronzo può resistere alla frittura di Capitan Findus. Tempura Supremo!
6: Anche tu! Il mio corpo è rivestito da energia! Non puoi farmi niente!
1: Cosa possiamo fare?
2: Mister Niente, tu!
1: Io sborro!
2: E questo è il momento! Sborra!
1: Io sborro? Io sborro!
7: Io sborro!
5: Ed un suono anomalo riecheggia ovunque. Un immenso tsunami di liquido seminale travolge ogni cosa, distruggendo tutto e sconfiggendo Lord Buco Nero per sempre.
3: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ora, che ce ne faremo di tutta questa
1: È qui che si vede la grandezza di un vero eroe, ragazzi. Ci conviene metterci subito all'opera. È ora di ingoiare tutto.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi una spada.
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: Pronto?
4: Sì,
5: sì, buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
4: Bene, grazie.
5: Bene, bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino. Volevo un'informazione. Mi sente signora?
4: Sì, sì.
5: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, come si chiama, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
4: Allevare?
5: Non so le parole, sono un po' ignorante signora, non è che io so tutto.
4: No,
5: le
4: no, Gioia,
5: fuori.
4: No, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
5: Non vendete i semi di patata?
4: No, mi dispiace Gioia, mi spiace, no.
5: Ma lei vende, ma se io le ordino al telefono lei me le può spedire a casa la frutta?
4: Ma dove abita?
5: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il vicino alla gelateria, quella in centro.
4: Ma gelateria quale?
5: Wender.
4: Ma io non so dov'è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
5: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Ferinelli, a presente? Sopra. Sono lì io.
4: Comunque, ma la Ferinelli dov'è?
5: Ma che cazzo sei? Mi è un poliziotto, ho capito di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora. Non è che è, capito? Il cacomela ce l'ha?
4: Che sì, io sono...
5: c'è. Ah, ok, perché io mica impazzisco per il cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, senta signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
4: Va bene,
5: ho parlato con la signora
4: Maria Rosa. Maria Rosa.
5: La signora
4: Maria Rosa.
1: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
5: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto con i turisti. Succhiamento, dai.
4: Buona giornata. Fortissimo. Arrivederci.
5: Con il logo sulla pancia, dai.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Oh, scemo! Vendi i semi?
4: Prego!
5: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento, non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote, devo fare un orto in casa.
4: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
5: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
4: Buona giornata, buongiorno.
5: Non mettere giù la cornetta, che un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda!
2: Tamarri.
4: Pronto, ragione, mi sto...
5: Sì, sono Massimin di Quarto.
4: Sì.
5: Senti, spettacolo, ci avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe. Ho messo la terra nel bagno, no? Che sei nada? Sai la canzone degli anni 80? Vabbè, che cazzo ne sei tu? Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende insieme? Voi vendete insieme? Come cazzo si fa?
4: No, noi non ce le abbiamo, non saprei proprio.
5: Ma voi vendete direttamente le patate?
4: Abbiamo direttamente le patate, non abbiamo insieme.
5: Cazzo, c'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
4: Certo.
5: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi dispiace un sacco. Mandi una foto delle tette. Pronto?
4: Niente, mi dispiace, non posso aiutarvi.
5: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
4: sì.
5: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano, sto perito nella vita infame.
4: Vabbè,
5: dai, niente patata e niente patana. Va
4: niente
5: bene,
4: patata,
5: va bene così.
4: Ciao, prego. Ciao,
5: ciao spettacolo. Ciao. Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
6: Pronto?
0: Uè, Zocco! Pronto?
6: Sì, dimmi.
0: Ciao, grande. Senti, ti voglio chiedere un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
6: Sì. Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
0: Minchia, t'è andata...
6: Spettacolo.
0: Oh, vedi, mandarci la roba in radio, sennò ti saccagniamo di mazzate, capito?
6: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
0: Senti,
6: voi.
0: Hai...
6: Io mi ascolto tutti i giorni, cazzo.
0: Me ne frega un cazzo. Senti, senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
6: Dai, aspetta
0: che me lo segni, vai.
6: Aspetta che questo qua ti casca sicuro, aspetta.
0: Vai, dammelo.
5: Sì, ma smetti di parlare di...
6: 338 minchia, mi ha chiamato lo Zodi 105, ma puoi.
0: 338
6: 96
0: 95 o 96?
6: No, 96.
0: Vedi che sei andi 96?
6: Un po', sì.
5: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
0: Ciao, scemo.
6: Ciao, grazie.
0: Ciao, coglione. Ma pensate che questo pensa di che l'ascoltatore sarà ti.
5: Cazzo fa?
0: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
1: La puntata dei Tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
7: Pronto?
5: Tu sei Jimmy Mali di merda, mi ha dato il tuo numero.
8: C'ha paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco.
5: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
5: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, striscio lo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
14: Sì.
5: Sì.
14: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
14: No. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
14: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì.
5: Sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
13: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
5: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Belle! Surmino, Cinzia! Come state? Bene, bene! Mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano a poca in centino, no?
1: No, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci penso io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. O usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue? Sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo di minchia, roba di urla, da gioco da carte, che dice, salitica, scaramucci fra amici. Ecco, fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Mlefele. Avete visto che disperazione? Un uomo, un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un calzolaio che gli possa modificare le scarpe allo zio Terrone e farsi fare delle scarpe per i locali di scambisti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sei scapestrato tu? Pino scapestrato?
3: Sì, di Giordi Pari solo.
4: Senti, vedi che sei anche simpatico, non detto che sei un mezzo pagliaccio. Yeah. Senti, praticamente
3: Ciccio Bello.
4: Sai che veramente ti rutto la vita.
3: Ti voglio un pirito, miglia, che ti metto sopra il
4: borotalco
3: alle narici. Ti metto il borotalco alle narici, ti metto.
4: Sai che prima dovresti fare un corso di italiano. Iniziamo proprio così col percorso scolastico. Poi ci
3: andiamo
4: nella
3: corso
4: italiano linea.
3: Siamo messi bene se me lo fai tu il corso di italiano.
4: Va bene, senti, quando smetti di baciare i cazzi, metti giù sta cornetta.
3: Ma quando mi baci il buco del culo, mi baci. Che a te so che ti
4: anche parlare la lingua dello Stato che ti accoglie.
3: Ti la lingua.
4: Pezzo di merda! Vai via! Sputa! Vai via!
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Oh, stupido! Senti, sono Massimino di Quartz, sei calzolaio?
3: Sì.
4: Allora, scendi, scemo. Praticamente ho da farti una richiesta. Tu puoi modificare un paio di scarpe?
3: Ma perché mi chiami che sono scemo?
4: Minchia, si sente, ma proprio come hai detto pronto, che non hai fatto neanche la seconda elementare, con cretino. Senti, facciamo una cosa. Allora, ti devo portare un paio di scarpe.
3: Ma se ti sente?
4: Chi sei in te? E vedi che c'ho ragione io, che sei stupido. Sono Massimino di Quarto, di Folco. Ah, che mi sto nervosendo.
5: Che mi sto nervosendo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sai che adesso vengo ai negozi, ti voglio uno schiaffo di quelli forti, così.
3: Tanto forti?
5: Sì, mi porto avanti per dopo. Senti, sei calzolaio?
3: Io?
5: Sì, sei calzolaio. Che ti ho chiamato, che ho bisogno di informazione per una modifica di scarpa per mio zio, che è un po' anzianotto, che ha un po' di problemi per camminare.
3: Io non è roba di ortopedia, no.
5: No, non hai capito. Io voglio fare una modifica alla scarpa, per quello ho chiamato te. Mi hanno detto che sei bravo.
3: Non lo so. Bisogna sempre vedere cosa bisogna fare.
5: Mamma mia, proprio. Sei l'omertà totale, te, proprio.
3: Non si sa.
5: Sei modesto, mi piace. Le persone così mi piacciono. Con me diventano amici, usciamo a mangiare insieme, ti porto a puttane.
3: Posso dire sì.
5: Sì.
3: Se uno non vede.
5: Allora ti rubo un secondo, ti spiego il problema, così tu se riesci a capire, anche se sei un buon di c***o. Ci sei?
3: Sono qua, sì.
5: Bravo. Allora, senti qua, la scarpa praticamente, lui ha un problema al dito davanti, ha un alluce grosso, non ha più dita. E quindi c'è la scarpa che sarebbe da gonfiare davanti, perché gli fa male, capito? E poi a lui piacciono i tacchi a spillo. E gli piacerebbe attaccarli laterali, a destra e a sinistra. Due tacchi
3: a spillo gli piacciono?
5: Sì, ma non da mettere sotto, laterali. Che tu, se puoi agganciargli degli tacchi a spillo così per rendere la scarpa più.
3: Ma comunque
5: evolutiva.
3: Niente, fammi vedere che se posso faccio.
5: Proprio,
3: se no, nulla.
5: Così sei proprio scazzato proprio. Te frega un cazzo a te.
3: No,
5: proprio.
3: Gente,
5: sei miliardario.
3: Che...
5: Ah, c'è la gente là, quindi non puoi dire un cazzo. Allora io se ti dico figlio di puttana, te non mi puoi insultare.
3: Tutto bene.
5: Hai visto, coglione? Me lo puoi sucare il cazzo, scemo di merda. Va bene, dai, allora passo in negozio.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Anda, sì, calzolaio.
6: Sì, mi deve attendere cortesemente in linea o chiamare tra 5 minuti, perché sto servendo un cliente.
4: Attendi
6: in linea se vuole.
4: Ho capito.
6: Salva suola, però salva, cioè, se lei mette una cosa così come quella che mettiamo praticamente.
3: Sì, quello che aspetto. Così diventa meno esposto all'acqua, quando anche
6: se sapete dove volesse mettere, non sono solo rosso così.
4: Già, che consulenza da imbarcata che gli sta facendo per un paio di scarpe di merda.
6: Già
4: 7.000 lire di scarpe. Mi sembra che gli sta vendendo una Mercedes.
3: Ah sì,
6: se uno vuole una cosa particolare per un'occasione si può fare.
5: Un'occasione.
4: Vedi come se lo sta imbarcando. Quant'è il totale? 12 euro.
6: Sì, c'è problema.
3: Grazie mille, grazie a lei,
6: buonasera. A presto. Vieni. Eccomi, buonasera, prego.
4: No, ma sai che devo farti i complimenti, perché ho ascoltato involontariamente la conversazione.
6: Mi scuso, ma purtroppo è una bottega artigiana, è tutto un ambaradan che.
4: No, ma stavo facendo i complimenti, perché l'imbarcato di cazzate che gli hai dato a sto qua, veramente.
6: Perché?
4: No. Madonna, questo qua.
7: Con chi parlo, prego?
4: Sembrava che stavo uscendo con un Mercedes, con un paio di scarpe da cacate da 12.000 lire.
7: Prego,
4: vabbè,
7: prego,
4: comunque
7: prego.
4: Sono Massimo di Quarto. Volevo appunto avvalermi della tua incredibile professionalità da artigiano.
7: Chi sei, scusami?
4: Massimino di Quarto. Senti, praticamente io c'ho questa festa in questo club di scambisti settimana prossima, dove mi hanno invitato degli amici. Volevo fare un po' una cosa particolare, entrare e fare la grande scena madre, no? Sai che comunque nei club di scambisti comunque volano i... adesso
7: no, non sono
4: uomo.
7: Esperto della materia.
4: Vabbè, vabbè, comunque volano i cazzi come le... ancora devo aspettare, oh.
7: Purtroppo, no, mi dica rapidamente, perché ho di fronte gente, se no le chiedo di richiamarmi.
4: Ma quanta
7: mezz'oretta.
4: Gente deve imbarcare oggi? No, praticamente io, praticamente, siccome volano i cazzi dentro i club di scambisti, volevo attaccare due cazzi alle scarpe per entrare e schiaffare scarpate nelle
7: scusi, ma non sono lavori che seguiamo, facciamo suole.
4: Tu imbarchi solo
7: comunque,
4: di cazzi.
7: Arrivederci, buon lavoro.
4: Ma dei cazzi su... oh, scemo di merda! Bastardo! Ti ho aspettato al telefono!
8: Volete la bonus? Sentiamola.
4: Senti, sono Massimo di Quarto, ti devo chiedere una gentilezza. Sei calzolaio tu, giusto?
9: Sì, giusto.
4: Perfetto. Che voce da mangiare a cazzi che è. Senti, mi devi fare una gentilezza. Praticamente io ho un evento settimana prossima che mi hanno invitato in questo club di scambisti degli amici che si fanno chiavare la moglie. Praticamente, tu sai come funziona il club di scambisti? Che tu volano i cazzi. Pronto?
10: Gah. Ma che cazzo fa? Ga, butta giù il telefono, sono scemo. Ma che cazzo ti credi a pensare, scemo? Ma richiamalo un po' e fallo talpa. Ma pensate, coglione.
11: Pronto, Giorgio?
4: Oh, serpe, che cazzo fai? Metti giù la cornetta, sei scemo.
11: Dica.
4: Ma che un attimo che ti trasformo la spina dorsale in una maniglia io, un secondo. Praticamente devo praticamente trasformare due scarpe. Io ti porto questi cazzi di gomma. Devo attaccarle abbastanza bene sulla punta, ma in modo che non si stacchino, perché io volevo entrare in questa situazione, diciamo, di orgia, ficcando scarpate nei culi, capito? Però deve essere una roba che non è che mi rimane il culo col cazzo a penzoloni con la scarpa attaccata, capito? Quindi porto questo mezzo stivaletto, tipo quelli della... come cazzo si chiama? Caterpillar, e ci metti un cazzone.
11: Portatele giù e li incolliamo.
4: Si può ingollare il cazzone o mettere una vite da dietro? Secondo te cos'è la cosa che rimane più strutturalmente, diciamo, che non si...
11: Pronto?
4: Non si stacca... sto parlando! In modo che non si stacchi il cazzo. È meglio mettere una vite o un incollato? Oh, ma hai rotto i coglioni! Vabbè, Giovanni, ho trovato il calzolaio giusto. Soltanto che bisogna andare di persona.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
1: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
3: Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990.
2: In translation.
3: La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

amico Daily Janet. Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica, perché così mi piace, la mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame, sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte, dipende tutto da quando.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero, non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a la nave a no col, no, col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta,
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di inviarci la vicenda. Sono pronto, quanto vuoi?
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudinale.

0: Ah, visto che canzone Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: Lo so, state bene la Germania, solo qua in Italia un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105. Regno di Arda, seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la Terra di Mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimble, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata de Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
4: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio, De Cerebrem Bimble. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
5: E sono curioso di conoscerlo, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Sento, come mi ha pigliato una cosa. Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
4: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio! Zio! Sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
6: Zio, sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
5: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
4: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
6: Zio! Sono Cacaziel, mi riconosci?
5: Vabbè, pucciatone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
4: Come dice geometra?
5: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce, pucciatone, caro pucciatone. Dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo e chiudiamo, un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressato, eh? Pucciatone, sei in grado di farmi questo anello di recere bimbollo, come cazzo ti chiami?
6: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure fra un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
5: Ai, sei scemo, bro.
7: No, mi permetta, è mo***o.
5: Grazie per la correzione.
3: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
8: Abbiamo fatto un casino.
9: No,
8: stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
6: Io no, io hai canto di battaglia.
9: L'ho sentito io.
6: Ma siete spioni forti.
8: Hai bestemmione.
6: Allora facciamo così.
8: E l'orco Pippo Palmiero non ha messo l'ubeparo.
6: Allora facciamo così. Voi vi state citi col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
10: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
8: Lui!
6: Minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi, eh. Siamo tutti nella stessa barca, siamo, grazie.
10: Tu!
6: Okay.
10: Pagherai caro!
6: Immaginavo.
10: Quando vieni in tasca?
6: Non lo so.
10: Orologi?
6: No, che orologi?
10: Niente, orologi, macchine?
6: Ma macchine in tasca?
10: Scusa. Beni mobili, immobili?
6: Ho una casa in Svizzera.
10: Mia! Adesso è mia!
6: Scusa.
10: Che parla anche svizzero io.
6: Sì.
10: Oh, sente.
6: È vero, è svizzero.
10: Visto.
6: Wow, sembrava la Munziger, giuro.
9: Però scusa, Dario, io l'ho visto, c'ho in tasca il portafoglio.
10: Ed
9: è pieno.
6: Oh, ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
10: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
11: Lui!
6: Ma scusa, ma voi un minimo di cameratismo, ma che dove sta?
10: È quella gallucci, che cos'è?
6: La collana col dente di quando ero piccolo.
10: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
11: Lui!
6: Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
10: Cara. Fini, fannuto, basta, metti
6: ho
10: qua.
6: Ho pagato il mio.
10: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
6: Oh, meno male, dai.
10: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbrimbol, quello lì che è un poco scemo.
6: Sì, c'è una proprietà là di fianco.
10: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci fate l'operazione chirurgia estetica.
6: Mi pare di capire che c'ha una proprietà.
10: Sì,
6: sta
10: zitto. Eravamo
6: chiusi il conto.
8: Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente: oh, c'ho una proprietà là.
10: Io ero proprio
6: di mio zio, ma
9: no, ha detto proprio là dietro.
6: C'era una bottega
9: da qua.
6: Bottega.
10: Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Quindi votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
11: Lui.
10: Cala.
6: Ma che siete proprio pezzi di merda.
10: Cala. Faccio parlare con l'elfo che fa i spade. Cadetemi tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno signore elfo dei cimbri bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
6: Gio, sono io, cacacazzelle, mi riconosci?
10: No, ma io, scusi, ci deve essere stato qui per qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
6: Zio, sono cacacazzelle, mi riconosci?
10: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi 3 anelli?
6: Zio, sono cacacazzelle, mi riconosci?
10: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto, ma per questi 3 anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, sta proprio qua dietro.
8: C'è pure la moglie, eh?
10: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
6: Zio, a casa è quella?
10: A moglie, quella è.
6: Accetto.
10: Accettato!
6: Zio, sono cacacazziele, mi riconosci?
3: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
6: Zio, sono cacacazziele, mi riconosci?
3: Bene, il dado è tratto. I primi 3 anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahaha.
6: Gio, sono io, cacacazziele, mi riconosci?
3: Smettila, ritardone, o chiamo Ruffini.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.

0: l'ha reentrata. Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è nel 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
1: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, così. Ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao.
3: Salti.

0: Ciao, buchi di culo! Sono quella faccia di merda di Nicola Gabbia e questa è Storia delle Parolacce. Anche oggi andremo alla scoperta di una delle tante espressioni triviali che contraddistinguono la lingua italiana. In questa puntata ci occupiamo infatti della parola troia.
1: Lo sa perché te tu sei una troia? Perché non tu sei mai stata una troia.
0: Il termine troia deriva da una ricetta di cucina tipica del tardo impero romano, conosciuta come porcus troianus, ovvero un cinghiale al forno ripieno di gioiosi animaletti morti come polli, passeri, scoiattoli e conigli.
2: Un po' di timo, un po' di basilico.
3: Io intanto metto il pomodoro dentro questo contenitore.
0: La sorpresa nella pancia del suino rievocava, infatti, i soldati nascosti nel cavallo di legno introdotto con l'inganno da quello stronzo di Ulisse dentro le mura di Troia. Una ricetta così famosa che perfino lo scrittore Gaio Petronio Arbitro ne parla nel suo Satiricon.
4: Niente dà soddisfazione come riempire una bella troia unta. Sinceramente amo farlo di persona, tenendole le cosce aperte con una mano e usando l'altra per ficcarci dentro un grosso pezzo di carne più e più volte. Un piatto degno di Lucullo.
0: Quale troia non dà Lucullo? Nell'alto medioevo il termine troia è passato dal campo culinario a quello zoologico, andando a descrivere generalmente la femmina gravida del maiale. Quindi, quando ci cadono le chiavi nel buco dell'ascensore ed esclamiamo...
5: Allora, dove ho messo le chiavi di casa? Porca troia! Che sfiga di merda!
0: In realtà stiamo compiendo una tautologia, ossia una ripetizione, come

0: se dicessimo porca porca, un errore molto comune, come depilarsi il cazzo col bilama.
1: Come si chiama? Rassata? Guarda, rassata.
2: Porca troia!
0: Nell'uso contemporaneo, la parola troia ha mantenuto i connotati suini, ma il significato si è sovrapposto a quello di puttana, bagascia, mignotta, zoccola, baldracca. Insomma, qualsiasi femmina con costumi porcini dedita al meretricio, anche figurato, come nelle frasi idiomatiche.
3: Mariangela è un troione.
4: Mariangela è una prostituta di grosse dimensioni.
3: Quella troia di Agata si è scoppata il mio miglior amico.
4: Quella peripatetica di Agata ha ammaliato una persona con la quale ho un legame di amicizia molto forte.
3: Uè, oggi Graziella è messa giù veramente da troia.
4: Oggi Graziella veste abiti molto succinti e provocanti.
5: Ehi, hey, bitches.
0: Oltre al riferimento al sesso dietro compenso, il termine troia è particolarmente utilizzato per descrivere il frutto di gravidanze indesiderate, derivate appunto dalla prostituzione, fornendo l'opportunità a chi insulta di offendere due persone.
6: Guarda, Amedeo, la tua autovettura è su quattro mattoni.
3: Bane, mi hanno rubato le gomme.
6: Che manigoldi, Amedeo!
3: Ma che manigoldi? Sono dei figli di Troia!
6: Hai ragione, Amedeo!
0: E voilà! Con figlio di Troia possiamo etichettare simultaneamente la genitrice come puttanone ed il figlio come un bastardo privo di paternità riconosciuta, il quale, secondo Leonardo Pieraccioni, è dotato di un'innaturale lunga vita.
7: Ai ai ai ai ai. Figlio di Troia, un boiardo.
0: Esiste infine un utilizzo romantico della parola troia o anche troietta, legato all'intimità sessuale delle coppie sposate, conviventi o con relazioni clandestine. In questo caso il sostantivo assume la connotazione positiva di donna eccitante, generosa di bocca, vagina e ano, e predisposta all'accoppiamento soddisfacente, come nelle allocuzioni.
8: Ah, sì, dai! Ah, ah, godi troia! Godi troia!
9: Ah, sì, godo, sono la tua troia.
8: Ah, dai, dimmi che c'è la mia troia, dai!
9: Ah, sì, ti dico che sono la tua troia.
8: Ah, sì, fammi vedere la tua faccia, il tuo culo, le tue tette da troia. Troia!
9: Ah sì, guarda la mia faccia, il mio culo, le mie tette da troia.
0: E per finire, la rima baciata.
3: Urla troia e poi ingoia.
0: E altre graziose filastrocche a tema, come quella della webstar Paola Saulino.
10: Sono troia perché voglio decidere di essere troia e nessuno mi paga.
0: Che San Bernarda da rodeo di cappellate, detto con rispetto. Eccoci giunti al termine. La prossima volta scopriremo i segreti della parolaccia più amata dagli italiani. Quindi preparatevi a una bella puntata del cazzo. Ciao, sacchi di merda!
11: Oh!

0: Ciao bastardi, sono Silvia da Ferrara e vorrei fare uno scherzo al mio compagno. Qualche mese fa ha ordinato una macchina nuova perché la sua l'ho lasciato a piedi. Doveva arrivare a settembre, ma il concessionario continua a spostare la consegna e il mio compagno è sempre più incazzato e vuole mettergli le mani addosso. Adesso sembra che l'auto debba arrivare dalla Romania verso dicembre-gennaio. Non sarebbe fantastico se fosse successo un altro problema gigante? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Italia.
1: Sì, perfetto.
2: Sì, buongiorno. Lei sta attendendo una color grigio allestimento Journey, giusto?
1: Esatto.
2: Perché ci è stato comunicato dalla casa di produzione in Romania che ci sono degli ulteriori ritardi sulla consegna, purtroppo.
1: Sì, questo mi è stato riferito, non so di quanto però.
2: Allora, la prima dilazione vedeva la consegna verso dicembre-gennaio. Infatti leggo qua che le avevano già assegnato il numero di telaio.
1: Sì, esatto, che però non riesco più a vedere dall'applicazione.
2: No, non lo riesce più a vederlo perché purtroppo recentemente nella sede di produzione in Romania, a causa del maltempo, ci sono state degli ulteriori ritardi nella produzione e quindi è molto probabile che la consegna slitti a aprile-maggio.
1: No, ma stiamo scherzando, vero?
2: Guardi, mi dispiace doverle dare questa notizia, però purtroppo ci sono stati degli allagamenti a causa del maltempo e la fabbrica proprio ha dovuto tenere chiuso per un paio di settimane per le operazioni di bonifica. Ci sono stati anche degli infortuni e quindi adesso c'è tutto l'ispettorato del lavoro e si slitta verso aprile-maggio, credo.
1: Ah, adesso comunque sentirò, magari mi metterò d'accordo col concessionario, perché io sono a piedi con la macchina, perciò non posso attendere così tanto.
2: No, certo, immagino, ma
1: anzi, era già troppo tardi, secondo me, dicembre, quindi figuri aprile-maggio.
2: No, certo, però io leggo qua che il finanziamento è comunque stato approvato e tra l'altro è un finanziamento con garanzia il suo.
1: Sì, esatto.
2: Quindi in questo caso lei non ha più la possibilità di recessione.
1: No, assolutamente no, io comunque è stato approvato, io non ho dato anticipo zero, non ho fatto assolutamente nulla.
2: No, certo, quindi... lei l'anticipo leggo qua che non l'ha dato, però lei adesso non può revocare il finanziamento senza una penale.
1: Va bene, io ho 60 giorni da contratto, giusto?
2: Sì, lei ha 60 giorni, ma lei avendo un finanziamento su garanzia, in questo momento le sue condizioni economiche sono diverse, nel senso che lei non può rescindere il finanziamento senza una penale.
1: E quindi cosa faccio? Mi rivolgo a farmi dare una macchina sostitutiva?
2: Questo deve concordarlo direttamente con il concessionario. Credo che sia improbabile però, perché in questo momento nella sua situazione ci sono tanti altri acquirenti che attendevano la macchina e quindi immagino che in questo momento le macchine sostitutive siano esaurite.
1: A prima maggio non ci arriverei in qualunque caso, quindi la soluzione la devo trovare.
2: L'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un altro modello, magari di quelli in pronta consegna o un usato.
1: No, assolutamente no. Non ci penso neanche. Se avessero delle pronte consegne me l'avrebbero, penso che me l'avrebbero chiesto, insomma.
2: No, ci sono dei modelli vecchi del 2017-2018.
1: No, ma non ci penso neanche. Guardi, è già tanto che mi ha preso questa. Quindi io l'ho presa perché mi piacevano, assolutamente che non vado sul vecchio modello.
2: No,
1: ma non ci penso proprio.
2: Certo, perché che cosa vuole? Comunque è una macchina in questo momento molto ricercata, soprattutto nelle fasce di reddito come la sua, che sono abbastanza basse, insomma, abbastanza miserevoli, ecco. E sui modelli vecchi invece ci sono magari dei colori e degli allestimenti che non sono andati, diciamo, per la maggiore, e lei potrebbe avere accesso subito.
1: No, assolutamente no. Mi pare che lei non sa la mia fascia di reddito, lei ha visto due buste paga e basta, prima cosa. E seconda cosa, io volevo con la macchina lì.
2: No,
1: e...
2: non è che le sto dando del pezzente del morto di fame, cerchi di capirmi.
1: No, me l'ha detto in una maniera.
2: No,
1: io
2: però.
1: Ho scelto con la macchina lì, sì. E volevo con la macchina lì, non vado sicuramente a prendere un modello più vecchio. Ho scelto con la macchina lì per il tipo, non per il modello.
2: Sicuramente, sicuramente. Però lei ha scelto diciamo un modello, un allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi... comunque una Mercedes a casa è stato l'interesse, ma non è quello il discorso. Il discorso, ripeto, che io siccome sono attivo con la macchina, ho scelto quella macchina lì e basta, adesso mi metterò comunque d'accordo col concessionario.
2: Certo. Cioè, ad esempio, questo allestimento Gypsy con la macchina rosa e gli interni, diciamo, in tessuto, che non è andata fortissimo, ma che lei potrebbe avere subito, ad esempio.
1: È rimasto. Chiamo io la concessionaria.
2: Sì, ma non si spazientisca, scusi, abbia pazienza, io sono qua per aiutarla. Non capisco perché adesso mi deve trattare con questo astio, scusi. Io sono qua per aiutarla.
1: No, ha ragione, per carità. Allora attendo aprile-maggio, facciamo così.
2: Ma io non ho capito questo tono, scusi, perché adesso abbia pazienza, io sono qua a lavorare, lei mi sta facendo girare i coglioni.
1: Va bene,
2: No, non va bene, non va bene, perché sa che cosa le dico? Che io la sua macchina del cazzo gliela faccio arrivare ad agosto.
1: Come può farlo arrivare anche a settembre, faccia quello che vuole.
2: Certo, io posso fare quello che voglio, perché lei ha preso una macchina da pezzente di merda e mi sta rompendo i coglioni mentre io cerco di aiutarla. Ma le sembra il modo di fare? Ma le sembra il modo di trattare una persona che lavora? Ma io non lo so.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Non ho capito.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Perché?
1: Perché glielo dico io.
2: Quindi lei aspetta fino a aprile-maggio?
1: Io aspetto fino a aprile-maggio.
2: Benissimo, allora abbiamo risolto il problema. D'accordo, va bene. E allora la aspettiamo in concessionario per ritirare la sua macchina di merda.
1: Perfetto.
2: Va bene? Nel frattempo, come avrà capito, immagino? Cosa deve fare alle 2 del pomeriggio?
1: No, vaffanculo, avevo capito. A un certo punto quando mi ha detto la macchina Fucci, agisci, l'ho capito subito.
2: Perché è tua moglie che sei messa a ridere, sei nello zoo di 105.
1: A un certo punto l'ho capito, non ti preoccupare.
2: Silvia!
3: Fabio!
2: Ma non ti devi mettere a ridere, cazzo!
3: Io l'ho fatta preoccupata quando ho sentito aprile-maggio, mi è venuto male. Poi dopo quando ho iniziato a fare 2 più 2 ho detto, oh mio Dio.
1: Però comunque sti stronzi sono in ritardo lo stesso, comunque, per questa macchina di merda. Ti ho chiamato stamattina e mi ha detto che sono in ritardo.
3: All'inizio lui tremava, la verità, è andato nel panico.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao, ciao Fabio.
2: Ci vediamo a gennaio quando ti arriva la macchina, se arriva.
1: Febbraio forse anche.
2: Ciao.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
5: Quello è Iron Man.
6: Cappella, dammi i dati di volo.
7: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
6: Basta, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
7: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
6: E che vuol dire?
7: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
6: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
8: Attivo.
7: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
6: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amico Charles Brown, Charles Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Shama dighe, Shapase Busha Casu di Opelli Brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti un grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che faccio manco mi. Oh, me amico grasso. Oh, oh, oh, oh, oh. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnau. Ascoltisce un telegiornale, ben sfugo bellino.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel Museo di Storia Afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto, preparate la mestrua nave invisibile. Si va a Boston!

0: Ecco il museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato.
0: Anche il mio cazzo è incappucciato.
2: Cacao meraviglia! La donna Pupini, ho visto qualcosa, signor Rao, tutto stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, supererotici, formiamo l'orgia della pace.
3: No, vi prego, io non razzista bianco, io nego, io ho detto che io nego.
0: All'attacco!
3: Aia, basta, aia, fare male, aia. No! Ok, tu contento?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Tu contenta?
0: No, non contento. Riproviamo.
3: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu contento?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo sì. Qua. Sì, all inclusive, après-ski, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete già...
1: Dal 29 al 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con sì. Davide io
2: esatto.
1: Interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono due o tre alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7,
1: esatto.
4: Giusto? Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Vai,
4: che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello
1: esatto.
4: dell'anno. Senti,
1: no,
4: allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete sette maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi. Siamo
4: perfetto, tutti. Perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità a distanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più due di una coppia di Bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è una discriminazione,
4: no, beh, questo è, non so, io forse parlo per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa.
2: L'alternativa è diciamo questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste due famiglie di bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande, ma loro sono due famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i due nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste due famiglie di bulgari.
4: I bulgari sono forti poi.
2: No, poi
1: una domanda, quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
2: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, due famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste due qua, o dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano, o
2: esatto
4: e i baresi.
2: No, queste sono le
1: i baresi.
2: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso stiamo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo ricontattarci sì. in giornata.
2: Sì, sì, sì.
4: Ma eventualmente, perché questa è una figata. Cioè, ho a 3750 metri questa baita, siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi cioè, piacerebbe un'experience del genere? Cioè voi sette
1: noi
4: a 3600
1: sul paese, però nel senso.
4: Perché comunque era.
2: No, non è. Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi
4: si rimane lì.
2: Si rimane in quota. E
4: no, 3007 okay. voi. E voi.
1: No, sicuramente, però.
4: Però vi facciamo arrivare su, non so, spumanti, le cose che servono per sì. Capodanno. È una cosa molto emozionante, Perché di notte a 3007
1: però,
4: non c'è nessuno.
1: Senso...
4: È una cosa bellissima.
1: Ci mancherebbe. Solo che dicevo. Che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica diciamo.
4: Perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani, avete 22-23 anni
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi,
4: ragazze, sciare. Alcol, ho capito
1: ragazze, vabbè, era tutto il peso, sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi vabbè.
4: Allora aspetta un attimo,
1: non so se mi può lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo, Lina, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale un locale di lap dance con dentro le ragazze su a Bardonecchia. Aspetta un secondo, pronto? Ciao Tony, come stai? Sei tornato all'Albania? Senti, se io avessi sette ragazzi da far dormire da te giù al locale quando finiscono le ragazze, cioè che ora chiudi tu? Alle 4? I ragazzi si mettono lì sui divanetti, dormono lì. Sì, no, le docce. Le docce ce le hai, no? Ce n'è una, no? Ok, è riscaldato. Va bene, glielo dico. Ciao. Senti, potrei avere un'opportunità, ma voi dormireste in un locale di lap dance? Le ragazze finiscono intorno alle 4, cioè voi praticamente siete liberi di fare.
1: Devo comunque chiedere, in ogni caso.
2: Ok. Siete etero comunque, no?
1: Certo.
2: No, perché noi avevamo quest'ultimo pacchetto che è molto interessante, lo abbiamo già fatto l'anno scorso con dei ragazzi svedesi, che si chiama la grolla inculatoria. Praticamente si beve dalla grolla
4: a forma di cazzo.
2: A forma di cazzo, e l'ultimo che beve se la via under culo da tutti gli altri.
4: Sei nello zoo di 105, Alessio.
1: No, porco.
4: Ma quanto sei coglione?
1: Ma io stavo lavorando.
4: Come cazzo fai a credere?
2: Come la famiglia di
4: Puglia. Che cazzo?
2: Tu i nonni.
4: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire in una
1: testa? Porca.
2: Sempre sia lodata.
4: Amen, chi ne lei?
1: No.
2: Dai, vabbè, dai, alla fine.
1: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
4: Buone vacanze.
2: Auguri.
1: Vaffanculo.
2: Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
2: Ci vuole un merda figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia che...
3: Un cuoco.
2: Che...
4: No, fica, serve un fica.
3: Fare, una, serve... fica, una bella fica, fica che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare
2: in schiavo
3: bikini.
2: Di... Ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
4: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo a budget.
5: Quanto vogliono quelle? Quelle
3: quante vogliono?
5: Quelle vogliono almeno spara. Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
6: Oh, la madonna.
3: Porco ragazzi, ma se lo dobbiamo fare, dobbiamo fare bene. Sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: ma
3: solo.
2: Le puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle. Che
2: ma
3: non
2: che cazzo
3: devo...
2: dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i
3: allora,
2: coltelli.
3: Minchia, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: Ma no, pippare di nascosto.
3: Ma allora, cazzo facciamo? Facciamo le scenette, porca.
2: Ma no,
3: le scenette, ci mettiamo le righe sul computer.
5: Se non metti figa non va il programma,
3: metti figa,
5: ragazzi.
3: Bestemmie, cioè. Droga, alcol, che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io
2: E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo. Poi con le
5: famiglie.
2: Vabbè,
5: mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
5: Scusa, il produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice c'è la figa, esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
4: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora, voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili. Mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo. Piscina, un barbecue. Puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, freezer, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
6: Solo
3: perché,
6: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare sei uova. Devi avere sei fottute galline minacciate.
2: Scusa,
3: da uno con un canne mozzo.
2: Scusate, di merda. Non ha capito.
3: Uovo,
2: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
4: Scusate, scusate.
2: Allora,
3: deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che ha messo
4: io,
3: in fresco nel
4: io.
3: Ghiacciaio. Canne, non in freezer.
4: Porco, se non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
2: Io non lo voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: Vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti, allora, reggaeton.
2: Vi riempio di droga.
4: Non la voglio la tua
2: un'ora
4: droga.
2: Un'ora dopo che siamo dentro
4: vogliamo la figa. La figa e mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie, sì, in moto, sì, d'acqua, sì. Alle vari gerani e mangiare roba surgelata.
4: Fai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda, che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
1: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il mercato solidale.
7: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
10: Karate Kid è morto. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Eiculatore precoce!
6: Cinese di
12: Leon San!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: qua,
6: fare!
12: Leon San.
6: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
4: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
16: Però.
6: Però.
16: Però.
6: Però.
16: Però.
6: Però.
16: Però.
6: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano. Sentite.
4: La zucca, ce l'hai la zucca?
5: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
4: Capito, cioè, questo me l'hai detto.
5: Olio di
4: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
5: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive.
4: Di origine protetta.
3: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: La sento malissimo.
6: Chi è?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
5: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
6: Ma non vedo nessun numero.
5: 335.
6: Ma chi è? Mi dica chi è.
5: Io sono il proprietario della casa. Che...
6: Pronto? Quale casa, mi perdoni?
5: No, io mi chiamo Franceschini.
6: Come?
5: Io produco olio. Olio di origine protetta.
6: E da me, mi perdoni, da me che cosa vuole?
5: Io produco olio di origine protetta.
6: E quindi?
5: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
6: Mi perdoni, con chi crede di che sta parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
5: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
6: Sì, quindi?
5: Pronto?
6: Sì.
5: Io sono il proprietario della casa. Che...
6: Non credo proprio che la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
5: Sentito o no? Pronto?
6: Sì, pronto.
5: Il numero di chi è suo? 335.
6: Hai sbagliato, già sbagliato tu dall'inizio.
5: 63. 335. 63. 63. 57. 159.
6: Bingo.
5: La sento malissimo.
6: Non sto parlando.
5: Pronto? Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Per chiavare, non ho capito.
6: Andy?
5: Non lo so.
3: Seconda chiamata, Stefania Nois.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: La sento malissimo.
7: Dica!
5: Pronto?
7: Dica!
5: Non so, io non riesco a sentirla.
7: Pronto?
5: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
7: No, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
5: Sentito o no?
3: Terza chiamata, sempre Stefania Nois.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Dica!
5: Io produco olio di origine protetta.
7: E a me cosa me ne frega?
5: Io produco olio di origine protetta.
7: E a me che cosa me ne frega?
5: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
7: E a me cosa me ne frega?
5: Mi richiami su questo numero, per favore.
7: No, mi chiamo, non riesco a scrivere.
5: 335.
7: No.
5: 63.
7: No.
5: 63.
7: No.
5: Pronto?
7: No.
5: Non so, io non riesco a sentirla.
7: Wender, io ti ammazzo di pugni in faccia.
3: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese Chicca.
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Sì?
5: La sento malissimo. Pronto?
8: Mi sente?
5: Non so, io non riesco a sentirla.
8: Pronto?
5: Senta,
8: sente?
5: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
8: Ma lei, la devo richiamare io, mi scusi, ma chi è?
5: Il numero di chi, suo?
8: No, mi ha
5: Pronto?
8: Chiamato lei.
5: 335-63.
8: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno, chi fa? Chi è lei?
5: Io sono il proprietario della casa, che...
9: Non so.
8: Quale proprietario? Quale casa? Ma chi cerca lei?
9: Io produco olio. Olio di origine protetta.
8: Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito.
9: Io produco olio di origine protetta.
8: Vabbè, arrivederci, salve, buona giornata.
9: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: Pronto?
3: Nel prossimo Wenderland.
5: 335.
10: 335, baffanculo.
5: Io sono il proprietario
10: del... Come ti chiami?
5: Non so, io non riesco a sentirla.
10: Non riesci a sentirmi?
2: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuol dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi
1: addirittura
2: aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi è meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi,
1: mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi
1: certo, lei ha ragione, ma non so, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora,
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene. Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: è scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché è scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco. Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma da. Ma non ci posso credere.
2: C'è rimasta male?
1: C'è rimasta. Ma sì, perché diciamo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho letto.
1: Però, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però insomma.
2: Le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
5: hobby,
4: passioni segrete,
5: luogo di nascita,
4: manie,
5: cibo preferito,
4: viva la figa!
3: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: Che perlizia.
4: Vai, dai!

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Oh!

0: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
1: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato. Aspetta, che...
2: Il Dodo Pomellato?
1: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
2: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
1: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
1: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
2: Di Dodo Pomellato?
1: Di Bob Tomellaito?
0: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
1: Di Bobby Vieri.
3: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
1: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
2: A Metal Gear Solid.
4: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
1: A Maito? A Metal Garrison.
2: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
1: Oh, a Metal Garrison.
2: A Metal Gear Solid.
1: A Metal Gear Solid.
2: Sì, Richard Gear.
1: Richard Gear.
2: Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Solid.
0: Oh, Metal, che è un...
1: Metto stu cazzo in Gear, Gear Solid. Metal
2: Gear.
1: Gear
2: Solid.
1: Solid.
2: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi mi faccio una scopa al 5.
2: Al bar.
1: Al bar, una scopa.
4: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi...
2: Ah, Ace Combat 5.
1: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
1: Apes.
2: Apes. Apes. Apes. On the run, driving in the sun,
5: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
6: Ormai, sì, è arrivato alla fine.
7: È arrivato alla fine.
6: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
1: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
2: Scaleio? A Scalea andiamo.
1: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Piace questa maglia della Polo Ray Floren?
2: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
1: Polo, Ray Flores.
2: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
1: E questi gym della Stone Hour?
2: Della Stone.
1: Questi gym cos'è, chiede? Questi gym della Stone Einstein.
2: Di gym, che c'è la...
1: Questi gym della Stone Islands.
2: Stone Islands.
1: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
2: Si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intento...
4: E che intendo?
1: E intendo.
4: Intendo.
1: Nintendo. E intendo essere...
4: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
1: No,
4: la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
4: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intendo esserlo.
4: E intendo.
1: E intendo. Allora,
4: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspetta, e intendo e intendo esserlo fino allo sfinimento.
4: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
4: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
4: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
2: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
2: Martin.
1: Martin vince.
4: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
6: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
4: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
4: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
4: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
4: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, I'm still
6: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui.
2: Maria, che succede? Perché piangi?
3: Oh, Miguel, mi hanno esclusa dalla squadra di pallanuoto. L'allenatore dice che sono troppo avvantaggiata perché grazie alla mia 12ª di reggiseno galleggio troppo facilmente. Senza contare che mi posso infilare la palla fra le tette e nuotare dritta in porta. Uffa, sono tanto triste, Miguel.
2: Ah, cavolo, mi dispiace, Maria. Posso fare qualcosa per te? Vuoi un massaggio ai capezzoli?
3: No, Miguel. E voglio fare sport. Il mio ginecologo, il vescovo di Madrid, mi ha detto che a causa del peso delle mie tette, se non faccio sport, mi verrà la gobba.
2: Scusa un attimo, ma... perché il tuo ginecologo è il vescovo di Madrid, che dovrebbe essere uno che non tocca le pere?
3: Miguel, ma è ovvio, perché tra tutti i vescovi è quello con il braccio più lungo. Comunque, non cambiare argomento, io devo fare sport, sennò mi verrà la gobba. E ti ricordo che le gobbe non hanno i capezzoli.
2: Vabbè, ma scegli un altro sport. Hai provato col calcio?
3: Sì, ma mi mettevano sempre a fare il portiere perché le mie tette sono esattamente larghe quanto la porta.
2: Che palle ste tette, la pallavolo?
3: Ma no, mamma, Miguel, ma che dici? Lo sai benissimo che se provo a saltare mi rompo il naso.
2: Ciclismo, com'è?
3: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchi.
4: Madonna.
3: Non vedo in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
2: Cazzo, devi chiamare l'ACI. Il tennis.
3: Con ste tettone che mi ritrovo non riesco nemmeno ad applaudire. Come cazzo la uso una racchetta secondo te? Aspetta, ma che cretini. Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Posso venire a giocare a karate con te?
2: Guarda Maria, non è una bella idea. Lo sai che la Cobra Khan si bestemmia? Tu sei così religiosa, quello c'è il sensei lì che...
3: Non preoccuparti Miguel, Don Umberto mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se imparavo a ingoiare avrei ricevuto l'indulgenza plenaria sui peccati passati, presenti e futuri. Sono protetta per sempre, Miguel. Posso fare e dire tutto quello che voglio. Basta, è deciso. Oggi verrò all'allenamento di karate con te.
2: Che palle.
1: Questo è Cobra Khan.
5: Orco. Oh, Khan.
6: Scusate, sto facendo stretching.
5: Porco! Can! Boia! Cazzo faccio dalla c***o! Oh, boia, ora sono pronto! Dai, cominciamo la lezione! Allora, esiste la paura in questo dojo?
7: Can!
5: Esistono le fatture in questo dojo?
7: Can!
5: Se che è un ragioniere tra di voi poi che si ferma dopo la lezione...
8: Boia, che cazzo è quella, la mongolfiera?
3: Ciao a tutti, buongiorno, io mi chiamo Maria Scollata. Le mie misure sono infinito 60-90. Sono molto felice di far parte di una scuola di karate dove grazie alle sovvenzioni dell'Unione Europea ci si può iscrivere gratis dando il culo al sensei.
5: Anche la bocca però, la bocca ti faccio, ti insegno la cintura rosa. Fammi un po' vedere l'infinito, anche col cazzo leopardo io, allora cominciamo dalla siepe e poi fermo tutto l'infinito. T'ho capito? T'ho capito? Vieni, questa è roba da seconda media. E t'ho capito, Falco?
7: Porco!
2: Non ho capito, ma fa ridere.
5: Fa ridere? Ma te si interrompi. Hai studiato mai, accudisci le pecore. Allora, è una cosa importante. Sta settimana. È il torneo nazionale. Allora, chi vuto andare al torneo nazionale?
8: Io se sai.
5: Parla per prima.
2: Io no, c'è una...
5: No, ma tanto non ti mandavo neanche a portare le cinture agli altri.
2: Ma mi ha fatto
5: neanche
2: piacere,
5: a fare le pulizie per terra.
2: Ma mi ha fatto
5: piacere. No, ma sai che tolgo il canale della televisione, manco te la faccio guardare.
2: Purtroppo c'ho la comunione.
5: La comunione? Ancora la comunione? 40 anni ancora la comunione?
2: Un po' in ritardo.
5: Allora la comunione, ricordati la cosa importante. Prima domanda il prete che ti chiama e ti dice: tu che dici? Bravissimo. Porco, anche in cesa fermo il karate. Di che cazzo ho avuto, mongolfiera dei miei coglioni?
3: E io stavo notando com'era volgare Miguel.
2: Io?
5: Sei un maiale, porco. Chi vuole aiutare Falca ad allenarsi?
3: Noi, sensei, noi! Ci offriamo volontari, io, le mie tette e Miguel.
2: Aspetta, Maria, ma che fai? Sei impazzita?
3: Sì, sì.
2: Quello ci ammazza tutti e quattro, Falcon. Quello è una bestia, guarda.
3: Non fare il cagasperma, Miguel. Noi siamo in due e lui è solo. Insieme possiamo batterlo.
2: Io c'ho paura, quello mena.
3: Falco, ok, siamo pronti. Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa.
2: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate.
3: Fidati di me, Miguel, siamo pronti. Inizio io l'attacco. In guardia, Falco! Go!
5: Che cosa è partita forte?
3: In guardia, Falco! Porco! Cane! Pinguino! Maiale! Porco!
8: È finito!
3: Sì, l'attacco è finito, adesso tocca la difesa, vai Miguel!
2: No, sto cazzo però, perché scusa, tu attacchi e io difende!
5: Mi sa che avete perso! Così a occhio, non vorrei azzardare una previsione!
3: Miguel, ha ragione il sensei, abbiamo perso! Ma è tutta colpa tua, cos'hai da dire in tua discolpa?
2: Oddio!
5: Oh, scusa, era finita l'incontro!
2: Non c'ho più una palla, sensei! Aiutami!
5: Ah sì, aspetta! L'avevo trovata mira!
2: Porco!
3: Miguel! Ma come sei volgare!
2: Io!
5: Vabbè, comunque se te serve la puoi usare come tappetino per il mouse ora!
4: Mi ha pestato!
3: Che brutto!
1: Questo è Cobra Khan!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
4: Con quelle due, pace, ma io non so se ce ne sta, non lo so.
3: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a vincere, ripeta il concetto.
4: E vabbè, quello ha vinto le elezioni, e fino alla andata bene,
3: è fino
4: però
3: là.
4: Putin, quello fa sempre casino.
3: Fa sempre casino Putin, perché? Che casino fa? Che casino fa?
4: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
3: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
4: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là, dici.
3: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
4: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo
3: È un ubriacone Albano, un ubriacone.
4: Sta chieno di soldi, cioè, che cazzo ne frega quello.
3: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
4: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, quello cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
3: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
4: Che poi il vino di quello stronzo, sai quando cazzo costa un sacco? Sul mercato non si può toccare.
3: Perché è di Albano?
4: Ma cosa sai, che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
3: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria, Ricchio.
5: Vaffanculo.
3: A lei e a sua sorella.
5: Tu e la puttana di mamma.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
5: Io ti faccio la guerra.
3: A chi
5: ti
3: fa la guerra?
5: La testa e spruzzo il sangue del tuo cervello agli infedeli.
3: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
5: Tu e chi la puttana di mamma.
3: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
5: Perché non sei fedele. Le troie in onda.
3: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
5: La pace tra Putin e la fissa di mamma.
3: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
5: Sì, perché pelosa ha le radici, come un albero.
3: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
5: Sì, io solo fino alla D.
3: Fino alla D.
5: Porco.
3: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
5: Albano canta puttana di mamma, bellissima canzone.
3: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana di mamma di Albano.
5: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
3: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
5: È una granata, ciao, boom.
3: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
6: In America me ne passo manco poco, ci schifa te, all'America schifo come te, tale e quale.
3: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi Lota?
6: Beh, di sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
3: Perché?
6: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
3: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
6: Che la bucchi di mamma da un cilindro fecale. Perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
3: Perché io vi schifo, perché io tifo per il Vesuvio,
6: tifo sempre per quella grande bucchina di mamma,
3: certo,
6: che si mette a pecora.
3: Però non mi hai spiegato spiegato perché Putin è un grande. Non mi hai spiegato perché Putin è un grande.
6: Putin è un grande governante.
3: Sì.
6: È uno per la quale segue il diritto mondiale,
3: sì,
6: di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma ora ci fa lezione storica.
3: No, non saresti in grado. Non saresti in grado. Non saresti in grado.
6: La capace, allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista.
3: Sì. Paroloni. Il fascismo non esiste. Non esiste.
6: Crede nel suprematismo bianco.
3: Certo, è dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
6: È il cazzo mio che è nero.
3: Il tuo cazzo nero non lo so. Può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo. Vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio.
7: Che cazzo vuoi?
3: Due cose.
7: Dimmi che cazzo vuoi. Cazzo hai da rompere i coglioni? Dimmi.
3: Se me le fai dire. Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei singoli.
7: A me non hai niente da augurare.
3: Sei il mio migliore amico, io ti auguro sempre solo
7: il
3: bene.
7: Non sono tuo nessun migliore amico. A me non hai niente da augurare.
3: Forza, Zuccherino.
7: Chiamami quando sei in diretta.
3: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande
7: venire a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo,
3: piccola pepita luccicante. Allora
7: non sa venire a rompermi i coglioni con pepite, merda.
3: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo, di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
7: Ma parla bene, infame cane, parla bene, infame, maledetta merda.
3: Preferisci un
7: bastardo?
3: Preferisci
7: merda, infame,
3: Bucchino.
7: Maledetta merda. Dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni.
3: Senti, carotina, magari preferisci un travestito, non lo so.
7: Non serve a rompermi i coglioni con carotine.
3: Carotina.
7: Merda. Cane, vergognati.
3: Parlane del merito. Hai finito con la tua esplosione di ira?
7: Madonna.
3: Dai, carotina.
7: Parla bene, infame, non parlare così.
3: Ascolta, però
7: merda, non bastano tutti i femminicidi che ci sono.
3: Ci sembra una cocorita. Cocorita. Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia.
7: Cocorita, tu sei una merda. Sei tu una merda. Che continui, vedi? Tangiversi, fai pagliaccio.
3: Non è
7: detto
3: la. Vedi che anche tu fai il pagliaccio.
7: Vedi come sei.
3: Tu sei così perché sei vuoto. Abbai. Tu sei come quei volpini.
7: Non abbaio.
3: Sei un volpino.
7: Scappi come un coniglietto.
3: Sono due anni che abbai.
7: Scappi come Pippet.
3: No.
7: Maledetta merda.
3: Io difondo la verità, carotina. Tu menzogna. Io verità.
7: Ma che cosa, carotina?
3: Sei una carotina.
7: Tutti i messaggi del cazzo, cane.
3: Carotina.
7: Affrontami quando sei in diretta.
3: Non affronto le carotine.
7: Vieni qui. Chiara con queste cose.
3: Carotine.
7: Bastardo.
3: Carotine.
7: L'infame maledetto.
3: Sei solo una carotina nervosa. Carotina nervosa. Io non parlo con le carotine nervose.
7: Te lo giuro, mi arrivi sotto, ti scotennerò vivo.
3: Pazzo.
7: Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere le piante, maledetta merda.
3: Carotina.
7: Ti trasformerò in croncime, bastardo. Anzi no, maledetta merda, ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
3: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.
8: Radio 105.

0: only on 105.
1: Questa sera
2: bella
3: e ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo, un nuovo metodo, un pezzo, un secondo classico, che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio e tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo alla tigre.
4: Ci troviamo nella foresta del Cazzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo.
5: Sono unico al mondo!
4: Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
5: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglielo! Voglio farmi a merda!
4: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
5: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
6: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
5: Voglio farmi!
4: La serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
7: Sono qua nascosta.
4: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
6: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
4: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
7: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
4: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
6: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronendo! Bastarda!
4: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
6: Vieni qua! Dai che sto sburrando!
7: Ti mangio!
4: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi, e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
6: Ti prego, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
4: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
6: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Cioè, ti devo accompagnare.
4: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
6: Cioè, allora vai a casa da sola

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, non 12, 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Va, il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona, vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto bene?
4: A rubare i soldi ai politici.
3: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito
4: un
3: cazzo.
4: Hanno spiato i soldi dei politici.
3: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
4: Hanno fatto male, hanno rubagli allora.
3: Perché? Perché hanno fatto male?
4: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
3: Quanto doveva portargli via?
4: Milioni di euro.
3: Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
4: Dai, parecchio.
3: Ma che? Guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
4: No, molti di più.
3: Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto?
4: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
3: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
4: Che cazzo dici? Non puoi dare la radio se parli in questa maniera.
3: Io parlo come cazzo mi pare, sbarra, buco culo.
4: Maledetto.
3: Buco del culo.
4: Bastardo.
3: Cacca.
4: Merda.
3: Vada a fa culo lei e Tourette, dai. Arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
5: Ciao, pronto, buongiorno.
3: Chi è?
5: Viviani, Pilindo, studiani 21, Padova.
3: Non è a Padova lei?
5: Padova, sì.
3: Sì, io sto cercando l'amico mio.
5: No, ho sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico
5: lei
3: mio?
5: Lei chi è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani, della Zecca.
5: Tu hai sbagliato.
3: No, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
5: Tu amico?
3: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
5: Tu amico chi è?
3: Amico mio da Grey School.
5: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
3: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
5: No, tu hai sbagliato.
3: No, tu hai sbagliato.
5: Questo fenomeno io.
3: No, questo non è numero tuo.
5: Mio, questo fenomeno è mio.
3: Ma chi è lei?
5: Non so.
3: Non sa lei?
5: Perché?
3: Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante e c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni, Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
6: Ma che cazzo è tu, telefono?
7: Ma c'è una capa fresca.
3: Signor Giovanni.
7: Dimmi.
3: Buongiorno innanzitutto.
7: Buongiorno, mi dica.
3: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
7: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
3: Che deve fare lei? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
7: Sì, ma cosa vuole?
3: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne.
7: No.
3: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni,
7: senta, non sì. C'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
3: Perché non gliene frega niente?
7: Chiudi, per favore.
3: Perché non gliene
7: frega? Perché no?
3: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
7: Ma vai a fare il culo. Vai.
3: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio?
5: Alessandro, tu sbagliato, questo è il numero mio.
3: Non è suo il numero, è della
5: mio numero.
3: No, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero?
5: Quanto giorni?
3: Una settimana.
5: Una settimana, tu hai sbagliato, questo io non me lo, tre anni.
3: No, sì, tre anni sto cazzo. No, che tre anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
5: Questo non è mio, tre anni.
3: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
5: No, tu amico, no, questo da nome non sempre io mio.
3: No,
5: no, meno, tre anni, sempre mio.
3: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
5: Tu hai sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone.
8: Buongiorno.
3: Hai saputo qualcosa dal Talpa?
8: Allora il Talpa, vi ricordo che Netturbino,
3: sì,
8: mi ha dato delle indicazioni,
3: sì.
8: Allora praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto,
3: sì.
8: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao io vado, devo fare questa operazione,
3: sì.
8: Entra in questa casa,
3: sì.
8: La vicina tra l'altro che ha segnalato cinese,
3: sì.
8: Cinese. Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura buttata,
3: sì,
8: fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
3: Sì.
8: Entra in casa e si trova una scena apocalittica.
3: Apocalittica.
8: Una casa di un accumulatore seriale con,
3: sì,
8: topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
3: Che schifo.
8: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori,
3: sì,
8: una gran testa di cazzo.
3: Se uniamo i puntini viene fuori una riga e me la tiro io.
8: Beh, sì, grazie al Talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grayskull e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
3: Certo.
8: Capisco tutta l'ira che ha.
3: Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grayskull
8: per la spazzatura che c'era in casa, che è addirittura trabordato dal suo appartamento e stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata,
3: sì,
8: da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse
3: di karate, perché tutti i cinesi,
8: sì, di karate certamente, l'ha annientato e messo in sicurezza, legato, incappretato in 2 minuti,
3: sì,
8: e ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del Talpa, caro amico Talpa, non ne sbaglia mai una.
3: Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao Mandracone.
8: Ciao ragazzi.
3: Il Talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
5: Ciao, pronto?
3: Signora, ho parlato con il Talpa.
5: Tu sbagliato, tu
3: no.
5: Guadagni, tu...
3: So tutto, so che lei è immobilizzato.
5: Tu piano, amico, non me lo cosa. Io questo nome lo cosa,
3: sì,
5: tu guardare,
3: sì,
5: ok?
3: Io guardare,
5: tu,
3: sì.
5: Tu sbagliato.
3: So tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco. Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: 1300 d.C. Firenze. Un bulletto da strapazzo si aggira per le vie, compiendo furti e scherzi di ogni tipo.
3: Ehi, vecchia bifolca, perché non ti cali le braghe e mi fai vedere tutto il tuo monastero?
4: Ah, sei sempre tu, Alighieri, ma perché non ti trovi un lavoro invece di fare scherzi e fumarti le canne?
2: Si tratta infatti di Dante Alighieri, un noto briccone e delinquente dell'epoca. Capo di una gang, sputacchione e perdigiorno, Dante Alighieri passa le sue giornate a brigantare carichi di vino, scippando le vecchiette e bullizzando gli allitterati. Come il povero Paolone, un saccente poeta, maestro delle arti letterali, conoscitore della storia e grande pilastro della corrente del dolce Stil Novo.
3: Paolone, stupido lecca intingoli della fava, che cazzo stai facendo? La vuoi una coltellata?
5: Dante Alighieri, tu e il tuo stupidissimo cappellino rosso siete sempre in cerca di guai, vedo. Datti da fare, o non avrai un futuro.
2: Ed il nobile Paolone si avvia senza timore nella sua casa.
3: Ma come ci permette quel bischero? Gliela faccio vedere io.
2: Quella notte, Dante Alighieri, brigante vigliacco, entra di soppiatto nella dimora di Paolone e con un violento colpo di pugnale uccide il poeta e la moglie.
6: Mamma, papà, che succede?
2: È il piccolo Paolino, il figlio di Paolone.
3: Accidenti a te! Sei fortunato, il mio debito è stato saldato, piccolo buco di culo! Scappa!
2: Ed il piccolo, in preda a follia, fugge via. Dante allora si mette a rovistare fra le scartoffie di Paolone e, dopo aver trovato diverse poesie, trova un enorme manoscritto inedito intitolato La Divina Commedia.
3: Alla faccia dello stracazzo di mia nonna! Questa è roba bella! Io non so leggere, ma sicuramente ai secchioni piacerà!
2: E allora Dante Alighieri decide di impossessarsi del malloppo. L'indomani lo porta al circolo degli allitterati.
3: Ecco a voi, finocchiacci! Ho scritto questa cosa così, decetto, stanotte!
5: Ma c'è del sangue sopra!
3: È stato un vero e proprio parto!
5: Ma c'è anche della
3: Senti, bindolo, lo vuoi o no?
5: Va bene, va bene. Non sapevo neanche sapessi scrivere.
2: E da lì a poco quel manoscritto diventa una leggenda. Dante diventa famoso in tutta Italia e poi in tutto il mondo, pur non sapendo neanche di che cosa parla la sua opera. Gli anni passano. Il vecchio Dante ormai è noto come un grande poeta. Una notte qualcuno entra in casa sua. Un uomo armato di coltello.
5: Ora pagherai per aver ucciso

0: la mia famiglia.
1: Aremma Vajala, tu sei il figlio di Paolone, Paolino.
0: Sono Paolo ora. Sono fuggito in Inghilterra meditando vendetta. Tu l'hai ucciso e gli hai anche rubato l'idea, balordo!
2: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti, scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera e sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
0: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
2: E così il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zoo di 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Nois.
3: Pucchia, che personaggio!
4: Il perineo della realtà.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà.
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però...
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però...
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, l'hai andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Ciao ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo del... Salve. Della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente. Io oggi pomeriggio, guardi, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte? Perfetto. Sì. A che ora?
1: Verso le 5. Scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Ma anche il numero di matricola, grazie. No, perché sa, sono chiamato un po' strano.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga,
1: okay,
2: in linea.
1: Grazie.
3: Sì. Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, avete chiamato voi, io non ho fatto.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: Ti ho passato per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island?
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali, che sono transitate dal confine. Il fermo che... Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti, perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island, che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi dopo non succede niente, può andare via.
2: Avvocato, poi...
3: Ha un avvocato, non è niente di grave,
1: No, vorrei sapere chi è la persona.
3: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
1: Va bene, io sono. Posso passare oggi verso le 5:30. Anzi, 5:30 devo andare a firmare un contratto di lavoro.
3: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
1: Ponte Tresa, va bene?
3: Sì.
2: 2000 franchi.
3: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
2: Se no, non
1: sì, chi ce li ha? Io non ce li ho.
3: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
1: No.
3: Come non ha una carta di credito?
2: Allora non può entrare.
3: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
1: A casa.
2: In Svizzera, ma è indagato.
3: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione... E viene a ritirare poi la denuncia.
2: E se lo fermano poi l'arresto.
3: E se lo fermano c'è l'arresto, eh.
1: Allora vengo lì a Ponte Tresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
3: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo mica lasciare.
1: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
3: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo il collega che sa meglio la procedura, aspetti.
4: Pronto?
1: Sì?
4: Sì, salve, le consiglio prima di fare tutti i vari movimenti di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
1: Ma andate a fare il culo, va, porco.
5: Ti sei cagato addosso, pezzo di merda.
3: Devi stare attento a vendere le giacche tarocche, merda.
1: Ma non è vero, non è la tarocca.
5: Ti sei cagato addosso, scemo di merda.
1: Devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. Mi ti stanno le gambe.
5: Ciao Ricchione.
4: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo. Ne parla questa mattina Il Messaggero e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
4: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
3: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
4: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999.
3: Lei si è replicato, quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
4: E perché purtroppo? Che vuol dire?
3: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
4: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
3: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
4: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
3: Non vogliono fare, signor Fece, signor Fece, signor Fece.
4: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a fare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
3: Esatto,
4: no?
3: Esatto.
4: Che io non capisco.
3: Non capisce, e nemmeno io capisco.
4: La generazione Z sono dei figli di puttana.
3: Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
4: Le piando la testa nel culo, no, una merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
3: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
4: Sì, enorme.
3: Ha un ano peloso?
4: Un pozzo. Ogni tanto mi scivolano dentro, no, le scarpe
3: nell'ano di sua. Lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Sì, lo sa.
4: Sulla violenza sulle donne oggi?
3: Sì, oggi 25 novembre.
4: Ma ti piccolo cazzo in tuo culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
3: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame in casa sua, okay. Troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
4: Sei una merda perché mi prendi un po' un culo allo telefono.
3: Lei e tutta la sua famiglia di Feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
5: Cosa vuole, scusi?
3: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli, non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
5: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
3: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
5: Lei indovini, la voce non la sente se è uomo o donna?
3: No, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
5: Ma cosa sta dicendo?
3: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva! La Belva da Modena! Vai Belva, vai!
6: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
3: Stanno lì a farsi delle pugnette e a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi!
6: Del maschio italiano, il maschio italico!
3: Oh, il maschio italico si fa...
6: Per preservare la specie!
3: Cosa fa?
6: Si fanno delle pugnatti.
3: Si fanno delle pugnatti.
6: Perché sono dei busoni.
3: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
6: Ma sì, preferiscono lì a farsi delle pugnette e le darsi il bagiano per fare dei figli.
3: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la figa.
6: E questi qua invece pensano solo a spargere così, a farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda. Netflix,
3: ecco.
6: E adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
3: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
6: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
3: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
7: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a!
3: Arrestato?
7: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame!
3: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
7: Ma ti c***a, che cazzo ha avuto da me, porco c***a?
3: Faccino rosso?
7: Che cazzo ha avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni.
3: Sei un
7: fame,
3: cane. Sei un violento. Io so che c'è stata una manifestazione a Roma.
7: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
3: Tu hai i poliziotti.
7: Che non ha rispetto per le donne e per gli animali, bastardo.
3: Contro
7: infame
3: i poliziotti.
7: Conigno, bastardo.
3: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
7: Ma che cazzo sai che vi incontrate le
3: io so tutto.
7: Ma porco
3: so tutto.
7: Ma puttana, ma che cazzo vi interrompermi i coglioni?
3: So
7: ma chi c'è che vi incontrate le robe?
3: Io so tutto.
7: Ma che cazzo? Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
3: Io fonti.
7: Che so, il signore sa cosa che te faria.
3: Sì.
7: Tu te
3: la
7: sotto,
3: solita litania.
7: La solita trombetta. Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez l'ha con Salvini. Sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
3: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
7: Sì, quattro buffoni.
3: Ascolta, mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei tu il pagliaccione.
7: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
3: Piccolo pinzimonio.
7: Hai il coraggio di affrontarmi di persona?
3: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
7: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
3: Dai, carotina.
7: Infame, gnam gnam.
3: Sei
7: bastardo.
3: Una carotina, carotina.
7: Un mucchio di merda che
3: ma
7: non sei altro.
3: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma rimani una carotina.
7: I coglioni sei una carotina, cane.
3: Sei un...
7: A te passo con un gruppo di carotine, fa speaking, te passo.
3: Ma
7: con
3: dai.
7: Con un gruppo di carotine,
3: ma dai,
7: sì,
3: sei...
7: che non te canti.
3: Sei un piccolo.
7: Bastardo.
3: Sei un piccolo unicorno piagnone.
7: Non stare a rompermi i coglioni.
3: Prendi
7: il telefono a chiamarmi piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate e te te metti. Infame.
3: Tu ti picchi con la polizia. Le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
7: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caverò la pelle, bastardo maledetto!
3: Sì, sì.
7: La userò come tappeto a casa!
3: Certo,
7: e la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
3: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate alla fattura.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.

0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: No. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
1: No,
0: scusa,
1: no.
0: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... C'è l'Oscar della fantasia, per

0: Questa è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcorare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie, guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata.
10: Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che dici superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh,
13: no.
12: Facile, mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita.
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che per la vita?
11: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
14: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa.
14: Gump.
12: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
17: È facile, sei intuitivo.
12: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
13: Ma chi
14: no,
13: è?
14: Allora,
12: oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
14: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
12: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre petenusa.
12: Pim pre petenusa.
13: Pim pre petenusa.
12: Pim pre petenusa.
13: Pim pre petepam.
12: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburger te la vita.
14: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Ravensburger. Pim pre Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
13: Non è Ravensburg teravidia.
12: Ravensburg.
14: Der.
12: Teraviba.
14: No, teravibra.
12: Teravita.
14: Teravita.
12: Oh. Ravensburgent.
13: Ravensburgent.
12: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg. Non è...
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
12: Anche voi!

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105. La radio che metterebbe Renzi a condurre un programma che insegna lingue straniere non smette mai di deluderti. Per questa nuova stagione, l'emittente ammiraglia del gruppo Mediaset ha puntato forte sull'insulso, ingaggiando di proposito gente che non dovrebbe nemmeno possedere un'auto radio. Diamo un'occhiata disgustata ai programmi del nuovo palinsesto di Radio 105. Ogni pomeriggio alle 18, l'innovativo programma adatto a tutti. Viste le continue denunce e i continui sequestri di registrazioni dello zoo, perché dopo 21 anni si sono accorti che dicono parolacce, nasce un programma che nessuno può criticare, nessuno può denigrare o essere in disaccordo. 105. Bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
4: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
5: bla bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla bla
5: bla bla bla
6: bla bla bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
5: bla bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla
6: bla bla bla bla bla
4: bla bla
7: bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla
6: bla bla bla bla.
4: Non capisco.
6: Bla bla blio.
4: Quello sì.
3: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino, 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS, la radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13 la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
4: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea.
8: Che fai? Quella la finisci?
4: Apri la bocca, apri la bocca.
8: Ah.

0: Perché trasmettere bella musica? Che senso ha? Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2, 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile, l'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana. Dina con Ape di Papà.
3: Sull'ape di papà papà. Yeah! Ratatatatata. Ratatatatata. Sull'ape di pacia di tutua. Dalla

0: con apedipa, apedipa, apedipa.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente Come Prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente. Ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore, e su questo sono stato un coglione. A 6 anni

0: Ascoltando 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
1: Mondo adulto, ingannato da se stesso. Questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
0: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia.

0: E alla posizione numero 101, Max Felicitas con Martina la vagina.
1: Ciao ragazze, ascoltate, niente, i libri sono puttanate. Per far soldi è successo, aprite le gambe, libero.

0: Vagina.
1: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
2: Scusa, non stavo ascoltando. Chi è?
3: Io sono il direttore, scusi.
2: No, sono io il direttore.
4: Io? Direttore sono io, c'è scritto direttore.
3: Ragazzi, allora io
2: Figo, facciamo un programma, i tre direttori.
3: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
4: 27.
2: 28.
3: Io quindi sono arrivato per ultimo.
4: Sì.
2: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
4: Lei?
3: Io al terzo piano.
2: Io al secondo.
4: E io al primo.
2: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
5: 105, la radio più ascoltata da chi caga negli acquari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Il Bengodi, siamo il paese del Bengodi per chi fa il mio lavoro. In Italia succede di tutto. Record di povertà delle famiglie italiane. Stragi nel Mediterraneo nascoste dal governo. Servizi segreti deviati che indagano sui politici scoperti dai magistrati. Ministri inquisiti. Governatori locali e amministratori arrestati per mafia, per riciclaggio dei soldi del PNRR. Patteggiamenti dei governatori regionali. Centri in Albania che non servono a un cazzo. Ma oggi la ciliegina sulla torta arriva invece dalla lontana Siberia, perché a causa dell'innalzamento delle temperature globali pare che si sia scongelato un virus zombie che ci estinguerà tutti, così ce ne possiamo sbattere il cazzo degli evasori fiscali, degli immigrati e pure dei dossieraggi. Voglio sentirvi sul virus zombie. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Pogo, da Udine. Vai Pogo, da Udine, vai. Apriamo con te, vai.
4: Che cazzo me ne frega, ma dai, cazzo.
3: No, è un virus zombie che potrebbe dalla Siberia arrivare e terminarci tutti. Lei è preoccupato?
4: Sono solo cagate, su.
3: Cosa solo cagate?
4: È un virus zombie.
3: A causa dello scongelamento dei ghiacci in Siberia si è liberato un virus letale risalente a 35.000 anni fa.
4: E moriremo tutti. Bene.
3: Lei accetta passivamente Finita. Questa cosa?
4: Andiamo a combatterli tutti, Putin, i zombie, sì, e gli ebrei, dai. Via.
3: Non ho capito, aspetta. Scusi, non ho capito, scusi, l'associazione tra gli zombie e gli ebrei, non ho capito.
4: Che c'è qualcosa, si va, si combatte, no, si aspetta e si muore. Dai, sono non ho
3: sì,
4: tempo.
3: Ho capito che lei è ancora sul Piave dal 1917, questo l'avevo evinto. Lei con la sua grappa e il tappo in culo, rimanga lì, la passiamo a prendere con gli zombie, arrivederci. Un altro. Andiamo da Gino da Bergamo. Vai Gino, forza.
5: Cos'è il virus zombie? Chi cazzo ne ha mai sentito parlare?
3: Non sa un cazzo lei.
5: ha parlato Marco Polo.
3: Marco Polo, questi sono i suoi punti di riferimento, no? Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo. Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, così per fare un paragone moderno, non lo so. O qualche suo amico di Cromagna.
5: Giulio Cesare, mica gli piaceva il cazzo.
3: A lei piace il cazzo, non ho capito.
5: Il cazzo non ha occhi,
3: Il cazzo non ha occhi. Beh, questa è un'interessante teoria. Che ci azzecca questo col virus zombie in Siberia?
5: Ah, magari è la volta buona.
3: Quindi lei fa il tifo per l'estinzione di massa?
5: Sì.
3: Perché?
5: Finché troviamo personaggi come te o come quel coglione di Parenzo.
3: Ecco.
5: Che fa il personaggio. Mi dica un coglione.
3: Devo dire a Parenzo che è un coglione.
5: Sì.
3: Perché è un coglione? Perché?
5: Perché l'ideologia è giusta, però forse quel personaggio qua di merda che vuole fare il fenomeno, che vuole fare lo sgarbi.
3: Ma questo che cazzo c'entra ancora con il virus zombie?
5: Figa, sei. Hai il fisico di un cadavere, c'hai?
3: E quindi? Io chiavo solo fiche.
5: Vuoi un pompino?
3: Voglio un pompino? No, da lei sicuramente no, non è decisamente il mio tipo. Perché?
5: Sono bravo,
3: Sì, ma perché dovrebbe... Sta cercando di blandirmi, scusi, cioè lei...
5: Sì, sporcaccione sì, pazzo anche.
3: Senta, facciamo così, accordiamoci su una via di mezzo. Venga a leccarmi il buco del culo in Siberia, così ce ne andiamo tutte e due al creatore. Arrivederci. Andiamo da Marcuccio da Legnano. Vai Marcuccio, vai. Sei preoccupato?
6: No.
3: No, perché?
6: Perché io vado d'accordo col freddo, quindi...
3: Lei va d'accordo col freddo? Che cazzo ci azzecca, scusi?
6: Tante cose.
3: Dica, me ne dica. Me ne dica una.
6: Non ho tempo adesso di cercarlo.
3: No, non sto capendo un cazzo. Non sto capendo un cazzo. La smetta di biascicare, maledetto alcolizzato. Che senso? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? È un virus zombie che proviene dalla Siberia. Cosa c'entra che lei gli piace il freddo?
6: A volte la profondità è importante, altre volte
3: sì,
6: no.
3: Soprattutto quando te lo pinda il culo. Dai, ciao. Vai. Maledetto pervertito. Erminio da Roma, vai, un flash, Erminio, vai.
7: Non mi importano queste cose.
3: Non gliene frega un cazzo del virus zombie in Siberia.
7: Ma come parla, scusi?
3: Ma come cazzo parla lei, scusi? Cioè, lei è analfabeta anche quando pensa.
7: Io ho capito solamente una cosa.
3: Dica.
7: Che è un altro...
3: Cosa?
7: Imbecille.
3: Mi scusi, ma lei è dentro una tenda ossigeno, perché dice una parola ogni 10 minuti. Dove sta? Nel polmone d'acciaio sta. Ah, da fa culo. Un altro virus, sì, questa volta viene dalla Siberia e si è scongelato. Lei
8: ma ne stanno uscire un sacco, mo, mi hanno detto.
3: Fanno uscire un sacco di virus chi?
8: Vabbè, c'è sta là, scusa, ma là qua fa caldo, mo qua dove sto io a parlare, stanno 45 gradi.
3: Minchia,
8: e se si è scongelato quello là, non ci viene a rompere il coglione a
3: noi. No, e se è scongelato.
8: Ci andiamo ancora al mare.
3: Sì, ho capito, ma il virus si è scongelato perché fa caldo pure in Siberia.
8: Ma questo, quei cazzi di cinesi di merda, io lo so.
3: Cosa c'entra la Siberia con la Cina? Cosa c'entra la Siberia con la Cina?
8: Ma quelli là, perché il Covid non era là di Pope Street, non veniva da
3: Wuhan.
8: Quello nero che vola, come cazzo si chiama?
3: Dal pipistrello, il nero che vola è Batman. Vabbè, ma senta, che cazzo c'entra Batman, porca puttana?
8: Cazzo ne so io, ti sta a dire che quelli il virus mo stanno uscendo, mi sono fatto il vaccino, grazie a Dio mo sto bene, i miei figli stanno bene, tutto il resto.
3: Saluta mo cazzo, però voglio dire, sì, però adesso ce n'è uno nuovo, viene dalla Siberia, lei ha paura, come si organizzerà?
8: No, me ne frega un cazzo.
3: Perché?
8: Tanto ormai, se mi morì, ma morì lo stesso.
3: Così è fatalista lei è un fatalista.
8: Chi è fatalista?
3: Lei è fatalista perché crede nel fato, io invece sono fanculista perché credo nel vaffanculo, arrivederci.
8: Ma
3: a lei e alla sua famiglia. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ora, dopo le autorevoli opinioni che abbiamo ascoltato fino qua, come fai a non fare il tifo per un virus mortale che ci detronizzerà tutti dalla faccia della terra? Come fai a non andare in curva con lo striscione con scritto Forza Virus? Come fai a sopravvivere a questa umanità che, tra l'altro, lo ripetiamo, ormai è orfana dell'amico mio Grayskull, prigioniera dei cinesi? Ma abbiamo aggiornamenti su questo tema, non ve li posso dare oggi, arriveranno giovedì, vi dico solo giovedì. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
9: Radio 105. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Il segreto.

0: Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i frocci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano! Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa! Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora! Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia!
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, Servastraccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Come olvidare la tua sorrisa? Come olvidare la tua mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
4: segreto.

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanda, che cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraquaglia?
6: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraquaglia.
5: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraquaglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo! No, potrei farla se domanda.
1: Giammai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: conosce? E qual è? Qual è?
1: Qua, qual è? Qual è? Qua. Aprite bene le orecchie perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere qua che donna Ruanda.
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua.
0: Qua?
1: Qua qua.
0: Qua qua?
1: Qua qua qua.
0: Oh, qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Qua quanti cazzi sei preso nel c***o?

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, parlo con l'attivista.
3: Dica.
2: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
3: Ciclisti e campanelli ci sono, certo.
2: Vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
3: Ha ragione, ci sono.
2: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
3: Un po' di roba da vedere c'è.
2: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
3: In che senso provare?
2: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
3: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
2: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare qualcuno?
3: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
2: Sì,
3: venga pure a vedere che un po' di roba c'è.
2: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse e si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
3: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere se c'è qualcosa, la guardiamo.
2: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
3: No, non devo sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
2: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
4: Pronto?
2: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
4: Non sentivo nulla, mi dica,
2: È il ciclista, giusto?
4: Sì,
2: perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
4: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
2: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
4: Allora aspetti, la fermo subito, io ho i campanelli di quindi non ho campanelli che ridono tanto,
2: no,
4: per
2: non
4: essere,
2: ho capito, campanelli?
4: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri. Per il resto, se lei ne vuole trovare uno sul mercato, io li posso applicare. Ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
2: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare? Se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
4: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
2: Ah, ok, perfetto.
4: Va bene?
2: Senta, ma
4: scusi,
2: una cosa al volo. Ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
4: Ascolti, aspetti. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non riesco a...
2: No, ma guardi, ma le rubo 2 secondi.
4: No,
2: quando
4: no,
2: esce questo
4: DIN?
2: No, ma spiace
4: davanti,
2: a me, dico, è sofferto. Mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
4: Fantastica.
2: È sofferto?
4: È soffertissimo, guardi.
2: Ma allora perché li vende?
4: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
2: Mi scusi, però a me non mi fa ridere, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli,
4: una risata,
2: cioè,
4: guardi,
2: ma questi campanelli che si pigliano,
4: vuole, mi creda,
2: se
4: passi da qui,
2: se pigliano il martello in testa ogni volta.
4: Buona giornata.
2: Pronto, perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido
1: l'attivista.
0: Che so io.
1: L'attivista.

0: sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
3: Vieni, vieni, super comparsa. Apri la bocca, dai. Apri, passa la testa.
2: Lascia stare i capelli che ho appena fatto.
3: Sto facendo la mia seduta di medio indiculazione.
2: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
4: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
2: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolane, quindi devo tenere, cioè, non ho tempo.
4: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
2: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
4: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
2: Posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito?
5: Stop. A sta parte non serve un cazzo. Ma te questo, cioè, l'invasione dei zombie. E questo è il codice, il coso. Via.
2: Scusi.
5: No, troppo complesso.
2: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire.
5: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
6: Action!
4: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici: la donna con le ascelle lesbiche, Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, l'uomo sbra col lirio, il Magnaccia Gandhi, l'incredibile Succhio, Imenel, la donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle Chiodate Man, la donna col clitoride nelle orecchie, la donna con le orecchie nel culo, la donna col culo sulla fronte, la mamma di super comparsa.
2: Scusate.
4: Che c'è? Dica.
2: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
5: Sì, e prima era l'ipertroia.
2: Ah, quindi
4: vado avanti.
2: Era palesemente un'offesa personale.
5: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
2: io... per evitare
5: o per confermare.
2: Va bene.
4: Vado avanti.
6: Action!
4: Mestrolindo, Che Guevanal, la donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza, non c'è un minuto da perdere. Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa. In viaggio!
7: Che però, ragazzi,
2: No, perché lui mi ha dato
7: un epiteto,
2: un moto,
7: sì.
2: No, un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
5: adesso io le do un avverbio, se vuole.
2: In che senso?
5: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
2: Prego.
5: Vada a fanculo improvvisamente.
6: Action!
4: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sbattete solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
8: Mi è caduto il cazzo.
5: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
8: C'è simpatico.
5: Peccato che sono un zombie.
2: Dai, levatevi.
8: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, una merda con le mosche.
2: Pugno.
8: Niente.
5: Scusi, zombo. Ma che è? Ma deve combattere questo?
2: Ma lo sa che io non sono molto...
5: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
2: Cazzo, posso?
5: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà In questo film deve combattere.
2: Ma lo scontro fisico non sembra.
5: Non le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
2: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
5: Non lo so, un arco, una freccia?
2: Non sono capace.
5: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga questa bic con le palline dei carta.
2: Preferisce più una penna di una spada.
5: Sì, deve essere la ficca al culo.
2: Allora aggredisco?
5: Sì, lei spari le palline, pi, pi, pi. Mi raccomando, senza intervenire.
2: Ah, metto la carta nella bic.
5: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
2: Cazzo,
5: eh?
2: Ok, va bene.
7: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
5: Prego,
7: dai.
5: Dentro gli zombie, vai.
7: Pronti, azione. Action!
8: Hai fatto? Aia.
5: Non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
2: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
5: Ma ho capito, ma me li sta a cercare tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
2: Ma è l'unica arma che ho, io cerco
5: ma
2: di
5: okay,
2: fare.
5: Ma ok, vabbè, ma se ma spari in aria, voglio dire.
2: Anzi, succiare tutta la carta del copione mi ha fatto un po' di
5: come
2: sete.
5: Come una carta? No, ma non la doveva succiare la carta.
2: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
5: ma
2: peso.
5: Non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve, ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
6: Action!
8: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
5: Ma che se lo può scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
2: Perché lei poi in CGI mette
5: cosa? No, io vado
2: la lingua di fuoco.
5: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Radio 105.
0: Lo zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
10: Scassa parola e vai a cagare.
11: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
12: Cutù, cutù, cutù,
11: Cutù, cutù, cutù.
12: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
11: No, John... si chiama Di Lerda.
12: E però il terzo nome si chiama Cutù.
11: A lei c'ha anche un terzo nome.
12: Il terzo nome,
11: cioè,
12: come
11: è? Un principe lei?
12: Mio padre
11: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
11: si chiama?
5: Era, sì.
11: Con la lettera A. Recidere un arto.
13: Amputare.
11: Ma cazzo. Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
13: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
11: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo!
11: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
12: Vedi qua?
11: Sì.
12: Biberò? Bicazzo.
11: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
13: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
12: Ecco.
13: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
12: La borraccia non
13: io non ho mai visto nessun ciclista
12: non
13: con
12: è
13: un
12: più
13: bicazzo
12: di moda borraccia.
11: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
14: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
11: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
14: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
11: Ma no.
12: Ce l'hai alle scampe lì.
11: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
12: B! Bibite!
11: Le bibite!
12: B! Banane!
11: Le banane!
12: B! B! B! Lascia la tua sorella fare le B! Le B!
11: Bravo! Oh, infatti, si
12: io
11: sa, esistono...
12: Io non ho mai visto un pesce respirare con le bocche!
11: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
12: Voglio! Scusa.
11: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici puaneri.
13: La coccinella!
12: Sì.
13: Cosa no? Cosa no?
12: Coccodrillo!
13: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
11: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
10: Vaffanculo!
11: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
13: Ma è la coccinella!
11: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici puaneri con la C.
12: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
11: Certo.
12: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì. Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
13: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
13: Sì, è portafortuna.
7: Bravo, signor di merda. Non faccia l'invidioso, passiamo alla lettera C.
12: È una vergogna!
7: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
14: Il cardamomo.
7: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
12: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
12: Zoccola.
7: Sì, giusto.
12: Zoccolona.
7: Giusto,
12: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
7: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
13: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
12: Ma lo dice sempre di piedi.
7: Stia calmo, faccia da pirla.
12: No, non arrabbiare.
7: Dica qualcosa.
12: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
2: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
2: Ma non vedo nessun numero.
3: 335.
2: Ma chi è? Mi dica chi è.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
4: Non chiamo, non riesco a scrivere.
3: 335.
4: No.
5: Ma ora tocca a loro.
3: 335.
6: 335, vaffanculo.
3: Io sono il proprietario.
6: Ma cazzo ti chiami?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Non riesci a sentirmi?
7: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Sì?
3: La sento malissimo.
8: Allora?
3: Pronto?
8: Di chi è la colpa?
3: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
8: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
3: 63.
8: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
3: 335.
9: Pronto?
3: 335.
9: Ma che cazzo vuoi?
3: Pronto?
9: Sì, pronto una sera, che vuoi?
3: La sento malissimo.
9: Sì, vaffanculo.
8: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
8: E lei anche io sono olive, si preoccupi.
3: Non lo so. Deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
8: Pronto?
3: Prego.
8: Io la sento bene.
3: 335.
8: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
3: Non lo so.
8: E come non lo so?
3: Io faccio soprattutto.
9: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni, per piacere.
3: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
9: allora
3: soprattutto.
9: Ma culo te chi sei, cretino? Se ne trovarmi a casa.
3: Prego.
9: Mia, che io.
3: Prego.
9: Ma se mi pigli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
3: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
10: Pronto?
3: Pronto?
10: Chi è?
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
10: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
10: Io non capisco niente.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
10: Ma tu non c'hai niente a fare?
3: Ma molto poco.
10: E la via fanculo.
3: 335.
10: 335 di sto cazzo.
3: 63.
10: E la via fanculo.
3: 335.
10: 335, vaffanculo.
11: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Dimmi.
3: Pronto?
9: Pronto?
3: La sento malissimo.
9: E chi sei? Nome e cognome?
3: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il proprietario.
6: Cazzo ti chiami?
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
9: Sì,
3: 335.
9: Sì, 335. Sì, va, lo
3: sento. Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
6: Non riesci a sentirmi? Ma va, vado a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
3: Ma
6: sono in astinenza e ti non do un coglione così!
3: Pronto? 335!
6: Fai figlia di boia!
3: 63!
6: Rotto in culo, la
3: 335.
6: Alla di sopra del cazzo di
3: 63. Senta.
6: Serpente, ma sentami sto cazzo.
3: Non so, io non riesco a sentirla.
1: Prossimamente nel Wonderland.
12: Santa.
3: Pronto?
12: Chi è?
6: Hai sbagliato il numero.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
6: Ma che io, pensa che
1: come andrà a finire?
12: faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
2: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risolate le scarpe proprio del tutto?
4: Sì, se è il caso, sì.
3: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro. E l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
4: Sì.
3: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro diciamo sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
4: Sì.
3: Cioè, nel senso nell'anima. Diciamo,
4: ecco. Vuole pulirla o toglierla?
3: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei, che devo fa'?
4: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
3: Sì, no, ma è una macchina.
4: La suola non è rotta.
3: No, è diciamo è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
4: Senta, nel profondo. Non me la può portare a far vedere.
3: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
4: La suola?
3: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
4: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
3: La suola.
4: La suola,
3: appunto. Cioè, o faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' la terapia d'urto, capito?
4: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
3: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei
4: tratta. Ma non me la può portare a far vedere?
3: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
4: Ma chi si lamenta? La suola?
3: La scarpa, sì, la suola, sì.
4: Signora, guardi, no, sta scherzando?
3: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso, dei cane.
5: Sì, e poi?
3: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che mo, diciamo, c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché, no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
5: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'ha.
3: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia.
5: Sì.
3: La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata... cioè, il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma si riporta bene. Gliela porto e lei vede poi se riesce, insomma, a curarmela.
5: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
3: Ok, va bene, ok.
5: Buona giornata.
3: Grazie, anche a te. Stupido.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
6: Sì.
3: Ecco, l'ho pulita un po'.
6: Sì.
3: Soltanto che, diciamo, sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
6: Ah. Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire se posso fare qualcosa io.
3: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
6: Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, dice anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è. Se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
3: Capito? Ma i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
6: Cosa?
3: Dei pasti.
6: Non lo so.
3: No, mi dica lei, sennò io le faccio un baracchino con la cena e la colazione. Mi dica lei. Io...
6: No, ma non è che hai sbagliato il numero, no?
3: No, il cazzolaio ho chiamato.
6: Sì.
3: Sì. No, sì, dico, sì, visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
6: Pigiamino di che cosa? Non ho capito.
3: Della scarpa.
6: No, non c'è bisogno di niente, basta che me la porti, voi. La guardo, la vedo. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
3: Perfetto, tutto, splendido, speriamo.
6: Né pigiamini né, che, né altro, niente.
3: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa, io pago tutto perché, cioè, ci tengo a Patrizia.
6: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
3: Va bene, ok. Allora, grazie, mi fissa un appuntamento o vengo?
6: No, no, nessun appuntamento qua. Vengono, è quello che ognuno è per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
3: Ho capito, va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
6: Va bene, arrivederci.
3: Arrivederci. Ecco, vedi, uno di poche parole, ma stupido.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
7: Radio 105. Radio 105.
8: Che mio cugino, che mio cugino, che si è fatta male. Cornuto!

0: is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe.

0: zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
2: Mamma-chan, io devo andare a scuola, sono in ritardo!
3: Kakakatsu, non dimenticare la merenda!
2: Cosa mi hai preparato?
3: Uno sfilatino di sushi!
2: No, ancora là!
1: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
4: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
1: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Dell'esplosione del cazzo di Dragon!
6: Pugno segreto della toroia di tua madre!
7: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con Cassia Turivella!
1: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
8: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato, pronti allo sgancio.
9: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangiasushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
1: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
10: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
9: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
10: Vero? Come sei risoluto. È per questo che ti amo.
1: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
8: Signori, è giunto il momento!
9: Bene, sganciare!
1: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
11: Oh, Damane!
1: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
12: Mia!
1: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
13: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
14: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
15: Portale!
1: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
0: Il perineo della realtà.

0: It's 105.2, only for you.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli Adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: La guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
3: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
2: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
4: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
2: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
4: Sì, sì, bravo, dai. Però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
2: Inaudito, inaccettabile. Un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere.
4: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
2: Portami la carta dei vini.
4: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, to, assaggia.
2: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
4: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
2: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
3: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
2: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
5: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
2: Ma di che cazzo sta parlando?
5: La botta!
2: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
5: Ma va! Lo succhio anche!
3: Dopo una lunga riflessione...
2: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
3: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
2: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me. Ancora di più.
6: Dai che tocca a me, che ce l'ho duro.
3: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. AlessandroInculatoAsangue.com. Alla prossima puntata.
7: Ai, bomba!
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Che delizia.
9: Vai, dai!
3: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo.
11: Il segreto.
12: Il segreto.
11: Quale sarà il segreto?
12: Il segreto.
11: Voglio saperlo.
12: E non me ne frega un cazzo.
11: Secondo te che cos'è il segreto?
13: Il segreto.
12: Sono lacerato dal dubbio.
11: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
13: Merda, come sono curioso.
11: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
13: Ma non dire cazzate. Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
14: Nervastraccia! Nervastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
15: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
14: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
15: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
14: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato in pasto alle suore.
16: Potrei farle la stessa domanda.
14: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
16: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
15: Arrivo! Arrivo!
17: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
15: Oddio, un cavaliere Jedi!
17: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia. Nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
15: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre. La prego, si accomodi.
14: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
15: È Padre Tritongo, donna Ruanda.
14: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
17: Ho ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
14: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
17: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
14: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
17: Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
14: No, no, fuori dai coglioni.
17: Bene, dai, vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
15: Cosa? cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di Donna Ruanda?
17: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
14: No, non puoi dirlo a nessuno.
16: Potrei farle la stessa domanda.
17: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
1: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
2: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube della Cucaraccia Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi. Tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole. Ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
3: Benvenido a El Pume della Cucaraccia Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
2: Scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
3: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivados a Italia hace solo 2 meses, pota. Arriba, andale, pota,
2: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
3: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, El menú de hoy es polenta y oseis, e poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risottos a la bergamascas y polenta tarañas, e olé, ecco.
2: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po', dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
3: L'inno messicano, poia. Dai, de acuerdo, dai. Atalanta somos nosotros, esta curva son para ti. Atalanta somos nosotros, y lucheremo por ti. Suca el papalo. Los brechanos, ci acciuccia le coiones. E porco qua, e porco là, e porco...
2: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
3: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
2: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
3: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
2: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'asta.
3: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
2: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Ah, oh, bello Mazzoli, bello. Oh, ass. Noise merda.
1: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
2: Oh, ass.
1: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
2: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta, ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato! Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Oh, ass. Sì. Noise merda.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì?
2: Senti,
1: il nipote, sì?
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che qua che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. I fatti sono due, uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché, e glielo spiego molto semplicemente, perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no, mi piove dentro. Se volete chiamare avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Come non discaldare, cioè nel senso, appunto, io faccio da ambasciatore non portapena, come si suol
1: sì,
2: dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione, e lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo ah no, e Aldo gli ha risposto no, guarda che ho visto io che da quando avete fatto il tetto io qua non avevo acqua, e se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma c'era
1: ma
2: un
1: che
2: po'
1: carbonio
2: di materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio, è plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però cioè, se puoi evitare è meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, basta.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E poi vediamo chi sta in piedi. Vieni.
2: Il pezzo di merda mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata. La devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda.
2: Di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi. Che ghiaccio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, se no vengo là e ti spacco di mazzate.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e com'è?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati,
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno. È tuo zio che continua a martellarmi. Io
2: busca qual è un vecchio rincoglionito e allora tu ti lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui.
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. Sì, buffoni di merda come te, li spacco di mazzate di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramavo.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando, stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Ma dato che non l'abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Ma vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti la veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo ricchione
1: culattone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni. No, vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone, sto arrivando. Aspettami, dai. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì,
2: ti butto un ricchione ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Dai vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo
1: dai,
2: da c'ho
1: già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo
1: cornuto.
3: Infameria telefonica, infameria telefonica, infameria telefonica. Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
7: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
8: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
8: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
8: Monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
6: Osceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
8: Rottermaio.
9: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Mario. Rottermaio.
2: Farcetta.
8: Mario che si è rotto. No?
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Marien.
7: Rottermarien.
8: Rottermaier.
7: Oh, Rottermarien.
8: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
8: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
8: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
8: Vagabondo.
2: Nauseabondo.
8: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
2: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
8: Che è permessi sposo? Allora...
7: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
8: Nauseabondo.
2: Sì,
7: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
2: nauseabondo?
7: Dov'è scritto?
8: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
6: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
8: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
8: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Meteoropatici.
11: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
11: Psicoterapeutici.
2: No, terapeutici.
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: No, terapeutici.
11: Terapeutici.
8: Terapeutici.
11: Terapeutici.
2: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Bravo!
11: Volete conquistare Troia?
2: Sì!
11: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
11: No!
12: Attento Daiace! Aiace Telamonio!
11: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
12: È l'Aiazzone!
11: Aiace
12: è quello grosso, Aiazzone!
11: Pagliaccio!
2: Provare per credere!
12: Esatto! Attento, sta venendo!
11: Aia!
12: No!
11: Aia!
12: No! Aia! Il culo giù!
11: Aia!
12: Il culo giù!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
14: di sfruttare la mia caparbietà.
13: E
15: camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
16: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
17: Giusto, ce l'ha fatta.
16: Ho sbagliato?
17: No, giusto.
16: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
17: No!
7: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, volevo dedicare una serenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Umbriake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una serenata. La vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
3: Ah, sta pur quel corno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la faccio sentire.
2: Va bene.
3: Andiamo.
4: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola. Ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosa, che includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore, scusa, senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, il cane lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate. Vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli. E adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito. E non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la voglio sentire, quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Grande, vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai! Un bacione, caro, buona serata!
1: Grazie a te, un bacio, ciao,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao!
2: Ciao. Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Eccoci qui! Sì! Siamo sempre noi! Quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre! Sì! Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no!
1: Siamo ancora qui!
0: Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
2: Up and Up!
0: Questa settimana per la categoria intrattenimento
2: Sitcom Your Life.
0: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste. Quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
3: Salve, signor Silvano!
2: Salve, Carla! Buona giornata!
3: Attento! Per una volta le scale!
2: Mi sono rotto una gamba!
0: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
4: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
2: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
4: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
2: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
4: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
0: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
5: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
0: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Sitcom Your Life!
0: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
2: prendimi!
0: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro.
6: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve in Arial 16 Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Only on 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
1: Ma che bel castello, ma con dirodello, ma che bel castello, ma con dirodello, porco.
0: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale attaccati a sto podcast un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta Ammazza che ridi. Un'ora di racconti di efferati omicidi impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
2: Sta storia. Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio. Oh, mia, mandi in alto, e qua tutto sparatorie così. E troviamo sto cadavere, no? Sta bambina. Tutta trucidata, pezzi di cosa, minchia, ti giuro. Io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più. Veramente, avevo le lacrime. Madonna, quando è arrivata la madre. No, non te lo dico, aspetta, perché porca puttana. Sta terrona, cioè, veramente, tutto. Porca troia, sempre a far ste lagnate. Ma ti giuro, è arrivata lì. Oh, mamma mia, Kimberly, porca troia. Veramente, io.
3: Lei è una persona orribile, lo sa?
0: Pochezza e approssimazione. Voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a sto podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare 2 persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
4: Shisser!
5: Stone!
4: Paper!
5: Stone!
4: Scissor!
5: Paper!
4: Stone!
5: Scissor!
4: Scissor!
5: Stone!
4: Paper!
5: Paper!
4: Scissor!
5: Scissor!
4: Paper!
5: Stone!
4: Stone!
5: Stone!
4: Paper!
5: Paper!
4: Scissor!
5: Scissor!
0: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a sto podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a sto podcast.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
5: Che succede? Ti sei tagliato?
6: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
5: Quindi posso entrare?
7: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra, porca troia. E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni. Gli devi guardare i coglioni.
5: Vedo niente di strano.
8: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ho un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
5: Ecco, a questo punto preferirei, magari vado a fare un caffè, che dici?
8: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
5: Dai, facciamo di no, dai. Facciamo che ho visto le tue e siamo amici.
8: Alza il cazzo! Alzalo adesso! Ah! Come sospettavo! Anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
5: Chi?
9: Scusa, però un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta ai valle depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire, siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
5: Ma visto che c'è confidenza, io...
9: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
5: Ma è troppo americano.
9: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
8: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
5: E chi c'è?
9: Sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
5: Va bene?
9: Sì, va bene. Intensa, sì. Mi è piaciuto. Vediamo sta parte, ragazzi. Poi.
8: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia
5: cosa?
9: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè non è il titolo del film, prima che faccia cosa. Prima che faccia cosa, cioè...
8: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
5: Prima che faccia cosa?
9: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
10: Ed ora, la seconda parte di...
5: Prima che faccia cosa?
8: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi! Contatta i seguenti super erotici: Bat Battiato, Spider Mestolo, Micro Dotator, La Donna con le Tette Sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle Ascelle Man, La Tigre del Gang Bengala, Il Milfomane, L'Uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, Scapole Scopabili Woman e L'Uomo con un culo dentro al culo, Culo del Culo Man. Forza! Presto! Non c'è un minuto da perdere! In viaggio, super erotici!
11: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta! Che trovata geniale! Sono un dio del male! E ora... E ora... Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ho fregato,
8: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi.
5: Ma tardi per cosa?
8: Taci, super comparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
5: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? La stai prendendo troppo?
8: Insomma, perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
5: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ma ci provo. Non ho nessuna...
8: Ah, che male! Il professor minchia scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
5: Ma in che modo? Cioè, non cambia niente, nel senso, sono uguali.
8: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
2: Professor minchia scroti, è arrivata la tua ora.
11: Ah, sì? E tu chi saresti?
2: La donna coi coglioni giganti. Sono Wonder Woman. Wonder Woman.
11: No, anche la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente. Già faccio mischia scroti, in più quella donna coi coglioni.
8: E vai, i coglioni sono tornati al loro posto. L'universo è salvo.
5: Ma salvo da cosa?
8: Poi te lo spiego, super comparsa. Andiamo a celebrare.
5: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
8: Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!
5: Voi lo capite che vi state affidando delle sceneggiature che non valgono un cazzo?
9: Ha detto qualcosa?
5: Io?
9: Sì, no, perché è arrivato mischia orecchie, ma ha cambiato le orecchie da una parte all'altra, non l'ho sentita.
3: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato,
2: io

0: Dico, no, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
1: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagare la orma.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
0: Ma stai zitto. Mica,
2: non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per te. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
0: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
0: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
2: porca. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, sono di Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Oggi le propongo un fantastico sconto.
3: Chi parla?
4: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
3: Ma chi sei tu?
4: Sono la voce automatizzata di una grande azienda.
3: Ah.
4: Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
3: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
4: Che cazzo ha detto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Graziella, amica della cappella.
3: Graziella chi?
4: Pulci nel culo.
3: Ma io non ho mai... Ma tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
4: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua
3: Piatta,
4: prossima bolletta.
3: Piatta, non lo alla testa, guarda. Ti denuncio.
4: Ha fatto tutto lei.
2: Bene l'energia.
5: Pronto? Pronto?
4: Non ho detto ancora nulla.
5: Cacciarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
4: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
5: Ma chi è che fa Casarossi?
4: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
5: Ma vatti in cretino.
4: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
2: Pene l'energia.
6: Sì.
4: Buongiorno, lei è cliente di Pene l'energia?
6: Sì.
4: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
6: Ma voi chi siete?
4: Sono la voce automatizzata del sistema di Pene l'energia.
6: Com'è?
4: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
6: Scusa, ma voi chi siete?
4: Sono Batman e devo scopare Robin.
6: E allora che cosa volete?
4: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
6: Con la quanto corna tiene?
4: Come immaginavo.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, lei è
7: Pronto?
4: Cliente? Mi faccia parlare.
7: Pronto?
4: Sono la voce automatizzata.
7: Pronto?
4: Ma...
7: È uno scherzo telefonico.
6: Pronto?
4: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Uè, trova! Guarda corno, cati, fig de puttana!
4: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
6: A sorete!
4: Non ho sorelle.
6: A mamata!
4: Non ho una mamma.
6: A famoco piccione de sor!
4: Non ho un piccione.
2: Bene l'energia.
3: Banda?
4: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
3: Ma che cazzo vuoi?
4: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
3: Io morto, perché ti hanno morto?
4: Bisognerebbe estinguerli tutti.
2: Bene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Pene l'energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
3: Chi sei?
4: Prego, mi fornisca il suo numero cliente. Per

0: procedere.
1: Che cosa?
0: Le abbasso la bolletta.
1: Nicola!
0: Non sono Nicola, sono la voce di Penel Energia.
1: Con chi stai parlando?
0: Ci rendiamo conto, questa, vota.
1: Di che cosa?
0: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
1: Ma con chi stai parlando?
0: Con lei, brutta stronza.
1: Eh?
0: Voglio chiudere, posso?
1: Dove, Nicola?
0: Ora, la, per culo.
1: Dove stai adesso?
0: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
1: Sì, che cosa è successo?
0: Mi vogliono amputare le palle.
1: Dove?
0: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
1: Sei nei guai, vieni a casa mia!
0: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
1: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
0: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
1: Nicola!
0: Signora, non sono Nicola.
1: Ma...
0: Signora, era uno scherzo.
1: Nicola!
0: Niente da fare, chiudo io.
2: Penel Energia.
0: Oh. Buongiorno da Penel Energia. Questo nome lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
3: Adesso che milla.
2: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Hey!
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Sono Schumacher.
2: Hey!
3: Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
2: Le mie vacche?
3: Sì, quanti chilometri hanno?
2: Le mie vacche girano qua, girano vicino, vicino alla campagna.
3: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
2: Una ventina, la ventina.
3: Ah, ventina sono tante, ecco.
2: Prata!
3: Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
2: Ma che quanto fa la vacca?
3: Sì.
2: Ma quanto fa che cosa? Quanto fa che cosa?
3: 10 chilometri, 5, 4.
2: Non ho detto che
3: quando
2: il porco non dove vanno.
3: Allora,
2: la sera.
3: Va bene, senta, allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
2: Che mi passi?
3: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama.
2: Che cazzo?
3: No. Michael Jackson. È un vaccologo, glielo passo, salve.
4: Pronto, signor Ennio? Sono il vaccologo. Michael Jackson.
2: Che cosa vuoi?
4: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
2: Bebe!
4: Allora, la sua vacca fa le uova? Perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
2: Le vacche sono galline.
4: No, è una malattia. È una malattia.
2: Le vacche non sono le galline, le vacche sono vacche.
4: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
2: Porco non. Le mie vacche sono vai.
4: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
2: No, segno no.
4: Le sue vacche hanno il grembiule?
2: Guardi,
4: allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto perché dovremmo venire da lei a mettere. Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche.
2: Ma
4: le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
2: Le devo spremere.
4: Guardi, allora possiamo fare così. Io le passo l'assaggiologo.
2: Assaggiologo.
4: No, le passo
2: le devo spremere.
4: Guardi, le passo l'assaggiologo che l'assaggiologo le spiegherà tutto.
2: Si chiama
4: Bubba.
2: Bruba! Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la punizione! Bruttana! Esplodono! Bruba! Prata!
4: Pronto!
3: Ennio, sei tu!
2: Bastardo!
3: Devo venire da te a mettere i sigilli!
2: Ma porca la... Ma io le devo spremere le mie vacche! Le mie vacche le devo spremere! Esplodono dopo 15 giorni!
3: Allora facciamo così! Vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche!
2: Porca la... Dove sono le vacche da burrare, bastardo? sono le vecchie da burrare.
3: Vengo da te con due vecchie da burrare, mentre tu te le buri io spremo le vacche.
2: Dove sono le vecchie da burrare?
3: Le devo portare da te.
2: Bastardo.
3: Senti,
2: bastardo.
3: Fai così, io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
2: Dammi le vecchie da burrare. Dove sono le vecchie da burrare? Dove sono, brutto bastardo?
3: Allora, domani te le porto lì.
2: Portala la... alla stazione, ma non sei un'aga alla stazione con la panda.
3: Però le, però le devi scopare in mezzo alle vacche.
2: Porco non... vai a cagare, vai a cagare, che devo
3: aspetta,
2: le vacche, devo andare a vedere le vacche.
3: Allora io ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche. Pronto?
4: In Sicilia le mamme.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spa la merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai.
10: Dai,
7: dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo!
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
9: Oddio, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è gioia.
15: Allora, parliamo di evasione fiscale e nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
16: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
15: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutti i contanti?
16: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
15: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
16: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
15: Mangia l'erba lungo il fosso?
16: Mangio l'erba, pesco del pesce, con la canna. Scusi. Assoluto, che sto mangiando una carta.
15: Lei dove vive? A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno, insetti, locuste?
16: Mangio le carpe, è che ce ne poche perché me ne portano io di quanti bulgari, rumeni, di fiumi. Una volta c'erano tante carpe, pesci gatto, ornocchi, non c'è più niente.
15: Sì, nutri. Pesci siluro,
16: sì,
15: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
16: No, con la canna
15: con la canna, sì, la canna se la fuma lei a giudicare come cazzo parla.
16: Sì, anche quello.
15: Sì, lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
16: Certo, certo.
15: È una persona.
16: Ma lei di dov'è?
15: Ma che cazzo gliene frega lei?
16: Sono delle domande. Di dov'è lei?
15: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
16: Lei mi fa delle domande, sì. Io le ho risposto, gliene ho fatte una. Sì. Lei di dov'è? Mi
15: di Roma,
16: risponde.
15: Di Roma.
16: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
15: Quindi lei, oltre che essere Neanderthal, è anche razzista. Pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
17: Mi fa pagare in nero?
15: Sì, lei si fa pagare in nero?
17: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
15: Sì.
17: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
15: Chi sono? Le dica, chi sono?
17: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
15: È contrario a che cosa?
17: Alla fa lavorare in nero questa gente.
15: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
17: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
15: No, non mi interessa i nomi e cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
17: Ma non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega mai.
15: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
17: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
15: Appunto, quindi bisogna che questa.
17: Allora, che posso? Che ne so chi è che lavora in me?
15: Compreso lei.
17: Ah, pure io. Allora, sì. può venire a vedere, poi sì. Dopo poi vediamo quindi, se io lavoro in me.
15: Quindi, se tolgono i contanti, lei è favorevole?
17: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto, non ci sto capendo un cazzo di niente.
15: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro e palese. Lei dice un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
17: Ah, sono un analfabeta?
15: Sì, non sa neanche dirlo, tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
17: No, per me è meglio si pagano qua a testa, magari la gente paga. Io che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
15: Sì. Quindi le lasciano.
17: Ma lei qua adesso da viene qua, paga e sei meglio.
15: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè. Cosa fanno? Segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di.
17: Sì, qua tutta così a usano.
15: Sì. Ma allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
17: No, è cretino, grazie. Te ne hai bisogno che ambrosci tu che sono cretino.
15: Già lo sapeva di essere un coglione, sì.
17: Certo. È perché qui qua ti fregano così,
15: sì,
17: gente.
15: Ma scusa
17: pure a te, ti fregano così o no?
15: Ma
17: ti fregano così.
15: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
17: Ah, allora lei è un genio.
15: E lei è un coglione, però, scusi.
17: Lei, io sono un coglione, sì, lei. Sì, va bene, l'accetto. Ok. Arrivederci.
15: Va bene, arrivederci. Dai. Chiudiamo con Modena, ascoltatore in casa.
18: Penso che sia una grossissima puttanata.
15: Perché?
18: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
15: Sì.
18: Comincino loro, zio Cagnone.
15: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
18: Il 70% dei politici sono corrotti?
15: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
18: No, leggendo in internet, social, minchiate varie.
15: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, quindi.
18: Può essere anche vero.
15: Sì, ma la fonte, cioè.
18: Ah, la fonte è Facebook e
15: cazzo,
18: varie.
15: Roba attendibile, quindi, insomma.
18: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano,
15: sì,
18: medio.
15: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
18: Assolutamente no.
15: E allora io che credo... cazzo sta parlando, scusa?
18: Oh. Intanto,
15: cosa?
18: Che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
15: Io dico il cazzo che pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
18: Partendo da tutti i. Come si dice? Porca puttana. Ah, sì. La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
15: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
18: Va bene.
15: Non va bene, cioè, lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
18: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
15: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
18: E mi rompono i coglioni a me. Se io voglio pagare in contanti.
15: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
18: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
15: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
18: Ok. Benissimo.
15: Se, lei veramente non è in grado di argomentare. Cioè,
18: No, io sono in grado.
15: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistata con l'intelligenza.
18: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là, non mi ricordo neanche come si chiama.
15: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
18: Ma che danno pulita i denti anche, dai,
15: Sì, cosa?
18: Però ti do il numero del mio dentista.
15: Ma cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
18: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
15: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
18: Ma io non so che sono coglione.
15: Non è che
18: ma
15: devi fare stare
18: slasso. Ma devi rendere conto che lo sei.
15: Ma vai. Ti piace in testa, io su, dai, lascia perdere.
18: Ma tu sei un povero sinistrale del
15: Sì, perché? Testo. Perché? Spiega.
18: Ma perché te sei come quell'altro là, lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
15: Chi è? Saviano, il Terone.
18: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
15: Sì, ma che cazzo c'entra? Il meridionale non si chiama Terone.
18: Te sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
15: ma certo.
18: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
15: Cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
18: Ci vuole il Randello.
15: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
18: Ci vuole il Randello.
15: Ma il Randello?
18: Voglio tornare agli anni belli, quegli anni 20,
15: sì,
18: quando le cose che costruivano funzionavano.
15: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
18: no,
15: il giorno 2. Ma sì, da come regioni. Ma certo, perché è l'unica modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
18: no,
15: un represso.
18: Io non sono un represso.
15: Sei un represso che si sega sulla Delelli, stai, ciao.
18: No, ciao,
15: repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi. Noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.
19: Lo Zoo di 105
20: va ora in onda dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana. Arriva la storia che nessuno aveva chiesto ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare.
21: Pronto?
22: Hey!
21: Buongiorno,
22: hey!
21: Buongiorno signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
23: Butta giù.
20: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
21: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
22: Bene.
21: Bene, benissimo. Senta, noi siamo...
22: Bene.
21: Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare. È contento?
22: Una vecchia da burrare?
21: Sì, una bella vecchia da burrare. Dobbiamo fissare l'incontro. Allora adesso senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina.
22: Santina! Santina!
21: Sì, bravo, bravissimo. Pensavo fosse un po' più ma lo riesce a dire bene, Santina.
22: Ma si sente bene la cantina.
21: Allora aspetti un attimo che la stiamo chiamando. Un attimo, stia lì.
22: Adesso, passami la cantina.
21: Adesso te la passo, aspetta, appena risponde. La senti?
22: Prata!
21: Un attimo che arriva.
22: Passami la cantina.
21: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
22: Ma che c'è da burrare? Ma quanti c'è anni ha la cantina, la cantina?
21: È giovanissima, molto giovane.
22: Dai, passami la cantina.
21: Santina, un attimo, stia in attesa perché... Signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando.
22: Ma che c'è adesso?
21: Santina?
22: Santina! Prata! Santina!
24: Dimmi!
22: Prata!
24: Chi sei?
22: Chi sei? Sei la Santina!
24: Io non
22: Prata! Parla la... Ma ci senti?
21: Signor Ennio? Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia più gentile.
22: Non sentivo niente.
21: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
22: Dai, passami la cantina.
21: Sì, mi ascolti, la richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
22: Stia zitto
21: che la chiamiamo. Silenzio, rimanga lì.
22: Silenzio.
24: Pronto? Ciao, dimmi, con voi.
22: Sei Santina? Sei la Santina?
24: Sì, sono la Santina, dimmi.
22: Dove sei?
24: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
22: Ma lei sta andando a burlare? Devi burlare!
24: Devo farmi la carta d'identità, hai capito?
22: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la casa di identità per murare! Ma devi murare! Mi ha detto che devi murare!
24: Come circolare?
22: Vai a murare! Murare, puttana! Murare! Murare!
24: Come murare? Io non posso volare, hai capito?
22: Ma come perché? Ma chiamato che ha detto che mi devi cercare legno, che devi murare legno, che devi murare con legno!
24: Che cosa devo fare? Volare?
22: Che? Vai! Che non vai a murare! Non muriamo!
24: Sì, ciao, ti saluto perché.
22: Ma che aspetta! Ma ti vengo a prendere con la panda! Ti vengo a prendere con la panda, Santina!
24: Sì!
22: Ehi! Ti vengo a prendere con la panda! Con la panda! Vengo a prendere però con la panda!
24: Se devo farmi la carta di tale, lasciami in pace, per favore!
22: Porca la porca la... Ma dobbiamo murare! Ma adesso che c'è già il murare!
24: Non sono capace io di volare, hai capito? Non sono un uccello!
22: Ma che io devo fare? Ma te lo faccio vedere! Io te lo faccio vedere!
24: Sì, allora mi fai vedere da volare. Io non ho tempo da volare. Non sono un uccello. Ciao, ciao.
22: Ma che cosa ti fai male? Cosa ti fa male? Cosa che ti fa male? Parala! Bastarda!
21: Signor Regno, bravissimo!
22: Ma non c'ho mica voglia di volare, sta bastarda! Ma chi cazzo, porco, non porco!
21: Ce l'hai in tiro già, signor Regno!
22: Ehi, ma che porca la... Dov'è vecchia di bella? Bastardo!
20: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
20: Una storia come tante.
2: Disse Abramo.
3: Esatto.
2: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi un pelo, eh?
3: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
2: Non ci credo neanche se ti vedo.
4: Ma perché ti devasti così?
3: Ma mi piace molto la birra.
2: Sì.
4: Ho capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
2: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
3: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
4: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna?
3: Sì.
4: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
3: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
2: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror, cioè com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
4: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
2: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa...
4: Ma cosa racconterai sui genitori?
2: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
3: Magari...
2: La croce rossina?
3: Secondo me è quello.
20: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
4: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
3: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto il mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva un cazzo.
2: C'è una chiavata?
3: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
2: Mi ha detto,
3: no?
2: Mi hai rotto il cazzo.
3: No. E alla fine, visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale. Mi
2: hai rotto i coglioni.
3: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci sto provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
20: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
2: Ma non è possibile.
4: Non è possibile.
2: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
4: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
2: Sì.
4: Cioè, neanche,
2: sì, vedi,
4: neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
2: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
4: No, vabbè.
2: Stupendo. No.
20: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Facciamelo piano.
1: I super erotici.
2: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
3: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
4: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
3: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale, non la trovo molto attraente a te.
5: Eh no. E come? Era partito così bene.
6: Attraente, intende.
5: Che ente?
3: No, ho detto attraente.
5: Attraente.
3: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza?
5: È proprio nel film mio, adesso.
3: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto, Io metto tette in ogni parola dove ci sono le tine,
5: sì,
3: divento famosissimo,
5: certo,
3: quello che mette le tette.
5: Certo.
3: Ha capito il concetto?
5: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
3: Tette?
5: 100 tette, migliaia di tette. Ma io veramente passerei la vita ad ascoltarle.
3: Tipo settembre tette.
5: Settembre, certo, sì. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro. Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompono il cazzo!
3: Farò attenzione!
5: Anche io a rompere il cucculo! Capito?
3: No, lei ha fatto sia cacca che culo!
5: Io faccio il cazzo che mi pare! Poppo!
4: Cretino! Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine!
7: Sì.
8: Non ho mai scopato così bene.
7: Ancora.
3: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
5: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
3: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
5: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
3: Chi c'è dentro?
5: Robert De Niro.
9: Scusate, andava bene la scena così?
3: Amore, cazzo fai a trovare nel film?
9: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
3: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
10: Salve!
5: È Celentano!
10: Salve!
5: Beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età, però come dentro la scatola del robot chiavatore, del rumba chiavatore...
3: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo!
5: Possiamo andare avanti, per favore?
3: Prego, Celentano, si inculi mia moglie!
5: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con...
4: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane!
5: No! No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
3: Ebraico questo.
5: No, questo è italiano. E H&M si dice H&M.
3: Ah, quello delle magliette?
5: No, quello è H&M, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
3: H&M.
5: Senta, scusi.
3: È sunnita?
5: H&M. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è H&M.
3: H&M.
5: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, è tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
3: Li ho finiti, non ne so più.
5: No, ma te fa... No, così è un beduino che assalta una diligenza.
3: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
5: No, lei lo fa arabo, questo è italiano. È M. No, così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è mannaro, niente. Allora, segua me, mi guardi. Mi guardi entro le palle dell'occhio. Ok, benissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto incrocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
3: L'ho fissata.
5: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Che? Un fiorino. No, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
3: È meglio.
5: Vedo che provoca dei fastidi, faccia solo, lo vedo.
3: Lo vedo, si è infilata la stila polvere nel culo.
4: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
5: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
3: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
5: Faccia un sob, qualcosa.
3: Sob?
5: No, sob così, cioè deve essere...
11: Mi
5: sob,
11: scusi, regista, dica.
5: Andiamo dritti.
11: È un coglione.
3: Sì.
5: Ecco, accordo.
12: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
4: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto, non c'è tempo da perdere. Contattate i seguenti super erotici. È pronto a segnare?
3: Ah, segno io?
4: Mm-hmm.
5: No, so se lei due state. Iron Pen è super comparsa, siete come Batman e Robin.
3: Però non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dobbiamo chiamare tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere...
5: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
3: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
5: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità la, il fatto di essere un supererotico, come Superman, come Batman, capisci?
3: Perché io vivo qua?
5: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
3: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
5: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
3: Ah sì?
5: Beh, non vorrà mica che lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome, eh?
3: È un circuito di cinema?
5: No, Snuff.
3: Sif?
5: No, no, Snuff.
3: Vedo.
5: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film quelli, gente che si accoppa.
3: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
5: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
0: Prego.
5: Lei prenda la super macchina da scrivere e prenda
3: appunti. Grazie un attimo, eh?
5: Super Remington, prego.
4: Black passerà. L'uomo.
5: Scusa. Piano. Troppo rumore fa.
3: Scusate.
5: Cioè, più discreto, grazie.
4: Black passerà.
0: Che fa?
3: Un tasto alla volta.
0: No, deve farlo finta. Per finta.
3: Farlo per finta?
0: Per finta, eh? Lei muove le dita ma non pigia i tasti.
3: Ok.
0: Lo schermo è spento, vede?
3: Sì.
5: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
0: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
3: Ok.
4: Black passerà.
5: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
3: Per dare il rumore.
5: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
3: Intanto lo accendo.
5: No, non si accende. Che ha fatto?
3: Eh?
5: Il suono d'accensione.
3: Perché è finto, diciamo.
5: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. Adesso c'è il ritorno del vintage.
3: Ok.
5: Prego.
4: Nella prossima puntata.
10: Sbo! Ho sentito Sbo! Sei proprio Sbo!
3: A me me la fa stracchino e rucola.
5: Che cosa?
1: Oh. Baciamelo piano. I super erotici.

0: Bagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo tutti insieme, fratelli e sorelle, per ascoltare la narrazione della leggenda leggendaria dello zoo. Pavia più o meno ai giorni nostri e i nostri amati pazzi ragazzi stanno mettendo in piedi il loro grande spettacolo, Fattoria 25, il musical. Ma per quanto siano i fottuti numeri uno in tutto, hanno bisogno di lezioni. Hanno già sistemato le coreografie col mastodontico Roberto Bolle, ma ora serve un maestro attore di sto cazzo che li aiuti con la recitazione e il canto.
3: Bene bene, la faccenda ballo direi che è sistemata grazie a Roberto Bolle. Nureyev, vaffanculo.
4: In casa, mi ha toccato talmente tanto nel profondo che ci sono rimasto innamorato.
3: Ma senti Paolo, ma alla fine è vero che ce lo hai ciucciato a Bolle, mamma Sandra incatramata?
4: Fatti i cazzi tuoi e io mi ciuccio i miei.
3: Paolo, ma me la stai raccontando giusta che in questi giorni vai in giro con i leggings grigio perla attillati?
4: Nel giro di bolle e cammin di nostra vita non possiamo mai sapere in quale sponda naufragheremo e da quale sessuità ci sentiremo rappresentati.
3: Sei proprio cambiato dopo l'isola, cazzo merda culo. Quanto sei saggio.
5: Bolin, la smettiamola di parlare di Paolo Buliccio e andiamo avanti col programma.
3: Ah, giusto, giusto. Allora, il ballo l'abbiamo sistemato. Siamo troppo capaci di fare qualsiasi cosa. Perché il mondo non se n'è ancora reso conto, sassolino dentro al culo?
4: Adesso dobbiamo sistemare la parte attoriale. William Shakespeare.
3: Dobbiamo trovare un attore. A chi possiamo chiedere aiuto? Bip bip stronzo pazzo.
5: Boh, lì Marco, è dall'inizio di Gnagno che in ogni puntata salta fuori che tu conosci qualcuno, hai fatto la scuola con quell'altro e cose così. Non conosci nessuno?
4: Io non so se vi ricordate, ma vorrei ribadire che nella prima stagione di Gnagno saltava fuori che sono figlio di Vittorio Gassman.
3: Non so se conosco qualche attore, sai, gonorrea puttanea.
4: Mio padre è Gassman.
5: Boh, lì, allora ci serve un'idea. Dove possiamo trovarlo, un cazzo di attore?
4: Vabbè, fottetevi.
3: Ehi, fermi tutti. Ma lì c'è un n***o.
6: Salve, sono il magistrale attore Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Porca merda, Morgan Freeman! Come mai passavi di qui, malta bastarda e puttana?
6: Beh, sono praticamente in ogni puntata.
5: Boh, lì, ragazzi, adesso basta battere la quarta parete. Arriviamo a un dunque. Marco, chiedi a sto n***o se vuole aiutarci.
3: Senta, signor Freeman, noi staremo facendo un musical. Le va di darci una mano con la recitazione e il canto?
6: Ma certo, questa situazione mi ricorda proprio come quando ho interpretato Marty McFly in Ritorno al Futuro.
3: Ma era Michael J. Fox.
6: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Certo.
2: I nostri ragazzi, insieme a Morgan Freeman, trovano un teatro sbruffo in cui fare tutte le prove del caso. Quanto è stato bello il periodo delle prove, raga. Mamma mia, che ricordi. Ma andiamo avanti.
6: Miei cari studenti, nella vita ho interpretato molti ruoli. Ho fatto il carcerato nelle Ali della Libertà, ho fatto il detective in Seven ed ho anche fatto una particina in Una settimana d'addio.
3: Ah, già. Ma chi è che facevi lì, già?
6: Ma una parte di poco conto.
4: Inga, satira in punta di fioretto.
6: Comunque sia, parliamo del recitare. È un lavoro strano. Noi mentiamo. Saliamo qui sopra e fingiamo di essere re, assassini, amanti disperati, vecchi morenti. Usiamo la finzione. Ma qual è il fine di questa bugia? La verità.
4: Paradosso.
6: Esatto, Paolo. Inchia paradosso. È proprio questo il grande paradosso filosofico del teatro, del recitare. Mascherarsi per potersi finalmente mostrare nudi.
5: Buolino, ma per mostrarmi nudo mi bastano un paio di Jack Daniels.
6: Ma bando alle ciance. Forza, proviamo questo testo.
2: Morgan Freeman dà dei copioni di grandi classici da far fare ai ragazzi.
4: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo in ca?
3: Devo ascoltare ancora o rispondere a questo, cazzo merda.
4: È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu sei tu, anche se non fossi un montecchinca.
3: Ti prendo in parola. Chiamami solo amore e sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò mai più Romeo.
6: Stop.
3: Allora, che ne dici? Siamo pronti per gli Oscar, la pallo succhia merda?
6: Beh, diciamo che...
3: Che è la migliore interpretazione che tu abbia mai visto, eh?
6: No, che è proprio una merda, ma ce la farò. Tirerò fuori la vostra arte, farò di voi degli attori, quant'è vero che mi chiamo Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Avanti tutta, amici. Il tempo scorre, la grande data si avvicina. Riusciranno i nostri ragazzi a dare una minima idea di recitazione e ad imparare il copione? Ma certo che ce la faranno, su. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
7: Bignagno 5 che è graffitata.
8: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come? L'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strano morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cervello.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, no, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, sono giù.

0: Come lei?
1: Il culo tondo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri e ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
0: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
1: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
2: E dove?
1: Lei che
2: dove?
1: C'è una piscina in casa, c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo,
1: un cacchio, fai subito.
2: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
2: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
2: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
1: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
2: quando... ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic,
2: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato
2: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
2: Ma vieni tu direttamente.
1: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
2: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
2: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic.
2: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, Saccagnato?
3: Chi parla?
4: Sono Giovannino, senti, testa di minchia, come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
3: Mi scusi, ma c'ho gente...
4: Ma tu che cazzo, c'hai un cazzo in gola, non ho capito? Come cazzo va? Pronto?
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sono Massimo di quarto. Voi fate gadget, magliette?
5: No, quella è serigrafia, no.
6: Che cazzo fate voi?
5: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo te posso mandare pure a fanculo, eh.
6: Ah, ho capito, sei un futuro cadavere.
5: Sì, ciao bello.
6: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo.
1: Tamarri.
7: Stampe, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, fate le stampe. Le stampe?
7: Certo. Mi manda una mail e le rispondiamo.
4: Perché così non mi risponde? Non, cioè, non ho capito, non si può più parlare umanamente.
7: Sì.
4: Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce, per dire, tu usi questo metodo, testa di minchia,
7: abbiamo bisogno di
4: figlio di cacca, queste robe, ma cazzo fai, sto parlando, che cazzo fai, che sto parlando, non ti mando la mail, scemo, te lo dico a voce, coglione.
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Uè, zoccola! Allora, come stai? Ciao. Mamma mia, va, la vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
5: Pronto?
4: Patrizia?
8: Guarda, un minuto.
4: Oh! Dai, ti devi muovere. Non ho capito, parla italiano.
8: Scemo, però scemo se tu è il mondiale. Scemo è peccato di minchia il mondiale.
4: Non capisco. T'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
1: Tamarri.
9: Pronto?
6: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusami, stavo, perché mica mi hai risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, se l'azienda stamberie, robe di gadget, volantini,
9: Mi passo il titolare.
6: Ah, minchia, proprio capeggiando.
9: Pronto?
6: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimo di quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
9: Va bene, dite.
6: Noi abbiamo bisogno di

0: fare proprio tutto da zero, cioè proprio la grafica anche.
1: Facciamo tutto, grafica, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
0: Anche poster.
1: Ah. Poster, banner.
0: Banner e bandierer, maglietter, le fate tutto. Le maglietter?
1: Non si sente bene questa.
0: Oh! Oh! Mi senti?
1: Sì. Adesso sì, dici. Ah.
0: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
1: Sì.
0: Allora vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. È un po', noi siamo un po' come si chiamano i Vichy? I Maneschi. E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla fica per fare il cartellone. Però, fate voi la foto.
1: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, stanno telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
0: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuoi lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, Adesso mi sente meglio?
1: Adesso un poco meglio. Allora, innanzitutto, voi siete?
0: Sono Massimino Di Quarto.
1: Massimino Di Quarto.
0: Di Quarto! Quarto!
1: Sì, ho capito.
0: Top. E sono qua con Giovannino!
1: Sì.
0: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
1: Ho capito tutto.
0: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
1: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
0: Cazzo! Quasi laureato proprio.
1: Laureato.
0: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
1: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
0: La sete, va bene, porto anche la birra.
1: Va bene, grazie per la birra.
0: Tu hai detto che c'hai sete?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ti aspetto, quando vieni?
0: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
1: Va benissimo.
0: Ehi,
1: buon lavoro.
0: Arriva, arriva, arriva.
1: Che
0: dammo.
1: Sentite, quando venite qua portate i soldi.
0: Certo, certo, porta anche un 9 per 21. Ma chi era questa persona?

0: L'età avanza e, come per ogni uomo, arriva il momento di frequentare il medico in maniera più assidua. Se poi sommiamo la vita sregolata e gli stenti patiti dal nostro merdoso nonnino, diciamo che una brusca frenata con spasticazioni permanenti è dietro l'angolo.
1: Allora, nonno, veniamo un attimo al tuo stato di salute. Lo capisci che dovresti darti una regolata?
2: Che cazzo devo regolare? Sono uno straccio di merda ormai. E se mi levi l'alcol, bamba e mignotte, che cazzo vivo a fare? E poi sono venuto qui per un dolorino allo stomaco, mica per farmi rompere i coglioni. Che poi parli proprio tu, che sei il peggio puttaniere succhiapolvere che conosco.
1: Ma smettila di fare l'eroe. Non sei fatto di ferro. Prima o poi la vita sregolata chiede il conto, caro amico mio. E poi non devi paragonarti a me. Io sono incredibilmente ricco e mi faccio la meglio coca e le meglio puttane. Non rischio la candida parlandoci solamente.
2: Ma basta rompermi il cazzo. Dimmi che cosa mi sta dando fastidio allo stomaco. Prescrivimi qualche cazzo di veleno merdoso da prendere. Fammi andare a casa. Che ho da fare oggi? Ci sono gli assistenti sociali che devono portare i soldi per il mantenimento di Clara. Così stasera me li ballo alla bisca dopo un bel pompino.
1: Ma allora non hai capito cosa ti sto dicendo, brutto vecchio scemo? Hai un cazzo di problema al tratto intestinale, frutto di qualcosa che hai introdotto che forse non era perfettamente privo di batteri. Hai una infiammazione all'intestino che fa paura. Cosa hai mangiato che magari non fosse perfettamente sterile? Qualcosa di crudo? Mal cotto? Sai che fra lo sterco e i cibi non ben conservati potresti contrarre patologie serie dovute ai batteri.
2: Io non mangio. Mi faccio passare la fame con il piperitivo.
1: Ma che cazzo, nonno? La vuoi smettere di fare il coglione? Hai una quasi peritonite intestinale. Devo capire che cosa hai introdotto d'infetto dentro l'intestino. Hai bevuto qualcosa di contaminato?
2: Ma per intestino? Parli di quella parte dentro la pancia che sta dopo lo stomaco e prima del buco del culo?
1: Esattamente. Magari a medicina l'ho studiato in maniera diversa, ma tecnicamente è corretto.
2: Quindi per caso potrebbe essere qualcosa che invece che io abbia mangiato o bevuto mi sia infilato nel buco del culo?
1: Per caso? Nonno, mi devi dire qualcosa che non so.
2: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno. E forse, dico forse, mi sono cacciato in culo il manico di una vanga mentre camminavo nella stalla un pelo alticcio.
1: Ma come si fa a dire che forse ti sei cacciato in culo il manico di una vanga? O te lo sei cacciato, oppure no. Non può esserci un dubbio, santo Iddio. Poi parliamoci chiaro. Il manico di una vanga dentro una stalla è il posto più carico di batteri che si possa immaginare. Come si fa ad essere così malati di mente? Ma che razza di perversione è cacciarsi in culo il manico di una vanga sporca di sterco dentro una stalla? Tu sei malato.
2: Ma tua madre è malata. Il culo è mio e ci faccio il cazzo che mi pare. Forza, dammi le medicine e fammi andare. Prima che Heidi si incuri tutti i soldi della storpietta.
3: Perdonami, nonnino. Se ti ho disturbato mentre finisci la visita. Ma fuori ci sono i gendarmi. Che dicono che il tuo carretto è parcheggiato nel posto dei disabili. E dicono che o lo rimuovi o lo portano via.
2: Ma brutto deficiente, tu sei una disabile. Ti hanno lasciato sul carretto, seduta sulla sediolina del cazzo con le ruote apposta. Ma che razza di sbirri ci sono?
3: Ma nonnino, io non sono disabile. Ho la carrozzina solo perché sono debolina. Non ho nessuna disabilità certificata. Non posso parcheggiare nel posto dedicato ai portatori di handicap.
2: Ma loro che cazzo ne sanno? Mica hanno il tuo certificato medico.
3: Ma ovviamente gliel'ho detto io. Mica volevo essere disonesto.
2: Sta infame.
1: Comunque, nonno, bastava dirmelo. Ho il pass del parcheggio.
0: Sta cazzo di Clara, mai che si fa i cazzi suoi. Comunque, almeno abbiamo chiarito una volta per tutte che Clara non è una ragazza con disabilità, ma una cazzo di fannullona mezza approfittatrice che scrocca ferie alla povera gente perché il padre vuole risparmiare sulle golf. È una viziata pezza di merda che si fa scarrozzare in giro sui dirupi di montagna perché non ha voglia di fare un cazzo. Ora è stato chiarito e continuiamo a godere del suo sacrificio costante.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il penetrone di merda, allora!
6: Pronto?
5: Pronto, signor Mino?
6: Sì, dimmi.
5: Buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
6: Sì.
5: Sta ancora cercando?
6: Sì, io sono libero.
5: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
6: Sì.
5: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
6: Quant'è al mese? Mensilità?
5: 1.800.
6: Ah, ok.
5: Con assunzione determinata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola.
6: Ah.
5: Che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione sarebbe quella di San Nicola di livello 1. E,
6: sì.
5: E si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
6: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
5: In pratica, sì, si tratta di consegnare dei pacchi.
6: Sì.
5: Sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni, sì, barese.
6: Sì.
5: Ovviamente abbiamo, come dire, evitato, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso. Non so come cazzo è possibile, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati,
6: sì, sì.
5: Quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite alle quali possiamo fare queste consegne di doni, e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il ministro della sociologia e...
6: Sì. Senti, cioè, ma io, siccome che sono a piedi, devo portare a piedi questi pochi alle persone?
5: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
6: Ah, così.
5: C'è proprio tutta la tunica, i sandali di cuoio, e
6: sì,
5: dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando suona il campanello. Chi è? San Nicola, ho portato i regali.
6: Ah, ho capito.
5: E...
6: sì. No, è tranquillo per me.
5: Vediamo se facciamo una prova. Cioè, suona il campanello, io chi è?
6: Sono San Nicola, ho portato dei doni.
5: Perfetto, vedi cosa okay,
6: che... vabbè, cioè non è proprio se difficile, cioè è un lavoro tranquillo. Senti, ma io, siccome che ho l'altro mio fratello, cioè posso portare, non lo so.
5: Ah, dice Mari, può servirci una persona in più?
6: Sì, non lo so, può, sempre se vuoi.
5: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola, lo faresti tu?
6: Sì.
5: L'elenco dei santi, sto guardando se abbiamo qualcosa di libero. Lui possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè liberi ci abbiamo.
6: Sì.
5: Non so, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
6: Metti San Ciccio, allo stesso. Sì, sì.
5: San Ciccio, perfetto.
6: Lo può fare.
5: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
6: Sì.
5: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
6: Sì, per me, cioè, sta bene.
5: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
6: No, niente.
5: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
6: No, niente.
5: Domanda 3, quando respiri, entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
6: Dentro a tutti e due i polmoni.
5: Tutti i polmoni, perfetto. Domanda 4, per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
6: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sto appoggiando il mento sul petto.
5: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso, dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo.
6: Ma che da
5: scemo che arrivo, attento che arrivo. Attento.
6: Guarda, uscia. Ma non ci parliamo sul telefono, sì, chiudi il telefono, boh.
5: Scemo, che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa, vediamo se c'è coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zero di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
6: quell'altro di tua madre.
5: Ehi!
7: Trimone, che tu così vuoi essere chiamato Trimone?
5: Oh, ma fammi capire, ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu,
7: Tramon! Vattaro coverish, Tramon!
5: Uè, pelandrone di merda! Pronto! Oh.

is a zoo only for you.

0: montagna d'inverno è sicuramente fredda e per persone che sanno sopportare le difficoltà del gelo e della neve. Ma non pensate che d'estate sia sempre fresca ventilata, perché ci sono giornate in cui il caldo non si sopporta veramente e chi ci abita fa di tutto per rinfrescarsi come può. Vediamo come i debosciati che riempiono questi racconti si ingegnano per resistere alle alte temperature di questo luglio molto anomalo.
1: Mamma mia, che cazzo di caldo! Ho i coglioni così sudati che sembra di avere due pesche sciroppate che si muovono viscidamente attorno alla banana della Macedonia del mio apparato spruzzafigli. Non ne posso più. Possibile che non ci sia un cazzo di alito di vento su questa montagna di merda? Ed io che volevo fare il bagnino d'Ostia, porco d***o.
2: Che cazzo ti lamenti? Almeno tu ti sei seduto vicino alla finestra. Io sono costretta a stare seduta per terra e le schegge di legno del pavimento mi hanno massacrato il buco del culo.
3: Ma che cazzo vi lamentate voi? Io sono degli zoccoli di legno. Ho i piedi che sembrano delle zampe di capra e mi sudano talmente tanto che anche i maiali vomitano quando li annusano.
4: Ehi, ma che fate così ammucchiati in questa stanza caldissima? Ma perché non aprite la porta? Così circola un po' di corrente.
1: Ma sai che la strongolotta ha ragione. Che cazzo stavamo facendo? Aprite la porta, cazzo! Figa, senti come spinge quel merda di Eolo.
3: Ma che cazzo?
2: C'è corrente, coglioni! Bisogna bloccare la porta con qualcosa di pesante.
1: E che cosa potremmo usare di abbastanza pesante che freni la porta nonostante la forza della brezza? Non c'è nulla in casa che si possa utilizzare. Ci siamo bruciati il mobilio l'ultima volta che pensavamo di aver catturato una strega in preda ai fumi dai funghi allucinogeni. Povera Rottenmeier, come urlava. Sento ancora i suoi versi strazianti mentre mi seguo pensandoci.
2: Già, che cosa potremmo usare che pesi almeno 50 kg? La porta è pesante.
4: Perché mi fissate?
1: Già, la porta è pesante.
3: Perché l'hai stesa con una revolverata?
1: Che cazzo ne so. Ormai è un riflesso condizionato.
2: Dai, ormai che ci siamo, datemi una mano a metterla sull'uscio, sta stronza.
0: Brava Heidi, tu sì che hai senso pratico. E poi da stecchita è più semplice usarla come sacco. Ora che il team ha risolto il problema, si godranno finalmente qualche ora di sollievo dato dalla piacevole brezza. In culo alla stronzetta cingolata, saputella di sto cazzo.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok,
0: la metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì, sì, sì. Sì.
2: Allora, scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra, diciamo, chi ha spedito la certificazione e chi, diciamo, doveva prenderne atto in quanto molto a ridosso delle feste di Natale. Noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo, mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io l'ho fatta passare, le ho fatto passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto, quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. Cioè, a sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: A me mi pare di sognare, cioè, che non si... Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile di manutenzione?
1: Sì,
2: sì. No, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva, un'ispezione, passa un guaio. No,
1: le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì.
1: Quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta.
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso... Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa. Cocipa, COCIPA, Cocipa Milano.
1: Ah, PA, ok.
2: PA, Cocipa. Sì, Cocipa, perché lavoriamo per la pubblica amministrazione. PA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa,
2: no,
1: ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami Qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano. Da dove la sto chiamando?
1: A Milano per fare un esame.
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se a lei non interessa,
1: certo,
2: si può fare.
1: Che, cioè, io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che cioè, si sbattono pure loro per. E questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guardi,
2: so se ha capito.
1: Io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti, se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili facili, porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma cioè, mi ha messo tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco! No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello, tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, burdel. Oh, no. Yeah. Oh, sei un grande Fabio Lisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un mille per la certificazione. Dai, un mille, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
2: Sei venuto
4: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. Benvenuti a questa nuova edizione di TG's GOM 24. La nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco. E l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
6: Sì, grazie della linea, siamo qui con Mazzo Marcoli.
7: Marco Mazzoli.
6: È lo stesso. Allora Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
7: Allora, ho unito le mie 2 più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della.
6: Bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
7: Non ho mai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
5: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
8: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio Capitolina. Il servizio.
9: Buongiorno banda de merde fumanti.
10: RDS 100% grandi successi.
11: Buongiorno direttore.
9: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Auditel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
10: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
9: Sbagliato, Beppe De Franco.
10: E sarebbe Beppe De Marco.
9: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore de media all'ora.
12: È molto poco?
9: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
10: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
9: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
10: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
9: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
10: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
9: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
12: Posso farmi un panino con la sua piscina?
10: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
9: È molto semplice, Beppe De Straccio.
10: De Marco?
9: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
10: Sì, bravo! È proprio... Mira la figa!
9: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
5: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
10: De Marco, De Marco, è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da Dio.
0: Per me De Marco è arrivato il co-conduttore.
13: È questo il culo che devo sfondare?
10: In che senso sfondare? No, un momento, ragioniamo. Metti giù quel cazzo, lasciami!
13: E stai un po' fermo, Beppe De Spacco.
10: Mi chiamo De Marco. Oh, ma è grosso! È grosso! C'avevo anche un principio di emorroidi!
0: Scusa, pornatore, riesci a sbarrare sulla intro? Manca 4 secondi, poi mi vai lungo sul disco.

0: the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!

0: C'è un detto che dice che secondo le leggi della fisica il calabrone non sarebbe idoneo al volo, ma il calabrone non lo sa e quindi vola lo stesso. Proprio partendo da questa riflessione andremo a scoprire cosa sta frullando nel cranio del nonno, che pare che oggi abbia un'importante rivelazione da fare a tutto il gruppo.
1: Allora, Heidi, devo farti una rivelazione abbastanza intima.
2: Cazzo c'hai?
1: So che starai pensando che io non ti ho mai rivolto la parola, se non per bestemmiarti o chiederti soldi da spendere in droga. Ma oggi mi sento di ricucire il rapporto fra nonno e nipote, che non c'è mai stato.
2: Ma vai a fartelo sbattere in culo, vecchia merda.
1: Ma ti guardo! Puoi non dire che non ci ho provato, brutta nana di merda. Adesso veramente m'hai rotto i coglioni, brutta stronzetta. Da domani te ne vai a lavorare in paese e porti i soldi a casa. O giuro che ti piscio così tanto nella minestra che non riuscirai più a distinguere il sapore dei cazzi da quello delle barbabietole.
2: Sì, sì, certo, certo. Vado a lavorare io. Ma inculati, stupido.
3: Ehi, voi due. Vi sentivo litigare da dietro la porta. Ma si può sapere perché state affrontando un vostro conflitto con tutta questa rabbia? In fondo siete una famiglia e quindi, come tale, dovreste cercare di affrontare i diverbi con serenità e affetto. Vedete, anche se da quando vivo qui passo le mie giornate a subire soprusi di ogni sorta, da Peter che mi sputa in bocca mentre dormo, a Heidi che mi fa fare le seghe ai marocchini per pochi spicci, oppure il nonno che mi ha preso per un tirassegno, io sono felice. Lo dico sinceramente. Sapete perché?
1: Perché l'acido urico è entrato in circolo e ti è finito nel cervello, per via dello stato semivegetativo che ti impone lunghe permanenze a letto, sdraiata, senza fare pipì. E quindi ora sei una cazzo di menomata mentale con difficoltà cognitive.
3: Ma no, nonno, sono felice solo perché siete la mia famiglia, i miei amici, le persone con le quali vivo ogni giorno della mia vita, con le quali affronto le difficoltà e con le quali passo bellissime giornate nella semplicità della montagna. Perché mi fissate?
4: Ma vaffanculo, storpia!
1: No, cazzo! Questo è il mio divertimento. Come ti sei permessa di forare la sciancata?
2: Ci stava buffando i cazzi con i suoi deliri.
1: Ma veramente ti facevi fare le teghe ai marocchini?
2: No, ai cingalesi. Ma siccome sono scuretti anche loro, sta razzista di merda fa di tutta l'erba un fascio. Che schifo di persona, si merita il peggio.
1: Adesso farà le seghe all'inferno, sta schifosa.
0: Mamma mia, ma quanto è stucchevole quella brutta cacatella di debosciata del cazzo. Meno male che anche questa volta ce la siamo levata dal cazzo con una sana revolverata. Speriamo che almeno questa volta marcisca all'inferno senza fare

0: Ciao, Satana. Sono tornata. Sono rimorta nuovamente. Ma questa volta mi ha bucato in faccia Heidi.
1: Ti hanno sparato ancora, vero? E allora ti rimando indietro nuovamente. Amo sto ping pong del cazzo frammondo. Però prima, mi faresti una sega?
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ospedale San Mimmo di Bari. Il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo. Operati e belli.
5: Pronto?
6: Signora.
5: Sì.
6: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: La disturbo?
5: No, mi dica.
6: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
5: No, allora ha sbagliato. Io sono Angelo. No.
6: Certo, è lei.
5: Ma io non devo fare nessun intervento.
6: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani, l'altro, alle 9.30 presso l'ingresso di via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
5: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
6: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
5: Sì.
6: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
5: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
6: Però intanto le spiego, perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
5: No, no.
6: Che sarebbero
5: no.
6: Già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
5: Lo so.
6: Poi le spiego come sarebbe l'intervento. Lo spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile. Oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché sa che Gabriel Garco c'è la bella gonfia, pensiamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso dipende dalla sua volontà.
5: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
6: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor Garco.
5: Ma non mi interessa,
6: No, aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, adesso lo dico per... Quindi noi pensavamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
5: No, non si preoccupo.
6: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fai saltelli.
5: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
6: Non vuole farlo proprio, neanche no, 100.000 euro. 100.000
5: neanche,
6: euro.
5: Neanche da un milione.
6: Un milione e mezzo. Niente. Un milione e mezzo.
5: No.
6: Pronto?
4: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
7: Pronto?
6: Pronto, signora?
7: Sì.
6: È caduta la linea, mi scusi.
7: No, guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei.
6: Ah,
7: Mi dispiace. E quindi no, dottore, ma lei cosa, noi siamo lei cosa completamente ne pensa? Lontani lei a cosa, queste cose.
6: Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
7: No, io non voglio proprio sapere, non, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
6: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita, gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene.
7: No, dottore, lasciamo stare.
6: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, 2 buchi del culo?
7: No, dottore, no, per l'amor di Dio.
6: 3 mammelle?
7: No, assolutamente. Mio marito già sentì l'ospedale, sta male.
6: Gli mettiamo 3 lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto?

0: siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove le nostre amate carcasse stanno guardando gli Oscar del 2026.
1: And the Oscar goes to...
2: Chi ha preso l'Oscar? Un nero?
3: Quello è Jordan.
4: Michael?
3: Sì?
2: Michael Jordan? Il giocatore di basket?
3: No, è Michael B. Jordan ed ha preso l'Oscar per Sinners.
4: Yannick?
3: Ma no, uffa, siete proprio delle carcasse senza speranza.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
2: Sua Maestà Lord Giolitti.
5: Come siamo cresciuti noi, ragazzi?
2: Diritti e con sani principi.
5: Appunto. I giovani d'oggi dicono che sono malandati e rincoglioniti, ma la colpa è della troppa stupida apprensione di certi genitori, tipo Deborah Sfaldapalle, una mamma decisamente troppo apprensiva. Andate e fate quello che va fatto.
4: Forza, ragazzi, gambe in spalla, per chi le riesce ancora a piegare. Turbo
0: Boomer! E con fagocitante agitazione, i Turbo Boomer viaggiano veloci veloci per trovare questa Sfaldapalle di Deborah Sfaldapalle.
6: Chissà cosa sta facendo in questo momento Franchino, il mio bambino. Oddio, non posso allontanarmi un secondo che... Ecco, mi è arrivato un messaggio sul gruppo delle mamme, finalmente. Vediamo un po'. Allora, buongiorno a tutti, amiche. Stamattina Mattia mi ha detto che è scomparso un astuccio in classe e che sia la maestra di italiano che quella di matematica hanno dato ben 3 pagine di compiti per domani. Ma sono impazziti! No, ragazze, hanno troppi compiti, bisogna dirlo al consiglio dei maestri. Mandiamo un'email!
4: Ferma lì, Brighella.
6: Oh no, i potenti! Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, stellina ansiogina.
6: Ah, e questo è un grande piacere per me. Quindi, ciao, salve, sono Deborah. No, sono andata troppo veloce, rifaccio. Ciao, sono Deborah. Salve, sono Deborah. Meglio?
2: Uè, ansia, datti una calmata prima che ti sparo in faccia.
6: Ah, scusate, è che sono felice che sia arrivato finalmente qualcuno che possa dare una mano per aiutare questi poveri bambini che sono tempestati e sommersi dai troppi compiti.
4: Troppi compiti?
6: Sì, nessuno si cura mai di questi poveri ragazzi ed io sto in pensiero. Oddio, chissà se Franchino avrà mangiato abbastanza nutrienti o magari troppi zuccheri. Oddio, devo cucinare o magari ora sta giocando, che poi sti videogiochi qua, si sa.
2: Ma perché cazzo ti agiti così tanto?
3: Già, per ascoltarti serve il travel.
6: Scusate, ma devo! Altrimenti come fanno a crescere sani sti ragazzi? Oddio, però avete ragione. Forse ho dimenticato di dirgli dove teniamo il succo.
4: Il succo?
6: Sì, il succo di frutta. Forse non sa dove si trova.
4: Ascolta un po', Anna Maria Franzoso della minchia. Credo proprio che il problema non siano i ragazzini.
6: Ah, no?
4: Certo che no. Il problema siete voi genitori che trattate i figli come dei poveri deficienti, quando in verità i giovani d'oggi ci cagano in testa.
6: Ma voi non sapete cosa vuol dire essere una madre oggi? I professori sono incattiviti e bisogna difendere i nostri figli dalle loro cattiverie.
2: Ma che grandi stronzate! Ai miei tempi c'era la leva obbligatoria e se creavo dei problemi ai professori, questi erano legittimati a prendermi a schiaffoni e quando tornavo a casa, mio padre mi dava il resto.
3: Io ce lo ciucciavo a tuo padre.
6: Ma...
4: Niente ma, è così che si crescono i ragazzi. Li rendi solo più scemi a stargli addosso in questa maniera.
6: Ma se non lo controllo magari entrerà in qualche baby gang. Potrebbe farsi male oppure essere sommerso da qualche...
4: No, basta, caccio.
2: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di intriganti cinghiate, i Turbo Boomer rallentano il battito cardiaco di quell'ansio pazza scassaminchia.
6: Grazie Turbo Boomer! Come potevo essere così stressante? Ero io a rendere il tutto più difficile per la crescita sana di mio figlio. Ma ora me ne fotto! Prima Franchino è uscito di casa con un cucchiaio e un accendino dicendo che andava a bucarsi. Non ho idea di cosa voglia dire e onestamente non mi interessa!
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Due amiche si incontrano in palestra dopo tanto tempo. Ciao amica, ma come stai? Come procede la dieta? Ah, guarda amica, proprio stamattina ho perso ben 2500 calorie. Caspita, ma come hai fatto? Voglio assolutamente che tu mi dica il tuo segreto. E l'altra amica però non glielo vuole assolutamente dire. Allora arriva Pierino che le vede e dice: ehi, ma state facendo la dieta? No, perché proprio non si vede. Le due amiche sono due ciccione e muoiono, pacco di...